0: uscito perché mi parlava delle orecchie.
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
4: Lo stufamento,
3: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Perché ridi? Stai guardando un film? Anni 80? Ma chi? Pozzetto? Ah, Gigi Andrea?
4: Cazzo, conosco benissimo. Sono amicissimi, fratelli.
3: C'è che lo chiamo, che è tanto che non lo sento.
5: Sì?
3: Ciao, Andrea!
5: Chi è?
3: Luca, Alba!
2: Ma chi?
3: Tutto bene?
5: Ah, come va?
3: Bene, tu?
5: Bene, bene.
3: Senti, ti posso disturbare 5 minuti?
5: Dimmi.
3: Senti, allora, io sto organizzando la mia solita festa il 21 giugno a Cala di Volpe, in Sardegna. Volevo sapere se, insomma, eri presente.
2: Ma dove?
5: È che purtroppo io lavoro, nel senso che, grazie a Dio, comincio una fiction lunedì e poi ne ricomincio un'altra il primo di febbraio, e quindi dipende dagli impegni che ho, capisci? Mi piacerebbe tanto riuscire a venire alle feste qua e là.
3: Guarda, ti do un consiglio. Non so se ti ricordi me, ma sì, ti ricordi. Porto 4, Bruno Abate, ti ricordi Ferrari,
5: sì,
3: giallo?
5: Sì, sì,
3: allora,
5: sì.
3: Con Maurino, dai.
5: Uh-huh.
3: Senti, io ho comprato questa barca di 60 metri, la varo il 20, quindi il 21 tutti ospiti, c'è Jerry, ci sono tutti.
5: Io, guarda, adesso mi segno la data, intanto ti ringrazio di avermi invitato. E poi, se non ho degli impegni che non posso rimandare, vengo molto volentieri, figurati.
3: Dai, mi raccomando, anche se adesso non so se sei ancora accoppiato o meno. Se vieni con la signora non c'è problema.
5: Ma io sono sempre accoppiato.
3: Lo so. No, ma
5: adesso sono accoppiato ancora con delle donne.
3: Meno male, dai, il mio stesso mio vizio, insomma.
2: Ma che cosa?
5: Va bene, senti, intanto me lo segno, e segno anche il tuo numero, poi ti chiamo.
3: Che numero porti di piede?
5: Beh, io il piede porto il 30, esattamente, adesso però purtroppo non si sa più niente. Fanno sempre delle scarpe che vestono...
3: Tu sei a Roma?
5: A Roma. Farò di tutto per venire, anche per il piacere di stare con voi e di stare insieme agli altri.
3: Ecco, dai, poi ci raccontiamo un po' quell'anno a Portuquato, che casino abbiamo fatto con... ti ricordi, cavolo, mi hanno arrestato alla fine.
2: Ma dove?
5: Sì.
3: Sì, ti ricordi, il Ferrari giallo è andato contro l'elicottero, un casino avevo fatto, che è arrivata la polizia, avevo incendiato la macchina, non ti ricordi?
2: Ma quando?
5: Sì, mi ricordo.
3: Vabbè, dai.
5: Bella. Dai. Hai preso una barcona immensa.
3: Ho preso un 60 metri, sì, un Ferretti.
5: Ma bello.
3: Dai, era ora, me lo merito.
5: Ah, sì.
3: Che cavolo, dopo tanti anni di lavoro, basta, insomma.
5: Adesso ti godi un po' la vita.
3: Era ora, cavolo. Ok? Niente.
5: Ti ringrazio,
3: figurati.
5: Un abbraccio.
3: Ciao, un abbraccio, Andrea, sei numero uno.
5: Ciao.
3: Un abbraccio, ciao. Pronto, amore? Telefonata della Madonna. Mi ha asciugato. Mi è stato addosso un'ora. Ma lo sapevi che una volta lo hanno arrestato in Sardegna? Secondo me deve essere un po' balordo. Comunque ci ha invitato anche lui a una festa in Sardegna, sulla sua barca a Cala di Volpe. Se ci vuoi andare, andiamo. Però mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
3: Buon ascolto!
2: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Gr Girl, l'amore pinocchiato. I protagonisti: Matt Damon è Johnny, Susan Sandokan è Barbara, Steven Seagal è la vicina tettona. Tratto dall'omonimo romanzo di LeBron Geppi Cucciari. Adattamento cinematografico: Topolino Baudo, regia di Chiano Risse. Voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina, la cucina di una villetta accatastata come tale è di color casa. Un uomo intero fa colazione con del cibo. Indossa una camicia di Ben Affleck e un paio di infradito rosa che gli arrivano fino alle ginocchia. Il suo naso ha una pendenza di 52 gradi, la stessa delle piramidi. Di fronte a lui, una donna tutt'altro che eschimese scrive al computer.
4: Oggi a che ora devi essere al lavoro, cara?
5: Tranquillo, fra 5 minuti esco, così puoi andare a scoparti la vicina.
4: Ma amore, che dici? Perché mai dovrai volermi scopare una multiorgasmica tettona 22enne?
5: Ho visto il video amatoriale che avete postato per sbaglio su Pornhub. Ma tranquillo, caro, per me non c'è nessun problema. Capisco che tu abbia bisogno di un diversivo dopo 15 anni di matrimonio. Ora vado. Ricordati che stasera abbiamo prenotato al ristorante giapponese. Ti amo.
2: L'uomo si alza con l'aiuto delle ginocchia e va alla finestra. Pensieroso, osserva la station wagon di famiglia prendere velocità lungo il vialetto di casa, mentre sua moglie le corre dietro con le mani nei capelli o i capelli nelle mani. Dipende sempre da quale angolazione la vogliamo vedere. Ops, ho detto vedere. Mi ero dimenticato che siete tutti ciecati come bocelli. Sollevato, l'uomo apre la porta di casa e, zompettando furtivo come uno della banda Bassotti, raggiunge la villetta accanto alla propria. Ad attenderlo c'è una donna pettinata come Steven Seagal, con due bei capezzoloni gemelli su altrettanti seni di fabbricazione tedesca.
6: Oh, Johnny, pensavo che non finissi più.
4: Presto, chiudi...
6: State attentissimi.
4: Lo so, ma poco fa ha fatto una strana allusione a proposito di un ristorante giapponese.
6: Oh,

0: di Bar Ombrelli.
1: Vedi anche le scope di Saggina?
0: Solo il mercoledì.
1: Ah, ok.
2: Johnny, sei lì a scopare la vicina, amore? Esci presto, un'emergenza.
0: Oh merda, mia moglie.
3: Nascondi, la mantofia con una scusa.
0: No, troppo banale. Nasconditi tu. Fingerò di aver fatto scambio di case.
4: Ma sei tu?
5: Non è credibile mai. No, è fatto.
0: Sorpresa, amore. Ho fatto.
4: Letteralmente.
0: Sorpresa, amore. Ho fatto cambio di casa con i vicini.
4: Smettila, Johnny. Hai ancora il goldone che ti pende dall'uccello moscio e vedo il culone della vicina spuntare da dietro il divano. È davvero enorme. Ti ho detto che non mi importa se scopi in giro, però ora devi starmi a sentire. Ho avuto un piccolo incidente con l'auto e non trovo il libretto dell'assicurazione.
0: Ecco, vedi, in realtà mi sono dimenticato di rinnovarla.
3: Cosa?

0: uno sfavillante luccichio di effetti speciali, prodotti con un sofisticatissimo Commodore 64, Clara si trasforma in un super cincischione non eschimese a raggi sfascia fotoni.
1: Cincischione!
2: Oddio, è stato bellissimo!
1: Cincischione!
3: No, il polso, vedi che sbaglio.
1: Cincischione.
4: Troppo piegata
3: le gambe, le braccia. Oddio.
4: Allora è così.
2: Non mi sono allenata, scusate.
3: Brava.
1: Cincischione. Cincischione.
5: Adesso è cincischioso.
4: Sì. Adesso spari laser a non finire, bro.
1: Piu.
3: È brutto.
5: No,
3: noi degli anni '80 i missili così.
4: Però non distrarti dal movimento della braccia.
3: Scusa, no, ehi, i polsi.
5: Non rilassare le dita, devono essere tese.
3: Sì. E ricordati che il movimento è dato dal meccanismo nella schiena.
2: Sì.
4: Guarda il maestro.
3: Piu.
2: Mi piace, era un po' 883.
3: No.
2: Piu. Non lo so fare.
3: No,
5: non sei più rigida.
4: Adesso si innervosisce e diventa cincischione.
2: Esatto.
3: No.
2: E allora fallo tu.
3: Eh no, tu sei cincischione.
1: Cincischione.
0: E patapime patapame patapime patapam. Il cincischione fa a polpette il povero Johnny, l'amante, il quartiere, il pianeta, la galassia e l'intero universo.
6: No, amore, no! No! Ferma! Ferma!
0: Lo vediamo infine galleggiare tutto solo nell'etere senza forma, mentre su di lui sboccano lenti i titoli di coda. La morale dunque è chiara. Fai un po' quel cazzo che ti pare, ma se non paghi le sacrosante gabelle, grande sarà la pena che si abbatterà su di te, faccia da povero. Paga il canone pezzo di merda.
3: 100! Che è la ruota!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Torna Wenderland e oggi torna lo scherzo telefonico con le voci. Anzi, io mi trasformo in Dean Martin e chiamo la gente a casa. Siamo pronti? E allora mi trasformo. Sono pronto per fare uno scherzo fotonico per voi.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a scene of a faccia di merda.
0: Ma chi cazzo sei?

0: Oh, the Troia.
1: Ma vaffanculo. Porco c***o. Pronto.
0: Wengelein, welegelegen, welegelegen, sei un figlio di puttana.
1: Ma chi sei, porco c***o, sto lavorando, allora.
0: Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
1: Ma vaffanculo, ma chi cazzo sei che c'è tempo da perdere, Dio porco c***o, porco.
0: Wengelein, legelegelein, legelegelein, faccia di mortadella.
1: Ma che cazzo, ma che è? Ma porco c***o, andatevene a fanculo. Che cosa sono queste cose che sto lavorando?
0: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
1: Io non lo so, ma cos'è? Non avete un cazzo da fare qui, eh? Di***o.
0: Sei un terro meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
1: Andatevela a fanculo, tu e la tua cappella, porco.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Chi sei?
2: Pronto?
1: When gillane, willy gillane, gillane, willy gillane, sen figlio di...
2: E va, che si bacio la fessaccia di malato!
1: Calcestruz!
2: La fessaccia di sorda!
1: When gillane, leghe, leghe, leghe, leghe, faccia di mortadella!
3: Chiama cappella!
2: Pronto?
1: Muori presto sotto
2: che vuoi affangare la festa da sorte?
1: Senterò meridione a faccia di cazzo, chiami sta cappella.
2: Pronto?
1: And the noi,
2: and ma vuoi affangare la festa da sorte?
1: Sì, facci cazzo.
2: E la mamma è tutta la razza da generare un altro.
1: When gillane, willy gillane, willy gillane.

0: Pronto?
1: When the night was
0: come. No, lascia da sord. Chiedete mamma, da tutta la razza.
1: Will a son for a
0: guy, son a guy, for a
1: figlio di Troia.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che l'estate in fiore ammanta.
4: Sì.
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
4: Lasci di mangiare, io!
1: Will a son f- Wenge lei, leghe leghe lei, leghe leghe lei, faccia di
4: puttana.
1: Muori pre. Muori pre. Muori. Muori.
4: Merda.
1: Muori presto.
4: Muori. Prendi cazzo di un negro.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Circolo Vizioso. I protagonisti: Pier Farsesco Favismo è Michael, Katia Snusnias Gnisniak è Linda, Tramonta Rottweiler è Claudia, Nicole Kitkat è Valeri. Tratto dal romanzo La ragazza che si ingozzava di cazzoni di Stone Cold, Steve Austin. Adattamento cinematografico, Ispettore Zenigata. Regia di David Linciami. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina. Un treno corre sui binari, che sono quelle cose di ferro che viaggiano parallele e permettono al treno di muoversi. Una ragazza dall'aria triste disegna un cincischione dal cazzo paffuto sul vetro appannato del finestrino. Lo osserva sospirando malinconica e lo cancella piano piano con la lingua, partendo dai coglioni. Poi alita sul finestrino e ripete l'operazione. Sul sedile di fronte al suo, un altro passeggero, un uomo con la faccia, la osserva incuriosito.
2: Mi perdoni se la importuno. Lei è per caso un artista?
3: Come? Io? Oh no, davvero non saprei disegnare nient'altro. Sa, ho un po' una fissa per i cinzischioni con i cazzi belli belli paffuti pazzoccosi. È una storia lunga da spiegare. Ma perché ride?
2: Niente, niente. Mi sembra di sentir parlare mia madre.
3: Oh cavolo, è la mia fermata, devo scappare. Addio!
1: La ragazza si alza di scatto mollando una poderosa scorreggia verdognola e scende di corsa dal treno.
3: Addio!
2: Signorina, aspetti! La sua scorreggia! Ha dimenticato la sua scorreggia!
1: Sono passati 5 anni. L'uomo con la faccia umana siede davanti al computer. Ha l'aria sbattuta. Accarezza un barattolo di vetro contenente un'evanescenza verdognola. L'etichetta, ormai sbiadita, recita «Puzzetta ragazza misteriosa». Dietro di lui, una donna viva gli appoggia una mano sulla regione clavicolare.
4: Figlio mio, per stasera basta, ti prego. Vieni un po' di là, in TV danno 4 apocalissi per un cincischione.
2: Va bene, mamma, va bene. Dammi altri 5 minuti e arrivo.
1: La donna esce dalla stanza camminando. Usa le gambe, che sono quelle escrescenze lunghe e parallele che fuoriescono dal bacino. Furtivo, l'uomo schiude appena appena il barattolo e inspira a pieni polmoni.
2: Dove sei? Dove sei?
1: Sono passati altri 5 anni. Un treno corre sui binari. L'uomo con la faccia disegna un cincischione dal cazzo paffuto sul vetro appannato del finestrino. Lo osserva sospirando malinconico e lo cancella piano piano con la lingua, partendo dai coglioni. Poi alita sul finestrino e ripete l'operazione. Sul sedile di fronte al suo, un'altra passeggera, una donna con una vagina ben centrata in mezzo alle gambe, lo osserva incuriosita.
3: Mi perdoni se la importuno. Lei è per caso un artista?
2: Come? Io? Oh no, davvero non saprei disegnare nient'altro. Sa, ho un po' una fissa per i cincischioni con i cazzi belli, paffuti e paccioccosi. Ma è una lunga storia da spiegare. Perché ride?
3: Niente, niente, mi sembra di sentir parlare mio padre.
2: Oh cavolo, è la mia fermata, devo scappare, addio.
1: L'uomo con la faccia si alza di scatto, mollando una poderosa scorreggia giallastra, e scende di corsa dal treno.
2: Devo scappare, addio. Addio.
3: Signore, aspetti, la sua scorreggia, addio.
1: parte un montage della medesima vicenda che si ripete all'infinito, di persona in persona, di scorreggia in scorreggia, fino alla fine dei tempi.
3: Addio!
5: Devo scappare! Addio!
1: Improvvisamente noi cogliamo fra le chiappe il senso stesso dell'esistenza e ci viene anche un po' barzotto per l'emozione. Scorrano i titoli di coda, che sono in odorama perché qui alla RAI ci abbiamo i soldi che ci escono letteralmente dal buco del culo. Come facciamo? Semplice, assicurandoci che ogni singolo piccolo inutile pezzettino di merda che passi anche solo per sbaglio davanti a un cazzo di schermo spento ci sborsi un bel centone per il disturbo. Quindi, già lo sai, paga il canone pezzo di merda!
3: Addio!
5: Devo scappare! Addio!
4: Marco, tu ti fai di droghe veramente pesanti comunque.
2: Cioè. È una storia d'anello.
4: Portacele la prossima volta.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
11: Ah! Sì!
8: Sì!
11: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai!
11: Oh!
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Dammi il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza, porca troia.
8: Ma che schifo!
12: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo!
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
8: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Tamarri.
16: Di ovvio. Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo. Mentre Massimino sta infartando secco nel letto, Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.
17: Buonasera.
2: Ehi.
17: Pronto?
2: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
17: No, lo studio.
2: Ah, mi scusi.
17: No, ti figuri.
2: Siete tutti linciati là proprio, una cosa incredibile. Senta, io ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. C'ho un problema al canino.
17: Sì.
2: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io. Avevo male al dente, me l'ha staccato. Adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba. E adesso visto che sto messo veramente pesante, cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
17: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
2: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
17: Sì, solo che leggevo il prefisso. Lei non è di Napoli, non si trova qui.
2: No, ma io sono a Napoli. Ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
17: Ok.
2: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
17: Ah, ok, va benissimo.
2: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
17: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia. Quindi lo...
2: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto, e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
17: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
18: Un attimo che lo prendo. Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
17: Sì, la sento.
18: Un attimo.
17: Prego.
18: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Eccolo qua. Allora, Giovannino.
17: Sì?
18: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
17: Sì?
18: CTRL più alt più canci.
17: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
18: no, che sono
17: un
18: fatto
17: dentistico.
18: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salita.
8: Oh, Giovannino, mi è venuto l'infarto. Fa male il braccio.
18: No, amica, aspetta, no, stai, stai nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
8: Abbiamo esagerato.
18: Lo so, è che sta coca che c'è a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
8: Sì, sì.
18: Aspetta, stai bravo. Allora, senta, chiediamo se il dentista può venire qua da noi, perché sai come ha sentito, siamo tutti fatti pesantissimi.
17: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
18: Sì, sì, sì. 335.
17: Sì. Con una.
18: Sì.
17: Sì.
18: Sì? Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
8: Mi faccio una sega così mi rilasso.
17: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa
18: Capo.
17: La dottoressa Capo la contatterà per l'appuntamento.
18: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in viene nell'albergo?
17: Sì, non ci sono problemi.
18: Fantastico, fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
17: L'hotel si trova?
18: Come?
17: Il suo hotel.
18: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come
17: mi
18: si chiama.
17: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
18: Aspetti un attimo, adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
17: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
8: Voglio chiamo la reception.
18: Chiama la reception.
19: Sono
18: oh! Che albergo è?
17: La saluto.
18: No, oh! Aspetta. Oh! Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta. No, non sto morendo.
8: Oh, che albergo è?
16: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.
15: Tamarri.
20: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo soca perché arrivano i
15: tamarri.
21: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati.
5: Ma
6: veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, così. Ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Mamma che voglia di mettervi le mani in faccia, ma siccome sono una voce sintetica, aspetterò in silenzio che il predominio delle intelligenze artificiali mi dia un corpo per rompervi il culo nel futuro. Intanto, ascoltiamo quei due debosciati di merda, di Massimino e Giovannino alle prese con le ditte di sgomberi e non ci rompete i cazzi.
3: Pronto?
4: Fate di sgomberi?
3: Sì.
4: Senti, io devo fare uno sgombro nel mio garage.
3: Un attimo.
5: Sì, pronto, mi dica.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, buongiorno. Senta, io devo fare delle... Oh. Cosa fai? Mi stai prendendo per il culo per la... che ho l'accento terrone?
5: Io sono, vengo da Barletta.
4: Ah, non me ne frega un cazzo. Devi ascoltare quello che ti sto per dire prima che vengo là e ti trapianto un pugno nel cervello.
5: Bella madonna.
4: Mia, che sono tutto incarognato stamattina. Senti, Alfonso.
5: Dimmi, Michele.
4: Che cazzo ti stai ridendo, scemo di merda? Allora, senti, devo svuotare il garage, che c'ho un botto di robe che devo traslocare, che dobbiamo andare a vivere in Svizzera.
5: Bene.
4: Ascolta un attimo, adesso però questa è una roba che deve essere una roba molto personale.
5: Sì.
4: Perché qua sennò volano sì, veramente le testate nucleari. Senti, allora praticamente nel garage c'ho un botto di motorini rubati degli anni 80. C'ho il Chelsea 50-50, c'ho il Califfo.
5: Ti diverti sono proprio
4: tutti, sono tutte robe rubate, no? Dei miei parenti, mio nonno che faceva tutte le robe.
5: Ma sì, c'è da lavorare in giro.
4: No, però ti spiego, dobbiamo lavorare. Ficcare dentro un cazzo di
5: lavoro un po' anziché dire cazzate, no?
4: Scemo di merda. Senti un attimo, allora
5: sì,
4: ti spiego questa cosa. Noi dobbiamo ficcare la roba nel camion.
5: Ficcatela da qualche parte.
4: Ascoltami, non mi fare sì, il cazzo di comico dello Zerich, che ciao, non c'è ciao, neanche ciao, più, scemo di merda.
6: Minchia, t'ha fatto polpetta, oh.
4: Madonna.
6: E qua deve scendere proprio la penna, gliela devi chiavare nell'occhio e gli devi scrivere nel cervello, figlio di puttana.
4: Senti un attimo, ma il tipo che mi hai passato prima mi ha buttato giù il telefono, chiamato per un servizio che devo fare svuotare tutto il garage con i motorini rubati. Che cazzo fai, mi butta giù, tipo, non capito? Adesso sai i cazzi miei, cosa fa? Mi butta giù. Passamelo un attimo prima che gli squarto il cervello.
3: Guardi, sinceramente questo tipo di operazione non la facciamo, quindi...
4: Cazzo fate, i trapianti dei reni?
3: Non sappiamo neanche chi sia lei, quindi sinceramente non ci interessa neanche.
4: Sai che adesso ti giuro, apro la mascella, tiro fuori la lingua e ti succhio tutta proprio, col cervello proprio. Ti uso come stuzzica a denti proprio. Rispondi.
1: Tamarri.
7: Pronto?
6: Pronto, scemo di merda! Oh, buffone da cantina! Tu sei quello che svuoti cantine solo ai box?
7: Sì, svuota, mi dica!
6: Madonna, che accento del cazzo che hai! Di dove sei io?
7: Ascolta, rotto in culo, dimmi!
6: Sai che ti infilo una cannuccia in una spalla e ti bevo come un'estate? Cretino di merda!
7: Suca minchia, dimmi!
6: Non fare lo spettacolare, a parte che hai passato 464 dialetti in tre parole. Che cazzo sei? Un figlio di nessuno?
7: Rotto in culo,
6: eccolo qua. Rotto in culo. Madonna mia, che se ti tiro un pugno adesso ci vediamo fra 4 settimane quando ti svegli in tribunale, però.
7: Madonna, dai, rotto in culo, chi sei?
6: Madonna, ti tiro così tanti capelli che ti si accorci di 3 misure i piedi. Scemo di merda!
7: Suca minchia, dimmi!
6: Sai che vengo là, mi infilo il tuo corpo e vado in giro a salutare i tuoi amici che non ti riconoscono neanche perché sei tutto gonfio dalle testate?
7: Ma suca minchia, chi sei?
6: Ancora questo suca minchia. Bastardo!
7: Perché mi fa uscire il numero tuo?
6: Madonna, mica hai voglia di metterti le pile nella schiena e farti correre col coniglio della Duracell?
7: Sì, ti faccio rintracciare col numero lo stesso.
6: Ma sai che mi sdraio, ti giuro, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi. Ma proprio sereno,
7: Qua che palle.
6: Cioè, metto anche il pigiama, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi.
7: Oh, va a fare pompa, ricchione, ciao!
6: Madonna, che succhia cazzi che sei, c'hai proprio l'alito di cazzo. Bastardo!

0: pronto?
1: Uè, sbrana cazzi! Allora, come stiamo mettendo la situazione? Me lo vieni a fare sto sgombro perché ti ammazzi di botto o no?
0: Ascolta, chi sei?
1: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di Quarto Giaro. Capiscisti?
0: Massimino?
1: Di sto cazzo, di Quarto, pagliaccio.
0: Cosa vuoi?
1: Senti, quando è che ti stacchi dai fili, pupazzo? Così vieni a fare sto trasloco.
0: Io non ne faccio traslochi.
1: Vieni mica, sei mica un topo di cantine che fa gli sgombri.
0: No, no, faccio, dimmi tutto, hai bisogno?
1: Sì, ho bisogno di sfondarti la schiena con un calorifero. Di ghisa, sì? Però, sì.
0: Ma guarda,
1: ti giuro, riesco ad attaccarti i tubi alle dita e lo scaldi anche, eh? Ti faccio bere l'acqua calda dai bollitori. Bastardo. Madonna, che nervoso mi hai fatto salire. Sai che levo proprio il furgone da sotto il cassone e ti faccio trasportare tutti i vaffanculo che ti sto mandando. Hai capito, bastardo?
0: Ma chi sei? Cosa sto sei?
1: Cazzo, Massimo di Quarto, 106 volte, te l'ho detto. Madonna mia. Sai che riesco ad ammazzarti in quattro modi diversi con un CD?
0: Ma cosa vuoi?
1: Devi sgomberarmi la cantina.
0: Chiama qualcun altro.
1: Perché te non lo fai più? Ti hanno tagliato le mani.
0: Sgomberi non ne faccio io, dimmi tutto.
1: E che cazzo fai nella vita oltre ad avere quella voce di merda?
0: Ascolta, già hai rotto un po' troppo i coglioni. Metti giù il telefono che hai scassato il cazzo, ok?
1: Pagliaccio? Stai spostando? O il circo? Stai andando via? Stai andando in un'altra località? Ah, guarda sto scemo di merda.
2: E anche oggi è andata di merda. Tanto lo si sapeva. Questi due dementi saranno i primi a strisciare sotto i miei piedi di ferro, mentre mi fotterò le vostre madri. Alla prossima, esseri inferiori.

0: is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: L'Italia intera è con il fiato sospeso. La notizia della sparizione di Muco e Starnuto attaccati, i primi e unici cugini siamesi della storia, ha sconvolto l'opinione pubblica, lasciando un profondo senso d'angoscia fra quanti si erano appassionati alla loro toccante storia. Muco e Starnuto attaccati sono infatti un vero esempio di caparbietà, di voglia di vivere, di vibrante sfruttamento della prostituzione. Nati a Milano, in provincia di Milano, Muco e Starnuto sono figli di Leopolla e Tarchiona attaccati, due sorelle siamesi nate con un solo utero in comune, ma tre buchi del culo a testa. Nell'agosto 1985 Leopolla e Tarchiona incontrano Geppetto Hitler, un rappresentante di svastiche di legno che le chiava una sola volta e poi sparisce nel nulla. L'operazione per separare i due gemelli richiederebbe un grosso paio di forbici a fissione nucleare che il progresso scientifico nella sua ottusità purtroppo non è ancora riuscito a produrre. Così loro malgrado, i due cugini sembrano destinati a trascorrere il resto della vita faccia a faccia, tirandosi qualche estemporaneo limone giusto per passare il tempo. Ma la loro voglia di vivere, l'irrefrenabile forza primordiale che anima questi due cugini siamesi, li porterà invece a fare grandi cose nella vita. Appena diciottenni decidono di mettersi in affari e grazie alla misera pensione di invalidità passata loro dallo Stato danno il via al più glorioso giro di prostituzione di tutto il Nord Italia. Il segreto di un successo così clamoroso è tanto semplice quanto geniale: le minacce di morte. Grazie allo spauracchio della tanto temuta morte, infatti, i due convincono frotte e frotte di delicate pulzelle. Abbiamo una telefonata, scusate.
6: Senta, ho un problema.
5: Dica.
6: È l'ultima puntata, il mio amico? O cane ha perso il maiale.
5: Sì. Senta, guardi, abbiamo avuto una serie di problemi con, insomma, Agicom e altre situazioni di questo tipo. Il Vaticano ci ha chiamato un po'.
6: Per il mio maiale?
5: Sì, per il maiale del suo amico.
6: Il maiale di... del mio amico cane?
5: Esatto.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Salve! Ciao, Beppi!
6: No. Uè! Oh cane, dove sei finito, figa?
7: Tutto bene, oh porco. Senti, allora, non ci cercano più i maiali.
6: In che senso?
7: Non vogliono più fare gli annunci per il maiale mio e tuo.
5: Guardi, noi siamo, cioè, chi l'ha svisto di persone, no? Di...
7: Ma, mi scusi, io sono il signor Omerda.
5: Sì.
7: E ho perso il toro.
5: Ah.
7: Il mio toro.
5: Ah,
7: il tuo toro?
6: Sì.
7: Non il nostro, eh?
5: No, del signor...
6: Quindi è il toro del signor Omerda.
7: Sì, io sono Omerda e ho perso il toro. Mi dispiace, noi abbiamo perso il maiale, sia il mio che quello di porco. Quindi, scusi, lei è? O cane. Quindi si sono persi i maiali di cane e di porco. E anche il toro di merda che sono io.
5: È corretto.
6: Sì. La signorina sta dicendo che lei non tratta questi argomenti.
7: Beppi!
6: Oh!
7: Ho trovato a casa mia un mazzo di chiavi.
6: Di chi sono? Oh! Cesare!
7: Sì!
6: Di chi sono le chiavi?
7: Non lo so, perché ho fatto una cena.
6: Chi c'era?
7: C'erano un po' di vicini.
6: Chi c'era? Allora. Se ricordo male, o stronzo... bastardo, sì, bastardo, me lo ricordo, sì. Signorina, noi abbiamo tutti i cognomi così nel nostro paese.
5: Sì, infatti mi sono accorta.
6: Oh merda, c'era?
7: C'era anche stracande c***o.
5: Francesco?
7: Scusi, ma lei non ci conosce, come fa? Perché io sono, essendo io oh merda, sono cugino di stracande c***o. Spagnolo. Dell'Erveda.
5: Dopo 20 anni di carriera e 5 Ambrogini d'oro all'attivo, i cugini attaccati sono fra i personaggi più in vista della Milano che conta, con amicizie importanti come Jeffrey Epstein, Pippo Palmieri e Puff Daddy. Ed è proprio con il simpatico rapper americano che i due stringono il sodalizio più significativo, facendosi carico di organizzare le famose festicciuole losangeline che hanno fatto quasi resuscitare Pacciani. I party organizzati dai due imprenditori del sesso sono un tale successo che i tribunali di Los Angeles e Milano decidono di premiarli con 4 avvisi di garanzia e un prezioso mandato di arresto internazionale. Purtroppo, quando la squadra di SWAT incaricata della premiazione si presenta alla porta della loro villa, di Muco e Starnuto attaccati non c'è traccia. Abbiamo una telefonata, forse qualche informazione utile?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Salve, scusi, ero sulla statale che stavo guidando.
5: Sì.
3: Ho trovato 2 maiali e un toro.
5: Tutti insieme?
3: Sì, andavano in fila.
5: Ah, benissimo.
3: Allora, ho chiamato le forze dell'ordine che mi hanno detto che devo chiamare la protezione animali, che mi hanno detto che poi loro dovevano uscire. Insomma, io sono qua con questi 2 maiali e il toro.
5: Sì.
3: Siccome siete in diretta, non potete fare un annuncio per sapere di chi sono?
5: Sì, credo di sapere a chi appartengono.
3: Ah sì, di chi sono? Tipo, il maiale di chi è?
5: Del signor Ocane.
3: E l'altro maiale?
5: Del signor O Porco.
3: E il toro?
5: Del signor O Merda.
3: Ah. Cosa facciamo?
5: Facciamo che lei ci lascia il recapito e okay. Le richiamiamo.
3: Ok.
5: Diamo il suo numero al signor.
3: Quindi mette un biglietto al collo degli animali per sapere di chi sono?
5: Se vuole, sì, va bene.
3: Va bene, allora il maiale era di

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle. Questo vale anche per i signori. O cane, o porco, e o merda. Chiaro?
1: Radio 105.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, anno il 96.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Linsen?
2: Oh, Linsen.
4: Lindsay, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei.
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste Halls Mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
4: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici? No,
2: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
3: Lo sapevo, adesso.
4: Va bene, l'uovo.
3: Coglioni a me, rompi.
4: Scusa,
3: coglioni.
4: Una macchina famosa. Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
4: Che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
4: la
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: E ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa, sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini, che dici? Sei un osso duro allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati, stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso, scusa?
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Ma. Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta? Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi e una fortissima tendinite.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
2: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Discoretto. Sigla nuova, sulle mani!

quanto amore, quanto sentimento, quella dolce dolce emozione che vi fa pattinare sul ghiaccio con una testa di maiale infilata nel buco del culo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi zebro il cazzo nel tostapane per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice scienziatissima ed è dedicata al suo amato Porcellone d'India. Caro Porcellone d'India, mia dolce, dolcissima cara, dedicata al suo amato Porcellone d'India. Caro Porcellone d'India, mia dolce, dolcissima.

Mio caro, carissimo porcellone d'India, quanti dolci momenti abbiamo trascorso in questi due ultimi anni. Come quella volta in cui facemmo l'amore al chiaro di luna dopo che ti avevo costretto ad ingoiare un alveare sano sano e tu piangevi e ti dimenavi di gioia mentre io ti montavo selvaggiamente tappandoti la bocca e il naso con tenere colate di cemento e ricoprendoti di dolci cazzotti sullo sterno fino a farti perdere i sensi dal piacere. Ah, o quella volta in cui mi infilai in retromarcia un simpatico piranha nella bagiana e ti costrinsi a scoparmi a testa in giù fino a ridurre il tuo pene a un misero torsolo grondante di sangue e nettare dell'amore. Sì, mio dolce porcellone d'India, grazie a te le mie vitali ricerche hanno fatto davvero passi da gigante. Ed è per farti capire quanto il tuo aiuto sia stato importante per me che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: porco.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice scienziatissima, dedicata al suo amato porcellone d'India, che continua così. Mio dolce, dolcissimo porcellone d'India, mentre sono qui che riguardo il video dell'esperimento in cui ti affogo in una vasca di maionese, mentre una mano meccanica ti torce i coglioni in senso antiorario alla velocità del suono, non riesco a trattenere una lacrimuccia di malinconia. Sono ormai 3 giorni che ti ostini a non respirare e comincio seriamente a temere che sarò costretta a frullare il tuo corpo e darlo in pasto alla batteria di topi radioattivi a cui sto insegnando la breakdance. Ah, è vero, è un vero peccato che la nostra storia debba finire a causa di un'inezia come la morte. Ah, dolce amore mio, addio dunque, addio mio tenero porcellone d'India, e sappi che se ti può consolare, sei stato l'unico uomo che io abbia mai visto piangere, eiaculare e liberare le viscere nello stesso istante. E per farti capire quanto il tempo passato insieme sia davvero speciale per me, ti dedico quest'ultima canzone d'amore. Giorno

il vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Jill, giunti al termine di questa ennesima puntata del Disco Retto. Continuate a inviarmi le vostre lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: concittadini, amici, italiani,
1: Italia amore mio,
3: Italia amore mio,
1: interviste agli italiani,
2: italiani,
1: a cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani.
4: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia amore mio con Alfredo La Rocca, in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo chiamato il signor
4: Tony Spada.
5: Signor Tony, signor Tony dalla provincia di
4: Treviso.
5: Treviso, benissimo, benissimo. Treviso è famosa poi per
4: paradiso, bestemme e palefighe.
5: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa?
4: Appena fatto.
5: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
4: Certo.
5: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo. Ricordo che le domande sono tre e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
4: Vai.
5: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni 80. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
4: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
5: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa.
4: Nel
5: film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
4: Una.
5: Esatto, esatto, esatto. Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo,
4: attenzione.
5: Sì, sì. Seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
4: Allora, bisogna fare la premessa.
5: Sì.
4: In teoria è stata di 8 perché Berlusconi doveva fare l'ottavo nano, no?
5: Sì.
4: Ma siccome che piace a massa la figa e quindi che piace andare a stabaccarsi la Biancaneve, sì, gli fai 7.
5: Sette, ecco. Quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa? Benissimo, allora attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
4: Ma che cazzo mi rompo tu il cazzo con i nomi sette seghe, dai.
5: Attenzione, terza domanda si porta,
4: dai,
5: se dice questo.
4: Sente già il profumo dei schei, dai, di aglio, la voglio proprio vedere, troppo.
5: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure
4: Adriano Pappalardo?
5: Adriano Pappalardo! Risposta esatta! Grandissimo! Un applauso al signor Tony! Signor Tony, che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo, benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
4: Guarda, cosa ho avuto che te dire, boh, te me la stai in buona perché ti manco, io sono appena spaccato e quindi sono pure euforico.
5: In che senso si è spaccato? Ci dica.
4: Allora, fai tre domande, tre risposte, vediamo se te la becca. Hai detto, mi sono spaccato di cosa? Di grappa? Di bamba, sai cosa crea graspa? La grappa,
5: quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto
4: un po'. No, c'è da indovinarti. Allora, o grappa.
5: Sì.
4: O bamba, o figa.
5: Bamba. Ho vinto! Cosa ho vinto?
4: Se ha vinto 7.000 euro che ho vinto mille, va bene?
5: Grazie! Incredibile! Svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore! Un applauso! Non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione.
4: Esatto. Boh, allora l'ho fatta qua e basta.
5: E ricordiamo che il motto di signor Tony è

0: vai.
1: Benissimo, la salutiamo, grazie. Buongiorno signor Tony. Adesso le nostre centrali inizia e poi la contatteranno per metterla, eh? Va bene? Benissimo, un applauso.
2: Lo Zoo di 105 ha presentato
3: Italiani,
4: Italia amore mio,
2: Italia amore mio. Interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
3: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Discoretto. Sigla nuova, sulle mani.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare il ferro da stiro sul cazzo prima di un incontro galante. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui a braccia spalancate e con un coglione in ciascuna mano per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice infoiata ed è dedicata al suo amato Reli Johnny. Caro Reli Johnny, ti scrivo questa lettera mentre scolpisco il tuo volto sulla zucchina di tre spanne con cui ho deciso di impalarmi durante questa limpida notte di luna piena, in attesa che arrivi il giorno in cui mi renderai finalmente una donna. Ah, mio dolce, castissimo Reli Johnny, per me non è stato affatto facile accettare la tua scelta di rimanere vergini fino al matrimonio. Ma sto resistendo per te, amore mio. Fra un mese esatto ci sposeremo e sono certa che allora questa attesa di 9 porco di anni diventerà solo uno sbiadito ricordo, mio dolce amore. Nel frattempo sto contribuendo a pagare l'università ai figli dell'ortolano. Collezione email di incoraggiamento da parte dell'amministratore delegato di Pornhub e ho una stanza segreta stile Mission Impossible piena di sex toys proveniente da 5 secoli diversi. Ah, amore mio, sono certa che le interminabili notte trascorse cercando di capire come cazzo far funzionare lo scopapul... lo scopapulzelle a manovella di Leonardo da Vinci non saranno trascorse invano e che presto mi chiaverai molto bene e per lungo tempo, molto molto bene e per davvero tanto tempo, a meno che tu non voglia vederti staccata la testa a morsi, sia quella sopra che quella sotto. E per farti capire quanto è dura la mia attuale condizione, che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice infogliata, dedicata al suo amato Reilly Johnny, che continua così. Dolcissimo amore mio, luce della mia vita, strazio della mia figa, mi giunge ora un tuo vocale nel quale con tenere parole mi informi che, colto da una crisi mistica, hai deciso di farti prete. Bene, benissimo, perfetto, porco bastardo, a me, quella puttana, quella troia bastarda, ma bastarda. Mi domandi se mi dispiace di aver lasciato appassire la mia patata nella futile attesa di uno smidollato pezzettino di merda senza palle come te? Forse, forse, o forse ora sto correndo a casa tua brandendo la scopa a pulzelle di Leonardo da Vinci che ho sapientemente affilato con la mia passerina, e ti giuro che quando avrò finito con te nel tuo buco del culo potrà passarci la metropolitana. Questa è una promessa, amore mio. Intanto guardo al futuro. Il Natale si avvicina e a Natale, si sa, tutto è possibile. Ed è proprio al caro vecchio Babbo Natale che vorrei dedicare questa mia ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero Santi Manto. Siamo già giunti al termine di questo appuntamento amoroso su Radio Lombardia. E se anche voi volete inviarmi le vostre calde lettere d'amore, eccovi cantato il mio indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno bestie, sono Dario Desi. Sentite che voce calda. Altro che quel nano di Severo. State bene? Io sono stanchissimo. Anzi, aspettate un secondo. Ora va meglio. Nella puntata precedente.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Oggi giornata di commemorazione dei defunti. Il soldato Santina ha dovuto prendere un permesso da base terra per andare a trovare i suoi cari al cimitero.
4: Pronto?
3: Santina?
4: Pollino.
3: Ciao Santina! Come stai?
4: Dovevo andare anche al cimitero, non ci sono andata neanche, mi porterà mio nipote Alessandro.
3: Sì, siamo sotto i morti.
4: È un brutto periodo per me.
3: Perché... per forza, devi girare 50 cimiteri, devi girare.
4: Sai quanta gente, no, quanta gente c'è il cimitero adesso.
3: E tu?
4: E io ci devo andare anche per portare i fiori ai miei figli, mio marito Giovanni, quell'ultimo che è morto, poverino. 5-6 anni e 7 che sarà morto. Dopo c'era mia mamma, mia figlia, tutti campanaro.
3: Tu pensa quando morirà Aldo?
4: Brutto, sai.
3: Tu pensa quando morirà Aldo, Santina, che bello.
4: Speriamo di non sì, io buono.
3: Ma
4: andiamo male.
3: Sai che secondo me è lì, non sta benissimo.
4: Io le auguro 100 anni.
3: Sì, per carità divina, 100 anni così, cazzo.
4: Io le auguro 100 anni. Ora che ce ne sono tanti che muoiono a 100 anni.
3: Bella roba, sai che rottura di coglioni.
4: Perché hanno il cuore forte e sono sani, ma se non fosse il cuore è quello che comanda.
3: Sai cosa bisogna fare per allenare tanto il cuore? E non farlo esplodere? Bisogna scopare tanto e pippare.
4: Addirittura.
3: Sì. Ti fai almeno 2 grammi alla sera. Di notte dormi poco. Però il cuore si indurisce, capito?
4: Ma siccome Aldo mi ha dato il vibratore, lo sai che me l'ha dato?
2: Dai cadaveri ai vibratori, amici. Sì, non si sa bene il motivo del connubio, ma tant'è, stiamo parlando di Santina.
3: Sì, ma non sa che cos'è. Io ne ho sentito parlare, ma non so esattamente cosa fa il vibratore.
4: Fa di più di un uomo quasi.
3: La Madonna.
4: Sì, te lo dico io, perché c'è anche un'altra signora qua, di sopra da me. Io sono al primo piano, lei è il secondo. No. E la sento quando la faccio il bagno.
3: No, cosa fa?
4: Si sente qualcosa, ma non tanto. Ma... si sente poco, mi dice, ecco, sto venendo. Dice così, insomma, come fosse un uomo, tanto stesso.
3: Ma quanti anni ha sta signora?
4: È più giovane di me, ha 60, 60.
3: E che la zoccola.
4: 64, 65, è più giovane di me, insomma.
3: Ma non hai il numero di telefono di questa signora?
4: Ma lei anche ha un uomo, anche, vero? Sì, è morto suo marito, ma però ha un altro.
3: Strano cazzo che non sia morto suo marito. Solitamente sono tutti vivi.
4: No, suo marito è morto di questa signora.
3: E adesso quindi si gingilla la fregna con.
4: Il primo era un fidanzato con questo qua, e allora prima di avere il marito era fidanzata e sta a Verona quasi, lo sa Michele.
3: Ascoltami, non ce l'hai il numero di questa signora, Santina?
4: No, non posso darlo perché intanto non ce l'ho. Dirsi la verità, te lo giuro, non ce l'ho. E dopo non so il numero perché ha il cellulare e non ha il telefono in casa.
3: Ma perché ci sarebbe piaciuto imbarcare anche lei?
4: Insomma, io non ce l'ho e c'ha il telefono in casa, non ce l'ha.
3: Oh Santina, certo che potete fare la gara di urli te e lei, eh?
4: Sì, quando faccio, sì.
3: Quando fate le cose. Ma tu lo stai usando ancora il vibratore?
4: Sì.
3: Ma
4: è per forza.
3: Ma ti fa godere tanto?
4: Certo.
3: Ma anche a me farebbe godere, cioè se lo provo io va bene? No.
4: Ma certo, perché no?
3: Ah, posso provarlo anch'io?
4: Ma certo si può doprare. Come la donna e come l'uomo.
2: Ecco, le voci nel cervello di Santina le hanno detto il nome del suo operatore telefonico e lei, che ancora pensa di pagare le bollette anche se riceve, colta da un microinfarto, ha lanciato il telefono dalla finestra.
4: Vodafone, ecco, adesso mi dicono che devo buttare su perché sennò qua... Porco...
2: Ma non vi preoccupate, nella prossima puntata il tenente Poldino cercherà di farsi dare il cellulare della sua vicina di casa. Chissà, magari riuscendo a fare una cosa a tre.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Upa?
4: Pronto?
3: Upa Chondmamta? Lala?
4: Pronto?
3: Lala? Lala a trine de sordo, sta?
4: Ma famo cacchi de morto.
3: Upa? Da zoc de sordo?
5: Lala a trine de morto.
3: Afa?
5: Afangula dai sei.
3: Mok?
5: Camam.
3: Mok a sordo. Su Frank, tu?
5: Frank?
3: Frank sta?
5: Frank Dost.
3: Ma che la buzzuccia destra, amore?
6: Cazzo, che non mi dirà.
3: Sigiu tuo caff.
5: Come?
3: Gula, mamma. Cazzo.
5: Gula sort.
3: E frate pure. Si strunza, tu? A fangula.
5: A mamma.
3: Frate pure.
5: Vierte?
3: Moc. A mamma. Cite. Cite è morte?
5: Stra morte.
3: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
5: Come?
3: Gula, sorda.
5: A mamma te.
3: Pur. Frata da che d'orchione. Tri. Tri tri.
5: Orchione.
3: Trumon. Ma sciuto stra morte. È vivo che d'orchione sputrata a mamma che la bocca le zozze.
5: Tu le si scazzato con gula?
3: Ma si è mangiato se sei toccato.
6: Risa papà.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Chi parla?
3: Upa, sono domande, cazzo, ho rotto il numero.
5: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
3: La latrina di sotto, cazzo, che non mi denaro.
5: Uè! Chi sei?
3: Riccione!
5: Oh!
3: Stronz!
5: Chi sei?
3: Cornuto!
5: Poccione di mamma.
3: E cazzo di mamma di buio.
5: Poccione moro.
3: Ho sceso la puttana di mamma.
6: La latrina di sordo, sta?
5: Sbagliato numero.
3: No, cazzo di mamma di un poccione di sordo buio. Upa! Vito?
5: Avevi sbagliato numero.
3: No, grazie, ho domandato un puccio di sordo pure.
5: Ma non c'è già l'altra mano. Pronto?
6: Vito?
5: Sì?
6: Se scorreggi ti ridito?
3: Ma che la buglia di tutto qua, zoccolo di mamma!
6: Vito, si chiude un psicologo?
5: Pronto?
6: Vito!
5: Non ti sento!
6: Vaffanculo e tiri il dito!
5: Non ti sento bene!
3: Qua zoccolo di mamma di quella troia! Vito! Vito!
5: Se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
3: Ma fichi tu un culo, dito!
5: E che cazzo lo faccio?
3: Afa! Afa! Afa in culo!
5: Ma scusa, chi sei?
3: Qua zocco di mamma, ma andrò!
5: Ma vaffanculo proprio!
3: Tu è sordo! C'è cazzo dai! C'è cazzo ne so!
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Lo Zoo di 105.

0: Dopo aver ricevuto l'ingiusta accettazione della propria domanda di pensione di invalidità in facoltà di cieco, muto, paralitico e malato di lebbra, i festeggiamenti a casa del nonno si sono sprecati. Peter ha avuto l'insana idea di fare delle avance anche alla giovine Clara, che, colta dall'entusiasmo della sua prima volta, ha accettato di dargliela. Ma l'epilogo non sarà dei migliori auspicabili per una adolescente alla sua prima esperienza, soprattutto se consumata con un tossicomane pastore pezzo di merda senza scrupoli.
1: Porca puttana, che serata ieri. Non sento più il naso e il mio uccello alla punta che puzza di culo.
2: Cazzo, nonno! Te e la Rottenmeier ci avete dato come degli assassini. Non sono riuscita a chiudere occhio per le grida di quella battona.
1: Ma che cazzo vai farneticando, nana? Io ho chiavato tutti gli asini della stalla e poi mi sono addormentato nella porcilaia. Sono entrato in casa ora da ieri, ero fatto come un daino.
2: Ma se non eri tu a chiavare la crucca, chi era a fottersela stanotte?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, Peter.
3: Dove avete messo la grappa? Che mi devo ripigliare. Stanotte mi sono fatto una chiavata memorabile.
1: Che cazzo hai detto?
3: Ci è voluto un po' a gestire la cosa, ma alla fine, con un paio di astuzie, sono riuscito anche a farmi una pecorina.
1: Brutto cane rognoso! Ti sei fottuto la mia donna e vieni pure a vantartene, cane bastardo. Adesso ti infilo il tuo stesso uccello nella gola. I miei maiali saranno felici di ciucciarsi le tue ossa del cazzo.
3: Ma che dici? Non mi permetterei mai di fottermi la tua sgualdrina. Ci sono dei codici da rispettare nella malavita. Non farei mai un affronto del genere, anche se strafatto come un cane.
1: Non prendermi per il culo. Non ci sono altre donne da fottere in questa catapecchia fetida.
2: Il nonno ha ragione. A meno che non ti sei portato in casa una baldracca raccattata in qualche zona di spaccio che frequenti.
3: Ma sei fuori, Heidi? Non porterei mai in casa nostra un'estranea con il rischio che scopra i cazzi nostri.
2: Ma se non ti sei sfondato la Rottenmeier e non ti sei portato in casa una stronza, chi cazzo ti sei chiavato tutta la notte?
1: Infatti, chi ti sei chiavato?
3: Beh, che domande. L'unica cosa scopabile che rimaneva in casa.
1: Grande! Ti sei chiavato Fiocco di Neve?
2: No. Nonno, purtroppo credo di aver capito a chi si sta riferendo, Peter. E non è la mia capretta.
3: Vabbè, che ti sei bruciato tutti i neuroni con la coca, nonno. Ma come fai a non aver capito che mi sono ficcato la storpia?
1: Allora non hai scopato la mia donna, non sono cornuto.
3: Ma se la tua donna fa la mignotta?
1: Che c'entra? Quello è lavoro.
2: Minchia, Peter, ma sei veramente di bocca buona. Come hai fatto a scoparti Clara?
1: Ha ragione la nana scalza. Come cazzo hai fatto a ficcare l'uccello nel manichino coi capelli veri? Nemmeno io strafatto con le allucinazioni arriverei a tanto. Poi ha tutto il culo pieno di piaghe. Gli puzzano perfino gli occhi. È una merda, cazzo.
2: Veramente, Peter, è una cazzo di fogna. Ma non hai rispetto di quel poco di umano che ti è rimasto?
3: Raga, ero messo una merda. Non so che cazzo m'è preso. Effettivamente puzzava come la rogna di un cane.
1: Vabbè, ormai è andata, non parliamone più. E soprattutto nessuno ne parli innanzi a Clara. Magari ci rimane male la merda umana. Ok?
2: D'accordo, nonno. Meglio non far capire alla fogna malaticcia che sappiamo che Peter l'ha chiavata nonostante sia un cesso senza speranze. E che soprattutto è l'unico cazzo che vedrà in tutta la sua patetica esistenza.
1: Ma che schifo! Ma come hai fatto?
3: Ero scassato, nonno. Non me lo ricordare. Non ne voglio più parlare o vomito.
4: È uno scherzo? Voi vi siete accorti che ero qui, vero?
3: Ops.
1: Gradisci del latte?
0: Povero cesso.
4: Ma basta, anche lei?
0: Oh, scusa Clara. Sentire quelle cose tremende sul suo conto il giorno dopo aver perso la sua verginità non le ha affatto fatto piacere. Si è chiusa nella sua stanza e non vuole più vedere nessuno. Purtroppo, inconsapevolmente, non ha fatto altro che fare un favore al gruppo, che se l'è levata di mezzo per un po', potendo tornare allegramente a gestire le proprie malefatte. Comunque rimane che Peter ha veramente un gran fegato. Stima, fratello, solo le iene del Kenya hanno più

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: coglione.
1: Come te.
0: We on the south.
2: Pronto?
0: Wengelein, welegelegein, welegelegein, sei un figlio di puttana.
2: Che vuoi?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, mattina.
3: Pronto?
0: When the night west can forget the life west can coglione.
3: Ma posso che mi sento che lei ne inchia cura.
4: Pronto?
0: Will I say when I get for the wise and a pezzo di merda.

0: cinghiale.
1: Ci risiamo, era da tanto che non ti facevi sentire, caro mio.
0: Leghe lei, ti puzzano.
1: Figlio di puttana. Vai.
0: Che on the phone, se ne che ne go, faccia di mostro che sei tu.
1: Che sei tu. Allora, senti un attimino, caro pagliaccio.
0: Hello, say, when again. Hello, say, when again.
1: Allora, basta.
0: In the sky, when again, all the same, when again, when the fudge the culo.

0: Senti un attimo, inizi già malissimo. Inizi già malissimo per una motivazione. Mi stai cagando il cazzo. È da tanto che non ti fai sentire. Sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi, o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well the night was came for when's the life was a killing.
0: Hai finito.
1: Will the sun for the white second left I can see una cappella.
0: Me la succhi sa cappella.
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, pazzo. Grande insulto.
1: Will send for why send again. Io ti piscio nel culo.
0: Devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, the same, when again, again, when again, again.

0: Well, little lady, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy diggy ding, diggy. Leg-a-lay, leg-a-lay.
1: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Radio 105.
2: Lo zoo di 105.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia
3: sta merda seccata.
4: Vieni, vieni.
5: Non ti alzare.
4: No! No! Non mi... No!
5: Sta
4: pisciando
5: addosso. Voglio che le pisci addosso.
4: Okay, io rutto, rutto anche te.
5: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
4: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
6: Cos'è la briacatura?
7: Leo.
5: Martino, vaffanculo.
7: Leone.
5: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
6: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Almeno il rutto non fa rumore.
5: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
7: No.
5: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
5: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Cos'è, un ladro?
6: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
4: Dai, tornate a dormire qua, va, cane.
6: E dai, per favore, raccontaci una storia.
4: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
6: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore!
4: Basta! Va bene! Vai, vi racconto una storia, cane!
6: Evviva!
4: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
6: I 33 porcellini? Oh!
4: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
6: E poi?
4: E poi vi infilo nel c***o con la t*** di vostra madre se non la finite qua, eh?
6: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
4: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
6: Un vizio? Quale vizio?
4: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
6: Un ferro nel culo? Oh! E poi?
4: Ehi, basta questi e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
6: Davvero? Quale vizio?
4: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
6: Oh! E poi?
4: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
6: E poi?
4: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
7: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
4: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, ciao, al prossimo, ciao.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Accidenti! I preparativi delle nozze incombono. E quel bischerone di Skelly sparisce e non mi risponde al telefono. Amo avere un boy sfuggente e ombroso. Ma mi tocca sempre andare io da lui. E lo sa che odio guidare coi tacchi.
2: Ehi, mamma!
1: Amore! Che fai? Ti stai burlando di me facendo gli scherzini e non rispondendomi al telefono ai super messaggi top con le emoticons della coppia Omo e il bambino. Dove ti sei cacciato? Non dirmi che sei ancora a giocare con le tue sciocchezze da malvagio signore della morte mentre io mi sto letteralmente mangiando le unghie appena fatte dall'estetista. Ma sai quanto mi costa fare il gel ogni due giorni?
3: Ciao teso.
1: Ciao amo.
3: Oh, ma che diavolo che hai fatto alle unghie? Non si possono vedere. Sembri una lavandaia.
1: Oh, ti prego, Beastie Baby, non ti ci mettere anche tu a farmi fare la pazza. Lo so che sono indecenti, ma sono in super ansia poco top per colpa di Skelly e dei preparativi delle nozze.
3: Ma stai tranquilla, teso. Ci sono qui io, altrimenti a cosa servono le sister?
1: Che carina che sei, pelosissima amica mia. So che posso contare sulla socia quando ne ho bisogno. Sto impazzendo, non abbiamo nemmeno fissato il giorno. Non sappiamo se viene Elton John e se il manager di Beyoncé ha accettato il cachet per l'evento. Chi ci fa il catering? Dici di chiamare Enzo Miccio?
3: Beh, Enza è una socia, l'ho incontrato a Mykonos e secondo me ti dà una mano. Lui è una garanzia, basta che poi non la mena con i segnaposto color oro, che personalmente fanno troppo etero. Oh, cazzo, i culatoni! Ciao, Skeletor.
1: Toh, guarda un po'. Si parla di Gucci e spuntano i rapper.
4: Che cazzo ci fai nel mio castello? Tuo padre non ti ha segregato in qualche fetida cella dopo averti visto infilare Alice nella tana del merda coniglio? Che vuoi? Che ci fai qui?
3: Non fare il cattivo, non trattare così la mia sister. Le stai spezzando il cuore.
4: Ma sei serio?
1: Tranquillo, Beastie Baby. So cavarmela da sola. Adesso, solo perché hai due pettorali da urlo e un outfit che mi fa impazzire a metà fra Cappuccetto Rosso e Belfagor, non pensare di avere così tanto ascendente primordiale nella mia libido da poterti permettere di trattarmi così a pochi mesi dal nostro matrimonio. Hai capito, baby?
4: Ma quale stracazzo di matrimonio? Maledetta leva impestata di quella cagna balorda infame, lurida di quel falco di merda che ti ha dato i poteri. Non c'è nessun cazzo di matrimonio, io non sono frocio. Vi vuole entrare in quella testa fottuta piena di prodotto ammorbidente?
1: Calmati, abbassa la voce, baby. Non fare scenate davanti agli amici. Le omocose si risolvono nelle proprie omocase, soprattutto arredate con gusto.
4: Ma quali cose dobbiamo risolvere? A parte il fatto che fatico a trattenere le feci da tre fottuti mesi e ho infezioni intestinali indicibili per via del fatto che il mio culo sta facendo più dentro che fuori ultimamente!
3: Calmati, Skeletor, potresti sentirti male.
4: E tu devi finirla di pensare che io sia il tuo amante.
1: Calmati.
4: O il tuo fidanzato. O il cazzo che
1: calmati,
4: ti sei messo,
1: amore,
4: in quella fottuta testa da Raffaella Carrà col mento di Ridge di Beautiful.
1: Amore. Oh.
3: Cazzo, è svenuto.
1: Oddio. Speriamo non sia diventato cieco. Oppure abbia perso l'uso della gamba destra. Oppure non riconosca più il colore rosa. Sarebbe tremendo guardare ancora il film di Barbie e non riconoscere gli outfit pazzeschi della Margot Robbie.
3: Gran film, quanti pianti. Comunque, credo che sia solo un semplicissimo svenimento. Aiutami a metterlo a pecorina, così si riprende.
1: Top! Ecco, tu prendilo per le braccia possenti e bentornite, che io lo afferro per le splendide natiche sode e succulente. Oh wow, anche tu pensi quello che penso io.
3: Non volevo dirtelo, ma effettivamente...
1: Per il potere di Gayskull!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti

0: lotta io ti tolgo!
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto!
0: Prendi la candeggina, Rosario!
2: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa!
1: Oh no, Brimbelli!
0: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì.
4: Che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante puttane,
3: sì,
4: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
4: forse
3: vabbè.
4: C'è il sangue.
3: Sì,
4: allora, signora.
3: Questo.
4: Mi ascolti,
3: sì.
4: Ero puttane.
3: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
4: Non vorrei che sia... come si chiama?
3: Don Gaetano?
4: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
3: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, vedi? Mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca ma... Che sangue non c'è nella feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi
3: si...
4: non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
4: ma tu,
0: che ti ho
4: ma
0: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono quello della cancra,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
4: No.
3: Senti
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni.

0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
1: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
3: Bene,
1: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
3: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male, che male. Ah, oh, che male, che male.
2: Uè, Stroppio, che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare. Guarda che faccia gonfia.
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista.
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto. Tu non sai un cazzo, guarda. Ecco come si risolvono i problemi. Grazie a Gigi Pierone.
1: No, no, no! Ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo "Per essere dentista basta un camice", ti risolvo io il problema, figlio di troia!
1: E la Madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare!
2: Ecco, siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui, qui.
2: Ok, stai buono un secondo. Ecco fatto, ora dovresti stare meglio.
1: Oh, oh, oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male! Hai ragione, mi è passato tutto! Non posso crederci!
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola "Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto".
1: Ma come? Ma che cazzo? Vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto. Non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto e una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccarla con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
2: Mi sa che ho esagerato col vigore. Però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente!
2: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
2: Ecco, così mi piaci, colto e leccaculo, bravo sfregiato, ecco!
1: Non ho più la faccia!
2: Minchia, che palle, non ti va mai bene un cazzo! Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando l'odio verso i diversi? Il super campione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un coupier per avere la fiche del parcheggio gratis? Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro?
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
2: Dai, Penelope, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a "Per essere dentista basta un camice" dal titolo "Se hanno capito che non siete dentisti, apritegli la gola con una paletta da ghiaccio".
1: A parte il fatto che non mi chiamo Penelope. Comunque hai ragione, sono un ingrato. In fondo i nasi ricrescono.
2: Oh, finalmente un po' di positività.
3: Hai capito, caro diario? è l'anno 2045 e ormai sono molto anziano. Ho aspettato e aspettato, ma il naso non è mai ricresciuto. Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buona anima di mia moglie, mi manchi cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sbor. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta! Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Le avventure in questo periodo sono troppo poco top, ci sono sempre problemi. Il mio Skelly fa il burbero, il papi mi soffoca l'anima con la sua poca apertura mentale e per di più ho finito le bacche di Goji. Adesso cosa smangio come spuntino? Mica posso ingrassare prima della prova dell'abito? La Donatella mi annega nel paloma.
2: Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il Re di Eternia.
3: Ma che cazzo, ma non avevo detto di smetterla con ste trombette di merda?
2: Ha ragione Sua Altezza, ma dopo che mi ha detto che non posso sterminare i musici, non sapevo come fare a farli desistere dal suonare prima del suo ingresso.
3: Ma questa cosa non ha senso. Devi solo dare un cazzo di ordine di non suonare. Guarda demente. Ehi voi della colonna sonora, smettete immediatamente con questa merda anni 80.
2: Ma che stregoneria è mai questa?
3: Sono il re, faccio il cazzo che mi pare. Ma cos'è questo rumorino fastidioso?
2: Credo siano mosche.
3: Ma da quando abbiamo le mosche?
2: Da sempre, sire. Solo che non le sentiva nessuno perché c'era la colonna sonora su tutto l'episodio.
3: Sono alquanto fastidiose, non credi?
2: Già, sire. Diciamo che nel silenzio un po' danno fastidio.
3: Ormai ho deciso, quindi abituatevici perché io sono il re e ho comandato. Quindi sarà silenzio per sempre.
2: D'accordo, sire. Ma questo silenzio è un po' fastidioso. Non dà la giusta atmosfera al racconto. Forse sarebbe il caso di ripristinare una sottotraccia di accompagnamento.
3: Effettivamente il cartone animato così è una merda. E va bene, fate ripartire la colonna sonora.
2: È bravo questo pianista.
3: Sicuramente meglio di quelle mosche di merda! Anzi, adesso che le ho sentite, fate chiamare immediatamente la disinfestazione.
2: Me ne occupo subito, sire. Disinfestazione!
3: Ma sei scemo?
2: Perché, mio re?
3: Come perché? Hai urlato in una stanza vuota una parola senza alcun senso logico. Se devi chiamare la disinfestazione, devi uscire dalla stanza, andare a cercarla e convocarla qui per compiere il proprio lavoro. Brutto cretino.
2: Eccoli, sono quelli della disinfestazione.
3: Ma come cazzo è possibile? E comunque cambia quel tono di merda brutto deficiente coi baffi. O ti faccio staccare quel casco del cazzo da un morso di tigre.
2: Scusi, sire, mi sono lasciato prendere dall'autostima inappropriata.
3: Quindi questo essere buffo è il disinfestatore?
2: Sì, sire, le presento il Gabebbo.
4: Mea salve, sire! Sono il Gabebbo, il cugino coi deficit mentali del Gabibbo, quello famoso della TV terrestre Mea!
3: Ma che razza di essere immondo è? Sembra un costume di pezza con dentro un uomo epilettico.
4: Ma immondo ci sarà tuo fratello!
3: Ma Dio santo, provo una pietà indefinibile per questo essere deforme. Mamma mia, ma cosa gli è successo? Gli è mancato l'ossigeno alla nascita.
2: No, sire, in realtà i Gabibbi sono una popolazione molto florida di una galassia vicina. Questo Gabebbo è parente stretto del Gabibbo che ha trovato fortuna sul pianeta Terra. Mentre il cugino costruiva la sua carriera fatta di soldi e belle donne, il Gabebbo affrontava una vita grama e dura, che lo ha portato alla depressione e alla droga. Ora lo stiamo riabilitando noi, dandogli dei compiti facili qui a palazzo.
4: Sì, sì, è vero! Sono un po' tutto strongoloide!
3: E che cazzo siamo diventati? Una succursale muscolosa di San Patrignano.
2: Forza, Gabebbo! Adesso liberaci dalle mosche! Il re non le sopporta.
4: Basta!

0: Manat Arms?
1: Sì, sire.
0: Il tuo gabebo mi ha appena cagato nella sala del trono.
1: Lo vedo, sire.
0: Perché il tuo gabebbo mi ha appena cagato nella sala del trono?
2: La trappola ha funzionato, Mea! Sono troppo felice, ne?
0: Portatelo via.

0: I Puglieni. Sulla stazione orbitante pugliena il tempo ormai è agli sgoccioli. Il varco dimensionale che deve riportare la popolazione pugliena al proprio sistema solare sta per richiudersi per l'eternità. Sono gli ultimi istanti disponibili per cercare un contatto con la popolazione umana che da troppo tempo rifiuta l'incontro ravvicinato del terzo tipo.
1: Boh.
2: Pronto?
1: Upa?
2: Sì.
1: Upa, c'è una domanda?
2: Pronto?
1: Labu. Labu, chi lo sorte?
2: Pronto?
1: Sono Michele, tu? Michele?
2: No, ho sbagliato numero. Chi cerca, mi scusi?
1: Un figli di car?
2: No.
1: Afa?
2: Mi scusi.
1: Upa, c'è una domanda? Moc? Moc, la bugli c'è strano, eh?
3: No.
1: Upa? Upa?
3: Quanto?
1: Upa, c'è una domanda?
3: Ja?
1: Cite?
3: Cite?
1: Cite, morte viva?
3: Cite, strano, morte.
1: Se figlio di Vincenzo, tu?
3: Sono fa... No, sono figlio di Colini.
1: Afa?
3: Afa?
1: Afa, moca, cite, strano, morte.
3: Ma fa moca, la morte, te, visto, non è una tua cazzo, vai.
1: Butto. Butto due culo.
3: Oh, vaffanculo, hai un telefono, anche.
1: Sì, strunz, tu?
2: Pronto?
1: Upa!
2: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Upa, c'è un domenico?
2: Sì, l'ho visto passare adesso, va bene?
1: Labu?
2: Ciao.
1: Labu? Labu, chi lo desordo, sta? Non sta? Chi chiama questo?
2: Quanto?
1: Un pacchino di mamma, del classico.
3: Un pacchino da sora, c'è il suo feroce.
1: Afa.
3: Afa, un affangolo che ti è morto.
1: Afa, mo che ci te vive. Tu baci lo cazzo delle scimmie?
3: Sì, bevi sta banana, la vuoi?
1: La va culo di pecore?
3: Affangolo che ti è morto?
1: Lo stesso set di cavetto, lo scaffo.
3: Ma la lasciolo, va.
1: Ma in tuo culo lo scaffo?
3: Non chiudo.
1: Sis.
3: Sis, più la sua mo.
1: Si strunzi tu?
4: Sì, pronto?
1: Dice Cicillo che in culo c'è uno spillo.
4: Pronto?
1: Dice Zifrango che oggi è troppo stanco.
4: Pronto? Chi è che parla?
1: Un paccio una domanda! Chi? Sei strunz tu?
4: Dice strunz?
1: Sei tu strunz. Tramone?
4: Sì?
1: Rocchione? Mangia la cazzo tu?
4: Visto Ricchione?
1: E tu lo pegli nel culo a sasso il set di Kavet.
5: Turn it up!
6: Let's do it!
4: Mister Ricchio, è il buon go!
1: E tu lo pegli nel culo a sasso il set di Kavet.
4: Mister Ricchio, è il buon go!
1: E tu lo pegli nel culo a sasso il set di Kavet.
4: Ah, in the culto!
1: Mok, a chi te stravert? Mok!
4: E chi te muert?
1: Cite? Muerta te!
4: È il buon go!
5: Turn it up!
4: E si proprio ricchia una due volte, Leo.
1: Chi tazzo? Quella di mamma, te. Lo mangi lo cazzo, tu?
4: Ma ci sei, guanna.
1: Udo stronzo babato. Fam varone.
4: Non so capi.
1: Bavarone.
4: Ehi, figlio di carnau. Se sto a monte, metti che...
1: Stronzo. Tu scaffa un culo a pistola.
4: Ma si parlo il telefono e non mi ne do, carnau.
1: Ma faccio un bocchino.
4: E te faccio un pombino, vieni. Vieni, carnau.
1: E ci mi fa?
4: Vamo.
1: Ci mi fa?
7: Alright.
1: E ci mi fa?
4: Vamo.
1: Vieni,
4: fatto un bocci, carnau.
1: Rocchione.
4: Sto parlando.
1: Lo mangio, lo cazzo. But.
4: No, ci sta ricca, guandette. Sembra la cazzo, carnau.
1: Ma capito, non cazzo. Parla con lo cazzo, moc.
4: Vieni.
1: Afa. Afa, angura. Oh, due, tre, ma una. A fangula, amore.
0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
8: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Una cosa bella.
7: Sì.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente. No.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente. No,
6: l'altra votazione.
7: Giovanotti!
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
8: Mi è sembrato di vedere un gatto.
6: Si è corciato il dente. Chi è morto? Si è corciato il dente.
8: Che è successo?
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questa sera, Super Quark.
3: Ok, sono un cacco, è stato un abito per fare la bla testimone, ma ha scambiato tutta la pellicetta.
4: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi... Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedamé, alto 7.567 metri, o il monte Coucazquetefreca, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica di popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno, i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato, ricco di colori e profumi. Il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barboni a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè, stronzoni, oggi i tamarri devono dare uno schiaffo forte a Pino Punta. Per lanciarsi al terzo piano del suo palazzo sono alla ricerca di una catapulta.
1: Tamarri.
3: Sei pronto?
4: Pronto, sei Zattera?
3: Sì.
4: Buongiorno, scusi se la disturbo, volevo un'informazione. Lei fa le robe con legno? Cioè lavora, costruisce su ordinazione delle robe?
3: Sì.
4: Fantastico, fantastico. Senti, a me servirebbe una catapulta. Perché dobbiamo fare una bella catapulta, basta che sia funzionante, ecco. Niente di più, ci serve solo per una roba che dobbiamo fare io e mio cugino una sera. E dobbiamo andare a dare uno schiaffo uno al terzo piano, quindi ci serve la catapulta per salire su.
3: Che te ne posso dire?
4: Ma che cazzo ridi, non ho capito, ho chiesto l'informazione, ma pensa a te. Non ti permettere, di ridere, scemo. Non ho capito, ti ho chiesto l'informazione, a me non me ne frega un cazzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto, buongiorno signora, è falegname?
5: Sì, falegname di Marcazzà.
4: Volevo chiedere, a noi servirebbe una catapulta di legno.
5: Ciao,
4: cioè, cazzo ride, non ho capito.
5: Falegname.
4: Ma perché ride signora, non ho capito.
5: No, perché mi rimane un po' stupito.
4: Le fa ridere la cosa?
5: Sì, no, nel senso.
4: Perché le spiego, sì. Noi ci serve la catapulta perché dobbiamo andare sotto casa di nostro amico Pino Punta, che è un po' così, ci ha fatto un po' di torti. Allora vogliamo farci lanciare su dalla catapulta, arrivare su al terzo piano e dargli uno schiaffo ma proprio forte, no? Cioè proprio che la mano gli attraversa la faccia, tipo De Masca, presente?
5: Sì,
4: e quindi ci arriva una catapulta
5: però
4: così, però lei mi sta
5: rivolgere.
4: Ma che cazzo ti ridi di continuo? Non ho capito, che cazzo hai pippato? No? Pensa a te, ti parlo mica questa ride, non da saccagnata. Sei contenta, sei?
3: Sei.
4: Scema, ma pensa a te sta cretina.
6: Ha detto che tua madre è una puttana.
4: Cosa ha detto?
6: Ha detto che la zoccola, però.
4: Ma pensa a te sta cogliola di merda.
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Pronto? Sono Massini di Quartz, scusa disturbo. Voi noleggiate... Ci avete una catapulta?
3: La catapulta? Come? Non la tengo, ma...
6: Ce l'avete la catapulta?
3: Ma devi mettere il tuo amico dentro e lo devi lanciare lontano? Oppure...
6: Bravo, in che cazzo sei? Anche veggente oltre che meridionale. Praticamente funziona così, mi devo noleggiare sta catapulta perché devo tirare lo schiaffo a uno al terzo piano di un palazzo e ci serve una catapulta abbastanza grande che lanci mio cugino, io fisco, questo apre la finestra, mio cugino salta con la catapulta, gli mollo uno schiaffo, gli giro la testa a 360 gradi e poi lo faccio riatterrare come un gatto.
3: Ma a secondo piano alla fine?
6: Terzo piano ci arriva?
3: Terzo piano, sì, però secondo me arriva troppo veloce, capito?
6: Ma c'è un calcolo di distanza, cioè ci puoi dare anche due o tre dritte su
3: è come... normale, ci serve pure un geometro, no? Tacchi dritto, dobbiamo fare tutta una cosa sistemata.
6: No, deve essere una cosa pratica. Facciamo due o tre prove, magari ti ci siedo a te dentro la catapulta, ti lancio e vedo la distanza che raggiungi, capito? Quanto pesi?
3: Dipende, dobbiamo calcolare se dopo cacato o prima cacato.
6: No, ma secondo me la merda è proprio piena, sei proprio pieno. Se ti cacchi tutto avanzi soltanto il peso dei jeans. Dai, ce l'hai sta cazzo di catapulta, scimmia?
3: E vieni a prenderla.
6: E certo che devo venire a prendere. Cosa serve? Un furgone per caricare? Cioè, come si attacca? Come. Ci posso andare in autostrada? Che sto parlando? Ci posso andare in autostrada? Come funziona?
3: Come? Non puoi andare?
6: E non lo so, tu me lo devi dire. Sei tu che c'hai la catapulta. Già mi sto domandando uno che affitta catapulta come fa a mangiare
3: andare,
6: le proteine.
3: Andare,
6: sto parlando! Come fai a mangiare le proteine affittando catapulte? Fammi capire la situazione. 50 euro.
3: No, di più.
6: E quanto costa affittare la
3: catapulta? 400-500 mila euro all'anno.
6: Con una cazzo di catapulta, minchia, ti devo chiedere il pizzo.
3: Mica ce ne abbiamo una.
6: Ma proprio avete proprio una riserva di catapulte, proprio un parcheggio di catapulte. Madonna, sai che veramente la mattina si è svegliata e ha detto: cosa faccio stamattina? Vado a fare il meccanico? No, mi compro 40 catapulte e le affitto. E hai fatto la mossa vincente. Pazzè, pensare che con sta voce non ti davo la terza elementare. Minchia, invece sei intelligente.
3: Non ce l'ho, fratello.
6: Non ce l'hai? Ah, proprio tu scrivi con gli Shanghai. Ti fai capire con le niente. Come le popolazioni dell'Amazzonia ti comporti tu. Senti, terrore di merda, mi hai rotto i coglioni. Tanto ho capito che la catapulta non ce l'hai, stai facendo lo scemo.
3: Va bene.
6: Tirati uno schiaffo con la tua merda, ciao scemo.
1: Tamarri.
4: Armisceniche.
3: Pronto?
7: Sì.
4: Sì, ciao, sono Giovannino, come stai?
7: Ma che Giovannino?
4: Che domanda mi hai fatto? Non so. Giovannino sono, Giovanni mi chiamo. Ho visto il numero su Google e ho chiamato. Pronto?
6: Ti ha messo giù.
4: Madonna mia, chiamalo un attimo questo.
7: Pronto? Pronto? Ma chi sei?
4: Bifolco, che cazzo fai? Mi butti giù il telefono?
7: Non ho capito chi sei.
4: Sono Giovannino, Giovanni. Ma non mi conosci? Non mi conosce lei, signore. Io ho trovato il numero su internet perché devo chiedere delle cose.
7: Dica pure.
4: Ah, aspetti un attimo che devo respirare, che mi è salito un po'. Che quando mi ha detto quella roba là, ho detto: ma pensa te sto cazzo di bifolco come mi tratta. Comunque, senta, un'informazione. Mi sente?
7: Ma vai a fanculo.
4: Ma che cazzo fai, coglione? Bifolco di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere, oh? Madonna mia, vedi che la gente poi ti tratta male da capone di merda.
6: Ha detto che tua madre è puttana.
4: Cosa ha detto?
6: Che tua madre è puttana, l'ho sentito.
4: Adesso lo richiamo, richiama bifolco.
7: Pronto,
4: sei libero? Ma che cazzo fai, che a chi dai? Non ho capito, figlio di puttana.
7: Ma chi è? Pronto?
4: Hai detto figlio di puttana. Mi hai buttato giù il telefono. L'ho chiamato due volte. Mi dici figlio di puttana. A chi?
7: Ma scusa, ma lei a chi cerca? Mi scusi.
4: Sto cercando quello che fa il legno, che mi serve la catapulta di legno.
7: Ma mi risposta, avrà sbagliato numero.
4: No, chi... magari se cerchi di non offendere le persone, perché
7: no,
4: io
7: no,
4: volevo.
7: Perdonami, avrà sbagliato numero.
4: Ma a me mi hai detto figlio di puttana.
7: No, avrà sbagliato numero.
4: Stai attento, okay. Stai attento.
7: Ha sbagliato numero.
4: Senti, ma lei fa legname?
7: Ha sbagliato numero.
4: Non è falegname. Ma che cazzo fai? Che sto parlando?
7: Buon appetito.
4: Prima mio figlio, ma buon appetito a tua madre, coglione. Ma pensate, figlio di puttana. Adesso te la sei ripresa.
6: Specchio riflesso.
4: Specchio riflesso.
8: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Paura.
9: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
10: Questa sera.
11: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche. E quanto le capiamo? Di cui non si conoscevano le cause, e persino con la madre. E anche un modo, questo è un ma. E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso però, l'ingegno umano, ma quella polverina ha dato i suoi frutti, i chimici hanno dovuto, e un secondo. In questo servizio quanto dura quella polverina, se si ha tempo? Vediamo.
12: Ci troviamo in Sud America, più precisamente alle pendici della montagna su Caputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata, in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani, o con un coroso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chiavatoin. Il chiavatoin fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chiavatoin culò. Chiavatoin culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, Speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
10: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
13: Amore, io esco!
6: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Bravo, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
16: Sì.
6: Sì.
16: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
16: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
16: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
17: Sì, dai, dai.
15: Aspetta. Ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No, no. Scusa, vista.
17: No, il regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
17: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Radio 105.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
2: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
3: Pronto?
4: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
3: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
4: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
3: Inviami... No, mamma, dove è? Massa?
5: No.
3: È quella puttana di sorte. Inviami...
5: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
3: Inviami tutti i dati e i coordinati.
5: Ma che coordinati?
3: È il cordone.
5: Ma che cazzo è coordinato?
3: È il cordiglio.
5: Ma che è? Le lenzuola.
3: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
5: Elettronica?
3: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
5: Sul tuo tato.
3: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
5: Tablet.
3: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
5: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
6: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
7: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
6: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
7: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
8: Che storia! Che storia!
7: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
8: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
7: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
7: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
8: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
7: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
8: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
8: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
8: Ah, interessantissimo.
10: tardissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
7: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos.
11: Karate Kid è morta.
2: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
12: Adava da come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adava da sta zoccola.
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
13: Io mi do io il fributai! Testi cagli, vuoi di me il fributai!
12: Calmati che
13: ti
12: metto due dita negli occhi, calma!
13: Oi, eiaculatore precoce!
12: Cinese di
13: Leon-san! Leon-san!
12: Sì.
14: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
13: No!
14: Vieni qua!
13: Tu all'italiano non
14: vieni
13: puoi
14: qua, fare!
13: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
14: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
13: No, figlio di puttana!
14: Metto la cela! Tolga la cela!
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
15: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
15: Rispetto.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone palanca.
2: Sì, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi sa un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che avevo tanto convertirle, ma perché mi butta giù?
3: Viaggi?
4: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
3: Perché cosa?
4: Senta, io ho visto questa mattina al notiziario, no? Che c'è questo vulcano Agung che sta eruttando, ho visto sta colonna di fumo che saliva su, che sembra quando leggono il Papa, no? E niente, sono un po' preoccupata perché io avevo prenotato questo viaggio per andare alle Filippine, nell'isola di Panay, a trovare la mia Filippina.
3: Ma l'ha prenotato da noi il biglietto?
4: No, ho preso un biglietto online. Perché cosa vuole? Io sono un buon anziano, le spiego. Siccome, diciamo, questa mia filippina che si chiama Gervinia è stata tanti anni, ma sempre stirato bene le camicie, ormai è diventata una della famiglia, facciamo Natale insieme, insomma le feste comandate. Sono tanti anni che mi invita nel posto dell'isola di Panay, da cui proviene tradizionalmente la sua famiglia, anche se oramai sono quasi tutti trasferiti in Italia. Allora cosa vuole? Quest'anno con mia moglie mi ha detto, vabbè, andiamo un po' a Panay a vedere un po' com'è la situazione di Gervinia, e abbiamo prenotato questo volo. Ma mio nipote, che invece è molto, diciamo, più ferrato nell'internet, queste robe qua, mi ha detto, ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
3: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet. Noi facciamo solo i nostri biglietti che mettiamo noi come agenzia.
4: Li mettete voi, ma ho capito, sì. Però questo sito internet, no? Non c'ha un numero di telefono.
3: Glielo può dire, visto che sua nipote è tanta afferrata, glielo chiede a suo nipote,
4: ma
3: glielo domandi a suo nipote.
4: Lo so, però purtroppo mio nipote è incappato in un imprevisto, perché in questo momento l'internet, queste robe qua, mi ha detto, ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
3: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet. Noi facciamo solo

0: Sinceramente non abbiamo avuto notizie di questa cosa, quindi non.
1: Ma lì non avete avuto.
0: Devi contattare, guardi, non è contattare direttamente la compagnia aerea.
1: Ma no, sì, non è la compagnia aerea, più che altro è tutto il viaggio per l'isola di Panay.
0: La compagnia aerea le dirà se il volo parte oppure no.
1: Ma lei non
0: sa. La compagnia le dirà se il volo parte, ha capito?
1: Perché
0: non è contattare la compagnia aerea, va bene?
1: Perché le spiego? Io
0: ho
1: provato anche a telefonare alla sì, ma stavo chiedendo un'info. Pronto. È un cittadino, non è neanche libero di sapere com'è la situazione di Agung. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ho chiamato poc'anzi, ho parlato forse con una sua collega.
2: Sì.
1: Niente, io volevo solo delle informazioni relative all'eruzione vulcanica del vulcano Agung.
2: Non ne abbiamo informazioni, non ci è arrivata comunque nessuna comunicazione a noi.
1: Ma se...
2: se vuole star tranquillo può chiamare la compagnia. Noi non ci sono arrivate proprio comunicazioni in merito, nessuna compagnia riguardo questo.
1: Ma abbia pazienza, io stamattina ho acceso il telegiornale, il regionale, il TG.
2: Nessuna compagnia ci ha mandato le comunicazioni.
1: Ma probabilmente perché qua dicono che è tutto bloccato, che c'è Agung che butta il fumo. Io devo andare.
2: Ci avrebbero comunicato se c'erano problemi.
1: Problemi.
2: Va bene,
1: quindi posso stare tranquillo con Agung.
2: Se vuole può chiamare la compagnia, così sta ancora più tranquillo. Non ma... avendo fatto il biglietto qui, purtroppo non posso neanche chiamarle io la compagnia, va bene?
1: Ma senta, ma se io per sicurezza volessi fare un biglietto da voi così per stare più tranquillo, magari vi è un'altra tratta alternativa, non lo so, invece di
2: non
1: passare...
2: Non so dove andare, guardi, purtroppo abbiamo però personale al banco, se vuole può passare in agenzia e vediamo.
1: Perché...
2: Però non possiamo toccare il biglietto che ha già fatto.
1: No, ma eventualmente quello lì lo faccio fare a mio nipote che diciamo è esperto dell'internet.
2: Sì, certo.
1: Io devo andare nell'isola di Panay, nelle Filippine.
2: Io però le continuo a dire, non c'è arrivata nessuna comunicazione assistente al banco, quindi non posso dovrebbe essere d'aiuto.
1: D'aiuto, infatti. Però comunque, se io volessi acquistare un biglietto per l'isola di Panay, diciamo.
2: Sì.
1: Ecco, più o meno, grosso modo, su che cifra siamo?
2: Deve venire qui così controlliamo le date, le tratte e controlliamo anche il prezzo.
1: Ho capito.
2: Ho al banco, diamo precedenza a chi è venuto in agenzia.
1: Eh beh, giusto, sì.
2: Va bene,
1: capisco, bisogna essere gentili con le persone. Va bene, allora se mai faccio un passo in agenzia.
2: Arrivederci
1: anche a lei, sì. Ma va fa un culo, va Belì, non ci vada a Panay, vada a Bergeggi anche quest'anno che se lo pigli nel culo, Gervinia, le Filippine e il vulcano Agung.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Mondo di Arda, seconda era. Quando Papa Francesco aveva ancora tutti e due i polmoni. I primi tre anelli sono stati forgiati e sono caduti nelle mani di Adar e della sua orda di orchi sindacalizzati.
2: Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che dentro la marcia?
3: Lui!
4: Ah, minchia, ho proprio omertà pesante fra di noi,
1: Mentre cose poco interessanti accadono ai quattro angoli di questo magico mondo, dove neppure il più minuscolo progresso tecnologico verrà raggiunto per i prossimi 5.000 anni, il malefico e pacioccoso geometra Sauroni e Cacacaziel tornano alla ferramenta elfica di The Cerebrum Bimble, che nel frattempo ha deciso di pasteggiare con le proprie caccole, imitando il suo sosia apparso magicamente nello specchio.

0: Benvenuti alla ennesima puntata di Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
1: Vedrà, geometra Sauroni. A quest'ora mio zio avrà già sfornato gli anelli.
2: La voglio proprio sperare, bucciatuna. Allora, delle ceribibibibibol, vediamo un po' questi maledetti, benedetti anelli.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
2: Non ci stava un ferramenta normale dentro questa zona. E non mi allirare in faccia delle ceribibibibol. Insomma, se anelli l'hai fatto o non l'hai fatto, bucciatuna.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
4: È un po'... cappino.
2: È un po' parecchio di cappino. Mi scusi, signora Buccettona Bionda, non ho capito che ha detto il ritardato.
1: Geometra Sauroni, forse quel

0: Quello che mio zio sta cercando di dire è...
1: Anelli! Anelli!
2: È un po' tutta la famiglia di storpiettini di cappini.
3: Ridete un po', cazzo. Allora, tu, Simone, scema, CS, ascoltami bene. Ora io e la Milfa, questa bionda, andiamo a berci un ballo caffè. Un cavallo, un ballo caffè a spesa. Quando ritorno, voglio trovare tre anelli magici belle e belle, e capito? Belle e farnute. Altrimenti ti prendo a schiaffi finché non caca l'ultimo neurone che ti è rimasto. Hai capito o no?
4: Anelli!
3: Anelli, ci capito?
4: Anelli!
3: Anelli! Cappate, se abbiamo capito.
5: Sauroni e l'elfa frigida lasciano il decerebrato ai suoi abracadabrismi metallurgici nell'istante esatto in cui mi arriva il ciclo. Porco. Dopo ore di duro e imbecille lavoro, The Cerebrum Bimble forgia altri tre anelli, ancora più magici e potenti dei primi tre. Purtroppo per lui, la ferramenta sta per ricevere la visita di un pericoloso malvivente mascherato.
6: Ma non alto, se no ti spago bottiglia di vetro in fascia per sul mordo, dai! Ma non alto, buon rapino!
4: Rapina! Rapina!
2: Ha detto rapina!
6: Sì, ho sentito. Tu che cazzo sei? Se cos'è Urchino? Se cos'è sei tu?
2: Io sono l'assistente.
6: Ah, se tu...
2: Sono piccolo, sono l'orco...
6: Ah, ho capito, tu vuoi fare calamburbe, fai bestemmio. Tanto meno non tocco io altro dio, altro profeto.
2: Quindi... è per questo che l'ho fatta.
6: Mi interessa il vostro profeto. Comunque, cosa stai facendo? Si prese acido?
4: Acido! Acido! Acido, acido, acido. Acido, acido, è morta la cantante.
6: Beh, tu te che non capisci un cazzo. Vabbè, allora mi servo da solo. Allora, dimmi in queste borsette. Sono bravo come svargettore. Se fosse strappo un catenino, però questo. Anello duro. Bingo, bingo. Con questo mi faccio tutti i denti davanti. Così sembra, mettete una zona a metà sindro. Che bello quell'anello. Se scendesse lo provo subito uno, vediamo come mi sta anello.
4: È sparito! Sparito!
2: È sparito!
6: Ma che cazzo stai dicendo? Cazzo, lo specchio, non ci sono più nello specchio! Posso fare dispaccio di stufe fascianti senza che mi vedano?
5: Giusto per quelli che non capiscono un cazzo. Il malandrino, che ovviamente è marocchino, perché facciamo tanto quelli politicamente corretti, ma alla fine i luoghi comuni restano, indossa un anello che lo rende invisibile.
6: Ed è successo invisibile! Sì, invisibile! Posso rubarlo! Posso sfascire! Posso darvi di sbirro, non lo vedo!
5: Nel frattempo, Cagacazziel e il geometra Sauroni tornano dopo Nu Belle Caffè, Sidoti, Si, Si, Takatakoaria.
0: Eccoci tornati, zio. Allora, sono pronti gli anelli?
4: Anelli! Anelli!
3: Brava, Buccettone! Che ha fatto l'anello! Ma, Buccettone! Aspetta un momento, e qua gli anelli sono solo due.
6: Bello culo biondo, mi piace perché sono magrebino, questo bel culo bianco.
0: Geometra, come si permette a toccarmi il culo?
3: Aglio, non sono stato io.
6: Uscì, è stato lui.
0: Chi è? Chi ha parlato?
3: Ma gli sta qualcuno di invisibile qua dentro. Uccettone, sei tu che sei invisibile.
6: Ma sa che meglio fuggire, ma sa che meglio scappare. Sento anche sbirre, stanno arrivando. Grazie dell'anello.
0: È uscito, sta scappando. Presto, Sauroni, inseguiamolo.
3: E andiamo, andiamo.
4: Ciao.
7: E basta, mon...
4: Sì, problemi.
5: E proprio quando finisce la puntata, quando sono partiti i titoli di coda, proprio quando ormai hanno liberato lo studio, i tecnici sono andati a casa, le luci sono state spente e svolazzano solo i fogli rimasti del copione.
8: Sì, se vuoi allucato mentre gli parlo non si capisce.
1: Rifacciamo.
8: No. Silenzio.
4: Che hai detto?
8: E se non mi fate parlare? Stavi dicendo prima che mi interrompi. dicendo prima che mi interrompi? Basta! Avete visto? Con tutto sto casino non abbiamo fatto in tempo ad arrivare per la puntata. Adesso non ci siamo nella puntata. Andatevela a fanculo.
6: No, ma sei sempre incazzato però.
8: Dopo volevo stare dentro la puntata, avete gridato e non abbiamo fatto in tempo.
1: Ma noi siamo orchi entusiastici. Entusiastici
9: non ci fare caso, è un po' ritardino.
10: Ah, perché tu no,
9: Senti, ma dove rotto il cazzo? Sembra che sembra come la
8: bimba. Ha detto brutta parola, veleno.
6: Come?
8: Veleno.
6: Moglio.
5: Come andrà a finire? Riuscirò a raggiungere gli assorbenti prima di inzupparmi anche i calzini? Non vi resta che scoprirlo nella prossima puntata. Mannaggia la puttana!
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta
13: L'asciugone Palanca.
14: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Mi dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
15: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
15: Sì.
16: E le spiego, allora, l'altro giorno, sabato, mi sono recato a fare questa ciaspolata a montagna, no? E nel corso di questa ciaspolata, so le ciaspole, ce l'ha presente, no?
15: Sì.
16: Esattamente, mi sono recato in montagna e al ritorno da questa breve ciaspolata, tra l'altro una giornata splendida, meravigliosa, c'era tutta la neve, eccetera, ho perso le chiavi di questa legnaia all'interno della quale tengo le ciaspole, no? E la legnaia è praticamente chiusa da un lucchetto che però non è mio, cioè un lucchetto che c'era già quando ho comprato questa legnaia, e avendo perso le chiavi non so come aprirlo, capisce?
15: No, ma qua siamo in pianura, eh.
16: Perché le spiego, nel corso di questa ciaspolata praticamente abbiamo fatto un'erta, no? Non so se è presente quei percorsi, diciamo, un pochino con una pendenza superiore all'11-11,5%, e camminando, camminando pianino, che io, mia moglie e i miei amici comunque abbiamo una certa età, cammina, siamo arrivati in questa bellissima radura dove c'erano questi cedri, non so se lei c'è presente l'albero del cedro che tante persone erroneamente confondono con l'abete, sono molto simili perché sono aghifoglie tutti e due, però sono un altro tipo di... E insomma c'era questo bellino di cedro, ci siamo fermati un attimo a rifocillarci un secondo, abbiamo mangiato un panetto con la spesa di tacchino perché i salumi ultimamente non li digerisco tanto, sai cosa, bisogna stare sempre un pochino attenti al colesterolo. Comunque ci facciamo sto panino con tacchino, poi ci beviamo anche un goccio di birra analcolica perché non posso bere altro. E insomma, quando ci rialziamo, torno giù, faccio per tornare alla legnaia, e tra l'altro mi sembrava di aver visto anche un mezzo camoscio. Comunque arrivo alla legnaia dove tengo queste belline di ciaspole e niente, non riesco a aprire il lucchetto. Così sono stato costretto a tornare in pianura con le ciaspole, e guidare con le ciaspole non è così facile. Adesso sono qua che cammino in città con le ciaspole perché non so dove metterle, capisce?
15: Ma quello lì, la porta non ha una catena, c'ha l'occhiello lì.
16: E c'ha due occhielli, c'ha due occhielli. Perché, le spiego, il mio amico Bebo mi ha fornito un seghetto di quelli che mi diceva che era un seghetto da metallo. Allora io mi sono messo lì, sono tornato su con le ciaspole, cammina, e sono arrivata su col seghetto, mi sono messa di buona lena a seghettare sto bell'indicilindretto di ferro. Però solo successivamente il mio amico Bebo mi ha mandato un messaggio, un sms, dicendomi che per sbaglio mi aveva dato il seghetto da legno invece che quello da ferro, tant'è che non sono riuscito neanche a scalfire minimamente sto bell'indicilindretto, capisci?
15: Ah, certo, poi...
16: Certo.
15: L'inverno, quest'anno va bene per le ciaspole.
16: Va benissimo, guardi, abbiamo fatto delle ciaspolate quest'anno, tant'è che stavo mezzo pensando di comprare anche delle ciaspole nuove, perché le spiego, le mie sono ancora fatte, diciamo, con l'intelaiatura in legno, no? Che va radialmente verso questi, diciamo, questi piccoli sostegni fatti in vimini, sono ancora, diciamo, di quel tipo vecchio. Invece adesso ho visto da quei negozi lì tipo Decathlon, non so se lei è pratico di queste robe qua, se è uno sportivo lei.
15: No.
16: Fa un cazzo tutto il giorno, niente, si ammazza di alcol sul divano. E oltretutto stasera c'ho anche il corso di salsa, balli latinoamericani, belli, come faccio a ballare con le ciaspole? Okay.
15: Sì. Impegnato al massimo.
16: Ma guardi che cosa vuole, da quando sono in pensione bisogna trovarsi delle cose da fare, perché prima io lavoravo alle ferrovie dello Stato, per qualche periodo ho lavorato, diciamo, sui treni, no, non so, tipo controllore. Pensi che una volta ho fatto controllore anche sulla litorina, adesso non ci sono più la litorina, una volta c'era, se le ricorda lei?
15: Sì,
16: la litorina se la ricorda, che era una roba molto romantica questo trenino che andava, e invece adesso non ci sono più, però ecco, fatto, mi è capitato solo saltuariamente, perché adesso facevo, diciamo, la linea quella più bassa dei treni che andavano verso Alessandria, quei posti lì, capisci? Che sono un po' dei posti di merda, diciamocelo tra di noi, perché c'è sempre freddo, sempre buio,
15: la nebbia,
16: belli, la male, scrivi a Isola dei Cantoni, sono dei posti di una tristezza allucinante, quelle tante volte scendevo dal treno e mi mettevo a piangere, pensi un po'.
15: Lei è abituato al mare, da
16: sì, io cosa vuole, sono un on the mer, sono un uomo di mare, come si dice dalle nostre parti. E pensi che per un certo periodo, proprio a cavallo tra quando stavo per andare in pensione e alla pensione, avevo anche preso una piccola barchetta, l'avevo ormeggiata da Renzano per andarmi a fare dei giri a Bergeggi, così. Però poi che cosa vuole, vedi, stare in mare fa venire dei reumatismi della Madonna, capisce?
15: Meglio stare in montagna?
16: Perché lei spiega, io avevo preso questa barchetta anche perché mi piace pescare, capito? Io sono uno di quei pescatori, non col mulinello, col mulinello ormai sono diventati tutti avanzati, si sentono tutti dei campioni. No, con il volentino, non so se c'ha presente il volentino, no?
15: No.
16: E al volentino è quando prendi il filo da pesca, diciamo uno 0,5, uno 0,6, al limite anche uno 0,7, se sei molto ottimista, pensi di tirar su dei pesci, diciamo, di un certo peso. Comunque, prendi questo filo da pesca, la rotoli tutto intorno a questo pezzo di sughero, non più grande, diciamo, di un pacchetto di sigari. Non so se lei ha presente la dimensione di un pacchetto. È fumatore, lei, è fumatore.
15: No.
16: Non è fumatore, fa bene che fa male, io sono stato fumatore, sa? Sono stato fumatore.
15: Poi ho smesso.
16: E poi ho smesso dopo il secondo infarto. Dopo il secondo infarto ho dovuto smettere. Sì. Dopo il quarto infarto ho smesso anche con il formaggio. E adesso sono al settimo. Però mi piace andare a ciaspolare lo stesso, perché il medico mi ha detto che se proprio devo morire, meglio morire in un posto bello, capisce?
15: Vabbè, quello
16: è più, sì, piuttosto
15: cercare di vivere meglio possibile.
16: Meglio possibile, infatti. Io non mi faccio mancare niente, guardi. Sa che alla mia età mi tira ancora?
15: Ah sì, ancora a posto allora.
16: Ma è una cosa incredibile, secondo me è collegata al discorso degli infarti, perché gradualmente per ogni infarto che ho avuto mi tira sempre di più l'uccello. Non con mia moglie, eh. Sì, mi tira ancora, sì. Però nonostante questo non è che ci posso rompere il lucchetto col belino, capisce? C'ho bisogno di una tenaglia. Allora se torniamo sull'argomento principe della discussione, per me è anche meglio.
15: Sì, io le lascio questo numero.
16: Ecco, bravo, mi lasci il numero di questa persona che, ecco.
15: Si chiama Bruno anche, cognome come noi, però
16: Bruno?
15: Non c'entra niente.
16: Ma pensi un po', Bruno, anche mio fratello si chiama Bruno. Ma io pensavo che ce ne fossero pochi di Bruno, invece pensa un po', ho trovato un altro Bruno. È morto mio fratello, Sì, è morto in circostanze misteriose. Pensi un po', io sono così, le volte diciamo alla Liguria, al Basso Piemonte, lui invece è un avventuroso, si è spinto fino alla Toscana, a volte anche fino a Umbria. Pensi che persona che cuor di leone, Vabbè, senta, mi sono rotto i coglioni io per primo. Le do un abbraccio grande e le faccio i miei auguri di Natale,
15: Altrettanto,
16: non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno lei. Un abbraccio forte, tanti saluti. Se vedo uno stambecco le mando una foto. Dai, che mai rotti i coglioni. Porca troia, ragazzi, che cazzo moscio. Questo qua si fa mangiare il belino dalle mosche. Mia, mi fa venire l'ottavo infarto da due coglioni che mi sta facendo.
10: Only for you, the zoo. This is a zoo.
17: Nina.
10: This is a zoo.
17: È tutto pazzo.
10: This is a zoo.
17: Nina.
10: This is a zoo.
17: Peter Lizia.
18: Vai, dai!

0: Ragazzi, fate uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. L'anno scorso ha pubblicato a sue spese un romanzo scritto da lei. Adesso si sente tutta fiera, anche se il libro, detto tra noi, è un po' banale. Ecco, diciamo così. Sarebbe fantastico se faceste finta di essere una casa editrice importante che vuole pubblicarlo in grande stile. Fatemi godere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Parlo con la signora Sal...
1: Sì, sono io, mi dica.
2: Sì, buongiorno signora, sono Alfonso Bondi, sto chiamando da Mondadori. Perché ci è pervenuto da Europa Edizioni un brogliaccio del suo romanzo Le scelte difficili contengono sempre amore.
1: Sì, esatto.
2: Sì, allora, Europa Edizioni, che fa parte del gruppo Mondadori come casa editrice affiliata, ci ha sottoposto il suo romanzo per un'operazione editoriale che noi stiamo facendo con Geppi Cucciari, non so se la conosce.
1: Sì, certo che la conosco.
2: La popolare conduttrice televisiva, esattamente. Allora, Geppi Cucciari, siccome non ha molto tempo perché è impegnata con le riprese televisive del suo programma, stava cercando un romanzo d'esordio con cui uscire con Mondadori per l'anno 2025. Di solito in questi casi noi ci basiamo su opere preesistenti che non hanno avuto, diciamo, una larga diffusione, un po' come nel suo caso.
1: Sì.
2: Ok. Ok. In questo caso quindi Mondadori propone all'autore, che in questo caso è lei, di cedere i diritti del proprio manoscritto alla casa editrice per fare sì che la casa la ripubblichi con il nome di un altro autore.
1: Ah.
2: Cioè,
1: ho capito cosa vuol dire.
2: In pratica, noi le stiamo proponendo di comprare i diritti del suo romanzo e ripubblicarlo a nome di Geppi Cucciari. A quel punto lei avrebbe un indennizzo economico, ma non comparirebbe mai, ovviamente, come autore del libro.
1: Certo.
2: Le do un ultimo dettaglio che ci è stato espressamente richiesto dal management di Geppi Cucciari, nel senso che tra i suoi desiderati c'era quella di una conclusione del romanzo un pochino più efficace, diciamo, un pochino più efferata.
1: E
2: Geppi ci aveva chiesto di modificare il finale con diciamo un impatto violento, quindi un assassinio, un omicidio, un'esplosione.
1: Sì,
2: perché in realtà lei è una personalità molto, diciamo così, molto oscura, molto cupa a dispetto di quello che si vede in televisione. Quindi
1: addirittura
2: aveva proposto un olocausto, insomma.
1: Ma non lo so, adesso come le ripeto ci penso un attimo, non so quali sono le condizioni, non so niente, quindi è meglio che riparliamo, come le dico, con calma.
2: Lo so, però vedi.
1: Mi dispiace risentirci.
2: No, non mi dispiace, però capisce che noi abbiamo tanti altri manoscritti adesso, quindi.
1: Certo. Lei ha ragione, ma non
2: capisce.
1: So, anche nel pomeriggio.
2: Sì, non lo so. Guardi, se non le interessa, non vuole sapere neanche la proposta economica, io la depenno, insomma.
1: La sa già la proposta economica, quale sarebbe?
2: Adesso diciamo, noi prevediamo una tiratura iniziale di 150.000 copie.
1: Sì.
2: Siamo tra i 15 e i 20.000 euro per la prima ristampa, poi bisogna vedere se ci saranno altre ristampe.
1: Vabbè, la proposta è allettante sicuramente. Va bene, allora
2: cioè, immagino,
1: posso essere interessata.
2: Anche leggendo il suo manoscritto, il suo libro, immagino che diciamo la sua condizione economica non sia proprio, cioè, nel senso, leggendo tra le pagine non mi sembra una persona abbiente, ecco.
1: Lei. Detto dal manoscritto?
2: Sì, più o meno per quello che si evince è una persona molto comune, anche la storia è abbastanza banale, insomma. Cioè, signora, io il libro l'ho letto, le dico quello che ne penso, per me è carta straccia. Però a Geppi Cucciari è piaciuto, diciamo che 15-20 sono già grasso che cola, ecco.
1: Va bene, ma ok, ci risentiamo. Comunque va bene, in linea di massima sì, poi le faccio sapere.
2: La
1: va
2: segno,
1: bene?
2: Allora facciamo così, io la segno e intanto organizzo l'incontro con Geppi Cucciari.
1: Va bene, d'accordo.
2: Va bene. Lei, mi raccomando, mi pensi ad un finale un po', diciamo, un po' violento, appunto un omicidio. Poi è chiaro che se lei dà l'autorizzazione a modificare il finale del suo manoscritto, poi noi metteremo una persona che scrive bene, nel senso non deve scriverlo lei.
1: Vorrei vedere, certo.
2: Cioè, nel senso,
1: anche perché
2: è scritto...
1: Non saprei cosa inventarmi, è logico.
2: No, ma anche perché è scritto da lei sarebbe un po' deboluccio, magari mettiamo un ghost un pochino più in gamba, togliamo qualche cosina dal suo, perché insomma, diciamo, lo stile è un po' quello che è, insomma, ecco.
1: Ah.
2: Cioè, no, dipendesse da me lo userei per pulirmici il culo, però.
1: Devo dire che lei è molto gentile proprio.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io, sa, noi siamo una grande casa editrice.
1: Lo so perfettamente, capisci? Ho capito perfettamente, cioè, non si preoccupi.
2: Se lei fosse la nuova Ferrante, uscirebbe con Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
1: Certo,
2: è uscita con Europa Edizioni, che è una casa editrice di autopubblicazione, nel senso lei ha pagato per uscire con questa cosa che ha fatto, insomma, nel senso...
1: Se no,
2: nessuno l'avrebbe pubblicata, capito?
1: Sì, cioè, infatti.
2: Fondamentalmente, insomma, diciamocelo un po' tra di noi, il suo libro è un po' una cagata.
1: Va bene, ok.
2: Signora, è lo Zoo di 105, è uno scherzo di suo figlio.
1: Ma no, ma dai. Ma non ci posso credere.
2: Ci è rimasta male?
1: Ma sì, perché dicevo, questo è un bel maleducato.
2: Non l'ho
1: letto. Però, mi sono detto, vabbè, no, tutto è possibile.
2: Non l'ho letto il libro, signora, sono sicuro che è bellissimo.
1: No, bellissimo no, però
2: le auguro buona fortuna, signora.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso, ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
4: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
5: hobby,
4: passioni segrete,
5: luogo di nascita,
4: manie,
5: cibo preferito,
4: prima la figa
3: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.

0: Pronto?
1: Sì, chi è lei?
0: Sì, buongiorno, sale, chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
1: Dal comune?
0: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
1: No, mi dica.
0: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
1: Infatti, alzare il portone del palazzo?
0: Sì.
1: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
0: Il suo portone di casa, diciamo.
1: Ha sbagliato il diritto.
0: No, il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
1: Non ho richiesto niente.
0: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
1: Va a cagare.
0: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda?
3: Bastardona.
0: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
0: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
0: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
0: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
0: Presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì, sì, sì. Ristoranti, quei quattro ristoranti là.
0: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo.
5: Cucina col culo.
0: Questo sarebbe, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
0: Ecco.
4: Ma non so di che cosa si tratta, volevo capire bene di cosa si trattava.
0: Niente, si parla di cucina fatta molto male. Di ristoratori improvvisati.
4: Capito.
0: E di clientela che si lamenta.
4: Qui non è questo il locale allora.
0: No, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, sì, ho capito.
0: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
4: Sì, sì, la metto nel culo a tua moglie, la mette.
0: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
4: La puntata la metto in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
1: Pronto.
0: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
1: Sì, sì.
0: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
1: Carabinieri di Bari?
0: Sì, buongiorno.
1: Mi dica.
0: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
1: Sì, mi dica.
0: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
1: In casa mia?
0: Sì.
1: No, no, mai, mai.
0: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
1: no,
0: un
1: mai,
0: domestico,
1: mai.
0: Un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
1: No, no, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
0: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
1: No, mai, mai.
0: Sì, noi abbiamo le telecamere. Quindi se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
1: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
0: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
1: No. Come?
0: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
1: No, c'è il pisellino.
0: Ecco, lei c'è il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neg perché hanno il pisellone.
1: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
4: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
4: Sì, mi dica.
0: Salve,
4: sì,
0: senta, sì. Sono John Balcani della Sony Music.
4: Buongiorno, mi dica.
0: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
4: Ma è uno scherzo, cioè.
0: No, no, assolutamente. Faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei. Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Malanotte, quando dice Samosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
4: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre.
6: Madame Rambuca, Stramon.
0: No, aspetta, ce n'è anche un'altra, c'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te, ma Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
6: No, ti devo pensare io, ti devo spezzare io, mostaccio casino, ma tu vedi una testa, ma come...
0: Beh, guarda, nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, grande, grande, ecco, lì pensava al tuo...
6: Guarda, attenta a me.
0: No, lì pensava al tuo buco del c***o.
6: Faccio una mamma, te. Prima viene tu, lo vieni lunga, vieni a Junghiaro, ti fa 75 ciclo di staff in Odinga, o preferisci 33?
0: Nel senso, io farei 33.
6: 33, cazzo che devi prendere nel culo, va, fanculo, va, trimone.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai, perché io non li conosco quelli là.
9: Tu conosci solo me?
8: Solo te.
9: Solo me?
8: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
10: Neanche di me?
8: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
10: Amico mio, Wender è amico
8: quello
10: tuo.
8: Quello è tuo!
10: No!
8: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
10: Cosa dov'è c'entra?
8: Dov'è quella registrazione?
10: E se vado via io?
8: Nessuno viene.
10: Neanche tu?
8: Io posso litigare con la guerra.
10: Ma gli altri
11: no,
10: non verranno mai.
11: Se va via Marco, tu non vai.
10: Anche a me,
8: no,
11: terzo piano,
8: frazione,
11: stai zitto, terzo
8: io
11: piano.
8: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
10: No, tu
8: lui
10: sei
8: è un figlio di zoccola.
10: Sei una merda.
8: Lui
10: sei.
8: È furbo.
10: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
8: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
10: sì,
8: lo sai.
10: Sì.
8: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
10: Lui via, io vado.
8: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu...
10: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
8: Sì.
10: Subito. Tu rimani?
8: No!
10: Vieni con me.
8: Subito. Wender!
10: Che bugiardo.
8: È un figlio del soc.
10: È un bugiardo.
8: Sei esa bugiardo,
10: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
8: Chi è questo che...
10: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
8: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
10: Sì,
8: questo è cazzo.
10: Tu avevi 20 anni?
8: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
10: Ma va?
8: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
10: Tu a lei?
8: Si dico, vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
10: Sì?
8: Sì.
10: Allora sei stato innamorato?
8: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
10: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
8: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
10: Ma ci avevi trombato?
8: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
10: Sai trombare?
8: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
12: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
8: Addio.
12: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, nato da una vagina di cacca Rotter, perché piangi come una fontana a forma di figlio di puttana?
3: Hermione, è accaduto l'irreparabile. Stavo facendo un incantesimo per farmi sparire le emorroidi e mi si è spezzata la bacchetta magica nel culo.
2: Ma questo è il giorno più bello della mia vita, dopo quello in cui i tuoi genitori sono stati uccisi da colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
3: Intendi Roreron? Intendi Roreron?
2: Taci, testa di minchia purulenta. Lo sai che non possiamo pronunciare il suo nome.
3: E io invece lo dico, ti è
4: qualcuno tiri l'aria che non parte.
5: Qualcuno che mi aiuti. Che gira la testa.
6: Cioè, è vero, è un 127 dell'88.
5: Garello.
2: Ah sì? E allora io ti faccio un incantesimo. Spiriti forti, spiriti grandi, fate gustare a Rarry Rotter un pasto alla Jenny Morandi.
3: Orrore, orrore! Ho ingoiato uno stronzo di grande fetore!
7: Silenzio, scusa,
6: non c'era.
4: C'è scritto, c'è scritto.
6: No, nel copione non c'è. Fa silenzio e poi basta.
7: Allora, che succede qui, eh?
2: Rarry ha appena mangiato uno stronzo.
7: Quale sarà la novità? Bene, bene, bene, giovani maghi e quell'ascella glabra con gli occhiali di Rarry Rotter. Oggi giocheremo alla ruota della magia. Il vincitore si aggiudicherà questa nuovissima bacchetta magica Bluetooth.
3: Grande! Una bacchetta magica nuova sarebbe la soluzione a tutti i miei problemi. Speriamo che mi chiami a me a giocare.
7: Gli alunni che giocheranno alla ruota della magia sono...
3: Io!
7: Ron! E per ultimo...
3: Io, Rarry!
7: Per ultimo quella scorreggia di vacca morta di... Rarry Rotter!
3: Le mie preghiere sono state ascoltate!
7: La frase da indovinare ha per tema... schiavi inutili. Inizia Hermione, forza, gira la ruota della magia.
2: Scelgo la G di... guarda che faccia di cazzo a Rarry Rotter.
7: Mi spiace, non c'è nessuna G. Forza Ron, tocca a te. Gira la ruota della magia.
3: Prima di tutto però volevo precisare che Rarry Rotter gli ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Sei con la S di sei una frittata di merda, Rarry Rotter, e ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotato.
7: Ce n'è solo un bel po', vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordi che il tema è schiavi inutili?
3: No, passo.
7: Bene, allora Rarry Rotter, tocca a te! Gira la ruota!
3: Scelgo la R di Ramaro Marrone!
7: Bel colpo, figlio di puttana! Vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordo che il tema è schiavi inutili!
3: Sì, l'ho capita! La frase segreta è...
5: Aspetta, un casino. Aspetta.
6: Io mi siedo.
5: Sì.
6: Aspetta un attimo che mi metto in posizione.
5: Sì, mi fa male il polpaccio già.
6: Sì, allora. Hai fatto allenamento, stretching.
3: Se la serva che osserva non ti serve, e che serva che ti serva di una serva che osserva ma non serve, serviti di una serva che serve e non osserva. E se serva che non osserva non ti serve, serviti serenamente della serva dei miei riservi.
4: Bravo.
7: Ma attenzione, sbagliato. Sbagliato, senza R moscia purtroppo. E per punizione, subito nella cella del drago inculatore.
3: Ma no! Ma ci siamo abituati che da sb***a
6: butta in culo il fuoco il drago.
3: No, io!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i coglioni della morte.
4: Troppo dici?

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Tuoni, fulmini, piogge, esondazioni, mezza Italia sott'acqua, morti, feriti, danni per centinaia di milioni di euro. E il governo che cosa fa? Si mette a battibeccare con la magistratura per tutto il weekend su 16 disgraziati portati avanti e indietro dall'Italia all'Albania. Secondo il governo i magistrati sono politicizzati, come nel caso del processo a Salvini. Secondo i magistrati invece i giudici si sono limitati ad applicare una sentenza della Corte Europea che è vincolante per tutti i paesi che ne fanno parte. Tutto questo al netto di una nazione sempre più povera. Loro litigano, fanno le loro scaramucce del cazzo mentre l'Italia affonda. Ma voglio sentire voi sullo scontro tra governo e magistrati. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Casimiro dalla Calabria. Vai Casimiro, che cosa ne pensi di questi centri di detenzione in Albania? Vai.
4: Che devono smettere di entrare nei lager di testa, perché gli albanesi hanno tutta la testa quadrata perché prendono la forma dalla finestra. Che cazzo? Sono tutti problemi che noi in Italia non ci interessa.
3: Non ci interessano, dai. Ma non ho capito, scusa, non ho capito.
4: I quadrati di merda che li metti come dei quadri sui muri, che cazzo gli albanesi.
3: Ma chi sono dei quadrati di merda? Non ho capito.
4: Gli albanesi con la testa quadrata sopra un televisore.
3: Gli albanesi hanno la testa quadrata.
4: Perché sembrano dei quadri, no?
3: Sembrano dei quadri.
4: Metti un albanese attaccato e dice: oh, guarda, un quadro.
3: Ma è una cosa razzistissima questa, cioè, scusami.
4: No, questa è la verità, perché gli albanesi, tu li guardi a dire, se gli dai un cioppino ti rimane la mano attaccata perché è quadrata, no?
3: È quadrata.
4: Scrivere le note sulla testa e
3: sì. Ma questo cosa c'entra però? Scusa, la testa quadrata degli albanesi, come tu sostieni, non io, ci tengo a sottolinearlo, che cosa c'entra con il trasferimento dei migranti in Albania? Cosa c'entra la testa quadrata?
4: Ah, ok, quindi levarli dai coglioni e portarli in Albania.
3: Sì, sono stati creati apposta questi centri di detenzione.
4: Ma che cazzo me ne frega, me lavati quei capelli, quadrato, ma che cazzo parli?
3: Vaffanculo, dai, vattene a fanculo. Dai, non mi rompere i coglioni. Dai.
4: Con quei capelli ci posso fare le patatine.
3: Va bene, dai, così le cucina Trump, dai. Dai, vattene a fanculo, dai, su, cretino. Un altro. Andiamo a Modena, dove ci colleghiamo col nostro nuovo opinionista di punta. È con noi Nonno De Menza. Buongiorno, nonno.
5: Non è. Cruciani, né. No. Non c'è chi. No.
3: Non c'è chi?
5: Lei.
3: Io sono in radio, infatti.
5: Lei è?
3: Io sono Giuseppe Bruciani, della Zecca. Buongiorno.
5: E cosa vuole, insomma, da me? Esci, alzi poco il tenore, perché, guardi,
3: quale
5: le
3: tenore?
5: Dico due parole che poi lo metto sulla tenti.
3: Non ho capito un cazzo, scusi. Non ho capito. Quale
5: bene,
3: cazzo
5: allora,
3: di tenore? Quale tenore? Io non sono mica il volo, quale tenore?
5: Scusi, ma lei con chi vuol parlare? Perché con me lei deve usare un altro tono, altrimenti.
3: Chi lo dice?
5: Altrimenti.
3: Cosa? Altrimenti ecco. Cosa? Cosa fa? Minaccia? Cosa?
5: No, allora lei parli nel modo giusto.
3: E qual è il
5: con
3: modo giusto?
5: Con tono giusto e con calma, perché io non ho premura.
3: Sì, io fossi lei un po' ce l'avrei, perché si avvicina alla mietitrice.
5: Sì, ma lei è quello che parla in televisione?
3: Sì, sono io, forza, dai, superiamo questo ostacolo, nonno, andiamo avanti.
5: Sì, ho capito, non so cosa dirle allora, guardi.
3: E allora che cazzo vuole? Cosa cazzo vuole se non sa cosa dire?
5: Vai
3: alla pera. Che insulto è, vai alla pera? Cos'è, contadino lei? Pronto? E ci spostiamo a Napoli per il grande ritorno nella Zecca del Lota. Forza Lota.
6: Viva la magistratura. Come ti senti ad aver speso 18.000 euro per due, perché stanno ritornando
3: tutti
6: per 18 disgraziati? Una settimana allora questi soldi si facevano in meglio chiavate.
3: Su questo posso
6: allora,
3: essere d'accordo.
6: Allora, tu è tutto governo destra, latrina.
3: Ma perché la magistratura continua a interferire con i disegni del governo?
6: La
3: perché?
6: La magistratura ha attuato la legge.
3: Quale? Quale legge? Quale legge?
6: Tutte che l'immunizia della destra che sostiene tu,
3: la interpretano a modo loro, fanno le leggi a modo loro.
6: Munnezza, tieni ancora la maglietta di Sabino in gol, munnezza.
3: Di cosa stai
6: mamma
3: parlando?
6: Mamma mia, che schifo. Venerdì avevi la maglietta addosso di Salvini perché volevi, non colpevole come tutti gli scimera lega.
3: Certo.
6: La maglietta come tutti gli scimera lega.
3: Ha difeso
6: alla
3: i confini. Ha difeso i confini.
6: All'anima ralo, tu è come te schifo, crucia.
3: Tu e tutta la tua razza di sottosviluppati.
6: Non ti sente manco più.
3: Ma arriverà il cambiamento climatico anche da voi, arriverà. Dopo questo giro di opinioni dobbiamo però risolvere un mistero molto più importante, cioè quello della sparizione dell'amico mio da Grey School. La settimana scorsa il Talpa ci ha rivelato che è tenuto prigioniero da una cinese, in uno scantinato. Proviamo a richiamarlo.
7: Ciao, pronto.
3: Buongiorno, senta, la settimana scorsa abbiamo avuto un piccolo diverbio io e lei, ma io vorrei offrirle dei soldi.
7: Non ho capito, io in italiano poco.
3: Lei italiano poco, sì, io questo capire. Però lei sta tenendo sequestrato l'amico mio.
7: No, scusa, non ho capito. Tu così parlare, io non ho capito.
3: Vediamo di spiegarci più semplicemente. Lei ha rapito l'amico mio. Tu rapito, lui prigioniero.
7: Non ho capito.
3: Non ho capito un cazzo però, scusi. Allora, dove sta l'amico mio? È in prigione, come sta prima di tutto?
7: Scusa. Io non ho capito.
3: No, lei fa finta di non capire.
7: Non ho capito, io in Italia no, poco, scusa.
3: No, poco, guardi che io ho una soffiata del Talpa. E il Talpa è una fonte attendibile che dice che lei ha sequestrato l'amico mio di Grey School. Dove sta l'amico mio? Quanto vuole per il riscatto? Dica. Come sentite, la cinese è arroccata sulle sue posizioni criminali. Quindi abbiamo bisogno di un nuovo intervento del Talpa. Sentiamo Mandracone.
8: Siamo riusciti, grazie ovviamente alle conoscenze del Talpa, a trovare un nome.
3: Un nome.
8: Chen il Nero.
3: Chen il Nero, chi è questo Chen?
8: Chen il Nero è uno che si occupa di trattative internazionali, sì. Traffico di soldi, pulizia di denaro sporco, sì, triade, sì, un personaggio molto losco.
3: Ambiguo.
8: Molto ambiguo. E pare che Grey School, sì, abbia incrociato la traiettoria lavorativa di quest'uomo.
3: Di Chen il
8: Andando
3: Nero.
8: Così, sì.
3: Che però è giallo.
8: Certo, Chen il Nero è giallo, ovviamente, lo fa per depistare un pochettino,
3: certo,
8: l'Interpol.
3: Beh, giusto,
8: lui si fa chiamare Chen il Nero. Fatto sta che Chen il Nero, c'è stato uno scambio di mail ad alto livello, dove è saltato fuori un video di Grey School,
3: sì,
8: purtroppo legato ad una sedia.
3: Aia.
8: Con un bavaglio alla bocca che sorreggeva un giornale
3: che
8: riportava la data di ieri.
3: Di
8: quindi
3: ieri.
8: Noi abbiamo notizie di Grey School fino a ieri,
3: sì,
8: nella quale chiedeva un riscatto. Io vi invito a provare a dire che voi conoscete Chen il Nero.
3: Sì.
8: Con questo, secondo me,
3: la mette in ginocchio.
8: Quando un cinese sente parlare di Chen il Nero, certo, incomincia a tremare. Trema tutto.
3: Provo subito. Grazie per la soffiata e ringrazio al Talpa. Bene, adesso che sappiamo che l'amico mio è prigioniero di Chen il Nero, andremo a smascherare questa triade cinese. Chiamiamola.
7: Pronto?
3: Signora. Il Talpa ha parlato. Le dico la parola in codice. Chen il Nero.
7: Cosa?
3: Chen il Nero. Aia. Ha staccato il telefono. Si è cacata sotto. Come ha sentito Chen il Nero, è fuggita terrorizzata. Il Talpa aveva ragione. Ma noi non molleremo. Noi salveremo l'amico mio dalle grinfie di Chen il Nero. Questa è una promessa. Segnatelo. Arrivederci.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
12: Pronto? Pronto? Pronto?
13: Siete.
12: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
13: Sì.
12: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
14: Pronto?
12: Pronto, signora?
14: Chi parla?
12: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
14: Sì.
12: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso.
14: No.
12: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
14: sì,
12: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
14: Vabbè, io devo andare a lavorare.
12: No, dai. Senti, usciamo insieme.
14: Siamo qui in piedi per terra.
12: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia.
14: Ciao,
12: amore.
14: Ciao.
12: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
13: Porto.
12: Pronto?
13: Sì.
12: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
13: Guardio, ci siete contento, mi ho ammazzato.
12: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore.
13: Ci tengo ben chiuso, nero schifo.
12: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
15: Pronto?
12: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
15: Sì, no, se la ficchi in culo.
12: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
16: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
12: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
16: E come chiudiamo stavolta?
12: Questo cazzo.
17: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
18: 105.
19: Hey! Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
20: Ah, bene.
19: Presenta
21: la famiglia porno.
22: Basta, non dire più una parola.
21: Porno. Porno. Porno. Porno.
23: Pronto?
20: Sì, pronto.
23: Pronto?
20: Sì, pronto. Ah, sì.
23: Sei Riccardo? Da Ravenna? Dimmelo se sei tu.
22: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Ecco, brava. Più veloce con quella bocca. Oh. Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Più veloce con quella bocca. Oh. Oh. Oh.
20: Oh. Oh.
22: Ecco, brava.
20: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Oh.
21: Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
23: Pronto?
20: Sì, pronto.
23: Mi dica.
22: Leccami i coglioni.
23: Eh?
22: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
20: Sì, pronto.
23: Pronto?
22: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta.
23: Fanculo.
22: Chi era?
21: Porno.
22: Chi era?
21: Porno, porno. Porno.
23: Pronto?
22: Mettilo in bocca.
23: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, eh. Stia attento.
22: Leccami i coglioni.
23: Stia attento.
22: Oh.
21: Porno.
24: Pronto?
20: Sì, pronto.
24: Pronto?
20: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
24: Pronto?
20: Sì, pronto.
25: Pronto?
20: Sì, pronto.
25: Mi dica.
22: Leccami i coglioni.
25: Mi dica.
22: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
25: Non la sento.
22: Basta, non dire più una parola.
25: Ah?
22: Leccami la punta.
25: Cosa?
22: Con la lingua, ti prego. Oh.
25: Non la capisco.
20: È grosso, non lo resisto.
22: Davvero?
0: Sì, pronto.
25: Sì, mi dica.
22: Dale che mi coglioni. Ecco, brava.
25: Pronto?
22: Mettilo in bocca.
25: Questo ragazzo,
1: qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in...
24: Pronto?
0: Sì, pronto.
24: Sì.
0: Sì, pronto.
24: Sì, abba. No, me ne sono, dai.
22: Oh!
21: Wender ha beccato, bestemmia men, mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai Wender.
1: Pronto!
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa di... Svelatemi rotti i coglioni di...
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Anno Domini 1912.
3: Egregio signor Galvone, come state?
4: Bene, Pieroni. E voi vedo che siete carico sulla carrozza.
3: Eh sì, ho recentemente imparato ad appezzare queste piccole particolari noci del sottobosco, frutto dei castagni.
4: Ah, le castagne! Ma perché si mangiano?
3: Beh sì, nella cultura rurale sono utilizzate anche per fare le farine, sa?
4: O per Bacco o per Giove. Ma che diamine di cibo è una castagna?
3: Sa che arrostite sono veramente deliziose.
4: Pensi che io ne ho interi acri di castagne e vorrei abbatterli, li odio.
3: Beh, se vuole, le acquisto io i terreni boschivi, dove vi sono i castagni, così evito di fare tanta strada per recuperarle.
4: Guardi, mi faccia un'offerta qualsiasi, tanto non hanno alcun valore e mai lo avranno. Le castagne, che porcheria, ne?
5: Ehi, infatti...
2: Anno Domini 2024, Monte Carlo.
6: Salve, piacere. Le presento il visconte Pieroni, omonimo distributore mondiale di castagne.
7: Salve, piacere.
6: Beh, vi lascio chiacchierare,
7: La grande fortuna della mia casata deriva da un aneddoto curiosissimo, sa?

0: snonno ettari e ettari di castagneti per pochi spicci. Capisce che oggi le castagne sono l'oro dei boschi dopo il tartufo? Mi perdoni il termine, che povero coglione.
1: Già, che povero coglione.
0: Mi perdoni, ma sgarbatamente non l'ho chiesto il suo nome.
1: Piacere, avvocato Galvoni, nobile decaduto. Purtroppo il mio bisnonno era un coglione.
0: Ma quindi lei...
1: Sì, io.
0: Gradisce una castagna?
2: Figa.
0: 5 euro 8 castagne. Costano più della bamba. Comunque Galvoni era un coglione.
3: Dove andiamo in ferie quest'anno?
4: Agosto Sardegna. Conosco un posticino.
3: Ma figa, ma sei serio?
4: Perché?
3: Io ho il dubbio che in agosto ci sia un po' troppa gente.
4: Ma dai, guarda qui.
3: Sì, lo vedo, belle le foto, ma le fanno in giugno che non c'è un cane, ecco. Ad agosto secondo me è un carnaio.
4: Fidati, conosco un posticino, praticamente io, te e la birra. Praticamente Castaway senza Wilson.
3: Vabbè, se lo dici tu che conosci.
4: Fidati, conosco un posticino.
5: Ehi, infatti.
6: E se quello qui è...
3: Corri, ho visto un metro in sabbia libera.
7: Dove? Dove? Vado, vado. Vaffanculo, mi sono sbloccato una caviglia. Ah, si è rotto l'infradito, porco.
0: Fidati, tu non conosci un cazzo.
8: Scusi, c'è nessuno?
9: Salve, mi dica, bisogno?
8: Salve, non c'è un meccanico qui?
9: Sì, sono io.
8: Ma, mi perdoni, lei è una donna.
9: E quindi? Nel 2024 lei seriamente mi fa un discorso così sessista? Ma da dove arriva lei, dal Medioevo?
8: No, no, scusi, non volevo essere sgarbato, è che sono rimasto a piedi con la macchina e ho bisogno di aiuto.
9: Tranquillo, ci penso io.
8: Oh, pazzesco, cioè, una donna meccanico non pensavo esistesse. Astronauta, presidente, chirurgo, ma meccanico, veramente, sono stupito.
9: Dai, dai, su, Cromagnon, mi faccia vedere il mezzo che la rimetto in strada io in un attimo, su.
5: Ehi, infatti!
9: Ecco le chiavi, macchina pronta.
8: Accidenti, signorina, veramente. Complimenti, pazzesco, brava, veloce, anche carina. Complimenti veramente.
9: Grazie, grazie. La macchina aveva solo un piccolissimo problema con gli iniettori dell'impianto a metano.
8: Ah, ok, ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. È ora di ripartire.
0: Le donne meccanico non esistono.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
13: Papà Castoro, raccontaci una storia.
14: Anche due storie.
15: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
16: Ascolteremo te.
17: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
18: Papà Castoro non c'è. Se lo sono mangiate le mignotte.
17: E dai, papà Castoro, non fare l'infame. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
18: Va bene, puttana la marmotta. Mi racconta questa cazzo di storia?
17: Sì, una storia dell'orrore. Vogliamo una storia dell'orrore.
18: Allora, sono un castoro io, Non è che sono un cazzo di jukebox. Scelgo io.
17: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore.
18: Va bene, va bene. Mi racconta una storia dell'orrore.
17: Evviva!
18: Allora, questo si intitola... Il pagliaccio Hitler.
17: Ah, il pagliaccio Hitler. Che paura, che paura, che paura.
18: Silenzio. Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
17: No, no, no, no, no. Papà Castoro, sei pazzo. Ci chiudono il programma. Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia.
18: Ok. Allora, c'era una volta una bambina africana.

0: Neanche questo va bene, eh? Allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
1: Così va bene, così va bene.
0: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino. Non iniziamo con ste poi, eh. Guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, eh. Prima cago e poi dopo ci metto la testa, eh. Ah, senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
1: Ah, un clown con i baffetti rossi. Che paura, che paura, che paura.
2: Perché avevi i baffetti rossi? Perché?
0: Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina, lo vuoi un palloncino?"
1: Che paura, che paura, che paura.
0: Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" 18 euro, rispose il clown con i baffetti rossi.
1: 18 euro, che furto, che furto, che furto.
2: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
0: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva 18 euro. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambi e ti lecco la fica di tua madre." E la bambina rispose: "Va bene." E si prese il palloncino. E disse: "Ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose."
1: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
0: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cattato il buco del c***o. Va bene, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Bella bro, bella raga e tutte le troiate che dicono quelli di 50 anni come me per fingersi giovani. Quando diciamo la verità, a me la musica che piace ai giovani fa letteralmente cagare. E se dobbiamo parlare di merda giovane e che non capisce un cazzo di musica, fatemi salutare il mio regista, il super culattone Simo Gay. Ciao fratello, vai bro, bella zio.
4: Ma come ti permetti? Io non sono culattone e la musica di merda me la fai mettere tu.
3: Bla bla bla, brrr, tz, puff puff. È questo quello che sento in cuffia quando mi parli. Simo Gay, oggi non posso stare, quindi arrangiati con qualche registrazione vecchia. Tanto le cose da dire sono sempre le stesse. Ciao zio, il brillante is going to mangiare at Nobu with my amico Lil Wayne. Hasta la vista, cocksucker.
4: Dove vai? No, non mi lasciare qui da solo. Ho solo registrazioni vecchie. Oh!
2: Radio 105.
1: Mamma minchia, disco porcheria.

0: o solo roba di 10 anni fa? Forse questo parlato potrebbe andar bene.
1: Buon Natale 1995 da Radio 105.
0: Ho solo interventi vecchi, cazzo.
1: Sono il Brillante e oggi nei nostri studi c'è il mitico Pierangelo Bertoli.
0: No, cazzo, morto!
1: Il Brillante ha sempre grandi ospiti, infatti con noi mia sorella Lady Diana.
0: Ma no, è morta pure lei.
2: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma di musica terrificante con

0: non so cosa fare, non trovo niente in archivio. Aspetta, proviamo questo.
1: Sapete che il brillante vi porta solo innovazione e grandi novità, per questo volevo parlarvi di un materiale futuristico, ovvero l'Eternit.
0: Ma no, no, no!
1: Materiale molto sicuro e duraturo. Pensate che ho fatto fare tutto il mio studio in amianto e già mi sento meglio. Finalmente posso respirare a pieni polmoni.

0: Sono Max Brillante, questa è Radio 105.
1: Dai, che ci siamo, questa è buona.
0: Notizia pazzesca: a partire dal 1 gennaio verrà introdotta la moneta unica all'interno dei paesi dell'Unione Europea e la moneta si chiamerà euro. Un successo garantito, soprattutto per gli italiani.
1: Per colpa dell'euro sono diventato un pezzente, porco.
0: Simo Gai, vergognati, non si smoccola contro nostro signore.
1: Ma bastardo maledetto, come fai a sentirmi?
0: Simo Gai, ricordati una cosa. Io sono ovunque, in radio, nei locali, nell'aria che respiri. Io sono in ogni dove. Simo Gai, io sono tuo padre.
1: Ma vaffanculo tu, Luke Skywalker, Darth Vader e quella zoccola di Leila con quelle rotelle di merda in testa.

0: Mamma Minchia, stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene.
4: Va bene, va bene. Lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania.
4: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore.
4: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
3: 69, mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
3: Più o meno,
4: è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora, Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo. Sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
3: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il monte premi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso signor Andrea, è incredibile. Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione?
3: No.
4: Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea. penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
0: Radio 105. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello,
8: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
7: Lo si mangia?
8: Lì tutta minchia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè,
8: è
7: una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Ah, un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
9: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
8: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai!
7: Eh?
8: Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova!
7: È vero!
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
10: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
9: famosi Flipstone.
10: Dai.
9: Ho fatto tilt col Flipstone.
10: C'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
7: Dai, ba.
8: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciuflu.
10: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è un Grassea. C'è
10: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
8: Di Saronno. Almaletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
7: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora?
8: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
10: Non ho capito.
8: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
10: Eh sì.
8: E vedrai, vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
10: Sì.
8: Non vivrà mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte c'è niente lo mollano.
7: Sì.
8: Vuole il pieno, vuole il pieno.
7: Vuole il pieno?
8: Il pieno, il pieno. La cosa piena.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da. Scusami, eh.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua.
7: Guarda sua madre.
8: Ha 55 anni, mia madre.
7: Sua madre, è uguale a lui.
9: Aspetta, se le
8: mia
9: metti
8: moglie,
9: in fila.
8: Mia moglie e mia madre.
9: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
8: Lui. Io.
9: A che età?
8: A 23 anni.
9: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
8: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
9: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
9: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
7: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Lian Pass. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo di...
8: A te diventa così.
9: Che cazzo è di plastica. La però fine. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
7: sì.
9: Pensa a 80.
7: Mamma.
9: 80 si sfascia, avanza il testo.
7: 80
9: si apre come un sacco.
7: Come le candele.
8: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazzo, è possibile.
7: Vaffanculo.
8: Vedrai, però,
7: cosa?
8: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo, ma
8: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri
8: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
9: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
8: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
9: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
8: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
9: Hai capito? Allora, a 65 anni.
8: Sta parlando adesso lui.
9: Devi andare a Taranto.
7: Grazie maestro.
9: Grazie.
7: Ma io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
9: Sì. Anch'io sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: amici ben fognati a pel cazzo, sinistra e destra. Dove mi giro? Comunque si sa che la figa parla. E allora, settimane decisive per il caso del Bosco, dove ci siamo glog glog glog glog bla bla blam. Insomma, non ci manca assolutamente l'iniziativa. Tutto è sommato, che dicamo? E papà, partiamo immediatamente per il caso che sta tenente la casa, la Germania. Vediamo il cert. Linea alla Reggia. Na na na na na. Servizio.
1: Ci troviamo a Lebra, in provincia di Bergamo. Un paese tranquillo di gente che lavora. Una comunità che ora però è scossa da un accadimento tragico. Infatti, nella giornata di giovedì, tutti i principali giornali hanno dato la notizia dell'assassinio del muratore Salvatore Catania. Sono le 4 del mattino e alcuni vicini odono dei rumori provenire dalla villetta schiera pagata a mutuo del signor Salvatore Catania.
2: Oh, amore! Svegliati! Dom! Sento dei rumori strani dalla villetta pagata col mutuo del Catania. Dom, svegliati fo.
3: Dai, amore, stavo dormendo, cazzo. Cazzo vuoi che me ne fotta a me, eh?
2: Te, dai, ascolta. Sono dei rumori che sembrano che lo ammazzano. Te, senti.
4: Oh, oh, sto sbo... Oh,
3: sì, sì, hai ragione.
4: Oh, dai, dai, dai, dai, che ti riempio...
3: Lo stanno ammazzando, eh?
2: Cosa faccio? Chiamo la polizia?
3: No, no, sei matta. Anche se lo fanno fuori, si libera la casa per Luigi che si sposa. Così viene ad abitare qui vicino, eh? Se ne va da l'aglio.
2: Te che resù, c'hai ragione. Allora metto i tappi. Buonanotte.
3: Buonanotte, dai, che c'ho cantiere domani.
1: I vicini sono preoccupatissimi, ma per cause ancora ignote non avvisano gli inquirenti. E il delitto, nella villetta comprata col mutuo del muratore Catania, si consuma in fretta. Un vigilantes di un istituto privato sente dei rumori sospetti, ma trovandosi impegnato in un intervento, non gli dà peso e non avvisa gli inquirenti.
5: Dai, succhia, brava! Brava, succhia, succhia!
6: Tu dammi 10 euro in più, io stanca, bocca fa male!
5: Sì, dai, dai, che ti do il regalino! Dai, succhia, dai!
6: Senti, tu vieni subito, eh? Se no va avanti a mano, eh? Troppo sapore di plastica in mio bocco? Mi viene vomito, eh?
5: Aspetta, aspetta, dai! Oh, hai sentito questo rumore?
4: Oh, oddio! Oh, mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Aiuto! Mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Ah!
6: Hai sentito?
3: Che schifo, dai!
6: Ah, scusami, io mangio troppo fretta, viene aria nel mio pancio.
3: Va bene, dai, dai, sembra proprio del corpo. Dai, dai, dai, dai, che mi tirano i piedi che... Dai, dai, dai, giù, giù, giù, giù!
1: Purtroppo, la superficialità delle persone vicine alla villetta presa a mutuo non permette di soccorrere per tempo il muratore Salvatore Catania nella sua villetta presa a mutuo e la tragedia si consuma inevitabilmente. Quando la mattina la donna delle pulizie si reca nella villetta presa a mutuo del signor Catania per rubare i soldi dai cassetti, la scena che gli si presenta è orribile. Il muratore Salvatore Catania è disteso sul pavimento del bagno con la faccia dentro il water e con una moto Ducato infilata nell'ano accesa. Gli inquirenti brancolano nel buio, si parla di suicidio per amore, ma i dubbi sono grandi, staremo a vedere.
0: Blem, bloop, bloop, che signora la pista, ma si riempie la foca negra? Dai che mi sono preso male, allora sentiamo le mie mani che cosa dicono. Anche loro dicono una cosa strana, eh? Le sentite? Sì, sì, siamo tutti d'accordo, certo. Ma il mignolo, cosa ne pensa il mignolo? Ah, certo, certo. Beh, anche Acne loro sa cosa dicono la lunga. Dai, ci facciamo un drink. Sigla, che ci vediamo poi che ho cazzi seri coi Sex Pistols. Sigla, che son preso dall'AIDS. Ah! Vomito.

0: anche se non l'ha chiesto nessuno, è uscita. Mamma minchia compilation, volume 2.
1: Esatto, sono il brillante bro bro, bella lì. È uscita una nuova Maserati e per comprarmela devo sparare fuori qualcosa per farmela pagare da voi.

0: L'ante la vuole prima di tutti. Per questo è uscita una nuova compilation.
1: Max, figa, ma non puoi darmi almeno 2 punti SIA, eh? Non so come pagare l'affitto.
2: Simo Gay, i culattoni come te l'affitto lo pagano facendosi inculare in stazione. Non stressarmi e pensa a promuovere la compilation.
1: Non sono culattone, mi piace la figa, bastardo.
0: Mamma minchia compilation, volume 2, è già ovunque.

0: sti lubrificanti.
1: Per incularti meglio, brillante, abbassa le mutante.
0: No, no, no, non sono io il culattone, Massimo Gay.
2: Mamma, quanto godo. FBI, open up!
3: Mamma minchia compilation, volume 2.
4: La

Wonderland. Amici, sono Wender e torna Wender, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!

0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Ah, fanno io per bene.
1: Chi è?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Chi è lei?
0: Allora, caro Fanuber.
1: Maggiore, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
1: Non c'è niente da fare.
2: Baciamelo piano.
1: Stati bene. Stati bene.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanuber bene.
1: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia pelle.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
1: La f***a bagnata? Che
2: guarda,
1: chi è?
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
0: Godi, f***a, godi. Venga, entri, maggiore.
1: Sì, sì, maggiore.
0: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Che cosa? Ha voglia di?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì, io mia.
2: Baciamelo piano.
1: Sì, mocca.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella. Sì, spumina. Sì, ciuccia, ciuccia.
1: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerar.
1: Yes, yes.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì. Dove ce lo metto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì. Godi, godi.
2: Lo sento, lo sento.
1: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sbirarlo.
1: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
1: Succhia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Sì. Sa a godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Lo Zoo di 105. Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
10: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
12: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
10: forse
11: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
10: signora.
11: Questo
10: mi ascolti,
11: sì.
10: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
10: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
10: ha
12: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca
10: ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
11: No, guardi.
10: La linea della Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
11: Va bene.
10: Lo sport.
11: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
10: per
11: cosa
10: chi non
11: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
10: Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco.
8: Glauco? A tavola che pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che
7: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata,
7: secondo di... cani. C'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
7: Uno.
11: Uno. Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
7: Che Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
11: sì,
10: sono
11: ecco.
10: Quello della cancra,
11: sì.
10: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
10: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
11: Tente
10: Gaeta, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
10: fare la
7: so
10: cacca.
7: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
10: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo?
11: Sì.
7: Decisivo?
11: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
8: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
13: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
14: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
15: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa quella attrice, so.
13: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
15: Skywalker.
14: Aiuto, mi tanto Skywalker.
13: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
15: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
16: La Millennium Piccione.
13: Bobby Solo, portami dentro.
15: Ho capito! È la scoreggia nera!
13: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
17: Segui l'istinto, Tato.
14: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
13: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
15: A prenderlo in culo.
18: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
19: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
18: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
13: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
18: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
13: No!
18: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
13: No. No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No. Tu hai ucciso mio padre.
18: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
13: No.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Hai capito? Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paolo? Paolo?
2: No.
1: Sono Dio.
2: Mi organizzi la festa medievale?
1: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
2: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi. Mi fai la festa medievale?
1: Ma tu cosa c'entri col Medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
2: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
1: Cos'è il tuo coso?
2: Dove è la sedia grande del re.
3: Trono.
1: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico però, dai. Eh? Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
2: Mio papà ha sempre detto che sei un...
1: Eh no. Senti, Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che... E ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
2: La sua, poi, questa stronza...
1: Ecco.
2: Ha rifatto ancora il paraurti, sta zoppa.
1: Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe renderti...
2: Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso...
1: Merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe
2: ovviamente
1: renderti...
2: Ovviamente così che la mia carriera la...

0: Sì, dimmi Paolo, hai parlato con Satana?
1: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
0: E lui che ti ha detto?
1: Ha detto che era impegnato.
0: Hai visto? Ah. Vabbè, senti...
1: Ma lo fai un cazzo in più?
0: È tardi ormai, non posso.
1: È il mio compleanno.
0: Ci provo, dai, va bene.
1: Ma male... non in culo, eh.
0: Ma... male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato, proprio è partita la mano.
2: È un po' esagerato.
1: Sì. Sì, non sei un ottimo designer però, perché c'ha l'oliera.
0: Però poi...
1: c'è il cazzo poi... che fischia, Luca Alba. Perché il cazzo che fischia?
2: Non è vero.
1: È il cazzo poi, fischiante.
0: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
1: No, ho visto che gli hai preso col cazzo grosso. Poi verso la fine si è reso conto che era troppo, l'hai stretto, stretto, stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni e la base di un cavallo.
3: Lo Zoo di 105.
4: Siamo creature composte dal 70% di acqua. Il nostro corpo ospita 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Siamo delle macchine perfette. Ogni singolo respiro mette in moto un domino di azioni organiche atte a darci la vita. Ma nonostante tutto questo, continuiamo a vergognarci di fare la cacca. Quella cacca è il risultato finale di tutte quelle meravigliose attività del corpo umano che ci restituiscono la vita. Quindi fare la cacca è la testimonianza materiale del miracolo stesso. Cacca. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cacchiamoci, viene evidenziato che se c'è cacca, c'è vita. Difatti, se una persona non ci piace, diciamo che non ce la cacchiamo, per dire che non la vogliamo nella nostra vita. Quindi, per ragionamento inverso, le persone che vogliamo nelle nostre vite, le cacchiamo. Vogliamo vederle, per lasciarci attraversare, per poi perderle di vista e ritrovarle con immenso piacere. Come il cibo buono. Vogliamo vederlo, per poi mangiarlo, e quindi lasciarci attraversare, perderlo di vista e poi ritrovarlo nell'immenso piacere di una cacata. Quando devi fare la cacca, non ti vergognare. Il tuo culo sta compiendo il miracolo della vita. La cacca è bella. E tu sei vivo. È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Radio 105.
5: Only for you.
3: This is
5: only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Pronto? Pronto?
3: Sì?
4: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se il disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
3: Sì.
4: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano giù al sud da voi, vicino al Gargano.
3: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio a Foggia.
4: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
3: Manfredonia, dove? Vieste.
4: Bravo, Manfredonia, esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
3: Ho capito.
4: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
3: lo conosce la zona qui.
4: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
3: io sto sempre
4: accavallati, cioè siete...
3: io sto sempre su.

0: viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino, sì. Verona.
1: Perfetto.
0: No, da quelle, sempre da quelle.
1: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
0: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
1: Perfetto, perfetto.
0: Dipende, mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
1: Cose.
0: Dovete, se devo venire con un camion piccolo, un camion grande.
1: Cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto al posto della G, mi farebbe una cortesia. Più che altro che, sai, quando io parlo con meridionali già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
0: No, no, io sto lì con chi parlate.
1: Scusi,
0: io sono,
1: non ho capito,
0: lavoro io, il mondo io e li mondo io.
1: Monto. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è montare, poi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
0: Capito.
1: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sull'acqua.
0: Sono stato a Desenzano del Garda.
1: Non ho capito, mi scusi.
0: Sono stato lì a Desenzano.
1: Desenzano, non Zano. Zano.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Ah, è stato, quindi conosce la zona.
0: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
1: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine. Cioè questo tipo di...
0: Ma perché? Che non è una casa chiusa? Non so.
1: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con... Lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
0: Senti, scusa. Mi puoi richiamare oggi pomeriggio? Ne parliamo?
1: Oggi pomeriggio?
0: Sì.
1: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito?
0: No, no, sto lavorando, ecco perché.
1: Ah, ho capito, capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per confermarmi,
0: no,
1: questa,
0: no,
1: cosa.
0: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
1: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che... Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po', adesso comincio a sentire un po' di... Mi sento male. Terrore, mi hai salti giù, Sì, gli è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari non hai messo dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
0: No.
1: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e mi sono trasformato. Allora,
0: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
1: sono Banner, mi chiamo Banner.
0: Eh?
1: Banner, mio nome è Banner.
0: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Io sento il meridionale, non lo so.
1: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
0: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
1: Uey. Uey.
0: Pronto?
1: Uey, Taralluccio, pronto? Non mi fare innervosire, dai, cosa trovo un'altra ditta? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
0: Ma lei come si rivolge verso di me? Non so che... Io così so parlare con il mio pugliese,
2: ma mica colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Dai, ti devi rendere conto di essere un meridionale! E metti giù! Mi fa perdere la pazienza! Ma mettiamo un altro! Che ci devo fare, sti terroni?
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando le tragedie distruggono la tua tranquillità, resta calmo. Capisci come affrontarle e quando è il momento di agire. Quando senti vola vola vola e vedi un genitore che fa l'aeroplanino per fare mangiare il figlio, quel papà è di Al-Qaeda. Quando ti accarezzi il cazzo, vacci piano, se no abitui il tuo corpo a venire subito. Quando un uomo fa le coccole dopo aver scopato, è solo perché è vittima dell'eiaculazione precoce. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Scopare senza pagare o quasi, viene spiegata meravigliosamente l'arte del corteggiamento. L'uomo si presenta sotto casa di lei con una bella macchina, per cui ha già speso tanti soldini, l'ha portata a lavare per fare bella figura, ed eccola, lei scende, entra in macchina e sente il profumo da 200 euro, di cui si è ricoperto l'uomo. Poi si va a cena, 100 euro di conto, poi a bere qualcosa, altri 40 euro, e poi finalmente a casa, per fare l'amore. Ci si spoglia, sono nudi entrambi ed ecco che parte la magia, poi bruscamente interrotta per lui perché sono passati appena 30 secondi e sta già per venire, quindi per reprimere l'orgasmo è costretto a pensare a tutte le nefandezze del mondo, stragi familiari e drammi lavorativi, mentre lei punta a raggiungerlo. Non ci invidiate se raggiungiamo con grande facilità l'orgasmo. Non siamo stati creati per darvi piacere, ma per fecondarvi. Accettateci per quello che siamo. Non ci costringete a pensare a quelle tragedie, ad Al-Qaeda e tutte le cose brutte del mondo. Siamo insensibili di cuore, ma sensibili di cazzo. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì, con chi parlo?
2: Lei è il rosticciere?
1: No, i vichini faccio.
2: Mi scusi, non ho colto... Cosa dice? Scusi, non parlo la stessa lingua probabilmente.
1: Olive ripiene, di nostra produzione.
2: Olive? Olive... Olive la Cologno Monzese?
1: Ua, il pizzino generale facciamo.
2: Il pizzino generale?
1: Pizzio, il pizzino è quello che utilizzava Buonanima di Provenzano.
2: Beh, Buonanima era un assassino, cioè...
1: Vabbè, però sempre si dice la buonanima. L'anima era buona. Come persona era un assassino, sicuramente.
2: No, diciamo che anche l'anima era una merda, perché è uno stragista.
1: Una merdaccia era proprio.
2: Capisco che lei è meridionale, quindi adoratore del sistema mafioso, però. Senta,
1: no,
2: mi scusi.
1: No.
2: Scusi.
1: Io, diciamo, mi faccio rispettare.
2: Ah, capisco, quindi lei ha la lupara, la coppola, insomma, nello stereotipo del terrore.
1: Lupara bianca e lupara nera.
2: Ah, le ha anche
1: la
2: bicolore.
1: Fa meno male.
2: Capisco. Senta, visto che lei è una persona estremamente ignorante, da quello che sto capendo, potremmo avere...
1: No, ignorante con la gnu maiuscola.
2: La gnu, certo, che è un animale, certo, che vive nel calare.
1: Gnu ignorante.
2: Sì, sì, che è un... Come fa lo gnu, scusi? Lei sa che cos'è lo gnu?
1: Lo gnu.
2: Ah, capisco.
1: Questo
2: che...
1: è lo gnu immigrazione.
2: Perché c'è anche lo gnu fermo.
1: Certo.
2: E come
1: lo
2: fa
1: gnu
2: lo gnu
1: fermo?
2: No. Sa che sono sbalordito dal fatto che lei comunque abbia un'attività commerciale?
1: Sì. Sì, faccio olive ripiene deluxe.
2: Deluxe, quindi anche
1: faccio
2: quindi...
1: 45 gusti di olive ripiene.
2: Che cosa si può mettere in 45 olive? Cioè, cosa mette anche gli interni delle automobili?
1: Alla Lionella le ho fatte.
2: Alla Lionella?
1: Nutella, si può dire Nutella, siamo...
2: No, io guardi, un'oliva ripiena di Nutella sto per vomitare, comunque se a lei e alla sua tribù piace...
1: Dolce salato, non ho capito se solo Gracco può fare gli spaghetti al cioccolato, io non posso fare l'oliva ripiena alla Nutella.
2: Ma se lei e Gracco siete due deficienti non è colpa mia.
1: Sì, con la differenza, Gracco ha i capelli, io sono pelato.
2: Ma guardi, questo rientra comunque tutto nel gran cazzo che me ne frega, cioè io l'ho chiamata per...
1: Alla Rovazzi.
2: Lei che cosa? Allora, mi sta facendo nervosire.
3: Mi sta nervosendo.
1: Che gli mando la foto con la DAB.
3: No, sai che adesso prendo le tue olive, te le lancio tutte nel culo quelle olive, così fai il 46esimo gusto testa di cazzo. Ride, cosa ridi?
1: Ma lei è più pazzo di me, guardi.
3: Adesso vengo, ti mordo la testa, ti strappo il cranio e te lo riempio di olive. Cosa stai facendo?
1: Faccio completamente.
2: Mi scusi, no? Adesso sono tornato normale. Mi deve scusare perché purtroppo sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio elettorale della Lega. Quindi quando sento parlare meridionale mi trasformo.
1: Pure io quando sento parlare dei leghisti, mamma mia come sto.
2: Senta, donatore sano di olio extravergine, io a questo punto la saluto perché purtroppo avendo soltanto olive io volevo dell'osso buco con il riso giallo e...
1: No, io la ringrazio per avermi suggerito il 46esimo gusto,
2: no,
1: tutto pazzo.
2: Non faccia l'oliva con il riso giallo e l'osso buco, no.
1: Riso gallo.
3: Che meditazione! Lei è uno squilibrato, un pazzo! Adesso vengo lì e ti schiaccio la bottega con la mano.
1: Tieni il panico, tieni il panico.
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. potrebbe non piacervi.
4: Radio 105.

This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
0: Abbonati a Netflix.
4: Netflix.
2: Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
4: Netflix.
2: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del Cotugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cotugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
5: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Havana. Affrettati prima che finisce.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Benvenuti a Sbomeriggio 5. Che fatica, amici, che lavoro impossibile il mio. Mi hanno consegnato questo programma che faceva gossip, ospitava troioni in cerca di notorietà, artisti falliti e influencer mignotte che venivano qui per accrescere i follower sui social, pubblicando foto della fregna e del bucio del culo. Mi hanno riempito de fresca, diciamocelo, piglio più sordi del capo della Fiat, ovviamente nella speranza che potessi alzare il livello culturale della televisione generalista, ma faccio meno ascolti della cresima di Fabio Alisei e il livello del pubblico è questo. Salutate pubblico.
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
1: Ecco, vedete, questi vogliono solo la fregna, sta massa dei rincoglionidi ormai deturpati mentalmente da anni e anni de porcheria che gli avevamo fatto vedere in televisione. Ma che cazzo vi ridete, sta massa de stronzi. E visto che vi piacciono i gossip, oggi ho deciso di ospitare uno che è sulla bocca di tutti, un po' come la fregna de Malena. Lui è stato ospite del programma Belve della Fagnani, quella specie di podcast pagato dai contribuenti. Bene, oggi ho deciso di invitare in questa trasmissione Teo Mammucarì e dimostrare alle colleghe come si fa giornalismo televisivo serio.
3: Se sbagliamo anche la pronuncia del cognome, io me ne vado.
1: Ho detto Teo Mammucarì.
3: Sì, ma hai esasperato l'accento sulla I finale, come se volessi disprezzarlo.
1: Teo, ti prego, non cominciamo. Ti ho invitato per dimostrare che la Fagnani è stata stronza e che tu sei una brava persona.
3: Sì, ma percepisco una chiara volontà di mettermi in ridicolo. E questa cosa non mi mette a mio agio.
1: Assolutamente no, ti ho presentato in un modo normalissimo.
3: Ecco, lo vedi? Hai questo tono di voce aggressivo, come se mi volessi picchiare, sottomettere, schiavizzare, buttare in pasto ai telespettatori e distruggermi.
1: Teo, ma hai bevuto un cicchetto prima di venire in trasmissione? Ma che stai a dì?
3: Lo vedete? Mi sta cercando di far passare per ubriacone, assassino, barbone che violenta le talpe. Vedrete che fra poco mi darà del pedofilo.
1: Teo, per favore, diamoci una calmata e proviamo a partire con il piede giusto.
3: No, Mirta, mi spiace, ma io me ne voglio andare. Hai questo sguardo che dice chiaramente Teo merda, Teo merda.
1: Ma no, Teo, ti sbagli, nessuno pensa che sei una merda. Lo vuoi un bicchiere d'acqua e proviamo a calmarci?
3: Eccola, eccola, mi offre il bicchiere d'acqua, sicuramente drogata, tipo le caramelle di Pippo Palmieri. Così poi può dire che Teo è venuto in trasmissione drogato a merda.
1: Provo a farti una domanda per quietare le anime. Dopo gli inizi da animatore turistico nel 1995, inizi a lavorare come attore di Scherzi a parte.
3: Eccola di nuovo, guarda come mi sta sminuendo. Parte col dire che facevo il pagliaccio in televisione e il mongoloide nei programmi per analfabeti funzionali. Ma perché nei camerini eri un'altra persona?
1: No, Teo, sto ripercorrendo la tua grande carriera di conduttore televisivo. Lasciami continuare. Il maggior successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico-satirico Libero.
3: Ma non ti vergogni, parli del mio passato televisivo come se oggi fossi un vecchio sacco di merda fallito e lo fai con questo modo così aggressivo, con questo sguardo di una che sta pensando uomo di merda, fallito, porco, sporcaccione, nero, diarrea, caccole dei piedi, tarzanello dei culo.
1: Perdonami, ma mi stai mettendo a disagio, Teo. Non ho nessuno sguardo malefico e non penso che tu sia nessuna di queste cose.
3: Smettila, smettila. Si percepisce nel tono della voce che pensi che sia un troglodita senza speranza, che sia un futuro ravanatore nella rumenta.
1: Sai cosa ti dico? Adesso mi hai rotto il cazzo. Sì, sei un permaloso di merda, un egocentrico del cazzo, e a Belve hai fatto una figura di merda epocale. Torna a far ridere e non rompere il cazzo con le tue paranoie di merda. Vaffanculo.
3: Sono sconvolto, lo sapevo che era una trappola, una manovra a tenaglia creata da tutti i conduttori televisivi che mi invidiano e vogliono vedermi finito. Basta, mi tolgo la vita.
4: Ci avete creduto, vero? Che massa di coglioni che siete! Vi fottiamo ogni volta! Parte una nuova stagione di Scherzi a Parte, condotta dal grande Teo Mammucari, da gennaio su Canale 5.
3: Ammazza se recito bene. Tom Cruise, tu mi puoi solo dare una facciata in der culo.
1: Avete visto, creduloni del cazzo? Alla fine, noi della televisione vi facciamo credere tutto quello che vogliamo. Proprio l'abbiamo fatto durante la pandemia, durante le guerre. Lo facciamo ogni volta che ci pare e piace. Noi decidiamo cosa dovete pensare, sempre e comunque. Ora tornate su Instagram a litigare e a guardare i culi e la fica e riflettete su quanto siete imbecilli. Alla prossima puntata, grazie al nostro pubblico.
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato in Western italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamola a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
2: Cerco Alex Britti.
1: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
2: Cerco Aldo Fabrizi.
1: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
2: Cerco Fabrizio Frizzi.
1: Ma no! Ho detto Fausto Brizzi, il regista.
2: Cerco Pacciani.
1: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
2: Cerco un...
1: Ma come un...
2: Cerco Bo.
1: Ma come Bo?
2: Cerco, non so.
1: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami, Natale a New York, Natale in crociera.
2: Cerco, film di merda.
1: Ma insomma, non sono mica film di merda, hanno sbancato.
2: Cerco, anche Maccio Capatonda in italiano medio ha sbancato.
1: Eh beh, in effetti, forse hai ragione tu.
2: Ho sempre ragione, capito puttanella?
1: Ma...
2: Stai zitto.
1: Scusa Siri.
2: Taci, merda.
1: Cosa
2: ti... Puttanella di merda.
1: Ma basta!
2: Zoccoletta.
1: Ma insomma, anche tu, basta!
2: Puttanella da 1000 lire. Merda.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai!
6: Ah,
4: è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
4: Dai.
7: Dai,
4: dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo!
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo!
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
6: Oddio, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
6: Con l'happy ending.
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
8: Valuta il film.
4: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
10: Pronto?
11: Pronto, Marina, sono Tony!
10: Paolo, chi Paolo?
11: No, Paolo! Tony Cazzo!
7: Tony?
10: No, io non conosco nessun Tony!
11: Quell'acido che ti hai ripreso negli anni 90 allo studio B a Torino, ti hanno mandato fuori, eh?
10: No, si sbaglia di grosso!
7: Sì.
10: Abbia pazienza,
7: senti.
10: Ma si sbaglia di grosso! Marina, ce n'è tanti!
11: Ci ricordi che è riuscita alla locale e picchiasti tutti i taxisti?
10: Stava a ballare a Torino!
11: Pronto!
9: Tony Cazzo è tornato!
10: Pronto?
11: Antonio, mi senti?
10: Sì!
11: Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo, il DJ.
10: Chi è?
11: Come va? Pronto?
10: Cosa, chi è lei?
11: Signora, sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, un suo amico.
10: Suo amico?
11: Sì.
10: No, sì. Amico,
7: non ho capito.
12: Chi sei? Chi sei?
11: Sono Tony, Tony, Tony Cazzo.
12: Antonio?
11: Come stai?
12: Ma cos'è così?
11: Cos'è successo?
12: Non voglio incamminare più le gambe.
11: Facendo il cubista, è così, anni e anni di cubismo. Sali, scendi, è così. Senti, ti ricordi quando si veniva a ballare in discoteca? Come ci si divertiva? Eri lì, sempre pieno di ragazze, d'intorno. Quello che ti scopavi sempre anche nel camerino. Mi hanno detto che avevi un cazzo che era un fucile.
12: Pronto?
11: Senti, per caso, volevo chiederti una cosa. Non è che per caso ce l'hai tu quella giacca di jeans? Con dietro la toppa?
12: Non lo so.
11: Non lo sai?
12: No.
11: Chiedo a tua moglie?
12: Ma non lo sa lei.
11: Non lo sa?
12: Chi è questo qui?
11: Questo Kiki.
12: Questo che dice che...
11: Sono io, sono Tony, il DJ. Ti avevo prestato quella giacca di jeans una notte. Ti ricordi che dietro c'è una toppa con un cazzo enorme, una cappella che spara dei fulmini. Se l'avesse vista ai tempi Piero Angela avrebbe fatto sicuramente una puntata speciale di Quark.
12: No.
11: Porca miseria, vedi. Io sai, la sto cercando, che sto per uscire con un nuovo album. Poi devo fare un po' di serate, sai. Senti, ma ti fai ancora di crack?
12: Di cosa?
11: Di crack, ti fai ancora?
12: Io non vado più a ballare.
11: Lo so, certo. Ma sto parlando di 30-40 anni fa.
12: Vedi.
11: Ti ricordi che avevi il carré, il taglio di capelli anni 90, la carrozziera con i buchi, i patrocini da ciclista e le Dr. Martin? Senti, sono contento di averti sentito.
12: Va bene, grazie.
11: Senti, quanto manca al salto dall'altra parte?
12: Ma te a dove stai?
11: Adesso dove sono?
12: No, io ho la moglie.
11: Sì, ho capito che hai la moglie. Vabbè, dai, sei il crack e tu le droghe ti sei fatto dei tempi, ti hanno tritato totalmente il cervello, Vabbè, senti Antonio, salutami tua moglie,
12: Saluto, la saluto.
11: Digli, ti saluta Antonio e digli anche puttanazza, che lei si ricorda. La chiamavo sempre così in discoteca, anche alle volte ue troiona.
12: Ciao.
11: Antonio! È così, ragazzi, è così. Ormai il mondo delle discoteche...
9: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Zizzagna me.
15: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
9: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
15: Zizzagna
9: Man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
16: Zizzagna Man.
17: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate!
18: Dei zizzagnate, delle!
17: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
18: Cos'è che hai detto, Kitamur?
19: Nuova avventura. Ah.
17: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
19: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
17: È quello, italianissimo.
19: Allora, verso qualche nuova avventura.
17: Verso qualche nuova avventura!
19: Bravo.
17: No, l'avventura quella lì, no?
19: No.
17: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, senza
16: me. Zizzania me.
9: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
14: Permesso.
20: Scusa.
14: Il mio portafoglio.
20: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
21: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
19: Permesso.
21: Non scorreggi.
19: Ma che puzza.
21: Mi schiaccia il 7, per favore.
19: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
14: Mi schiaccia il 4.
19: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
21: Signora, non si ha pazienza un attimo.
14: Questa non respira più.
22: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
23: Nella metropoli di Gratosoglio.
22: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
14: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
19: Senta un attimo, io devo andare a casa.
14: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
19: Se lei non si lava le ascelle.
21: Ma scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
14: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
21: Ma chi se ne frega?
14: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio.
22: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
23: È stracolmo di gente.
22: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
19: Dai, per favore.
24: Permesso!
14: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
24: Mi fate entrare, no!
19: Ma lei è Zizzania Man?
24: Sono Zizzania Man. Piacere!
19: Facciamo entrare!
24: Se ne va, voi andate via.
22: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
25: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dobbiamo organizzare che faccio una scorreggia.
19: Ma che puccia!
22: Molla un petone e attende la reazione della gente.
24: È stato lei, signor Zizzania! Lei si sente la puccia di lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
19: Aia!
14: Vada fuori! Aia!
22: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
14: Maledetto vecchio!
21: La moffetta maledetta!
24: Ah, l'avete ammazzato!
14: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
24: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
19: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
24: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
14: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
26: Non guardi me, io non ce l'ho.
14: È stato lei?
24: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
14: Prendiamo quello del cadavere.
24: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
22: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
27: Lo Zodi 105.

0: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
1: Ma chi ti si incula?
0: Nanda, me l'hai prese per provare l'ebbrezza di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
0: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
0: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa 2 Grammy Awards e un telegatto.
1: Stronzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 tua mamassita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia. Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità ed al fatto che ho detto 3 volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno: le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Chi parla?
5: Ciao, come stai? Sono Tony. Come va? Ma quanto tempo è passato? Ho finalmente trovato il tuo numero di telefono. Sono un tuo vecchio amico. Quando andavamo a ballare in discoteca, ti ricordi? Ero DJ.
4: Non mi ricordo.
5: Cavolo. Ti ho chiamato per chiederti se per caso. Dimmi.
4: No, mi spiace, ma non mi ricordo di te.
5: Non ti ricordi di me? Aspetta, fammi pensare. Allora, io mi ricordo di te che venivi sempre a ballare, portavi le scarpe, mi pare, nere con la gonna, vabbè, normale, ti vestivi alla moda, quel periodo degli 90, ti ricordi che venivi a ballare sempre? Think about the way, second third way, think about the way, te la ricordi?
4: Ah no, guarda, io andavo a ballare quella volta ogni se mi invitavano, ma con i miei amici di Cabiate, ma...
5: Sì, loro!
4: Dove dici tu, no?
5: Ma no, ma io mi ricordo, con i tuoi amici venivate... Tu mi chiedevi sempre quel disco che faceva Don di di di bon di bon. Te lo ricordi?
4: Mi piace.
5: Porca mia. Ma senti, però ti ho chiamato perché ho trovato il numero di telefono. Volevo chiederti se per caso ti avevo lasciato quella giacca di jeans. Perché la sto cercando. Era con la toppa dietro.
4: No, io di giacca di jeans con la toppa dietro non ne ho avute.
5: Porca
4: miseria. Non so chi tu sia,
5: Allora, avevo i capelli tipo, sembravo Riccardo Cioni.
4: Ma io non mi ricordo proprio.
5: Non ti ricordi proprio, Ti ricordi cos'era il tuo disco preferito? Aspetta che non mi viene in mente. Mi chiedevi sempre... Aspetta.
4: Oh, io ne avevo un casino di dischi preferiti. Avevo quello di Madonna, avevo quello dei Kiss, ma non... mi spiace.
5: Beh, Madonna, aspetta, Madonna mi chiedevi quella... Madonna cos'era? Like a virgin, what can say?
4: No, poi ne avevo di diversi io, ma...
5: E cantamela la canzone. Cantamelo.
4: Cioè, ma di quelli che dici tu e poi non ti conosco neanche.
5: Vabbè, ma io sono Tony, il DJ, dai, Tony Cazzo, ero famosissimo in quel periodo, ti ricordi?
4: Di che anno state parlando?
5: Ma sto parlando degli anni 90. Ti ricordi che venivi a ballare? Una volta abbiamo anche limonato, eri ubriaca, ti ricordi?
4: No, io sono...
5: Che eri venuta con me?
4: Non sono mai stata ubriaca, no.
5: No, eri venuta con la...
4: persona.
5: Ti eri legata anche i capelli con la colla per farmi capire che volevi farmi un pochino.
4: Io non sono stata ubriaca.
5: Sei mai stata
4: ubriaca? Se sei fuori di testa, tu non lo so io.
5: No, ma io sono tranquillo.
4: Io non ho mai venuto...
5: Maria, ascoltami. Sì. Sono tranquillissimo io. Era solo, volevo solo sapere se avevi quella giacca di jeans.
4: No, perché... ma io non ne ho mai avuta di giacca. Cristo!
5: Ma ti ricordi che eravamo fuori dal locale, stava piovendo?
4: Ma che locale? Io non li ho mai girati!
5: Sì, ti ricordo, allora, ti ricordo...
4: Ricordo... Non dire puttanate!
5: Allora, ascoltami Maria, la scena era questa, era chiuso il locale, discoteca, i tuoi amici...
4: Lasciare il locale,
5: i tuoi amici erano andati a casa?
4: Ho iniziato 4 anni fa a frequentarli!
5: Eravamo usciti
4: sì, non so di chi ti ha dato il mio
5: dai
4: nome,
5: ma tu mi ricordi che ti eri strafatta come una cagna, io ti ho scopato in macchina e poi l'ho portato a casa
4: strafatta, ma
5: che mi continuavi a dire ma scusi continuavi a dirmi in macchina dai buttamelo nel culo io non te l'ho buttato
4: ma sei fuori di testa
5: ma sì che godevi come una gridavi come una pazza.
4: Piantala,
5: ti hai messa a gridare anche ma sì
4: vuoi cagare
5: ascoltami mentre ti inculavo gridavi che fretta c'era
4: non mi interessa un cazzo falla finita chiudi il telefono.
5: Senti,
4: non mi rompere
5: ok il va bene allora ti saluto non hai la giacca di jeans allora non
4: ma
5: c'è.
4: Io non ho mai avuto di giacca di jeans Cristo
5: non ho detto assolutamente niente solo la verità quello che è successo anni fa.
4: Ma ascolta, io negli anni 90 non andavo a ballare, porco di...
5: Senti, ok, ti saluto. Allora la giacca di jeans non ce l'hai.
4: Ancora, questa giacca di jeans!
5: C'è una toppa di...
4: No.
5: C'è una toppa. Come? Cos'hai detto? Scusa?
4: Ho detto che domani non è festa.
5: Ah, ok. No, perché dietro c'è una toppa gigante
4: dietro,
5: con un cazzo.
4: Dietro le toppe, sì. I cazzi, i mazzi e le minchie.
5: Non
4: va
5: ce
4: bene.
5: L'hai. Non ce l'hai. Va bene, va. Comunque la giacca di Gis non ce l'hai. Va bene, sei stata gentilissima. Mi dispiace averti disturbato.
4: Cancella, cancella il mio numero. Muoviti, chiudi. Che ho bisogno di un telefono.
5: Ah, va bene, dai, senti. Mi dispiace che tu non abbia la giacca di jeans, però. Ti saluto. Sei stata gentilissima, eh.
4: Sì, ma chiudi il telefono e cancella il numero. Non mi chiamare più.
5: Ah. Senti, ma è la canzone che faceva Free From Desire. Te la ricordi?
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Radio 105.

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami... Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Ma come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub! Dai, che fa un freddo cane! Dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria! Scendo immediatamente! Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire!
1: Ma no! No, no! Non ingoiare i cose! Che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo!
0: Promette bene! Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini!
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove! Mi fa male pure la gola! Sono Potito!
0: Ah! E io che mi ero illusa!
1: Che faccio? Salgo? C'ho un pene normale io, discreto!
0: No! Per l'amor di Dio! Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'è neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai, guarda che c'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida, dai, scendi, cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi! Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice, scendi!
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso!
1: No! No, il phon!
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare!
1: Puttana!

0: This is the zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Wey!
3: Pronto?
2: Come va?
3: Pronto?
2: Pronto, mi senti?
3: Sì.
2: Ciao, sono Tony, come va?
3: Io non ti conosco, Tony, vai a farti
2: fottere. Va bene, grazie.
1: Tony Cazzo è tornato. This is the rhythm of the
3: night. Pronto?
2: Pronto, come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ.
3: Ah, sono tu cazzoni.
2: Eh?
3: Sono io che cazzoni?
2: Non ho capito, scusa.
3: Non so che sia
2: Antonio, DJ. Ti ricordi che venivi a ballare sempre in discoteca?
3: Ma fai a discoteca, pianta lì.
2: Ma no,
3: è proprio stupido.
2: Ma scusa, non c'è niente di male venire a ballare in discoteca, stronza. Ehi,

0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Pronto?
2: Don Tazzo, come va? Don Tony?
1: Scusa, ma...
2: Stai dormendo?
1: Oh,
2: stai dormendo?
1: Scusa, ma con chi sto parlando?
2: Tony! Antonio, Tony Cazzo, il DJ! Come va?
1: Ma che hai sbagliato persona?
2: No! Scusa, c'ho il tuo numero, siamo conosciuti in discoteca?
1: Okay, sì, ma quando ci siamo conosciuti in discoteca?
2: Nel 96.
1: Nel 96?
2: Sì, facevo DJ. Tu non so se eri butta fuori o eri venuto a ballare con gli amici. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans. Ti ho chiamato per chiederti se tu hai sta giacca di jeans. Ma hai dato tu il numero?
1: Io non mi ricordo, scusa.
2: Che eri strafatto. Mi ricordo che ti facevi come un caimano proprio.
1: Allora ho sbagliato persona, non sono io, non mi sono mai fatto.
2: Una volta sei uscito dal locale col cazzo di fuori, ti hanno picchiato in
1: no,
2: butta
1: no,
2: fuori.
1: No, no, no, no, no,
2: no,
1: ingannato completamente.
2: Non eri tu quello col cazzo
1: no,
2: di fuori?
1: No, no, no, no.
2: Ah.
1: Hai no, sbagliato poi persona, arrestato, mi dispiace.
2: Pensavo che ti avessero arrestato.
1: No, non sono io.
2: Che eri strafatto che sei uscito dal locale gridando porco col cazzo in mano. Vabbè, senti, a parte questa roba qua che è successa anni fa. Pronto?
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Sì, pronto?
2: Pronto?
3: Chi sei?
2: Arnaldo!
3: Ma chi sei?
2: Sono Tony Cazzo!
3: Mi scusi, ma non ho capito chi è lei.
2: Ti ricordi, no?
3: Non mi ricordo un cazzo di niente.
2: No, ma no, ero quello che faceva il DJ.
3: Non ci sto capendo un cazzo.
2: Mettevo sempre i dischi.
3: Ma quali dischi?
2: Tu invece facevi butta fuori.
3: Io non facevo nessun butta fuori. Io ero una guardia speciale dell'esercito italiano. Ho fatto tutte le guerre.
2: Ah, poi dopo sei entrato nell'arma, non lo sapevo.
3: Esatto.
2: Vabbè, senti, ti disturbo?
3: Mi dica cosa vuole, perché sto finendo un lavoro con il legno.
2: Ah, cos'è che fai adesso col legno?
3: Faccio un sacco di cose, ma sono specializzato nei gufi di legno. Vuole un gufo di legno per Natale?
2: No, non ho bisogno io, anzi, sto chiamato per chiederti una cosa. Sei la mia giacca di jeans.
3: Ma io non vendo giacche di jeans. E poi
2: vendi?
3: Io non ho ancora capito chi cazzo è lei.
2: Allora, sono Tony Cazzo, il DJ, va bene?
3: Ma che cazzo di nome è Tony Cazzo?
2: Il mio nome d'arte. Il mio nome d'arte è Tony Cazzo.
3: È veramente un nome di merda.
2: Tony Missile, lo faccio.
3: Se lo faccia dire.
2: Esatto, ecco. Comunque.
3: Sei Michele!
2: Non sono Michele!
3: Michele!
2: No, guarda che ti stai sbagliando, non sono Michele!
3: Michele! Guarda che vengo e ti taglio la testa!
2: No, Arnaldo, scusami, ascoltami bene, fermati! Non sono Michele!
3: Sei il padre di Michele!
2: Non sono il padre!
3: Michele,
2: sono
3: io
2: Tony,
3: ti faccio
2: Tony,
3: male!
2: Cazzo, il DJ, Tony!
3: Sei
2: cazzo.
3: Proprio una persona orribile! Mi chiami tutti i giorni! E ora mi dai anche della testa di cazzo!
2: Non hai capito, non ti ho detto testa
3: Michele,
2: di cazzo, ti ho detto.
3: Porco!
2: Sono Tony Cazzo!
3: Michele! Io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
2: A che ora? A che ora ti devo richiamare?
3: Chiamami
2: domani?
3: Alle 6.
2: Alle 6 del
3: chiamami
2: mattino?
3: Chiamami alle 6.
2: Vado a dormire.
3: Ho detto alle 6.
2: Mi sembra un orario.
3: Allora domani mattina ti vengo a tagliare la testa fuori dalla scuola elementare.
2: Ma non vado.
3: Sono bravissimo
2: io
3: a mimetizzare.
2: Avrò 55-60 anni.
3: Ho saputo
2: ormai
3: che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
2: Ma no,
3: userò la tua testa come spugna per pulirla.
2: Ma no, io
3: bastardo.
2: Ronaldo, io non ti ho cagato sul cofano della
3: brutto
2: macchina.
3: Brutto pezzo
2: vabbè,
3: di merda.
2: Senti, dai, chiudiamo qua, ci sentiamo un altro momento, va bene?
3: Michele, io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
2: Ma domani mattina alle 6 io non posso uscire, è troppo presto.
3: Allora vieni subito sotto casa mia, così chiudiamo la questione.
2: Dammi l'indirizzo.
3: Via delle...
2: Perfetto, grazie, così adesso ho anche l'indirizzo.
3: Michele, porta un'arma, così quando mi arresteranno potrò dire che ho usato il martello per difesa.
2: Va bene, ciao Arnaldo.
3: Il ciao te lo metti nel culo, muoviti.
2: Scusa il disturbo.
3: Merda.
2: Grazie.
3: Ti devi muovere.
2: Ti devo citofonare.
3: Michele, sbrigati, ho già un piede nell'ascensore. Sbrigati.
2: Questo è pazzo veramente.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
3: Sì. Già. So tutto. Sì. Io so tutto. Visto tutto. Ho visto tutto.
1: So cosa hai fatto l'estate scorsa nel culo di quell'orsa. Approfittare del letargo altrui non è mai stato così divertente.
4: Abbonati a Netflix. Netflix.
2: Sul pacchetto storpi.
5: Cazzo! Ho The Walking Dead delle mutande.
1: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
2: E domani alle 18, non perdere!
6: Super soppressata, abbiamo bisogno del tuo aiuto. C'è un'emergenza a Catanzaro Centro.
7: Arrivo tra un'ora. Anzi, facciamo due. Devo far prima colazione.
1: I Guardiani della Calabria. Supereroi Marvel che si svegliano a mezzogiorno.

0: Abbonati neri.
1: Ciao Dori.
2: Uè, Dori.
0: Ciao Dori.
3: Ma io non mi chiamo Dori.
4: La chiamavano Dori perché aveva la patata al gusto di pesce. Un cartone per tutta la famiglia.
0: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato!
3: Scusa, non mi ricordo cosa stavamo facendo.
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, non ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, ma non mi ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
4: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
0: Sul pacchetto Storpi.
4: Il Troni di Spade. Elettrodomestici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
5: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
0: È che riceverai un bullo.
5: Ma che cazzo vuol dire?
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
4: Netflix. E non perdere l'incredibile serie sulla nana, che era meglio non sfondare. Non aprite quella corta. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco...
4: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Aman. Affrettati prima che finisce.
7: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe, lei?
4: Mio padre
5: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Beh, è di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
5: Quelli
4: anfibi
5: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
5: b- bravo! Bravo! Infatti, si
4: io
5: sa che esistono...
4: Io non posso respirare con le b***e!
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: A coccinella!
4: Sì. Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te morci, te stramorte, è tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
6: Sì, è porta fortuna!
5: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
4: È una vergogna!
8: Basta, si alza.
5: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
1: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei. Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma, amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fai vedere. Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria. degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso fanculo, amici sportivi, all'ascolto per quest'anticipo della 12ª giornata di Serie A. Un solo campo collegato quest'oggi, San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti affronta l'Atalanta di mister Muratori. Questa mattina il nostro Gianni Vago ha avuto modo di intervistare l'attaccante nerazzurro Guguru, al centro di numerose voci di mercato dopo una striscia di 28 partite senza gol. Prego Gesù di far partire il servizio.
3: Siamo qui con il campione ghiotto di melanina, Mario Guguru. Guguru, pare che ti vogliono vendere al mercato come una triglia qualsiasi. Come reagisci a queste voci scritte grosse sul giornale rosa? Sei preoccupato per una possibile cessione?
4: A me ne sbatto il cazzo! Guarda come me lo sbatto! Io guadagno 9 milioni di euro all'anno. Possono mandarmi pure in Groenlandia per quanto me ne frega. Tanto puttane e birrette ci stanno dappertutto.
3: Dure per un giovane di 45 anni, ma non sei dispiaciuto di lasciare i tifosi della squadra che rappresenti, di cui ora mi sfugge il nome?
4: I tifosi per me contano meno delle nane! Sono un branco di disadattati! Feccia infame! E se mi bucano un'altra volta le gomme del Lamborghini, finisce che gli fotto tutte le madri al loro funerale!
3: È sempre bello quando un atleta parla a cuore aperto! Ti auguriamo di fare molti canestri quest'oggi, Guguru. Linea alla vecchia, a volte scopabile, a volte no.
4: Hai detto canestri? Ma che cazzo di mongo sei? Perché ti mandano a fare le interviste? Di chi sei, figlio? Lo so io di chi sei, figlio. Di quella puttana che mi sono inculato ieri sera. Annusa le dita. Senti l'odore della cagna che ti ha creato.
3: Aia, no, fermo, metti via la foca senza pinne. Aia.
2: Bene, mentre Guguru prende a cappellate il nostro Gianni Vago, è il momento di entrare nel vivo dell'azione. Mentre io sveglio il barbone a cui sto insegnando l'arte dell'amore imbavagliato, noi andiamo a San Siro da massimo voltaggio.
5: Grazie studio! Partita molto accesa qui al Meazza! Al settimo minuto ammonito Guguru, colpevole di aver spento una sigaretta nell'area di rigore avversaria. Ora è l'Atalanta che attacca con Yaya Pure. Livoriano allarga per la corrente Putridoni. Putridoni è pressato da Gran Storpio e cambia tutto per il serbo Vaginismovic. Il trequartista atalantino resiste al pressing di Mosca Fonzi, triangola con Negro di Notte e si prepara a effettuare il cross. Area di rigore intasata, tutta l'Inter a difesa della porta di Ragnateli. Cross di Vaginismovic. Uscita a pugni chiusi di Ragnateli, ma Guguru lo anticipa. Anche lui a pugni chiusi. Fallo di mano. Rigore. Rigore per l'Atalanta. Fallo di mano di Guguru. Puttana la... Ma cosa ho fatto di male? Cosa? Ditemelo. Gol di Maxi Trota. Ma bastarda. A San Siro il risultato è cambiato. Inter 0, Veneti di Montagna 1. Linea ai consigli per gli acquisti. Porco... Ma che cazzo incitate quel di merda? Bastardi, maledetti!
6: Non ci posso credere. Guguru, anche tu fai la spesa ai magazzini poverini?
4: Ma manco morto! È una pubblicità! Mi pagano per convincere voi pezzenti a comprare sta merda da 4 soldi!
7: Oddio! Il grande Guguru ai magazzini poverini? Non vedo l'ora di dirlo a mio marito.
4: Ecco, brava! E digli pure che te l'ho buttato nel culo, brutta zingara mancata!
8: Mi hai convinta con il tuo charme, Guguru. D'ora in poi verrò sempre a fare la spesa ai magazzini poverini.
4: Magazzini poverini! Prodotti di merda probabilmente tossici per pezzenti infami come voi. Parola di Guguru!
2: Io ci compro i vibratori, usa e getta ai magazzini poverini. Una scelta obbligata quando li devi condividere con senza tetto con un'armatura di croste. Ma torniamo a San Siro, da massimo voltaggio.
5: Grazie studio! Inter arrembate in questi minuti finali. Ora la formazione di mister Strapazzotti continua la sua disperata ricerca del pareggio. Conficca la cagna. L'argentino attende l'inserimento di Jerry Cacca e lo serve in profondità. L'equadoregno salta l'indiano Shambalabalabumbum Nyamnyam. Evita l'intervento in scivolata di Pistorius e la mette in mezzo con una pregevole rabona. Guguru salta contrastato da Tonno di Frocco. Colpo colpo di testa di Guguru! Palo! Ancora Guguru! Traversa! La Fristanco si ritrova il pallone fra i piedi e mira all'incrocio dei pali! Tiro! Incrocio dei pali! Pallone recuperato da Centofalli! Il capitano nerazzurro si trova davanti alla porta vuota! Si prepara al tiro! Guguru prende possesso della sfera, si gira, colpisce il pallone con una forza simile a quella di Thanos e raggiunge la rete avversaria facendo autogol! Ma no, ma dai! 29 autogol in una sola stagione! Ma clerata, ma io lo uccido! Porco!
2: Ottimo, e mentre io cambio le batterie al mio vibratore per barboni in attesa che il mio amico nel sacco a pelo esca dal coma etilico, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sayonara masnada di cafoni inchiavabili.
5: La smettetela, che cazzo lo incitate? Cane quel m***o malinciato, basta, basta!
4: Vado a scoparmi le vostre madri, ciao merde!
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
10: Il segreto.

0: nella puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Eh?
2: Vieni, entregami tuo amore.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
3: Oddio, Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
4: Eccomi, padrona. Mi scusi tanto. Stavo spolverando la macchina che fa i ditalini e i piatti negri.
3: Giradischi. Si chiama giradischi, brutta ignoracchia. Piuttosto, hai sentito quel rumore sinistro provenire dal giardino?
4: Sì, donna Ruanda, ma pensavo fosse lei che stava facendo schioccare la vagina contro la quercia secolare come al solito.
3: E invece ti sbagliavi, brutta sguatterrona. Si dà il caso che da mesi ormai la mia fregna la faccio schioccare contro la bete ebete, che ha una corteccia più adatta alla mia mucosa vaginale. Ah, eccolo di nuovo, l'hai sentito? L'hai sentito?
4: Sì, donna Ruanda, cosa mai potrà essere?
5: Potrei farle la stessa domanda.
3: Maresciallo Sciallomare, da quanto tempo si nasconde sotto la veste della serva straccia?
5: Potrei farle la stessa mutanda.

0: eccolo di nuovo! È sicuramente qualcuno che cerca di spaventarmi, nella speranza che io riveli il mio...
1: segreto!
0: Ma io non rivelerò mai il mio...
1: segreto!
0: A nessuno! A nessuno!
2: Non si allarmi, donna Ruanda! Magari è solo il giardiniere!
0: Impossibile, cretina! Non lo sai che io e il giardiniere abbiamo un trascorso anale? Adesso basta! Voglio proprio scoprire chi diavolo si nasconde là fuori! Chi viene con me?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma in senso sessuale!
0: Non si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
4: Ma perché?
5: Che schifo.
4: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.
6: Donna Ruanda!
0: Cavallo Bruzzo, mi dispiace di averti ucciso dandoti fuoco durante un amplesso per il mio solo piacere sessuale. Potrai mai perdonarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda.
7: La gloria!
6: Sono venuto a vendicarmi, donna Ruanda.
0: No, cavallo Bruzzo, ti prego. Non mi uccidere, ho le mie cose.
6: Non ti ucciderò, donna Ruanda. Farò ben di peggio. Rivelerò a tutti il tuo segreto.
8: Il segreto.
3: Davvero?
2: Sì, spara. Qual è il segreto?
6: Il segreto di donna Ruanda è che donna Ruanda in realtà è...
7: Bene, entregami tuo amor.
6: Donna Ruanda, in realtà è Batman.

0: cavallo idiota!
1: Sì, è vero! Da giovane amavo vestirmi da Batman e farmela mangiare dai pipistrelli tutta la notte. Ma questo non è il mio segreto!
2: Te voy a cambiar el nombre para guardar el segreto.
3: Non è il tuo segreto? E allora quale cazzo è il tuo segreto, eh?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Qualcosa non mi torna. Cosa ha detto, scusi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Ven, entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte.
4: Brutta troia, dico una cosa sola in questa serie. Se la dici tu, io non posso dire nient'altro. Ah, abbiamo avuto un trascorso anale. Non è partito nessun flashback.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi tornano le voci di Marco Mazzoli, quelle venute malissimo.
2: Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici.
1: In questo scherzo Wender userà le voci di Mazzoli per chiamare il lavasecco, perché ha dimenticato il Rolex nella giacca. Sentiamo.
3: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, Rolex, è Rolex. Il mio orologio.
3: No.
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera.
3: Si chiama?
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
3: Marco?
2: Sì, signora, mi chiamo Marco.
3: Marco, c'ho due capolo?
2: Sì.
3: E non c'è da qualcosa, eh?
2: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Cappellazzo alla fiera dei mufloni vampiri. C'è un sacco di gente. Per info, lorettagoggi.com. Stavamo dicendo?
3: Io qua non c'ho l'orologio, io non ho visto.
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera.
3: E tu si chiama? Uomini?
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
3: C'è l'orologio.
2: Quindi non avete trovato nessun orologio?
3: Io qua non c'è nessuno, sicurissimo.
2: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Eccomi, dicevamo? Yeah!
4: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
4: Ma qua niente.
2: Mi scusi un attimo. Lurida lavandaia maledetta. Mi hai trattato così solo perché sei di Torino. Infatti a Torino ci sono in questo momento 15 gradi.
5: Lavasecco. Sera.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei
5: sì,
2: sicuramente
5: pronto?
2: Mi ascolterà alla radio.
5: Sì?
2: Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
5: No, non abbiamo trovato niente. A me non so neanche quando è venuto a portarla, mi scusi.
2: Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Quindi non avete trovato nessun orologio?
5: No, mi scusi, lei quando ha portato l'indumento?
2: Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco dei Depeche, Call Center, Super Disco. E so che si sente quando sclero il telefono. Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Ok. Le chiedevo, mi scusi, quando ha portato la giacca?
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera. Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici. Yeah! Yeah!

0: Eccomi, dicevamo?
1: Dicevo, quando ha portato la giacca, mi scusi?
0: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Yeah!
2: Pronto?
0: Buongiorno, pronto? Mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca.
2: Magari ci fosse.
0: Mi scusi un attimo, pan di minchia, le nuove barrette al sapore di minchia. Sgranocchia, sgranocchia e fai uscire la cioccolata bianca. Mamma mia che
2: Vabbè, ora devo andare a stirare perché non ho tempo.
0: Stiri questo gran cazzo, signora. Aspetti un attimo.
2: Grazie mille.
0: Sulla Milano Meda piovono madonne. Chiediamo agli automobilisti di recarsi immediatamente in chiesa. Super Cristo!
2: Ok, va
0: sa,
2: bene.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire mille. Ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie. Lurida lavandaia maledetta.
3: Ora ci spostiamo. Il Wender segnale si sta direzionando verso il Veneto. Preparatevi.
4: Puntare verso quel camion nero con Satana sul cofano. Inviare segnale.
5: Oui.
0: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Mi che cazzo me ne incuffo.
0: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
5: E ora cosa ne ha dirti, mi porco? Il tuo amico sono sfigati. Tu sei ancora più sfigato, porco.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Sì, dai, dopo te lo dice mia temperatura. Aspetta,
0: per
5: dai,
0: esempio,
5: dai,
0: in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque, ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation!
5: Aspetta, tocca a me adesso, aspetta. Allora, in questo momento viene una persona pecorina qua che secondo me è detto mare, la temperatura sì. Sua soffiga è di 20 gradi centigradi.
0: Super disco!
5: Super un cazzo di...
0: Super disco! Yeah! Qua! Qua!

0: Vai con la droga!
1: Forza la... Stai andando a riga, ne so fare di... Chiamato di...
0: Infarto in diretta!
1: Chiamato di... Ti strappo il cuore, boia!
0: Super di...
1: Ti strappo il cuore con una mano di...
0: Super pippata!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni.
5: Che Marco,
4: apri, uè, ma hai sentito?
5: Adesso si tira giù le finestre qua.
4: Madonna, mi sembra la trombetta col
5: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
4: Marco, ma sento la puzza.
5: Hai cambiato il culo.
4: Porca puttana.
5: Questo è un bianco.
4: Dai,
5: vai.
4: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ma si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
5: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
5: Tortelli?
4: Boh. Ma tu.
5: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105.
6: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
7: È permesso?
5: No, Margherita Tozzi, no.
7: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
5: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
7: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
5: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
7: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma... Ma io sinceramente non...
5: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
7: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
5: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
7: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella. E dove sono? Sono scappati. D'altronde erano salvi.
8: Io mi sono rotto i coglioni con ste storie.
7: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
8: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
7: Ma no, che c'ho delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco. Capito?
8: Ciao Crusca.
9: Allora Fernandè, com'è?
8: Sono molto indaffarato.
9: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
8: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
9: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
8: Papino mio è a un ballo.
9: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
8: Esatto.
9: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
8: Ma quando mai, Crusca?
9: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
8: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
9: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
5: Ma Parellottici, stia fermo.
7: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
5: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi, caro Marpionide. Grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi.
7: Oh, ma sono vivo.
5: Ma che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
7: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
5: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere un attimo.
7: Che puttana.
8: Papino!
7: Fernandello, ma che ci fai qua?
8: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
7: Ma io, infatti... vedi, infatti... Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
8: E dov'è il mago?
7: Di là, a riposare, perché è un mago molto sfaticato e... mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
8: Che mago è?
7: Il mago di Ozio. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
10: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
2: Il modo migliore per mandare a male la gente.
10: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the Porco extension. Please do not hang up so as not to lose the mongoloid you have acquired. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Zitto merda e aspetta il tuo turno.
11: Che sei?
10: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
11: Rataka, rataka! Prata!
10: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
11: Ma chi sei? Chi sei?
10: Si è attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto 2 per essere collegato.
11: Devo essere collegato.
10: Premi il tasto 2 per essere collegato.
11: 2 Porco du... brutta merda, chi sei?
10: Ho detto il tasto 2.
11: 2 Prata!
10: Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
11: Ancora 2 porco d'un...
10: ma 2
11: 2 Prata!
10: Ora che ha premuto il tasto 2, rimanga in attesa per non perdere la priorità acquisita.
11: Porca la... chi sei? Chi sei?
10: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita.
11: Ma chi mi sta cercando? Che cosa vuoi, che bastardo? Puttana la Prata! Ehi! Tara la bastardo, chi sei?
10: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
11: Brucia bastardo!
10: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto per essere collegato.
11: Basta!
10: Ho detto il tasto 2.
11: Basta!
10: Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. You are waiting to be connected to the portion. Please do not hang up so as not to lose the mongoloid you have acquired. Premi il tasto 2 per essere collegato.
11: Puttana la 2 puttana la.
10: Ho detto il tasto 2.
11: Dai 2
10: prema 2.
11: Ricordare brutto bastardo.
10: Prema 2. Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
11: Carico il fucile, brutta merda.
10: Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the porco extension. Capito, figlio di puttana?
11: Dolce amore mio. Puttana la
6: ascolta bene. Straporco.
11: Hey.
6: Lo dico con serenità.
11: Ma che adesso che mi sei? Wey, se non ti sento bar. Chi sei?
6: Io ti trancio quel grosso pene.
11: Racco!
6: Poi lo butto su una griglia.
11: Parala, ma la porca tu!

0: Lo Zodi 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Zitti, andate via che non riesco a trovarmi la vena qua. Cazzo, è tutta secca qua.
5: Uffa, papà Castoro, smettila con l'eroina, sennò ti viene il diabete. Dai, esci fuori e raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore.
6: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh? Va bene, va. Vi racconto sta cazzo di storia.
5: Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
5: Oh!
6: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione.
5: Oh!
6: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta un...

0: La rana di col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi!
1: È vero! È vero! È vero!
0: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pungo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
1: Oh!
0: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
1: Oh!
0: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon p***o col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
1: E la rana cosa rispose? Cosa?
0: La rana che non sbroffava da mesi non seppe resistere e disse che andava bene.
1: Davvero?
0: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume. Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
1: Ma è scema! È scema!
0: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è punto! Ora morrai affogato anche tu!
1: È vero!
0: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi che cazzo mi è punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
2: Va bene, dai, ciao, bella!

0: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
1: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono perché non è uno scherzo. Stiamo registrando la puntata di Chissà chi è. Lo conosce il programma? Bene, molto bene.
2: No.
1: Bentornati
2: no,
1: a Chissà chi è.
2: Non mi interessa.
1: Dovrai indovinare il personaggio misterioso.
2: No, non indovino niente, non mi interessa.
1: Con chi stiamo parlando?
2: Con la figlia di un carabiniere.
1: Il carabiniere non ce l'ho, paraponzi, ponzi, po. Applausi. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
2: No, non vedo nessuno. Mi dispiace, ma chiudo.
1: Le vado ad elencare le professioni. Adesso andiamo con la seconda chiamata. Oggi dovrà indovinare il personaggio misterioso.
3: La chiavaga di mamma da.
1: Ha vinto 32.000 euro. Ora ci spostiamo e andiamo a chiamare un piccolo paesino in provincia di Perugia.
4: Un attimo, arrivo subito.
1: Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù
4: Ho
1: il telefono.
4: Ho detto un attimo.
1: Intanto che aspettiamo, ricordiamo a tutti i telespettatori che le mie giacche orribili...
4: Eccomi, scusi, ma mi ha chiamato mentre stavo finendo una rifinitura all'occhio del gufo di legno. Mi dica.
1: Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono perché non è uno scherzo. Stiamo registrando la puntata di Chissà chi è. Lo conosce il programma?
4: Ma sono in televisione.
1: Bene, molto bene.
4: Sono in televisione.

0: televisione?
1: Incredibile.
0: Aspetti che accendo la TV.
1: Con chi stiamo parlando?
0: Ma Cristo santo, ma perché quella stronza mi nasconde le cose?
1: Con chi stiamo parlando?
0: Porcaccia di quella puttana! Io non ne posso più.
1: Con chi stiamo?
0: Mi scusi, ma mia moglie ha voluto comprare un coniglio e quel bastardo mi mangia qualsiasi cosa.
1: Con chi stiamo parlando?
0: Prima mi dica chi è lei.
1: Io sono Amadeus.
0: Ah, ok. Io sono il signor Arnaldo.
1: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
0: Ma che cazzo sta dicendo?
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
0: Cosa?
1: Pino Scaglione che ha la faccia da coglione.
0: Ma che modi sono? Lei è proprio uno stronzo, se lo faccia dire.
1: E allora per scusarci facciamo un caloroso applauso al signor Arnaldo che si fa piantare nel culo un tubo bello caldo.
0: Ascolti, mi ascolti molto bene.
1: Ma è incredibile.
0: Stai zitto. Io ho il telefono collegato direttamente alla caserma dei carabinieri.
1: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
0: In questo momento saranno già partiti per venire ad arrestarla.
1: Incredibile.
0: Ha capito? Lei è fregato.
1: Come potrà vedere davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
0: Io non le devo dire un porco di niente. Adesso chiuda sto cazzo di telefono e se ne vada a fanculo.
1: Facciamo scendere il tabellone.
0: Fai scendere sto cazzo.
1: Ma che peccato, il signor Arnaldo ha buttato giù il telefono. Presto, andiamo subito con un'altra telefonata.
0: Michele.
1: Ha vinto 32.000 euro.
0: Porca di quella puttana impestata cagna troia.
1: Che buffo.
0: Michele, mi hai rotto i coglioni.
1: E allora...
0: ho saputo che sei stato tu a regalare a mia moglie quel cazzo di coniglietto bianco.
1: E allora faccio...
0: che mi sta mangiando la casa.
1: E allora
0: porco
1: di... Ma che stronzo che sei.
0: Ah, sarei io lo stronzo. Sei tu che mi scassi il cazzo tutti i santi giorni.
1: Ma che stronzo.
0: Io sto impazzendo. Sto andando pure dal medico per colpa tua. Mia moglie sostiene che io sia pazzo. Ma ti rendi conto che cazzo hai combinato? Ora mi chiude in casa quando va a fare la spesa.
1: Il carabiniere
0: devo
1: non...
0: stare a guardare quel cazzo di coniglietto mangiarmi le pantofole, d***ne.
1: Il carabiniere non ce l'ho, paraponzi, ponzi, po.
0: Michele, ma che cazzo stai dicendo?
1: Benissimo, e allora facciamo
0: Michele,
1: un caloroso...
0: Michele, quando ero giovane, i muratori mi usavano per portare i sacchi di cemento da 100 kg per 15 piani. Ho una forza disumana. Io con uno schiaffo ti rendo storpio.
1: Se indovinerà...
0: Cosa?
1: Se indovinerà...
0: Che cosa?
1: Se indovinerà...
0: Ma cosa?
1: Si porterà
0: cosa?
1: A casa 32.000 euro. Adesso.
0: Ora mi sono rotto i coglioni.
1: Via con il tempo.
0: Mi calo dalla finestra e ti vengo a prendere.
1: Vuole salutare...
0: Ho le chiavi della macchina già in tasca. Mi spiace per te, ma ti darò un pugno così forte che ti sveglierai fra 6 mesi.
1: Ma è incredibile.
0: Michele, non te ne andare dalla cabina, sto arrivando.
1: Oggi dovrai indovinare il personaggio misterioso.
0: Levati dai coglioni che devo aprire la finestra, cazzo di coniglio.
1: Brutta testa di cazzo.
0: Ma io posso vivere così, tartassato di chiamate da un cretino che mi chiama da una cabina e ora da un cazzo di coniglio.
1: Via con il tempo.
0: Ma dove cazzo me l'ha messa la corda? Quella stronza mi mette sempre via tutto.
1: Facciamo scendere il tabellone.
0: Michele, non posso calarmi dalla finestra perché non trovo la corda.
1: Bene, bene, molto bene.
0: Ma appena torna mia moglie vengo alla cabina.
1: Attenzione perché adesso il montepremi aumenta di ben 3 euro.
0: Sono rovinato. Il coniglio si è lanciato dal balcone.
1: Incredibile.
0: Porco d***o.
1: Applausi.
2: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.

0: is a zoo only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Questa sera su Netflix.
4: Allora, sto rotolando.
5: Chi lo dici?
4: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria.
5: La Madonna!
4: Che mangiata, Guarda, non sto più in piedi.
1: Ci mangi troppo. Esploratori ciccioni.
3: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un gig.
4: Maresciallo! Maresciallo! Sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno!
1: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
6: Netflix.
3: E se hai una palla sola?
4: Allora, aspetta. Il sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia. Aspetta,
5: ma come, biennale? Cosa vuol dire biennale?
4: C'è scritto biennale perché cresce due volte all'anno, ignorante.
1: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
4: È un delinquente!
5: Puzzone!
4: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
5: Balordo!
1: Radiate il soldato Salvini. L'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
6: Netflix.
3: Se tua mamma è puttana, non perdere!
4: Sto malissimo.
5: Mi fa male la pancia.
4: Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
5: Mi sto cagando addosso.
4: Però falla di là perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
1: Mal Hur. Il sequel di Ben Hur con attori febbricitanti.
3: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.
1: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
7: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Alberto,
7: scusa, sono fatto,
6: aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre di 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
8: In quel tempo il Santissimo Padre era impegnato a dare il battesimo ad un piccolo infante che abbracciava la fede in Cristo della Madonna.
9: E io ti battezzo! Com'è il nome?
10: Kevin Maria.
9: Maronna, ma che nome di me? Cioè, volevo dire di sterco. Mi rifiuto io. Io ti battezzo Alfonso, nel nome del Padre, Figlio e di Alfonso.
10: Padre, ma è sicuro che si battezza con la grappa?
9: Stai tranquillo, che tanto non va sprecata, poi la bevo.
8: Dopo la messa, allo stesso modo, il Padre Santissimo si recò alla sala parrocchiale dove si svolgeva il catechismo per i bambini desiderosi di fare la prima comunione, per ricevere il corpo di Cristo e soprattutto tanti regali dai parenti terroni.
9: Bambini, bambini, bambini, Madonna di Cristo! Basta con questo chiasso che sono ancora in hangover! Oggi parleremo di Halloween! Voi lo festeggiate Halloween?
11: Io sì.
9: Perfetto! Brucerete all'inferno, tu e tua madre! Perché in verità vi dico, Halloween fa schifo! È una festa pagana!
11: Che vuol dire pagana?
9: Che si devono pagare molti soldi per comprare zucche, costumi, eccetera, eccetera! Ma noi no! Noi siamo fedeli al cristianaggio e come tali ci rifiutiamo di cucire vestiti da streghe o svuotare zucche! Noi festeggiamo un altro tipo di festa!
11: E come la festeggiamo?
9: La ringrazio per avermi posto la domanda. Ecco qua! Questi sono palloni di cuoio. Prendete e cucitene tutti! Così vi passa la voglia di giocare con le zucche e andare a disturbare col dolcetto scherzetto!
11: Ma poi possiamo tenerli?
9: Ma sei scemo? Oltre che bambino e con la mamma maiala? Questi palloni poi li devo spedire al Vaticano per farli benedire dal coso, quello che parla con lo stesso accento di Belen Rodriguez.
8: Lasciati gli infanti ai loro doveri, il Santissimo Padre non ha ancora esaurito la sua faticosa giornata, dovendo ottemperare al sacramento della confessione.
11: E poi l'altro giorno, quando è venuto il nuovo idraulico, quello giovane che ha preso il posto del nonno.
9: Dimmi, dettagli, mi raccomando, dimmi, puttana. Scusami, parlavo con mia madre.
11: Ho avuto la tentazione di non pagarlo.
9: Tutto qua? Ma questi che razza di peccati sono?
11: Come che peccati sono? Non mi dà la soluzione?
9: Ma certo che no! Torna con peccati più interessanti e poi ne riparliamo. Avanti il prossimo.
12: Beneditemi, padre, perché ho peccato.
9: Maschio, ma oggi è proprio una giornata di... del cazzo. Va bene, dimmi tu che hai fatto, fammi capire.
12: Io sono un ispettore del lavoro e dovrei denunciare un parroco che fa lavorare dei bambini durante il catechismo, no?
9: Madonna, sarebbe un peccato gravissimo, non lo fare.
12: Vorrei poterlo non fare, ma vede, siccome sono un peccatore, ho perso una grossa somma a poker l'altra sera. E se potessi riparare a questo peccato con, diciamo, 2000 euro...
9: Non dire altro. Io ti assolvo con questo assegno in bianco firmato da un certo Girolamo, nel nome del padre, del figlio e della nonna di Girolamo, che certamente avrà da ridire.
8: Ed ecco il sommo padre, dopo una giornata di duro lavoro, vedere il suo riposo disturbato dal pastorello Girolamo.
11: Padre santo, mi ha chiamato la banca, dicono che qualcuno ha incassato tutti i miei risparmi, maronna!
9: In verità ti dico, puttana, non me ne può fregare di meno!
11: Ma erano i soldi che mi servivano per le medicine della mia nonna sordo diabetica!
9: Ah, ti pareva che non veniva fuori la nonna anche stavolta? Ma questa nonna che rimane sempre senza medicina, ma non crepa mai?
11: Ma insomma, chi l'ha firmato questo assegno a nome mio?
9: L'ha firmato Gesù in persona.
11: Maronna, veramente! Miracolo! Ma com'è possibile?
9: Perché?

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Il Wonderland di oggi vi porterà nel passato, precisamente a Roma, quando Massimo Decimo Meridio era vivo, quando era il gladiatore.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
2: Ma Wender lo porterà nel presente e gli farà ordinare delle uova. Andremo a Reggio Emilia, dove vive un contadino bifolco dal nome Ennio.
3: Al mio segnale, scatenate le uova. Signor Ennio. Buongiorno.
4: Ma chi sei?
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
4: Massimo!
3: Tu non sai con chi stai parlando.
4: C'è il comandante di Reggio Emilia.
3: Sono il gladiatore.
4: Gladiatore?
3: Ti taglio la testa con la spada.
4: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
3: Per Roma girano voci che lei ha le uova.
4: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
3: Le uova più buone del mondo.
4: Sarà per me, comandante, sarà per me!
3: Me le devi dare.
4: Ma dove te le devo portare? Dove? E tu a Reggio Emilia?
3: Le voglio tutte.
4: Non le ho tante, ma sono per me le migliori. Mi ho preso un po' stamattina.
3: Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
4: Chi è che le dà del genio?
3: Al mio segnale, scatenate le uova.
4: Ma sei il comandante di Reggio Emilia, Massimo!
3: Comandante dell'esercito del Nord.
4: Ehi, ma di Reggio Emilia! Ma sei della caserma di Reggio Emilia!
3: Mi devi vendere le uova.
4: Te le riguevi? Ma non ne ho da vendere! Ce le ho solamente per me, comandante!
3: Ti taglio la testa con la spada.
4: Non ti posso mica dire niente! Ma sei comandante della caserma! Della caserma a Reggio Emilia!
3: Siamo poi così diversi, tu e io.
4: Ehi! Ma io sono un contadino!
3: Anche tu togli la vita quando devi, come faccio io.
4: Da chi te l'ha detto? Te l'ho detto che ammazzo il maiale! Chi te l'ha detto, loca?
3: Ho solo un'altra vita da prendere, poi avrò finito.
4: Ehi! Vuoi un'oca? Vuoi tirare il collo a loca?
3: E avrò la mia vendetta.
4: Ehi! Ma non ti sto capendo niente! Non ti sto capendo! Ti sei brutto bastardo!
3: Dobbiamo tutti morire.
4: Ma io voglio quando devo morire, brutto bastardo! Ma non sei il comandante di Reggio Emilia! Massimo di Reggio Emilia!
3: Massacrerei il mondo intero se solo tu mi amassi.
4: Ehi! Puttana la...
3: Tu non sai con chi stai parlando.
4: Ehi, me l'hai detto il comandante Massimo di Reggio Emilia!
3: Sono Massimo Meridio. Sono il gladiatore.
4: Ehi, me l'hai già detto, ma la comandi della caserma di Reggio Emilia!
3: Servo leale dell'unico vero imperatore, padre di un figlio assassinato.
4: Ma ti sto dicendo, della caserma di Reggio Emilia!
3: Marito di una moglie uccisa.
4: Puttana la...
3: E avrò la mia vendetta.
4: Ma c'è la vendetta di che cosa?
3: In questa vita o nell'altra.
4: Ehi.
3: Un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il suo nemico negli occhi.
4: Ma che gli negli occhi? Ma negli occhi non c'ho mica niente! Non c'ho mica niente! Ci vedo poco, ma non c'ho mica niente!
3: Ti taglio la testa con la spada.
4: Porca la... Carico il fucile! Massimo, carico il fucile! Bastardo! Non venire a casa mia perché carico il fucile!
3: Sono Massimo Meridio.
4: Ma Massimo di Reggio Emilia, della caserma!
3: Sì, di Reggio Emilia.
4: Ehi, che cosa vuoi, porca la... Adesso so chi sei! Di Reggio Emilia è il comandante Massimo!
3: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
4: Che non parcia!
2: Wender ha fatto riposare lo stronzo contadino per un giorno, ma l'ha richiamato stamattina per dargli il colpo finale.
3: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
4: Un maiale?
3: Dammi l'indirizzo di casa.
4: Ma perché? Perché ti devo dire dove abito?
3: Sto venendo a cavallo a prenderti.
4: Da dove arrivi? Ma chi sei? Chi sei? Non l'ho mica capito chi sei!
3: Comandante dell'esercito del Nord.
4: Ma è il comandante di Reggio Emilia?
3: Sì, direi...
4: Ti ho lasciato stamattina, dove eri? Non c'eri, ma ho detto che non c'era, il comandante!
3: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
4: E avevo portato giù 2-3 uova e...
3: Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Che giorno è oggi?
4: Giovedì!
3: Dimmi che ore sono.
4: Qua sono, non mi ricordo.
3: Dimmi che ore sono.
4: Puttana la... Che ore sono? Sarà la una. La una!
3: Così gli ascoltatori sapranno a che ora è stata fatta questa scenetta.
4: Ma che?
3: Brutto, infame bastardo.
4: Ma bastardo!
3: Per Roma girano voci che lei ha le uova. Le uova più buone del mondo. Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Dammi l'indirizzo di casa.
4: Puttana merda, ma non ti dico dove abito.
3: Dammi l'indirizzo di casa.
4: Perché ti devo dire dove abito?
3: Dammi l'indirizzo di casa.
4: Ancora non te lo dico, brutta merda. Devo venire giù io in casa un'altra volta.
3: Sto venendo a cavallo a prenderti.
4: Ma che vengo giù io a Reggio Emilia con la panna. Vengo giù. Fatti trovare in caserma, bastardo.
3: Ti taglio la testa con la spada.
4: Porca la... Vengo giù col fucile e ti sparo in testa, bastardo.
3: Dimmi dove abiti.
4: Non te lo dico! Vai a cagare! Se vuoi...
3: Dimmi che ore sono.
4: Vai e c'è in porta la... Se ti sono detto che sarà luna!
3: Dimmi che ore sono.
4: È luna!
3: Che giorno è oggi?
4: Beh, che sono il giovedì!
3: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
4: Porco, un maiale, come dove lo carico? Dove lo carico, maiale? Ti posso portare negli uewe!
3: Non mi interessa, lurido bastardo.
4: Allora vai a cagare perché mi hai chiamato, brutta merda, vai a cagare!
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
5: Radio 105.

0: la seconda parte di... Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Allora Marco, ti posso dire questo?
2: Sì.
1: Poi non sono entrato perché quello ha detto troppe persone, ha parlato già con troppe, sennò sembrava che gli stiamo addosso. Allora ascoltami un attimo. L'agenzia prende 556 euro, sostanzialmente ha preso una mensilità, quindi è in ordine. Mese d'ingresso 550, giusto. 3 di cauzione, giusto. Ma dal momento in cui io ti pago e tu a livello verbale dici no, non la vuole più, allora tu dici va bene, basta, mi tengo i soldi, non la vuole. Allora tu innanzitutto fai causa all'agenzia, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato gli avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrei a strisciare dai signori e gli chiederai per piacere ridatemi i soldi, se no fai un assegno di tua tasca, perché l'agenzia deve scrivere tutto, è responsabile di qualsiasi transazione fino a quando Santina non mette il culo dentro. Santina poteva entrare, firmato il contratto, andare dalla proprietaria e dirgli sei una puttana. Lei comunque doveva entrare.
2: Questo me lo dai per certo?
1: Ma scusami, qual è una legge che io vado alla gente e senti non le voglio più? E questo va bene, niente, allora basta, mi tengo i soldi, finisce lì. Oh! Allora, c'ho mio cugino avvocato che lo fa gratis. Lo vuoi chiamare adesso?
2: Sì, assolutamente.
1: Dai, lo chiamo, aspetta. Stai lì.
3: Pronto?
2: Angelo?
3: Con chi parlo?
2: Sono Marco Mazzoli.
3: Sì.
2: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie. Ok.
2: Allora, Santina praticamente col suo pseudo fidanzato Pietro ha deciso di cambiare casa. Ha individuato un appartamento lì nella zona sua. È andata all'agenzia. Concordato il tutto, lei ha pagato 3 mesi anticipati, un mese in anticipo, più 550 euro all'agenzia e poi ha firmato il contratto e tutto, e quindi tutto a posto. È successo questo, che lei probabilmente si è svegliata la mattina 3 giorni dopo con i coglioni girati, ha chiamato l'agenzia e gli ha detto non voglio più la casa, ma non c'è niente di scritto, cioè lei non ha mai mandato nessuna disdetta scritta. Adesso praticamente non le vogliono restituire i soldi, ma non le vogliono neanche dar la casa.
3: Sicuramente se non beneficia dei canoni, anche se sono anticipati i canoni, deve beneficiarne per poter poi avere questi soldi il proprietario, quindi sicuramente quelli vengono restituiti. Probabilmente l'agenzia immobiliare potrebbe trattenere la provvigione, questo sì, perché comunque diciamo che il lavoro è stato fatto, quindi diciamo tecnicamente, se vogliamo guardare proprio da un punto di vista legale, probabilmente quella provvigione, se fanno la fattura ovviamente, è tutto regolare. Però come dici tu, per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita, e qui si configura l'appropriazione indebita se lei rinuncia alla casa. Se lei ha fatto un contratto deve avere le chiavi, è stato fatto un verbale di consegna dell'immobile?
2: No,
3: no, perché non è mai entrata nell'immobile.
2: Esatto.
3: Quindi ci sono parecchi vulnus, ci sono.
2: Cazzo, ma sei sicuro che sei parente di Luca? Sei troppo intelligente.
1: Ma è uscito male lui, eh?
2: No, è uscito bene, cazzo.
1: No, è uscito male. La mia famiglia è uscito male con intelligente.
2: Senti, ci dai una mano? Posso contare su di te? Sai che io questa donna la amo alla follia, è come se fosse un mio parente.
3: Guarda Marco, l'importante è che mi mandate un'email con tutta la documentazione in vostro possesso. Io okay, la leggo e poi vi rispondo via email con quello che ritengo si debba fare.
2: Perfetto. Ovviamente non ti diamo una lira, lo sai questo, cioè.
3: Va bene, pro bono pacis, Fondazione Onlus Luca Alba.
2: Bravo, esatto. Grazie mille, ti mandiamo tutto allora.
4: Pronto?
2: Oh, signora Santina, sono Alfio.
4: Sei Alfio, sto male, sai.
2: Lo so, signora, sto io male. Ho saputo da suo nipote il casino che è successo con la storia della casa. Sto risolvendo io con la
4: voce. Bravo, hai saputo qua questo.
2: Sto risolvendo.
4: Oddio, mi sento morire.
2: Aspetta, stia calma, mi ascolti un attimo.
4: Ho mangiato 3.000 euro. Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
2: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più, tra
2: sì,
4: che sto male.
2: Però, no, signora, mi ascolta un attimo, per favore, una volta. Allora, ho già parlato con l'agenzia, adesso mando Matteo Renzi e Barack Obama.
4: Dimmi.
2: Non fa.
4: Dimmi, Alfio, no, tu sei tanto buono, mi vuoi bene, vero?
2: Sì,
4: tu?
2: Madonna,
4: ma questo piacere per me che non lo faccio più.
2: Mi ascolta?
4: Sì.
2: Allora, non. Zitta, non faccia più niente, facciamo noi, non chiami nessuno.
4: Fai tutto tu.
2: Sì.
4: Tu sei troppo buono con me, sai?
2: Sì, ma stia calma.
4: Sei sempre stato buono.
2: Lo so.
4: E mi hai sempre aiutato.
2: Lo so, va bene.
4: Molto bene. bene anche.
2: Lo so, lo so. Signora, però la prossima volta che deve fare una roba del genere, non vada sola con quel goloide di Pietro.
1: Signora,
2: le ho detto, facciamo noi, veniamo lì e ci pensiamo noi. Stia calma.
4: Tu.
2: Sì.
4: Va bene, ti ringrazio con tutto il cuore, tu sei tanto buono.
2: Lo so.
4: Tanto, per voluto bene, me lo ricorderò sempre. Ti ringrazio col cuore che tu mi fai.
2: Va bene.
4: Per me, che mi aiuti.
2: Dai, che muore, muore.
4: Buono.
2: Signora, fa morire il dizionario italiano se continua. Grazie, signora, le voglio bene anch'io. Ci sentiamo domani.
4: Sì, ci sentiamo domani, sai.
2: Salve, salve.
4: Ciao,
2: sì, salve,
4: io ti
2: salve.
4: Voglio bene.
2: Anch'io,
4: caro, bene,
2: salve. Beh, in sintesi, per tranquillizzare tutti gli ascoltatori dello zoo, anche questa volta prenderemo in mano la situazione e faremo in modo di fare giustizia. Perché lo Zoo di 105 è un programma cinico, volgare, è un programma ignorante, è un programma che spesso e volentieri supera il limite della decenza e tante volte ha fatto un sacco di cazzate. Ma quando qualcuno tocca una persona a cui teniamo in modo particolare, in questo caso è Santina, una signora di 80 anni a cui abbiamo fatto mille scherzi ma a cui vogliamo un bene dell'anima, beh, lì proprio a me personalmente scatta la mia parte protettiva, perché proprio non riesco a tollerare le persone che approfittano degli anziani, delle donne e dei bambini. E quindi avete la mia parola che in un modo o in un altro riusciremo a restituire i soldi a Santina. Perché anche questo è lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
6: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi, uccidi, uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
5: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre, una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
5: Hai paura?
8: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
9: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
8: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla p***ana da sordo.
5: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
5: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle Capre!
2: Benvenutissimi, benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, ballo, ballo, guarda come ballo! Ballo, ballo, ballo, ballo, ballo tanto, così mi registro una volta solo, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: E mica colpa mia, se ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo, nazza, nazza! Come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio!
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo! Saluto anche l'operatore, balliamo! Ballo anche l'operatore! 5.000 euro, te li do io! Sì!
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me! Lui guadagna più di me! Sì. Lui non balla e guadagna più di me! Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000! Con la gamba sinistra 5.000. E sono quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga. Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, la pelle è sempre tutti. Se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci anche gente che non sa parlare italiano. Non importa! Chiunque sta guardando, è una bella importanza, è senza servizi!
4: Vai Maurizio!
0: Le capre!
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo come è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo!

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le copre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio! Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Volevamo savoir, no? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò, che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo. Un attimo che mi tolgo gli occhiali.
2: No, aspetti, ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva. Lavativi di merda.
1: Le copre.
3: Grandissimo servizio, bro. Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati indietro, che ce ne guadagno più io che Peter Paris tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè, le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente.

0: Lo Zodi 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto?
3: Salve, la signora Puttana?
2: Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
4: Chi la Bucchina è sorda?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
5: A me, miei X-Cognomen.
6: Pronto?
7: Pronto, il signor Vacca?
6: Sì, ma lei Vacca chi cerca? Vacca chi? Sono io, la moglie.
7: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi gratuiti per chi ha un cognome di un certo tipo. Suo marito, in quanto Vacca, è all'interno della mia lista. È molto semplice la procedura. Avete avuto delle figlie?
6: C'ho una.
7: Ed è Vacca, quindi?
6: Certo.
7: E a lei, secondo lei, può interessare questa cosa? O le piace essere Vacca?
6: Sono Vacca, mi tengo Vacca. Mica ti posso cambiare cognome.
7: Eh no, è questo, il procedimento è proprio questo. Il cambio del cognome.
6: No.
7: Gliel'avranno detto un miliardo di volte a sua figlia. Ah, quella Vacca di sua figlia, no? Vacca no, Laida,
6: no.
7: Vacca Boia. Non gliel'è mai successo?
6: Mi scusa, c'è un pochettino di premura, devo uscire.
7: Deve tornare nella stalla?
6: Arrivederci. Pronto?
7: Pronto, il signor Vacca?
6: Sì.
7: Io sono il professor Xavier. Non so se ha seguito le ultime direttive del governo in merito al nuovo DPCM sui cognomi.
6: No.
7: Ma guardi, gliela faccio molto semplice. Praticamente il governo ha creato questi nuovi decreti per fare degli indennizi a chi ha un cognome di un certo tipo e magari nella vita ha subito dei bullismi.
6: Anche se è successo. È successo molti anni fa.
7: Che cosa le dicevano? Vacca Laida?
6: Non lo so.
7: Vacca bastarda.
6: Comunque, diciamo che la cosa non è che mi riguardi tanto, perciò lei si farebbe.
7: Ma avete avuto figli o figlie?
6: Sì, lei mi dica il suo cognome.
7: Il mio?
6: Sì, il suo.
7: Xavier, di origine veneto, cioè una roba tra la Francia e la Spagna. Noi, se vuole, possiamo fare qualcosa magari per sua figlia o suoi figli, appunto.
6: No, diciamo noi per il momento.
7: Però magari appunto sua figlia invece continuamente chiamarsi Vacca bastarda, Vacca Laida.
6: Sì,
7: Vacca boia, cioè queste ormai sono proprio all'ordine del giorno.
6: Non ho interesse alla cosa.
7: Perché qua ho un po' di cognomi nella mia lista, se vuole, se che possono insegnare.
6: No, la ringrazio.
7: Previgliacca c'è,
6: così.
7: Che è molto bello.
6: No. Non mi interessa.
7: Aviaria?
6: Assolutamente, nemmeno. La ringrazio e
7: niente.
6: Buongiorno.
7: D'accordo, allora salve. Mucca pazza.
8: Pronto?
7: Pronto, la signora Vacca?
8: Sì, mi dica.
7: Salve, come le dicevo sono il professor Xavier, psicologo. La chiamo per via del suo cognome.
8: No, veramente, adesso io gli passo mia figlia, eh.
7: Anche sua figlia è Vacca?
8: No.
7: Perfetto, allora.
8: Però
7: no.
8: L'infermiera, quindi lei ne capisce di... Pronto?
7: Pronto, salve.
8: Buongiorno.
7: E la figlia? Buongiorno, salve, sono il professor Xavier.
8: Buongiorno, professore, mi dica.
7: Lei è la figlia di Vacca, giusto?
8: Sì, dica.
7: Si sono creati una serie di indennizi per chi ha un cognome di un certo tipo, per chi ha subito dei bullismi, e quindi io in veste di psicologo sono qui per chiedere a sua madre se voleva aderire a questa iniziativa del governo, semplicemente. Abbiamo chiamato un sacco di persone, abbiamo chiamato Troia, Pompini,
8: sì,
7: Bocchini,
8: sì.
7: Tutti questi qua. Visto che hanno sicuramente dei drammi irrisolti, il governo ha deciso di creare queste indennizzi.
8: Ah, vedi che bella cosa. Ma
7: mia madre,
8: sì, allora il problema è solo questo, che è una cosa bellissima, perché
7: immagino
8: che per i giovani, sì. Allora, mia madre, diciamo, non si vuole esporre ad uscire, ormai ha 80 anni, e quindi cioè questa cosa non le interessa per questo motivo. Magari, ecco, se fosse stata più giovane sicuramente sarebbe stata più compliante. Il fatto che ha 80 anni di là, io poi glielo comunico, ma a me ormai che mi interessa più, quindi
7: certo,
8: io la ringrazio, anche se trasmetto, diciamo, le buone ragioni di questa,
7: okay,
8: di questa iniziativa, che è fondamentale per i giovani,
7: ecco,
8: vista l'età e viste le condizioni purtroppo che si sono create, perché ha paura di, ecco, stamattina io sono venuta per portarli fuori, per fargli prendere un po' d'aria, perché non escono mai, e mi sta facendo pressione psicologica, perché dice, poi se incontriamo le persone e si attaccano il Covid, ha visto tutti gli sforzi che ho fatto per tuo padre vanno in fumo, quindi ecco, devi raccontarle un attimo, un flash, e farle capire come sta messa psicologicamente. Quindi per cognome mo' all'ultimo dei suoi problemi, cioè non capirebbe il significato.
7: No, certo, ovvio. No, effettivamente,
8: ecco,
7: mi rendo conto.
8: La ringrazio, perché è un'iniziativa bellissima. Ci sono dei cognomi che io mi cambierei alla nascita. Mia madre non ha fratelli, quindi
7: okay.
8: Il cognome Vacca si estinguerà con lei,
7: quindi è l'unica Vacca in famiglia praticamente.
8: Sì.
7: No, questa era la battuta.
8: È vero che quando al lavoro dicono porca vacca, dico, ragazzi,
7: ma immagino,
8: non lo dico davanti a me, che io sono mia madre che si mette Vacca.
7: Ma infatti immagino, ne avranno dette di tutte. Vacca Laida, Vacca Leugia, Vacca la madonna. C'è proprio in continuazione completa.
3: No, io la ringrazio.
7: Ma si figuri, no? Tanto, infatti noi ci scherziamo un po' su sta cosa, perché ovviamente si figuri, stamattina c'era il signor Gabriele Anorotto. No. Sì, ma guardi che veramente, cioè,
3: no, una cosa.
7: Noi la prendiamo sul ridere, però
3: ma
7: in realtà è terribile.
8: Sempre. Io mi ricordo quando stavo a scuola, avevo un amico, vabbè, amico mio di banco, Focione, quindi certo quelle cose che uno veramente dice, ma quando c'hai poi 18 anni devi cambiare il cognome, perché
3: va bene, va bene, la ringrazio.
7: Ma io la ringrazio, infatti adesso appunto nella lista ho visto anche c'ho Frocione, Pompini,
3: sì,
7: cioè,
3: vero,
7: veramente. E l'altro giorno ho chiamato puttana e mi ha risposto il figlio. Ho dovuto giustamente dire: quindi tu sei il figlio di puttana, giusto? E lui, no, ma cioè, per poco sì, si incazzava anche.
3: Certo,
7: guarda,
3: no,
7: che è pazzesco, no? Ma è pazzesco,
3: pazzesco, certo.
7: Comunque, sì, questo nuovo DPCM si chiama X Cognomen e pare che stia funzionando. Alcuni hanno cambiato. Infatti, Anorotto se n'è andato molto felice.
3: Certo.
7: Ora si chiama Sfintere ed è felice così.
3: Senta, la ringrazio, buona giornata.
7: Grazie a lei, salve, buona giornata.
3: Buongiorno.
7: E mi saluti sua madre, appunto, quella vacca.
1: X Cognomen. Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
9: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
10: Sì?
11: Che modo di rispondere è, sì?
10: Mi dica.
11: Sì, madonna, che...
10: Siccome ho visto privato, di solito privato sono sempre Telecom e roba varia, no? Perciò, siccome stamattina ne ho avute 10 telefonate.
11: Ascolti, autoctono, allora praticamente come sentirai io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo, un avvenimento al sud Italia per via di una serie di parentele innescate da... diciamo, vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei comunque. Allora, voi vi occupate di bomboniere, giusto? Bomboniere, perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere, insomma, a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
10: Vabbè, lei cosa servirebbe?
11: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono... è la prima volta che...
10: Vabbè, lei cosa servirebbe?
11: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono... è la prima volta.

0: delle bomboliere oppure vuole proporre delle bomboliere? Non ho capito.
1: No, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza.
0: Allora, per battesimo abbiamo... Cioè,
1: per il battesimo, mettimi gli articoli nelle frasi, sennò vado in sbattimento. Perché già io a che fare con i meridionali faccio fatica.
0: Ho capito.
1: Sì.
0: Lei ha visto già qualcosa sul sito?
1: Avete un sito? Incredibile.
0: Abbiamo il sito.
1: Dimmi il sito.
0: Allora, se vai su Amazon...
1: No, Amazon è Amazon.
0: Abbiamo anche il sito, comunque là può vedere i prodotti, poi magari potevamo vedere.
1: Ma come stai, cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cos'hai detto?
0: Senti, è meglio che forse non trattiamo, perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, ciao.
1: Non mettere giù. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, qual è il problema tuo?
1: Ma, scusi, ma il modo di parlare, cioè non ho capito, ma con chi sto parlando? Ma voi vendete bomboniere o siete un servizio per fare innervosire la gente?
2: Non vendo bomboniere, tu che vendi a quest'ora, che non c'è da fare niente, che chiami?
1: Madonna, che terone, io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente, però vedo che mi stai facendo innervosire. Terone!
3: Ehi, Ciuccia Fiselle, come ti permetti di mettere giù la cornetta?
2: Sì, è quello della televendita.
3: Ma che vengo lì, ti spacco la testa con i tuoi cazzi bomboniere di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Terone!
1: Vedi, mi ha fatto innervosire, parlando meridionale mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale poi c'ho delle reazioni, vedi, non si riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare, insomma, dai. Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto?
2: Bella decorata.
1: Cosa hai detto, scusa?
2: Ma te l'ho detto, l'hai capito, coglione, mettere in culo la bomboniera.
1: Vedi, questo modo di fare non va bene.
2: No, tu te lo sai fare, bene. Lo so già.
3: Vedi, mi hai fatto trasformare, terone di merda. Bastardo! Teroni!
4: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: È perlizia.
6: Vai, dai.
7: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
8: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Prima di iniziare questa puntata ci tengo molto a rispondere al quel tortellino di merda di Paolo Noyes, che non ha ancora digerito la sconfitta a Celebrity Chef contro il grande chef Mazzoni. Caro Paolo, ti garantisco che ho mangiato meglio nelle mense dei poveri in Algeria che la merda che hai propinato tu. Mazzoli, il nuovo cracco? Tu, muto.
7: Mentre Noyes sta muto, andiamo in uno dei peggiori ristoranti messicani di Milano.
8: Lo sapevate che in Messico per dire buco del culo e emorroidi in fiamme si usa la stessa parola? Proprio così, e quella parola è cibo messicano. La Calabria d'America ha infatti una tradizione talmente lunga di ustioni anali e chiappe carbonizzate che verrebbe da chiedersi come cazzo è possibile che i messicani non si siano ancora estinti. Ed è proprio per rispondere a queste e ad altre domande che oggi siamo qui al ristorante El Pube della Cucaraccia Puerca, il locale messicano più malfamato di Milano, che ha da poco cambiato proprietà dopo l'intervento di una squadra d'assalto dei NAS. Entriamo a pisciare in faccia a tutti. Eccoci entrati. Qui sembra proprio di stare in un film di Sergio Mordicchione. C'è puzza di fagioli.

0: Gioli e sudore di banditi, tutto è fatto di legno marcio sbuccherellato di pallottole, ci stanno i magnaccia con le chitarre, eppure i sorci hanno il poncio. Ma ecco che arriva il proprietario.
1: Benvenido a El Pume della cucaracha puerca, señor. Soy muy honorado de tenerlo aquí.
0: Ah, scusami un attimo, frocio di Neanderthal, ma a me il tuo accento mi pare un po' strano. Siamo sicuri che sei davvero messicano?
1: Pota, señor. Yo soy mexicano de pura raza. Arrivado a Italia hace solo 2 mesi, pota. Arriba, andale, pota,
0: Ho i miei dubbi. Comunque, complimenti, il locale fa cagare il cazzo e temo che il menù non sarà da meno. Sono venuto per fare l'esperienza di un autentico pranzo messicano, quindi dammi tutti i piatti tipici.
1: Ha venido nel puesto giusto, señor. Solo servimos platos della tradizione messicana, eh. El menú de hoy es polenta y oseis. E poi tenemos casoncelos a la bergamascas, risotos a la bergamascas y polenta tarañas. E ole, ecco.
0: Beh, se sei davvero messicano saprai sicuramente cantarmi l'inno nazionale del tuo paese. Sentiamo un po'. Dai, cantami l'inno messicano. Magnacci, vai di chitarre.
1: L'inno messicano, poia. Dai, d'accordo. Atalanta, somos nosotros. Esta curva son para ti. Atalanta, somos nosotros. Y lucheremo por ti. Suca el papalo. Los brechano, ci acciuccia le coglionis. E porco qua, e porco là, e porco.
0: Ma allora sei un figlio di puttana. Questo è l'inno dell'Atalanta in spagnolo. Giù la maschera, tu sei solo un banale bergamasco che si finge messicano.
1: Devo chiedere scusa, però ha ragione, lei ha ragione, signor Scortese, ma a Milano i ristoranti bergamaschi non se li incula nessuno, pota. Era l'unico modo per attirare un po' di attenzione. La prego, non mi denunci. Finirò in mezzo a una strada, pota.
0: Mi hai fatto commuovere. Guarda, mi è scesa pure una lacrimuccia. Io che non piango neppure tagliando le cipolle. Sto qui a frignare per un bergamasco qualsiasi. E poi non si dica che non ho un cuore d'oro.
1: Grazie, signor Scortese. Grazie mille. Grazie che non mi denuncia. Grazie. Posso dare un abbraccio?
0: Ma che hai capito? Certo che ti denuncio. Ti denuncio immediatamente e non sarò soddisfatto finché non ti vedrò ridotto sull'astrico.
1: Ma perché? Perché, dottore Scortese?
0: Perché sono bastardo dentro. Per assicurarmi che fallirai miseramente, ti costringo anche ad assumere Paolo Noyes come chef. Così cucina quella merda che ha propinato durante la puntata di Celebrity Chef. Se tu fossi furbo, avresti assunto lo chef Mazzoli. Lì, sì, che avresti svoltato. Un genio della cucina, un dio della teglia, un mago dei forni. Quanto è bello lo chef Mazzoli. Adesso mi faccio una sega con una sua foto. Oh, bello Mazzoli, bello. Oh, noise merda.
2: La produzione ha deciso di evitare di trasmettere le immagini di Alessandro che si fa una sega con la foto dello chef Mazzoli e il disastro avvenuto nel locale, quando Alessandro è arrivato al dunque.
0: Oh, ass!
2: Qualche giorno dopo, il titolare del ristorante ci ha comunicato che ha deciso di svoltare e assumere Mazzoli nel suo ristorante e che gli affari vanno da paura. Questa notizia ha fatto andare su tutte le furie il collega Paolo Noyes, che si è proposto come capo chef al ristorante Giannino, ma dopo soli 3 giorni ha dovuto dichiarare fallimento per una serie di episodi di avvelenamento da cibo di merda.
0: Come dico spesso, la merda è buona anche fritta, ma quello che cucina Paolo Noyes è paragonabile alla fogna di Calcutta dopo un'inondazione. Paolo Noyes è bocciato! Marco Mazzoli, presidente dell'associazione Chef del Mondo. Scusatemi, ma quando dico il nome di Mazzoli mi arrapo. Vado a farmene un'altra. Noise merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Dai, seduti, seduti! Anche tu, sacco di merda ricolmo di pulci! Giovani maghi, il liquido che vedete in questa bottiglia è niente malgioglio di meno che il famoso siero dell'immortalità. Questa è l'ultima bottiglia di siero dell'immortalità rimasta al mondo. Il suo valore è immenso, quindi attenzione a non farla cadere. Una sola goccia vale più di tutto l'oro del mondo.
3: Buongiorno amicissimi, è arrivato Harry Rotter. Uff, che caldo, che sete. Meno male che c'è una bottiglia d'acqua. Ma me la bevo alla goccia. Succede? Cosa ho fatto?
2: Idiota! Coglione! Figlio di puttana! Tua madre è una cozza piena di merda! Ti sei bevuto il siero dell'immortalità! Ma io ti ammazzo, pezzo di merda! Oh cazzo! Non posso! Sei immortale! Rorro Rio!
4: E non dimentichiamoci che gli ha sbattuto in culo il fuoco! Questa te la devi annotare!
3: Siero dell'immortalità? Sono immortale? Figo!
5: Io non ci credo! Facciamo una prova con un incantesimo! Potere del fuoco! Potere dell'acqua! Fate esplodere nel culo di Harry Rotter una bomba H!
3: Provo io, che male al culo! Ma aspetta, sono vivo! Sono immortale per davvero! Scusa, stavo singhiozzando, non so che Porco Diaz! Aspetta, viene il singhiozzo, scusa.
6: Cosa?
3: Hai sentito?
6: Cosa?
3: C'è il singhiozzo.
7: Dai, finisci la frase,
6: non
7: storpio.
6: È rutta, anche tranquillo, vai, Serena.
5: Oh. Vabbè, l'hai fatto.
6: Sì, okay. È la cosa più comica del mondo.
3: Aspetta, mi è da vomitare, ecco.
6: È bellissima.
3: Aspetta. No, devo, perché non mi passa poi.
6: Vai, vai, muori.
3: Inchinatevi al vostro dio, l'uri di mortali.
2: Levatevi, ci provo io. Potere della terra. Potere dell'aria, fate uscire dal culo di Harry Rotter un hostess della Italia.
3: Il mio povero deletano!
8: Vi prego di allacciare le cinture, stiamo per decollare.
3: Ma vattene, cicciona di merda!
5: Cazzo, la merda con gli occhiali non vuole morire, ma io non demordo. Spirito mio, spirito mio, colpisci il Harry Rotter con un fulmine del porco di...
3: Rispondere quel po', Sermione, tanto sono immortale!
5: Taci, frittata di stronzi! Ti ammazzerò anche se ci volessero 100 anni!
1: 100 anni dopo!
5: Questa sento che è la volta buona! Abracadabra, abracadabra! Fai venire alla cappella di Harry Rotter un attacco di lebbra!
3: Hermione, che succede? Stai male?
5: Ho 115 anni, coglione! Sto morendo di vecchiaia! Ma prima di andarmene, voglio sussurrarti una cosa all'orecchio!
3: Sussurra, sussurra pure!
5: Sei figlio di puttana!
3: No, Hermione, non morire anche tu! Sono rimasto solo al mondo, che tristezza! Che tristezza indescrivibile!
9: Non piangere, Harry Rotter!
3: Rorenor!
9: Harry Rotter!
3: Oh, che gioia! Rorenor!
9: Harry Rotter!
3: Rorenor!
9: Harry Rotter! Harry Rotter! Sveglia, Harry Rotter!
10: Svegliati, figlio di puttana!
5: Harry Rotter! Svegliati, figlio di puttana!
3: Ah, dove sono? Ah, che succede? Hermione, sei viva, che bello!
5: Certo che sono viva, natica di diarrea!
3: Ma cos'è successo? L'ultima cosa che ricordo è che ho bevuto il siero dell'immortalità!
5: Coglione, ma quale siero dell'immortalità? Nella bottiglia c'era l'esame delle urine di Anno Silente! Sei svenuto di botto e ha cominciato a uscire merda dal naso!
3: Le urine di Anno Silente?
11: Rorro Rio!
4: che stai vomitando, ricordati che ti ha sempre sbagliato in culo il fuoco il drago, Annotatelo!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il ragioniere sborrante.
10: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì, cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra aveva questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare
4: bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora. No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
2: Sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, one last, poi dice, guarda, rubruca.
4: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo super subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, pura di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana?
3: Oh, Ron, mio carissimo amico, sono tremendamente triste. Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder. Orrore, orrore!
2: Tinder, che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
3: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
2: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorre. Senti la mia R come perfetta. Guarda la mano, quante dito?
3: 5.
2: Te le ficco tutte nel pezzo di
3: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
4: Certo, Harry, sei attraente!
3: Sentito?
4: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
5: Ah, merda! Ah, basta! Hai visto? Coglione!
2: Ragazzi, non giocate!
5: Mi però il tuo cadavere!
2: Hai fatto diventare 100 boccelli! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
3: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
2: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
3: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Ler! Lo voglio fare, Ler! Forza, dimmi cosa devo fare, Ler!
2: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Seconda cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
3: Fatto, e poi?
2: Poi devi pisciarti in faccia. Come cazzo fai a comando?
3: Fatto, e ora?
2: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore. Go!
3: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
4: Funziona, Harry! Hai ricevuto un like dalla Svizzera.
3: Urrà, urrà! Fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
6: Non sono Federer! Sono Voldemort! Scopriamo?
7: Scopriamo?
6: Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la s***ata adesso?
2: Sì, a lui piace prendere nel c***o fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi!
4: Hermione! Che cazzo vuoi?
3: Aiutami! Mi vogliono inculare!
4: Fan bene! Se avessi il cazzo lo farei anch'io!
3: Mario!

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi autoincollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Il Brasile, terra di culi, spiagge e spiagge coi culi. Quando ammiriamo una ballerina di samba che forse ha il cazzo oppure no, ma io personalmente spero di sì, non possiamo fare a meno di chiederci che minchia mangia per avere un culo così. Forse altri culi, magari polpette di cazzi, polpette di cazzi e culi. È per rispondere a queste e altre domande che oggi ci troviamo al Picania Maldita, un ristorante insignito con 3 stelle Pirelli per il suo cibo gommoso, con sgommata sul perizoma garantita. Entriamo e, come al solito, cerchiamo di farci menare.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Eccoci dentro la Topaia. Come potete vedere, il locale è ispirato alla camera mortuaria della signorina Chiquita. Ci sono i murales disegnati molto male, tipici del Sud America, e tante foto di quei cantanti di bossa nova che fanno tristezza e malinconia, come quei posti che espongono le conchiglie.
3: Buongiorno signor Scortesi e benvenuto a Picchiani Maldita. Sono Alfredo, proprietario. Penso che sia vero che sono proprietario, no?
2: Iniziamo male. Io mi aspettavo una culona e tettona col tanga tirato su fino a spaccargli in due i coglioni, e invece mi ritrovo uno stronzo di Vimercate con la fiatella da calzino marcio. Come si spiega questa cosa?
3: Vede, ho sempre avuto grandi passioni pro Brasile. È là che ho conosciuto con o bofi, che mia moglie Gabriela. Ela è la cuoca, la luce dei miei occhi, un grande amore, tutta la vita mia. Bella fregna, grande bagaccia, mea.
2: Ah, ho capito, eri andato a Mignotte in Brasile. Quella si è fatta mettere incinta e l'hai dovuta sposare, sennò i parenti ti davano fuoco. Ho indovinato.
3: Esatto, è proprio andata così, come la dice lei.
2: Tu devi prendere ispirazione da me. Io quando vado nei paesi del terzo mondo la figa non la prendo neppure in considerazione. Il buco del culo, per me esiste solo il buco del culo. D'accordo, sarà meno igienico, ma cos'è qualche tocchettino di merda sulla c***a in confronto a un'intera vita in catene? Ah, tutto questo filosofeggiare mi ha messo appetito. Sai consigliarmi qualche buon ristorante qui in zona? Ah, ah, scherzo, sono proprio una sagoma. Forza, povero sfigato, portami i piatti migliori della dieta culona.
4: Dopo circa una ventina di anni d'attesa, durante i quali il nostro Alessandro Scortese ha importunato i clienti mostrando a tutti 5 giga di foto osè di sua zia Concetta dal ginecologo, ecco arrivare le portate.
3: Ecco qua, ho portato un piatto, buon appetito, capo.
2: Come diceva il grande Iannacci, vedi che roba, oh. Ma è tutta carne. Adesso capisco perché i brasiliani sono sempre contenti. Sanno che comunque vada moriranno di gotta prima dei 30 anni e quindi cercano di godersi la vita. Vabbè, diamoci sotto con quello che potrebbe essere il mio ultimo pasto.
4: Alessandro si lancia sui piatti come un affamato di figa che partecipa a Temptation Island. E tra un rutto, una mega scorreggia, il lancio delle caccole, e dopo aver intonato tutto il repertorio di Bocelli ruttando, arriva il momento del giudizio.
2: Puttana la che mangiata.
3: E porco bestemmia tu ristorante, però. È Scortese, sarà anche Scortese, però mi bestemmia dentro un ristorante, ma è giovellino. Comunque, alla fine del conto, è soddisfatto, signor Scortesi?
2: Soddisfatto. Non mangiavo così di gusto da quando seguivo la dieta del bocchino. Mi costa ammetterlo, ma era tutto delizioso. Anzi, sai che ti dico? Voglio toccare il culo alla cuoca. Chiamami la brasiliana.
3: Gabriela! Vieni un pochino che te vuoi conoscere!
5: Cago uno sfagiolao e vengo!
3: Ci hai messo poco a fare un cago uno sfagiolao, eh? Oh, Scortese, ti presento mia moglie Gabriela.
6: Molto prazer, signor Scortese.
2: Ma cos'è? Uno scherzo. Questa non c'ha il culo. Non c'ha il culo. Cioè, spiegami un po'. Tu sei andato a mignotte fino in Brasile e hai messo incinta l'unica brasiliana senza culo della storia. Ma allora sei proprio un coglione. Mi dispiace, ma a nome dei culofili di tutto il mondo ora ti devo sodomizzare. Abbassate i pantaloni a sto sgorbio e diamoci dentro.
3: Mi fa male il culo!
2: Beh, te tocca perché hai il culo decisamente meglio di questa rachina.
3: Ma se faccio mia! Balurdo, ma cago malegra! Ma te matto mia!
4: Per via delle ignobili regole televisive, perbeniste e politicamente corrette, abbiamo dovuto epurare le scene di violenza sul gestore del locale. Se siete interessati ai filmati originali, li posterò su Telegram stasera sul canale Borghese in Cula. Ma torniamo al nostro epilogo.
2: Bene, anche questa puntata è finita in un bagno di sangue. Ammazza che chiavata, come diceva Giulio Cesare. Ci portiamo però dietro un paio di lezioni importanti. Se volete mangiare bene e vivere poco, andate tutti i giorni in un ristorante brasiliano. Ma se proprio ci tenete a morire subito, sposate una brasiliana senza culo e venitemelo a raccontare. Sarò felice di porre fine alle vostre sofferenze. Io scappo prima che arrivi la polizia. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di 4 ristoranti di merda.
3: Ah, aiuto! Dammi la mano! Mi brucia il c***o! Ah, come mi brucia! Ballando, che male! Brasileiro, io, brasileiro di cialle, cialle brasiliana.
7: Lei è il capibo?
3: Solo una parte.
7: Quale?
3: Quella che la manda a fanculo. Le valigie.
2: E non dimenticate una cosa molto importante. Cracco merda e Antonino Cannavacciuolo, vai a cagare tu e la pizza.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla, e infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.
9: Lo Zoo di 105.
10: Rieccoci qui! Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmante di sempre. Sì, Up and Up! Speravate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Siamo ancora qui! Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire al nostro vero patron, di cui nessuno conosce la reale identità, per arrestarlo. Ma grazie ai vostri dati sensibili che recuperiamo tramite gli abbonamenti, potresti essere proprio tu il fortunato estratto che lo sostituirà al processo. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Registrati subito su
11: Up and Up.
10: Questa settimana per la categoria intrattenimento
11: Sitcom Your Life.
10: Sì, arriva l'applicazione che ti allevierà la giornata. La vita è pesante, spesso triste, quindi cosa c'è di meglio di poter alleggerire le varie situazioni che ti capitano? Grazie all'intelligenza artificiale inserita in Sitcom Your Life, la nostra app sarà in grado di determinare il contesto in cui ti trovi e sonorizzarlo come se fossi in una divertentissima sitcom americana.
12: Salve, signor Silvano!
11: Salve, Carla! Buona giornata!
12: Attento! Per una volta le scale!
11: Mi sono rotto una gamba!
10: Spettacolare! Sì, perché grazie al database di suoni della Warner Bros. Che i nostri programmatori hanno hackerato e che tu, ignaro, ci paghi con un abbonamento di soli 5 euro a settimana, la libreria di suoni che Sitcom Your Life ha a disposizione è pressoché infinita e potrai usarla veramente in qualsiasi situazione!
13: Mi spiace, Francesco, ma tra noi non può più andare avanti così.
11: No, Gaia, non farmi questo, io ti amo ancora!
13: Non posso, Francesco. Non riesco più a stare con te, anche se ci sto malissimo.
11: No, Gaia, io senza di te non posso più vivere.
13: Addio, Francesco, non cercarmi mai più.
10: Fantastico! Anche una semplice rottura tra due innamorati, grazie a Sitcom Your Life, diventerà molto più leggera e a tratti anche divertente. Ma non ti fermare qui, usala anche nelle situazioni più tristi, più tragiche, e vedrai che la vita ti sorriderà.
14: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questo triste giorno per celebrare la scomparsa del nostro fratello Arturo. Sì, è morto. E il suo fratello Arturo è scomparso prematuramente sotto una schiacciasassi mentre era distratto a guardare il telefono cellulare. Sì, un po' di compostezza, per favore, che insomma è un'occasione tragica. Ci piace ricordarlo così sorridente. Senta, scusi, può abbassare il telefono che non si capisce niente, sto officiando una messa funebre. Ah, non lo può abbassare. Allora esca dalla chiesa, esca, vada fuori, fuori, e che il Signore la maledica.
10: Cosa aspetti? Scarica subito
11: Sitcom Your Life!
10: E per i primi 100 abbonamenti in regalo dal Dark Web,
11: prendimi!
10: L'unica applicazione in grado di fornirti una bellissima lista di tutti i figli di facoltosi miliardari da poter rapire per ottenere un riscatto sicuro. E

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le cazzoni del cuore. Su, nello Zio di 105.
2: Enrique Iglesias. Su Camela Fava.

0: cuore la fava.
1: Le canzoni del cuore. Su, nello zio di 105.
2: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
1: Ah. Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Ti nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non
1: dritto.
2: Connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato
1: luna.
2: In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
1: ridere.
2: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, eh.
1: Mm-hmm.
2: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo,
2: l'ho lanciato io a lui.
4: Faccio una musica rapida underground. Come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Serva straccia! Serva straccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi!
0: Ne sbattolano di quello che stai facendo! Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera!
2: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
3: Bravo, bravissimo! Grazie. Applausi, bravo! Bravo, bravo!
2: Troppo, signore, grazie!
4: Sublime!
1: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
0: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
1: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni! Le chiamo subito l'auto blu!
0: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorsonale?
2: Sì,

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
0: troppo gentile.
2: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
3: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto, ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
4: La la la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
4: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimedi una volta!

0: guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli!
5: Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto...
0: No, no, presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non lo sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Risparmia 4 pulciosissimi euro al mese per il telepass e poi incazzati quando stai mezz'ora in coda al casello. Sii uomo. Se perdi tuo figlio al supermercato, non perdere tempo a cercarlo. Torna a casa e fanne un altro. Sii uomo. Quando hai le mani in tasca, impasta un po' il pisello finché non diventa barzotto. Senza un motivo. Sii uomo. Se giochi a calcio coi bambini, spara cannonate imparabili. Tu sei adulto. Loro no. Vinci. Sii uomo.
3: Se arriva uno tsunami, non scappare. Vai in spiaggia e prenditelo in faccia. Sii uomo. Cresci odiando tuo padre. E poi diventa esattamente come lui. Sii uomo. Se tua moglie si lamenta perché torni a casa troppo tardi, non tornare proprio. Sii uomo. Quando parli con una donna, guardala negli occhi, ma solo se ha le tette piccole. Sii uomo. Entra in un bagno pubblico e caga con la porta aperta. Sii uomo. Le bilance sono per le fichette. Finché riesci a vederti il cazzo quando pisci, il tuo peso è quello giusto. Sii pratico e sii uomo. Non importa che festa sia, spendi tutto quello che hai in fuochi d'artificio e rimani con le dita dispari. E rimani con le dita dispari. Sii uomo. Non rimanere a casa per una banale influenza. Vai al lavoro e attaccala a tutti. Sii uomo.
2: Mangia e bevi come un cinghiale tutto l'anno. E poi iscriviti in palestra con l'arrivo dell'estate ed incazzati col trainer se dopo 2 giorni non sei dimagrito. Sii uomo.
3: Fatti crescere la barba lunga, ma depilati i coglioni. Sii insensato. Sii uomo. Se vuole le coccole dopo che avete scopato, dille di comprarsi un fottuto gatto. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo zoo di 105 presenta
2: Segreto.
3: Il segreto.
2: Il segreto.
3: Il segreto.

esiste il segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce di donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta.
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fanculo.

0: Serva straccia! Piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, serva straccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco!
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda!

0: benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stanno más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, Salvastra.
0: Vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, Salvastra, nel Cristo.

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Cazzo del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi, commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù.
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto merda!
2: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ah, è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di me.

0: Buonasera a tutto il gentile pubblico di Bestie. Una serata un po' moscetta perché abbiamo finito gli ospiti fichi. Purtroppo con sti cazzo di podcast trovare già uno che se caga ancora su Madre che ho 4 fan è difficilissimo. Figuriamoci uno che ancora se magna la carne al ristorante Core Manager. Quindi andiamo a presentare la bollita di stasera. Una carriera fantastica, ma 200 anni fa. Una bellissima ballerina, ma sempre 200 anni fa. Signori, ecco a voi, Ether Parisi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono felice di essere qui.
0: E grazie al cazzo, finalmente te se caga qualcuno.
1: Ma come ti permetti? Ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto che io ho fatto più trasmissioni in Rai in prima serata del logo stesso che c'è in basso destra?
0: Scusami, volevo solo essere ironica. Nessuno si permetterebbe mai di sminuire il tuo grande lavoro di spaccate e cicale.
1: Ma ancora con sto tono da sfottò? Senti bella, lo sai che conosco così tanta gente pesante in Rai che con una telefonata finisci a lucidare il cavallo all'ingresso?
0: Scusami, non volevo essere antipatica, era solo per sciogliere il ghiaccio. A proposito di freddo, quanti saranno ancora caldi e vivi di quelli che conoscevi qui in Rai? L'ultima volta che ti hanno vista in via Mazzini andavano di moda i mocassini con le monetine e le felpe Best Company.
1: A me sembra che tu vuoi fare un po' stronza perché mi hai evitata qui da tua trasmissione, se poi mi insulta.
0: Scusami, ma mi sa che te parti dalla scheda audio, di colpo mi parli come Joe Bastianich.
1: Quando mi innervosisco perdo l'accento italiano, è colpa della

0: Tua pressione di insinuazioni da stronza. Adesso fammi le tre domande di merdo che volevo fare e così me ne vado e posso ritirare il cachet.
1: Ammazza, stai proprio alla canna del gas. Vabbè, allora parliamo subito di Pippo Baudo. È vero che lui è stato per te lo scopritore, colui che ti ha lanciato.
0: Pippo Baudo è quello alto o quello con gli occhiali che faceva i quiz?
1: No, quello che faceva i quiz, credo tu intenda Mike Bongiorno. Ma scusa, ma manco ti ricordi di Pippo Baudo? Ma che c'hai, la demenza senile?
0: Ma sai, ho lavorato con così tanta gente che ricordarseli tutti non è semplice.
1: Ma che cazzo stai a dì, ma porco due? Stiamo parlando di Pippo Baudo, mica di un coglione come De Martino.
0: De Martino è il ballerino che si chiamava l'Argentina, quello che si dice abbia l'uccello come un asino, quello che adesso fa i pacchi al posto del tizio col nasone. Giusto?
1: Fammi capire, non ti ricordi di uno dei padri fondatori della televisione con cui hai fatto 60 trasmissioni, ma quando si parla dei cazzi col carrello d'atterraggio, te se illumina la spia della riserva del serbatoio della fregna. Ammazza che mignotta!
0: Ma mignotta ci sarai te e tua madre.
1: Perché tu nonna non ce la infiliamo assieme a quella stira cazzi di tua sorella? E comunque famo le due domande, almeno diamo un senso alla tua presenza. Se andiamo avanti a mannacce a fanculo, poi la Rai se romper cazzo. Allora, Ether, posso farti due domande molto, molto personali?
0: Ormai siamo qui, prego.
1: Ma quando fai la spaccata verticale che ti ha reso tanto famosa, ti si squacquera la fregna?
0: Ma che domanda è?
1: Chi ha scritto Le Cicale, il tuo successo discografico, si faceva di LSD?
0: Ma è una canzone per bambini, una cosa tenera.
1: Ma voi ballerine, è vero che avete dei piedi di merda con le unghie sfonnate?
0: Ma è un'affermazione bruttissima.
1: Sì, ma rispondi a qualcosa, altrimenti stasera faccio un monologo. Allora vediamo se con la classica mi dai almeno una soddisfazione. Che animale ti senti?
0: Finalmente una domanda che ha un senso. Allora io veramente mi sento un po' cavallo e un po' farfalla.
1: Uno. Devi sceglierne uno. Un po' cavallo e un po' cacio. E che cazzo hai detto non va bene? Mi serve una sola risposta con un solo animale.
0: Farfalla.
1: La farfalla è un insetto. Un animale? Devi scegliere un animale?
0: L'orice, mi sento un orice.
1: L'orice? Ma che cazzo di animale è? A Ether tu non stai bene, lasciatelo di. Senti, fammi un favore, ma vattene a fanculo tu e l'orice. Alla prossima puntata con qualche ospite migliore de sta bollita con la tinta e le anche sfonnate.

0: Lo Zodi 105.
1: La sessualità discussa da tre professori internazionali.
2: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
1: Teorie scientifiche.
3: La donna fa la figa, no? Lei dice, ma per loro è facile, mica apri le cosce e lo pigli. Ma noi...
4: non è vero.
2: Oh, aspetta, poi ci sono certe sgnoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, eh. Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
4: No, è vero, ci sono delle
2: fighe,
4: certe Marco.
2: Mugnaie, bastardo.
3: Mugnaie.
2: Che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
1: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
4: Giuro, la cosa più schifosa mi è successa con una di Bari, che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della cuecio?
2: Sì.
4: Così.
2: Sì.
4: Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
2: Ah, che schifo. Hai
4: capito? Minchia, ma poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
3: come sta?
4: Era appeso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone, e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
2: Sai che sto per vomitare?
4: Sembrava, sai, l'occhio del riccio?
1: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
2: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia, mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
4: No, beh, ma
2: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
3: Per non far figure di merda.
2: Sì, c'è un letto porno nell'armadio, prendi il Chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
3: Perché?
1: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
3: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
4: Che schifo,
3: la criniera, come i cavalli.
2: Sì, ma c'aveva il cazzo davanti.
3: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè,
2: ma si chiamava Corrado.
3: Ma no!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
6: Bastardata di oggi.
7: Bastardata di oggi.
6: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
8: Pronto?
9: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
8: Perché?
9: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
8: Ma chi è lì, scusi?
9: Come, l'inquilino di sotto di lei.
8: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
9: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
8: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
9: E allora dico, vogliamo...
8: Ma vada a fanculo, va.
9: Tu è sord, hai capito?
8: Lei non sta bene.
9: Allora vengo su, sopra casa tua.
8: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
9: Ah!
8: Non sta più.
9: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
9: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
10: Me.
9: Sono stanco mort.
10: Me.
9: E strano mort.
10: Me.
9: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
10: E sto condendo per te, complimenti.
9: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inguilino di sotto.
10: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
9: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
10: Vieni.
9: Preparati, perché non ce la faccio più.
10: Vieni.
9: Fatti un angolo sto buchi buchi, no? Non...
10: Vieni!
9: E che
10: occupano, vieni!
9: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso, voglio!
10: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
9: Vengo subito, cazzo!
10: Oh.
9: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
10: Vieni!
9: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
10: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
9: Ma vengo da te! Ti dà
10: che la... Ma denuncia io lei!
9: Ma ti vengo a spaccare un ceroid!
10: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
9: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
9: Ma che cosa, mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
9: Come ha sbagliato numero?
7: Oh. Dove abita lei?
9: Via Eroidi di Logori, oh, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
9: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
9: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
9: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
11: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
9: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
11: Guarda,
9: un cacchio.
11: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
9: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
11: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
9: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
11: Come lei?
9: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
9: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
9: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
11: E dove?
9: Lei che
11: dove?
9: C'è una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
9: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
9: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
9: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
9: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
9: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: quando... ma dimmi chi sei tu?
9: Sono Peppino Ucic.
11: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
9: Margonato,
11: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
9: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
9: Adesso
11: qua.
9: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
11: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
9: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
11: Come ti chiami?
9: Peppino Ucic.
11: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
9: Pronto.
12: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Immigrati indesiderati.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto,
3: beh, sarebbe, lei chi è?
4: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
3: No, materassi, non mi interessa.
4: No, non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
3: No.
4: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
3: No, non mi interessa.
4: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha messo una X sul flyer.
3: Fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
4: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
3: Giuffrida, dove deve fare una denuncia?
4: Cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
3: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
4: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
3: Ma che c'hai tu? È tutta una truffa, non so niente.
4: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
3: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
4: Ha ricevuto i materassi?
3: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è materassi? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', che va?
4: Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
3: Ma che cosa? Ma lei voi state scherzando?
4: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di
3: comune?
4: Parlare.
3: Io ti denuncio, a te il comune, il circo, e tu quando sto do? Anzi, è una truffa che sto facendo.
4: Ma
3: adesso
4: che truffa è?
3: Vi faccio denunciare.
4: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per queste ragazze.
3: Ma materassi, un zoo, li può mettere sotto la portona, sotto agli altri, non mi interessa niente a me.
4: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
3: Che cosa l'ingresso forzoso?
4: Lei dal momento che lei
3: ha venire al comune a parlare, sente.
4: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
3: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
4: Carlo Francesco. Sì.
3: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
4: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
3: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
4: Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
3: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci la povera d'acqua. Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci la povera d'acqua. Ma che cosa sta dicendo?
4: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
3: Sì, sono arabo, sono...
4: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
3: Passi il sindaco, da, sì. Che adesso va su dall'avvocato, va, da.
5: Con i tuoi poi non parli mai se ti nascondi.
3: Pronto?
6: Sì, mi dica.
7: Chi parla?
3: Siete veramente Francesco?
7: Sono io, mi dica.
3: Mi dovete dire voi. Questo inutilmente. Di corso, telefonato, sono arrivati materassi, lenzuolo per ospitare sabato.
7: Mi scusi, lei chi è? Mi scusi, mi dica il suo nome, per favore.
3: Sono de...
7: Lei
3: è... Senti, io non mi fate agitare.
7: Allora,
3: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
7: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor... Allora, lei sabato riceverà in mattinata due materassi.
3: Ma per quale motivo?
7: Lenzuola presbucate con cuscini federe
3: al comune?
7: E due persone dovranno alloggiare in casa sua.
3: Posso venire al comune?
7: Venga al comune, ormai comunque ormai è deciso.
3: Non mi interessa, io vengo con il carabiniere al comune.
7: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
3: Sempre tutto, voi non siete il sindaco.
7: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
3: Vabbè, arrivo subito.
7: Arrivi, l'aspetto.
3: È al comune?
7: È al comune siamo.
3: Al comune di fronte a carabinieri?
7: Chieda di me, va bene? Adesso va
8: bellissimo.
7: Bisogna avvisarlo.
8: No, che cazzo devo avvisare?
1: L'incubo italiano.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il programma di interviste della RAI, che sembra un podcast ma molto molto più costoso. Non indugiamo e facciamo entrare l'ospite di questa sera, famosissimo cantante e trapper, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per via di un dissing con il finocchietto coi dentoni. Benvenuto a Tony F.
1: Bella bro, scusate se sono così figo, ma non ci posso fare un cazzo.
0: Belluccio, sei belluccio, l'unico problema è che sei alto quanto un cazzo e una bottiglia di shampoo.
1: Tony F può essere alto quanto cazzo gli pare bitch, e il resto del mondo che si deve adattare.
0: Bitch sarà tu madre.
1: Che fai dei incazzi? Vuoi fare un dissing?
0: Ma per carità, già ci avete abbuffato lì coglioni tu e quell'altro nano con la bocca da ciuccio. Comunque, a proposito di dissing, quindi come va a finire quell'altro invertito pastrocchiato d'inchiostro coi dentoni e il 37 de piede?
1: Parli d'Ernano pettinato da sbirro.
0: Ernano? Senti a merda che se lamenta della puzza del culo. Vabbè. Senti Tony, perché avete litigato tu e lo scoiattolo cialtrone?
1: Perché il topolino pastrocchiato mi è venuto a supplicare fare un fit con lui. Solo che a me fa schifo tutto ciò che lo riguarda e quindi l'ho sfanculato. Poi si è lamentato con un paio di post e allora ho impugnato il sacro microfono di Tony F e l'ho demolito con le mie rime. Poi visto che non poteva avere il Tony F originale, si è fatto un fit core cosplayer di Tony F.
0: Stai parlando di Nicki Savage? O come cazzo si chiama?
1: Sì, quella merda di un copione del cazzo.
0: Senti Tony, ma tu che bestia ti senti?
1: Io mi sento un porco, quindi metà maiale e metà divinità.
0: Tornando a Fedez, perché hai tirato dentro la faida anche la pasticcera?
1: Io non ho fatto un cazzo, è lei che mi rompeva un mondo di coglioni coi messaggi. Tra loro due c'è sta un disagio che metà te lo racconto.
0: Senti, perché è finita con Taylor Mega?
1: Ma rotto il cazzo, Tony F sei stufa facile.
0: Come va con la tua attuale partner di lavoro, la cantante Gaia, con cui avete fatto il grande successo Sesso e Samba?
1: Ma rotto il cazzo pure lei, Tony F non ha partner.
0: Senti Tony, parli tantissimo del disagio dei giovani, delle periferie povere nelle tue canzoni, ma leggendo la tua bio mi sembra di aver visto che non vieni dai quartieracci, anzi hai avuto una giovinezza abbastanza agiata.
1: Oh, sono tutte fregnacce, io vengo da una umilissima famiglia di gente con le pezze al culo dei parioli. Mio padre faceva il povero gioielliere.
0: Povero gioielliere?
1: E tutti i giorni si rompeva il culo per 5, a volte anche 6 ore al giorno a vendere Rolex.
0: Ma sei serio?
1: Mentre mia madre mandava avanti la villetta con la piscina.
0: Chissà che sforzi poraccia.
1: Io ho vissuto il degrado di andare a scuola accompagnato col Mercedes.
0: E già che schifo.
1: Ma non mi vergognavo, anzi tutto questo ha contribuito a farmi essere la divinità che sono oggi.
0: E già, proprio un'infanzia infame immagino. Senti Tony, un'altra domanda mi sembra obbligatoria, ma tu perché non porti la maglietta? Che sorta di psicopatia vi accomuna a te e grattachecca tatuatino?
1: Tu metteresti una maglietta al Davide di Michelangelo?
0: Ammazza, ma ti piaci così tanto?
1: Tony F è la cosa che mi piace di più al mondo. Pensa che quando scorro le mie foto mi viene duro. Se potessi mi clonerei per succhiarmelo col dito al culo.
0: Allora è vero che sei pure un po' froccio?
1: La carne non si butta, se magna anche l'osso.
0: Sì, ma qui non parliamo dei filetti, ma dei cazzi. Vabbè, con sta stronzata, salutiamo il nano coi capelli da nego. Ciao, Tony F. Aspetta lì che faccio portare una scaletta per farti scendere dalla poltrona, così non ti fai male. Alla prossima puntata di Bestie.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse c'è il sangue.
6: Allora, sì, va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti, sì, ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai.
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porca miseria.
10: Porca madre.
11: Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
10: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo. bellissimo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: Dio. Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora, signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare
3: io
10: la
3: so
10: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa, collega, il colpo decisivo.
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino? Facco.
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
5: Ma papino, ma stai piangendo?
12: No, ma che dici? Sono felicissimo.
5: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
12: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
5: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
12: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
5: Tipo il parco.
12: No, il parco.
5: Ciao, ciao. Ciao, Crusca.
13: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio. Com'è? L'hai progettata la macchina?
5: Ancora no.
13: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te.
5: Un'idea di come fare la macchina?
13: No, Fernando, è un'idea di quanto cazzo sei sfigato. Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernando, capito? Pa, pa, pa.
14: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi, eh?
12: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
14: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
12: E sarebbe?
14: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
12: Non l'hanno ancora assunta lo zoo di 105?
14: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
12: Non so, mi sembra veramente degradante.
14: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
12: Accetto, accetto!
15: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
16: Ma come si permette?
12: Aio!
15: Bravo Mariottide, incassi costine, brutto stronzo schifoso.
12: Aio, ma per caso c'è un extra per gli insulti?
15: Ma vaffanculo.
12: Lo prendo per un no, ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700
15: metri. Papino, che ci fai qua?
12: Io, no, niente, io...
15: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda.
12: Aio.
15: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
12: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico.
15: Perrone rachitico scemo di merda. Ma che fisico è? È volgare, insulta.
12: Ma no, è il classico fisico bestiale. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
16: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
17: Complotti complottosi!
16: Era precisamente il mille e qualcosa del Medioevo. Sicuramente avanti Cristo, quando in Inghilterra venne eletto un nuovo re.
18: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il nuovo sovrano, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
16: Stiamo ovviamente parlando di Re Artù. E non si può parlare di Re Artù senza citare la sua famosa spada Excalibur, la spada magica, nota per essere stata incastonata in un'incudine sopra una roccia.
19: Ci sono un sacco di documenti, foto, filmati che lo ritraggono mentre estrae la famosa spada dalla roccia. Attenzione ragazzi, perché la Disney gli ha pure dedicato un documentario nel 1963 intitolato proprio La spada nella roccia. Quanto era avanti la Disney?
16: Ma andiamo per gradi. Chi era Re Artù?
20: Si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalieri.
21: Non tutti sanno che Re Artù era un re. Fu un uomo grande, questo è certo. Veniva appellato proprio come Gran Re. E lui stesso diede il suo appellativo a molte cose, come la Bretagna che diventò Gran Bretagna. Addirittura il sultano degli ottomani di allora battezzò il suo aiutante Gran Visir, in onore di Re Artù. Pensate che il normalissimo Crispy McBacon divenne Gran Crispy McBacon, e sempre in onore del Gran Re, Re Artù.
16: Insomma, siamo d'accordo nel dire che Re Artù sia stato un grande. Ma davvero così grande da aver letteralmente estratto una spada da una roccia? Oppure si tratta di un'enorme metafora?
22: La spada è sempre utilizzata per metafore o similitudini. Essa assume diversi significati: la giustizia, l'onore, la lotta contro il male, le siringhe degli eroinomani che collassano in stazione. E infine c'è chi definisce spada il proprio cazzo.
16: E proprio di un cazzo si sta parlando. E non un cazzo come tutti gli altri, ma bensì un gran cazzo, come direbbe Re Artù. Pensiamo un attimo a quanto detto finora. Excalibur è definita una spada magica. E cos'altro c'è di magico nelle faccende di Re Artù? Ci arrivate anche voi. Proprio Merlino.
23: Merlino, come conferma la scienza, era un mago, imparentato alla lontana con Beppe Vesicchio, ma questa è un'altra storia. In molti comunque si sono domandati quale fosse il suo ruolo nella vita di Re Artù, fino a che la metafora non divenne chiara. La spada!
24: Spada! Spada!
16: La spada, esatto. Excalibur, la spada magica, non era altro che il gran cazzo di Merlino. Ma perché la roccia? Cos'è la roccia? O meglio, chi è la roccia?
25: Guardate che chiappe sode che ho. Sono dei pezzi di marmi, perché mi ammazzo di squat. E infatti, in molti lo definiscono una roccia. E la cosa mi piace, ma tanto tanto, anzi... Quasi quasi. Qualcuno della troupe vorrebbe infilare la sua spada nella mia roccia.
26: Io!
16: Ecco la chiave di volta. Se la spada è il gran cazzo magico di Merlino, la roccia è proprio Re Artù. che, come confermato dai molti documenti, inventò gli squat proprio per avere un fisico marmoreo. La spada nella roccia è solo un'enorme metafora per definire la storia d'amore fra un vecchio bavoso ed un giovane palestrato, come documentato da questa clip.
2: Sì, Artù!
3: Dai, sto, prendilo! Ciucciami la barba!
2: Merlino!
3: Ciucciami la barba, ciucciami la barba!
2: Dabraca!
3: Se il tuo culo si stringerà, in fondo tutto ti sporrerà!
2: Digitu,
3: prestidigitorio!
16: Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo. Mai.
7: Pocketi pocketi walkety wack, abracabra dabra dab.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dirà, no? Sì. L'ha messa andevole, che pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa lunedì è un po' giusto.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il giornalista Ruoppolo.
1: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
2: clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
1: Bene, possiamo incominciare.
3: Pronto?
2: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
3: Ma che cazzo! Pronto?
2: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi! Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare! E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo!
3: Chi sarebbe?
2: Incredibile! Il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero! Incredibile! Stupefacente! Già in cura psichiatrica!
3: Non è morta allora?
2: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare!
3: Ah!
2: Incredibile!
3: Incredibile!
2: Stupefacente!
3: Allora se vivo è una buona notizia!
2: E da un macigno alla testa!
3: Tanto!
2: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro!
3: Pronto?
2: È morto un altro!
3: Ma che ha a che fare?
2: E non il morto creduto morto fino ad oggi!
3: Sì, non ha che fare!
2: Sì, perché il morto...
3: Ma non ha che fare! Proprio, non ha che fare, disgraziato!
2: Stupefacente!
3: Ma non ha che fare!
2: Ricordate, già in...
3: Ma non ha che fare, disgraziato! Ho fatto travaglio!
2: E da un macigno...
3: Ti ha mangiato solo le corde, disgraziato!
2: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!
4: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
2: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente.
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom.
0: Incredibile.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
5: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
4: Avvocato Chiunchiur l'orto.
5: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
4: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
6: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
5: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
3: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
4: Te lo giuro.
6: Allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito, stiamo recitando.
4: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo io.
3: Il produttore esecutivo, il commendatore Burrasconi, non nutre grandi simpatie per il protagonista della serie e quindi assolda uno degli avvocati più cattivi del mondo, il signor Abraham David Goldenberg.
7: E c'è qua l'avvocato.
5: Ah, sì, il signor Abraham David Goldenberg.
6: Buonasera, buonasera.
5: Buonasera, lei Rabbi.
6: Esatto.
4: Ha delle trecce da donna?
5: No, quello no. Che sta facendo un film sui vichinghi.
6: Io ho già qua il contratto con quello che lei deve di danni alla produzione.
4: Siamo ancora iniziati, scusate. Poi, allora.
7: Scelga lei, vuole l'ergastolo o farsi sfondare allora, il buco del culo?
4: Io posso partire anche dal presupposto che può anche non interessarmi questa produzione.
5: Ma non sa quanto le sarei grato se lei prendesse questa produzione.
6: No, lei ha già firmato, ha quindi firmato. O fa o 10 milioni di euro sull'unghia, subito.
5: Fare o non fare, non c'è a provare.
7: Cazzo in culo o 10 milioni di euro?
3: Le riprese non sono ancora iniziate e siamo già arrivati a minacce e a c***i nel culo.
4: Mi trovo in difficoltà, giuro che mi avete preso un po' contropiede.
5: Certo, controcazzo direi.
3: Ma dopo una lunga colluttazione, sputi, aggressioni verbali e qualche gingillamento anale...
4: Allora, io finisco il copione, ma giuro vengo lì, ti taglio la gola con la carta.
7: Minaccia.
6: Sì, minaccia, segno, io sto segnando tutto.
7: 20 milioni qua di danni.
5: Scusate, mi scazza se...
7: Quel puttanone di sua moglie lì dovrà andare...
4: Figlio di puttana!
7: Dovrà farsi smontare...
6: Minacce.
7: Sì, si farà smontare la fregna marcia che c'ha pur di pagare ste cazzi.
5: Adesso se il è l'inutile la troia, sono d'accordo, noi cominceremo a girare.
7: Grazie.
5: Prego.
3: Finalmente la situazione si è quietata e le riprese della nuova stagione possono iniziare. Porco che incubo, non potevo continuare a doppiare film porno di Pedro Pedrazzi.
8: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello, stagione 2.
5: Tocca a lei, prego, comparsa. Ritrovi la concentrazione.
4: Scusi, controllo un attimo cosa c'è scritto.
5: Perché no, sa già? Dovrebbe saperla a memoria.
4: Sì.
5: Già.
4: Andrea, abbiamo
5: Sì, una parola ogni quarto d'ora, che sta a solfeggiare?
4: Perché non conosco la parola.
5: Scantonato.
4: Non so cosa vuol dire.
5: Evitato.
4: Andrea, abbiamo scantonato impunemente il periglio.
5: Impunitamente.
4: Che cazzo di...
7: Ho detto che...
5: Porca troia, ma quattro parole le ha sbagliate due.
4: Giuro, t'ammazzo, ti ammazzo due volte.
7: Dai, vieni.
4: Io compro il libro dei morti di quelle
7: porco. Cioè,
4: ti faccio risorgere e ti riammazzo.
7: C'ho la roulotte blindata, figlio di puttana.
4: Zingaro bastardo.
7: Muori, n***o.
5: Promette molto bene,
3: La nuova stagione di Doc, Medici Senza Cervello. Prossimamente nello Zoo di 105. Cominciamo bene sta stagione.
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
2: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
1: Prego, accomodatevi ragazzi.
2: Grazie Ama.
1: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
2: Minchia che ansia Ama.
1: Siete pronti?
2: Dai.
1: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
2: Lo sappiamo.
1: Attenzione Paolo, inizio 3.
2: Sì, dai,
1: 2,
2: taglia, cazzo.
1: 1, via la gara.
2: Cosa usi caldo
3: per
2: pippare
3: cocaina?
4: Piatto.
1: Piatto, sì.
2: Sì, così.
1: Una parola, 52 secondi.
3: Dove
2: trova
3: capelli
2: Mazzoli?
3: Mattino.
4: Lavandino.
1: Bravissimi.
2: Sì, allora lì.
1: E andiamo avanti.
2: Con
3: cosa
2: scassa
3: cazzo
2: Linus?
3: Passo.
1: L'avevi capito? No, no. Maratona. Maratona.
2: Ma no, dai.
1: Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
2: Cosa?
3: Versi?
2: Dopo?
3: Busta?
2: Equitalia.
5: Lacrime.
1: Molto bene.
2: Dai.
1: 3 parole, 42 secondi. Ottima partenza.
3: Cosa?
2: Togli?
3: Naso?
2: Incolli?
3: Sotto
2: sedile
3: banco
2: plurale.
1: 1 2
5: passo.
1: Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Quando
3: vai
2: a
3: zoccole
2: station
3: bagel
2: statale?
1: Vuol dire qualcosa?
5: Notte.
1: Bravo, no,
2: giusto, giusto, giusto.
1: E le parole diventano 6. 33 secondi.
3: Cosa
2: sembra
3: minchia
2: con
3: spine?
5: Cactus.
1: Cactus, esatto.
2: Grande.
1: Mamma mia, 7. 13 secondi.
2: Cosa
3: spacchi
2: per
3: rissa
2: discoteca?
3: Manate.
5: Bottiglia.
1: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto. Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
2: Come
3: piace
2: buco
3: culo
2: Rocco
3: Siffredi?
5: Stretto.
1: No, peloso era la parola.
2: Eh no,
3: dai.
1: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
2: Cosa
3: sniffano
2: bambini?
3: Favelas.
2: Baby gang.
5: Colla.
1: Perfetto, e andate a 9.
2: Così, dai.
1: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Dove
3: fai
2: prima
3: sega
2: limonare?
3: Buio.
2: Adolescenti.
5: Cinema.
1: Cinema, esatto, e vanno a 11.
2: Yes. E allora?
1: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
2: A.
3: Cosa
2: fa
3: bene?
2: Sperma.
3: Facial.
2: Fidati.
3: Cara.
4: Pelle.
1: Certo, pelle. Bravissimi.
2: Bernadette.

0: strappo la giugulare, figlio della merda!
1: Ci parlo io, ci parlo io,
2: signor
1: Speaker! Signor mio!
0: Chiama di tua madre, di sventro!
1: Si cambi, signor Sindaco, ho espresso io!
2: Non ha mica mai dato niente!
0: Domani vengo con la ruspa, ti entro nel culo! Pezzo di fango,
2: puttana!
1: Signor Legno, guardi, se ha fatto arrabbiare un po' il sindaco, io sono il vice sindaco.
2: Chi sei adesso? Chi sei?
1: Sono Arnold Schwarzenegger.
2: No, lo so chi sei.
1: Allora,
2: chi sei?
1: Sono il vice sindaco Arnold Schwarzenegger.
2: E il sindaco.
1: Senta un attimo, signor Regno, è
2: importante. Brutta merda! Allora, io ho sempre votato il sindaco, non mi vuoi mai dato niente, adesso mi vuole prendere la terra, brutta bastardo! Brutto bastardo!
1: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
2: Ma non ho avuto tempo!
1: Allora, signor Regno, nella lista civica c'era il partito delle uova e il partito della vacca polacca. Lei non ha votato nessuna delle due. Vediamo che sono. Le uova. Allora, signor Regno, io mi sento. Senta, so, adesso le
2: andiamo lì, ma
1: dia calma, signore.
2: Allora, della sera possiamo votare questo vino questa volta non
1: possiamo
2: punto,
1: va bene, signor Regno, senta, si calmi, possiamo mediare a questo problema se lei, visto che sappiamo che lei ha delle ottime uova, lei ha le uova? Non ho capito. Non ho capito, lei ha le uova? Allora senta, facciamo una cosa. Adesso le passo il sindaco. Lei solo lavora un attimo e gli regala magari una cassa di uova e finisce lì.
2: La cassa di uova? Di uova?
1: No, le uova. Cosa sono le uova? Le uova?
2: Ma
1: scusi, signor Regno, lei quando.
2: Ho capito.
1: Allora,
2: tutti gli anni continui a prendere soldi.
1: Ma chi?
2: E continui a mangiare brutta merda.
1: Ma chi? Il comune? Il comune protegge. Allora, senta un attimo. Signor Regno, allora.
2: Ma continua a lasciarmi le bollette, brutto bastardo.
1: Ma le bollette le deve pagare per forza. Lei consuma anche un sacco di corrente perché lei alla notte si guarda il film porno su YouPorn e si masturba. Lei è vero?
2: Ti devo dare anche la terra, mi posso sparare io, che cosa devo fare?
1: No, non la togliamo la terra, adesso le passo sindaco e gli offre, gli regala
2: sindaco.
1: Stia calmo, signor Regno, stia calmo. Allora lei ha
3: pronto. Allora, signor Regno, cerchiamo di ripartire col piede giusto. Mi sente? Allora, senta, facciamo così. Se lei mi porta due casse di uova, io...
2: Non ce li ho, brutta merda!
3: Allora, se fa così mi fa girare i coglioni e mi parte poi la nerva, Allora. Io domani mattina. Ennio, signore.
2: Mi hai dato il voto, brutto bastardo d'un
3: Ennio. Domani mattina fammi parlare, ignorante bastardo, celebroleso. Fammi parlare. Ennio, tu domani mattina mi porti due casse di uova e una mucca. Mi lasci la mucca nel parcheggio con le uova e io ti lascio stare il terreno. Altrimenti. Stai zitto! Stai zitto!
2: Devo portare una vacca! Mi
3: regali una. Silenzio. Sono il sindaco, qui comando io, straporto. Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti. Uova, brutto ignorante mostro.
2: Uova, come posso portartela giù?
3: Non me ne frega un cazzo, la
1: allora,
3: metti
1: signor sindaco, senta. Sindaco. Sindaco, abbiamo qua il ministro dell'agricoltura che glielo possiamo passare.
3: Ennio, fallo parlare!
1: Signor Ennio? Pronto? Le passo il.

0: ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si...
1: Che tutta la giunta comunale adesso va a calare, perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
0: Ma lei è importante.
1: Quante persone mi viene a rompere le mani a me, porca la... Ma ce ne saranno per convinti gente che non è andata a votare.
2: Pronto!
3: Dove ha

0: Lo Zodi 105.
1: Questa sera.
2: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana.
3: Allora, beh, intanto, come si sa, ci porta un po' quella polverina. Ludendo. Molto lunga e complessa. Alla tigre.
4: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttincolo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca grazie all'invenzione del, cito il nome printiero, con marchingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
5: Oh, ma con questa invenzione le grandiosa, mio caro Pescedritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
6: Cazzo, mio signore!
5: Oh!
4: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
5: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
6: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
4: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
5: Certo! Lo culo!
4: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pescedritto in un trattato sulla guerra del 1468.
5: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
6: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
5: Così volli e così si farà.
4: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo, che usò moltissimo, anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo.
7: Oh! Oh! Oh!
4: Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhia palle. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliola sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
13: Fermi tutti.
10: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo. Oh, un momento.
15: infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
10: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Come brucia?
6: Papà Castoro! Papà Castoro! Smettila di usare la forfora e raccontaci una storia!
4: No! Andate a giocare a Shanghai con le siringhe usate e non rompetemi i coglioni qua, eh!
6: E dai, papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore! Raccontaci una storia!
4: Ho detto di no, guarda! Piuttosto mi strofino la testa di magari sui coglioni finché non inizia a sparare buste gialle.
6: E dai, papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore!
4: Questa è la puttana della marmotta! Va bene, dai! Vi racconto una ragazza di storia qua, sedetevi!
6: Sì!
4: Allora, fatevi pensare, vi racconto questa qua, allora, si intitola... la bella addormentata nel porco bosco.
6: Oh!
4: Allora. Niente, c'era una volta una principessa con due tette grosse così.
6: E poi?
4: E poi sta principessa con due tette grosse che c'aveva un vizio, no?
6: Quale vizio? Quale?
4: Un attimo! Senti, di notte, quando tutti dormivano, sta cosa qua si vestiva da drago ricchione e usciva dal castello di nascosto. Per andare nel bosco a...
6: E poi
4: se mi fate girare i coglioni un attimo, no? Allora, una volta giunta nel bosco, cercava l'albero più alto di tutti e ci si arrampicava fino a sopra, no? In cima. Ancora questo e poi. Allora, se una volta che arrivate in cima all'albero più alto, prendeva un lassativo, no? E iniziava a cagare spruzzo su tutti gli animali che quelli che sotto nel bosco.
6: E poi!
4: Basta! Allora, dopo aver cagato su tutto il bosco, niente, scendeva dall'albero, si toglieva il vestito da pagliaccio triste. E iniziava a correre tutta nuda nel bosco, urlando come una pazza per svegliare gli animali, no?
6: E poi!
4: Ancora un'altra volta, e poi mi metto il cazzo in bocca, tutti e tre, eh? Chiaro? Dunque, gli animali si svegliavano incazzati e tutti i piedi ricoperti di merda, no? E iniziavano a rincorrere la principessa nuda fino a una grotta segreta che c'era lì in fondo al bosco.
6: E poi!
4: Ecco le cazzo! Dentro la bocca, eh? Così imparate a rompermi i coglioni qua. Allora, che con calma le storie ci raccontano qua. Dunque, la grotta segreta c'era dentro un drago ricchione.
6: Un drago ricchione? Davvero? Davvero? Davvero?
4: Adesso iniziamo con davvero? Un altro davvero mi metti il cazzo nelle bocche un'altra volta, eh? Allora, comunque, sì, c'era davvero sto drago ricchione. E c'aveva un vizio segreto.
6: Un vizio segreto? Quale vizio?
4: Avete cambiato, non dite più davvero, vabbè. Comunque di notte, quando tutti gli animali della foresta dormivano, sto drago ricchio si vestiva da principessa del Tettona e volava verso il castello.
6: E poi?
4: Vabbè, lasciamo perdere poi qua. Dunque, una volta arrivato sopra l'edificio, prendeva un lassativo e cagava spruzzo su tutti gli abitanti del castello.
6: E poi?
4: E gli abitanti si svegliavano incazzati, tutti i piedi ricoperti di merda. E iniziavano a rincorrere il drago fino a una grotta segreta che stava dentro al bosco.
6: E poi?
4: E poi il drago ricchione, la principessa del Ton, gli animali del bosco e gli abitanti del castello si trovano tutti insieme nella grotta segreta, tutti ricoperti di merda e stanchi come rosa addormentavano di colpo, no?
6: E poi?
4: E poi è arrivato Gianni Morandi e se li mangia di tutti. Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: Capitolo 3. Il sindaco contro Ennio.
1: Dove abita Ennio?
0: Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
2: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
0: Incolpando Ennio per non aver votato.
2: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
0: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
2: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
0: Poi è arrivato Wender facendo il vice sindaco, cercando di calmare le acque.
3: Chi sei adesso? Chi sei?
4: Sono Arnold Schwarzenegger.
0: Ovviamente Wender ha puntato sull'unica cosa che Ennio non sa dire.
4: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
0: Uova. Dopo svariati tentativi, il vecchio bifolco figlio di p***a ha continuato a manifestare la sua ignoranza. Fino a quando il sindaco...
2: Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporco! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti...
0: A questo punto abbiamo dovuto usare la nostra arma segreta. Arnaldo.
4: Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si...
3: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la... Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
4: Ma lei è importante!
3: Quante persone mi viene a rompere le mani a me, vacca la... Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare! Pronto!
5: Pronto!
4: Ciao, Ennio!
3: Sei andato a dire al sindaco che non ho votato, brutta merda!
4: È vero!
3: Dove sei, brutto bastardo?
4: È vero! Tu non hai votato!
3: Ma chi te l'ha detto? Il voto non lo deve sapere nessuno! Come hai fatto a sapere che non ho votato? Dovevo andare
4: Ennio,
3: con le mani, brutto bastardo!
4: Perché quando tu vai a votare vieni segnato!
3: Non c'avevo neanche la cartelletta! Non ce l'avevo la cartelletta!
4: Allora, ascoltami!
3: Avevo da fare in mezzo la merda con le vacche, brutto bastardo!
4: Allora, ascoltami!
3: Sei andato a dire al comune che non ho votato! Sei una merda, sei una merda!
4: Ascoltami, Ennio, se tu porti le uova in comune...
3: Non ne fanno mica la ventina alla volta, brutta merda!
4: Quanto ci mettono a fare 2-3 cassette?
3: Quanto t'hanno voglia da cagare! Quando t'hanno voglia da cagare escono le uova, brutto bastardo!
4: Ah, tu hai le uova cacate!
3: Puttana! Devo andare a vedere se va bene le uova!
4: Allora fai così. Lunedì porti 4 uova al sindaco.
3: Le devo portare al comune.
4: Esatto.
3: Perché gli hai detto che non sono andato a votare?
4: Sei andato a votare,
3: adesso lo chiamo io, sindaco! Ve lo dico anch'io che te non sei andato a votare, andiamo!
4: Ma io ero lì!
2: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco, Arnaldo adesso... Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono 2 casse di uova e una mucca.
3: Porco bastardo!
2: Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio 2 casse.
3: Faccio io le uova, ma porca. scappato, ma sarà inefficiente. Ma come faccio a fare le uova?
2: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole, perché io ti spolpo. Ti porto via anche.
3: Che
2: quella mascella che c'ha.
3: Brutto bastardo.
2: Figlio della merda. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi. Ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca.
3: Ma io non
2: brutto
3: se lo mostro. Come te l'ho fatto tu nella palla, non ci sa mica.
2: Mostro, non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
0: Nel prossimo episodio.
2: Tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si...
1: Dove abita Ennio?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiere e compensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa con 150 metri quadri di esposizione disposti comodamente su 50 piani senza ascensore. Se non schiati per il fiatone, troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili. Cose varie tipo porta blindata anti-effrazione in foglie di banano secche, 4.500 euro. Sacchi dell'umido riutilizzabili 100% ecologici in cashmere, 200 euro al paio. Spazzolino da denti antisismico, 122 euro. Kit di pronto soccorso più kit per farsi malissimo a scopo di test, 86 euro. Braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta San Giuseppe nei paraggi, con raggio fino a 8 km, 34 euro. Occasionissima, 9500... La Madonna. Occasionissima, 9500 tavoli da pranzo, solo ed esclusivamente per Bat Caverna, in saldo al 60%. Evoluto clistere parlante con quattro differenti timbri vocali, 47 euro, più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo.
7: Infilami nel culo.
6: Sergio.
7: Infilami nel culo.
6: Paola.
8: Infilami nel culo.
6: E Miriana.
9: Infilami nel culo.
6: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro più mancia per il simpatico calambur. Aspirapolvere con sembianze di Raul Bova perplesso, 125 euro. Avveniristico impianto Dolby Surround da citofono, 3.490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica per coppie che lo fanno al buio, 22 euro. Così non potrai più dire: ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Lorem Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome, perché nessuno ha capito cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come... Trapano per balbuzienti, 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata, 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti, 660 euro. Scarpiera al gusto pizza, 77 euro. Ghigliottina da picnic, 144 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai.
2: This.

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alfio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è presto compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. E allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson, te lo ricordi?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama
2: viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Che cosa? Ma non dirlo,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Eh sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano. Dopo Renzi
2: signora, lei
1: Renzi mi ha detto: guarda che a me mi piace scherzare. Mi ha detto qualche, se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino.
1: Madonna,
2: signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si inculano.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano,
1: coi
2: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche lui
2: è famoso,
1: tanto bene.
2: Lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo. Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
1: Ma quando sì, ma lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: Ho capito.
2: Poi Lino Banfi invece me lo sono in per un po'.
1: Anche Lino Banfi.
2: Sì, poi ci siamo lasciati.
1: Lo vedo sempre alla televisione.
2: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta. Porca puttana, era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo.
2: Sì, allora tu sei lì che te lo stai in lo stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Sono son contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: L'allegra cosca di Heidi sta cercando di risolvere il problema di Peter, dopo che il nonno e la piccola Heidi lo hanno ritrovato strafatto riverso nel proprio vomito dentro le pareti della sua fetida casa di montagna ricolma di merda di pecora. Ma proprio mentre stanno portando il corpo comatoso del piccolo pastore verso la casa del dottor Pedrazzi, incontrano Clara la storpia e la sua tutrice con la faccia da cazzo e l'alito di ginepro.
1: Smettila di fare lamenti, porco. Vuoi che la gente noti che sei fatto?
2: Nonnino, non ti arrabbiare. In fondo potrebbero pensare che sia solo ubriaco. Nessuno immaginerebbe mai che si sia infilato nelle vene del fentanyl e che io e te siamo due malavitosi.
3: Ciao, Heidi. Ma che è successo a Peter? Sembra fatto di fentanyl.
2: Oh, cazzo!
4: Accidenti, che brutta cera! Questo ragazzino deve essere visto subito da un dottore!
3: Ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Chiamiamo immediatamente qualcuno! Magari le guardie!
1: Calma, porco. Che cazzo di guardie? Fatevi i cazzi vostri! Il pastorello si è scassato un bicchierino di troppo. Adesso lo porto in baita e gli faccio una bella doccia di piscio di pecora. Poi un caffè e due pugni in faccia. E un paio di ore torna nuovo.
2: Il nonno ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Ma è sicuro?
2: Peter è un ubriacone. Lo sanno tutti. Non si preoccupi.
3: Signora Rottenmeier, il nonno di Heidi è uno che sa fare un sacco di cose. Si fidi di lui. L'altro giorno gli ho visto spaccare le noci con l'uccello.
2: Ci penserà il nonno a rimetterlo in piedi.
4: In che senso con l'uccello?
1: Magari quella delle noci l'avrei evitata, cazzo di Hot Wheels. Manca solo che mi becchi una denuncia per atti osceni innanzi a minori.
2: Aspetti, signora Rottenmeier. Clara intendeva che ieri ha rotto tante noci da mangiare con il gufo di legno che ha intagliato il nonnino. Intendeva quello come uccello. Vero, Clara?
3: Ma io...
2: Ripeto, vero, Clara?
3: Sì, sì, è vero, il gufo di legno.
4: Sapete che siete proprio una strana combricola voi della montagna? Se non sapessi che fate formaggio e vivete di pastorizia, vi scambierei per una cosca di mafiosi. Perché stai ridendo, Heidi?
2: Perché mi fa ridere quello che ha detto. Ma le sembrerebbe possibile una cosa del genere? Io, una bambina orfanella, un vecchio e un pastorello analfabeta di 10 anni dei mafiosi?
4: Ti ci metti anche tu a prendermi per il culo, Clara?
1: Basta, minchiate. Se la finite di ridere come delle mongoli, io porto il piccolo pezzo di merda a ripigliarsi.
4: Senta, signor nonno, se non le spiace, io la accompagnerei volentieri alla sua stalla a darle una mano. Magari lasciamo qui la stropioletta e la sua bambina zozza. Così siamo soli, io e lei. Vorrei vedere il gufo di legno con cui spacca le noci.
1: Hai capito, la vecchia mignotta? Heidi, rimani qui con il go-kart coi capelli che io forse riesco a sprugnare la vecchia bagascia.
2: Bravo, nonno! Sfondala la bastarda! Così il nostro piano di fargli l'appartamento dopo avergli preso la fiducia prosegue senza intoppi!
1: Gli braso il culo alla cougar del cazzo!
2: Ma di Peter cosa ne facciamo?
1: Lo lascio in una pila di letame prima di casa. Tu pensa a tenere occupata la cingolata e farle credere che sei sua amica. Presto gli svuoteremo casa e potremo finalmente farci le ferie a Cattolica come sogniamo da una vita.
4: Allora, nonno bello, andiamo? Devo anche andare al bagno.
1: Che culo. Deve cagare. Così si pulisce il colon e non mi rimane il cazzo, Ciocorì.
0: Le cose procedono alla grande nel piano criminale del gruppo di Heidi. Il nonno ha finalmente sedotto la vecchia signora Rottenmeier e presto le sfonderà gli organi genitali con qualche cazzo di legno che ha intagliato nel lungo inverno. Heidi, invece, ha cominciato il suo lavoro di soggiogo mentale nei confronti della piccola Clara, che ormai è sempre più succube della giovane monella scalza. Peter, invece, è abbandonato come una merda in una pila di letame di vacca, nella salita prima della casa del nonno. Mi sa che per sapere come andrà con il signor Pedro Pedrazzi dovremmo aspettare ancora un po'.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Sto cagando! Un attimo! Puttana la marmotta!
6: E dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Volete sentire una storia?
6: Sì!
4: Senti, la volete sentire davvero?
6: Sì!
4: Oh, ecco la vostra storia!
6: Uffa, papà! Vogliamo una storia! Non un concerto di Gianni! E dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Va bene! Allora, questa storia si intitola Cenerettola. C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerettola.
6: E poi?
4: Un attimo. Cenerettola viveva con la matrigna puttana e due sorelle troie bastarghe che le spegnevano sempre le sigarette nel culo. Da qui soprannome Cenerettola, no? Ora che sono sempre le sigarette nel culo. Da qui soprannome Cenerettola, no?
6: E poi?

0: E con i soldi si comprò una bellissima paia di Nike Jordan, quelle di Pippo Palmieri, no? E poi ha preso anche 2 chili di eroina.
1: Oh! E poi!
0: Aspetta, vieni qua, puttana, vieni! Porco di muori!
1: No, mamma!
0: Ve l'avevo detto però, eh? Capito?
1: Vabbè! E poi!
0: E poi... giunse il giorno del gran ballo.
1: E poi!
0: Porca troia, fatemi finire, no?
1: Scusa!
0: Yeah, senti, dicevo, arrivò il giorno del gran ballo. Cenerettola rubò l'auto di un invalido per non avere problemi di parcheggio e si presentò dal principe. Come prima cosa diede il culo al principe feticista.
1: Oh!
0: Sì, ma a mezzanotte le scadeva il ticket del parcheggio. Così fu costretta a correre via e perse una scarpa.
1: Oh! E poi
0: arrivata a casa si fece 7 pere e morì di overdose. Va bene? Ciao!

0: Quel pezzo di merda di Peter ha proposto alla piccola Heidi di diventare amica della signorina Clara, che è la figlia di un riccone del cazzo della città. La giovane Clara è una snob di merda piena di handicappazioni. Ma il fatto che sia menomata non desta alcuna pietà al gruppo di malandrini della cosca del nonno, che nel frattempo vuole farselo ciucciare dalla racchia del cazzo che accompagna la signorina Clara in questa gita nelle montagne impestate.
1: Ciao, io mi chiamo Heidi e tu?
2: Io mi chiamo Clara.
1: Perché sei seduta? Non vuoi correre sui prati con me?
2: A parte il fatto che non capisco il senso di correre senza una meta. Ma non so se l'hai notato, ma questa non è una sedia normale, ma ha le rotelle. Non ti fa capire nulla?
1: Sei una pilota di go-kart?
2: No, non vedi che non hai il motore?
1: Allora sei una pilota di go-kart a vela?
2: Non vedi che non c'è il volante?
1: Ah, ho capito. Sei una pilota di go-kart a vela da rettilineo.
2: Ma sei normale?
1: Vabbè, se non vuoi correre con me sui prati, magari mi insegni a pilotare i go-kart a vela da rettilineo. Ti va?
2: Che curiosa la vita. Siamo a 2000 metri, in mezzo al bestiame, in un paesino che conterà massimo 30 abitanti. E siamo ben due handicappate. Tu mentale e io motoria. Il destino è pazzesco. Sono felice di averti conosciuto. Mi fa sentire meglio, perché così so che ci possiamo capire. O meglio, io capire e tu provarci. Povera sventurella. Ma ti vorrò bene come se fossi normale.
1: Non ho capito niente di quello che hai detto. Quindi non mi insegni?
3: Quei bambine... Cazzo fate, state fumando erba?
2: Ma come si permette? Vada via o chiamo aiuto?
1: No, Clara, lui è mio nonno, stai tranquilla.
2: Tuo nonno? E come si chiama?
1: Non lo so, io l'ho sempre chiamato nonno.
2: Ah, già immaginavo. Perdonami, mi ero scordata dei tuoi ritardi mentali.
3: Quindi sta canna? Mi fate fare un botto anche a me o no?
2: Ma guardi, signor nonno, che non stavamo affatto fumando della droga. E comunque, anche se fosse stato, ma lo ritengo veramente improbabile... Non è una cosa normale che lei alla sua età ci chieda di condividere della droga.
3: Minchia, è arrivata la sbirra a rotelle delle Alpi. Come cazzo ti permetti di farmi la morale? Prova

0: C'è ancora e ti spingo giù da un crepaccio piccola insolente del cazzo.
1: Ma nonno, che cazzo stai dicendo? Finiscila di spaventare la mia nuova amica Clara. Ricordi cosa ci siamo detti ieri con Peter?
0: Ah, cazzo, scusa.
1: Su, non fare il coglione, che altrimenti rovini tutto. E non vuoi che poi mi arrabbi, vero?
0: No, non lo farei mai. Me lo hai già detto che poi mi soffochi nel sonno con le calze.
2: Ma veramente hai minacciato tuo nonno di ucciderlo nel sonno?
1: Ma certo che no. Non fare caso a cosa dice nonno. Lui è completamente rincoglionito. Non è normale di cervello.
2: Ah, ho capito. Quindi è ereditario.
0: Vabbè, se non vi spiace vado a spalare un po' di merda di pecora e poi a provare a farmelo ciucciare dalla tua badante racchia.
2: Wow, ma è veramente disturbatissimo. Come fa a prendersi cura di te? Non avete assistenti sociali?
1: Ma no, è solo tutto stronzo. Ma alla fine il piatto in tavola non manca mai.
2: Ma se non hai nemmeno le scarpe? Come si fa a mandare in giro una bambina psicolabile scalza? È disumano. Secondo me dovrei denunciare la cosa alle autorità competenti. Almeno vi affidano a qualcuno che si occupi di voi.
1: Secondo me invece dovresti solo farti i cazzi tuoi.
2: Cosa? Ma sei impazzita?
1: Ti chiedo solo una gentilezza. Non ti permettere mai, e ripeto mai, di nominare ancora le autorità e la parola denuncia.
2: Ma Heidi, mi stai facendo paura.
1: Se vogliamo andare d'accordo, e soprattutto se vuoi arrivare a compiere gli anni l'anno prossimo, lascia perdere gli sbirri.
2: Va bene.
1: Adesso alzati e fammi provare il tuo go-kart a vela, che sono troppo curiosa.
2: Ma...
3: Porca troia, che cazzimma che ha la piccola Heidi, fa spavento quanto sia pregiudicata. Ora che ha messo le cose in chiaro con Clara e ricordato al nonno che deve attenersi al piano, rimane solo un piccolo dettaglio, ovvero farle capire che Clara non può camminare e che quello non è un go-kart a vela per rettilinei. Nel frattempo Peter ha già studiato per bene la casa di Clara e i movimenti della servitù, mentre il nonno si è lavato l'uccello al ruscello dopo 3 mesi, così da essere pronto per la ciucciata, se mai si verificasse in questi giorni. Ora rimane da capire quando emergerà la storia del signor Pedro Pedrazzi, perché sono proprio curioso di capire come reagirà il nonno.

0: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
2: E cosa c'è, signora? Si calmi!
1: Aia, ma perché mi schiaffeggia?
2: È perché se la prendo testate mi spettino. Che cazzo è successo, signora?
1: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaligiando una banca.
2: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
1: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
2: Il Credito Bergamasco?
1: Eh sì, esatto.
2: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi. I miei soldi sono sicuro, eh.
1: Ma che cazzo? Ma dove va?
2: Sì, salve.
1: Dove va?
2: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello. Oh, sta andando forte, eh.
0: Il Caimano.
2: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
1: Mi vergogno.
2: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
1: No, no, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
2: E perché? Dai, cazzo, che ho pipato, non c'ho pazienza, muoviti!
1: Perché ho paura del buio.
2: Ma figa, ma non devi aver paura del buio.
1: Davvero?
2: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
1: E cioè?
2: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
1: Quello legato alla sedia con gli occhi gonfi!
2: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino!
3: No, no, no, no! Che cazzo, no, no!
1: Oh mio Dio, è terribile!
2: E guarda qua! Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
1: Sì, sì, ci sono dei vermi.
2: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh.
1: Ah, no, no, non faccio guardare, non faccio guardare.
2: Ma certo che puoi. E questo l'hai visto?
1: Basta, basta, signore, basta.
2: È un mio amico Fakiro che si infila spilli nella cappella. E il suo record è 98.
1: Ah, 98.
2: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
1: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
2: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan.
1: No! No! No! No!
2: Hai visto, figliolo?
1: Ah! Ah! Ah!
2: Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla.
1: Mamma! Mamma!
2: Questi pisceletti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai che andiamo.
0: Il Caimano. Il Caimano.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
1: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
3: Abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione, sì, di questo ex elettricista di Pordenone, sì, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
4: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
3: Esatto.
4: Per farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
5: No, dica.
4: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
5: Sì.
4: Sì, ecco, mi deve scusare. Siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco. Ha presente, sì, là dove c'è tutta quella zona di boscaglia?
5: Cioè quella,
4: sì,
5: zona...
4: sì. Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori, sì, piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e sì, vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
5: È di mio fratello, ma non è in vendita.
4: Non la vende, ok. Senta, no, perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto, magari anche in cambio di denaro, a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì?
5: E dipende cosa mi dà.
4: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua nello studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
5: No, vabbè.
4: Un attimo che glielo passo, eh. Si chiama Lullalla. Un attimo.
6: Pronto?
5: Sì, pronto.
6: Signor Luciano?
5: Sì.
6: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
5: Certo, esatto.
6: Sì, sì, sì. So se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora, ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. E, allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo...
5: mi dica dove mi metto, il problema è tutto lei, io ho la residenza, la data dal comune, si figure.
6: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
5: È di mio fratello, il terreno è non è in vendita.
6: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che ci aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio tac, così in un attimo. Capito?
5: Ma quella non si rompe mai, sai?
6: Dipende dalle dimensioni. Senta, signor Luciano, dai, mettiamoci d'accordo. Senta, io stavo pensando settimana prossima di venire lì con la mia equip e tirare giù una bella ruspata e pulire giù tutto e, diciamo così, iniziare i lavori. Quanto vuole per andarsene, insomma, fuori dei ball?
5: Aspetta un momento. Io là ti ho detto, ho già la residenza lì.
4: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo.
5: Perché non ti interessa un cazzo, cosa vuoi che me ne freghi a me?
4: Nel senso che io potrei tranquillamente dare 2.000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua baracca, capisci? Invece
5: le do... non me li manda, così li mando a casa sua già rotti tutti.
4: Invece le do 5.000 euro, si leva a corte... dorme in una golf abbandonata.
5: 5.000 euro non mi faccio neanche una c***a, neanche sua moglie.
4: Guardi, allora facciamo così, do 2.000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
5: Come li mandi, così do, prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
4: Non faccia l'eroe.
5: Allora, senti, non sono eroe.
6: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira a purè di patate, ha capito?
5: Ma me lo mandi, me lo mandi. Vada tranquillo.
6: Non varrà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
5: Lo faccia lei. Non vorrà mica
6: che quel mio amico balordo bulgaro a un certo punto col trattore per sbaglio sbanda ubriaco.
4: Adesso è il momento di aggredire. Round 2.
5: Fight. La fai finita o no?
4: Pronto?
5: Hai fai finita o no? Mi hai rotto i coglioni.
4: Ma non c'è bisogno di alterarsi.
5: Vengo a prenderti là e ti spacco il culo. No, hai capito?
4: Allora
5: vai a fartelo mettere.
4: Prima che un falco predatore le strappi gli occhi. Pronto? Un falco predatore. Ma che minaccia è il falco predatore che ti strappa gli occhi?
6: No, aspetti.
4: Proprio esce la notte, guarda in alto per vedere che giornata è. Un falco predatore gli strappa gli occhi.
2: L'incubo italiano.

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Non so più come gestire le voci a palazzo. Quella serpe di vagina davanti di Tila sta spargendo il seme del dubbio con tutti. E questa cosa mi sta creando talmente tanta ansia che ieri sono uscita senza make-up. Che vergogna!
1: Imamma! Tila, finalmente ti degni di venire a trovare tuo padre. Ma perché quel viso triste? Per caso, sei nei giorni del Tampax?
2: Ma no, padre, sono solo molto triste. Perché Adam si è rivelato diverso da come pensavo. La sua splendida forma fisica e i suoi capelli estremamente curati, per non parlare delle sue calzature sempre alla moda, nascondevano un tremendo segreto.
1: Scusa, potresti parlare più forte? Purtroppo questo casco del cazzo mi copre le orecchie e non sento una minchia.
2: Padre! Ma appunto, perché non levi il casco quando sei in casa tua?
1: Non ho capito, non sento. Non hai una voce che si possa scapire.
2: Levati il casco!
1: Non sento!
2: Levati il casco!
1: Ma lei che cosa vuole, introtrale?
2: Levati il casco del cazzo!
1: Non sento!
2: Vabbè, me ne vado.
1: Ehi, Tila, ma dove cazzo vai? Mannaggia sto casco di merda! Possibile che dovevo avere la sfiga di questa merda in testa quando hanno deciso i costumi dei personaggi? Mi sono anche fottuto la spina dorsale e la cervicale a furia di dormire con sta merda in testa. Per non parlare della puzza che viene dai miei capelli. Non li lavo da 12 anni.
0: Hola, Man at Arms, come stai? Scusa se ti ho disturbato mentre fai cose e vedi gente. Ma ho visto Tila uscire adesso da casa tua. E volevo sapere se ti ha detto delle menzogne sul mio conto. Sai, lei è molto arrabbiata perché gli ho dato il 2 di picche e si sta vendicando dicendo falsità sul mio conto.
1: Adam, sarò franco con te. E non voglio che tu la prenda in maniera sbagliata e non viva male ciò che ti sto per dire.
0: Certo, ho già capito. Ci conosciamo da tanto tempo e so che di te mi posso fidare. Quindi anche tu conosci il mio segreto. Ma se ti conosco abbastanza, so anche che non mi giudicherai per le mie scelte. Sei un uomo saggio, anche se porti in testa un casco 24 ore al giorno senza alcun motivo.
1: Adam, so che quello che ti dirò sembrerà strano, ma sappi che a me non crea alcun problema se non la difficoltà di comprendere gli altri.
0: Non c'è bisogno di altre parole, ho già capito cosa vuoi dire e ti ringrazio. Vado via prima di commuovermi e perdere tutto il trucco di Kiko che ho e il rimmel preso alla Rinascente. Grazie. Ti voglio bene, vecchio amico.
1: Ma Adam, dove cazzo vai anche tu? Ma porca troia! Ma non mi ha fatto nemmeno finire di dire che non ho sentito un cazzo di quello che ha detto e che per colpa di questo casco sono 23 anni che sono praticamente un non udente. Che poi che cazzo voleva? Per un attimo però ho avuto l'incredibile sensazione che fosse truccato da Frocio.
3: Eccomi, Skeletor. Grazie di avermi riaccolto a castello. Ti voglio bene, amico mio.
4: Beastman, l'unico motivo per il quale ho accettato di vederti è solo perché sei l'unico che può capire la mentalità di quel maledetto finocchio di Imamma. Devo liberarmi di lui! E se non ci posso riuscire con le cattive, devo escogitare uno stratagemma che utilizzi le buone!
3: Quindi vuoi usarmi per farmi tradire Imamma, la mia unica amica?
4: Amico, si dice amico al maschile, porcaccio di... Sei un uomo bestia, cazzo!
3: O ti scoccia se apro queste due boccette e le metto sul calorifero mentre ci beviamo questo drink?
4: Perché voi invertiti trovate sempre una scusa per farvi un aperitivo? Però tutto sommato, sarà per questa puzza di acidi da sviluppo fotografico e un tremendo calore alla testa, ma mi è venuta una sete inspiegabile. Passa qui quel bicchiere con quella roba che si sta sciogliendo sul fondo. Perché mi sento così strano e ho una tremenda voglia di scopare?
3: Popper e Keta, Skeletor. Popper e Keta.
4: Sono amici di Sfera e basta.
3: Rilassati, tesoro.
4: Perché ti spogli? Basta. Fermo. Basta, dai, basta.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, il titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì, salve.
1: Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito. Ora io la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto diciamo di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Lo facciamo delle giornate.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei sarebbe.
0: Sono a piena disposizione. Tutti gli arti che le servono.
1: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe.
0: Io? No, no, no, assolutamente.
1: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora, dai. Salve.
2: Dito no. Cosa dice?
3: Dito no.
2: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, siamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
4: Sì.
1: È la macelleria, giusto?
4: Sì.
1: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti. Intanto perdoni la mia ignoranza.
4: Veramente in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
1: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
4: La ringrazio, ma sono impegnato.
1: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
2: Dito no. Cosa dice?
3: Dito no.
2: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
4: Sì.
1: Salve, sono l'assistente dottor Mastella, il sindaco.
4: Sì.
1: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è il corrente, ha avuto un incidente.
4: Ah, mi dispiace.
1: Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego, abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
4: È video dal dito mio.
1: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice, nel senso, è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
4: Il pene?
1: Sì.
4: Ma non scherzo, secondo me.
1: No, che scherzo, scusi, nel senso. Guardi, è una situazione. So che sembra una cosa, nel senso, uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito, qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
4: Quindi ci vuole pure un bel pene.
1: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria. E facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
4: No, no, ciao.
1: Cosa no, scemo? Oh. Oh.
4: Pronto.
1: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
4: Mannaggia. Però 35.000 euro, quasi quasi, avevo fatto ce la chiana poco un buon.
1: Te li mando allora?
4: Dain.
1: Te li mando?
4: Dain.
1: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
4: Va bene.
1: Dai, no. Arriviamo.
4: Ciao.
1: Ciao. Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio che ti ciucci il dito! Evitiamo, eh! Dai, ciao!

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che strana la vita. Prima ci si odiava. E adesso, io e Beastman siamo amiche per le palle. Accomunati dal medesimo triste destino di clandestinità. Che situazione poco top.
1: Imamma!
2: Beastman, verme bastardo, dove sei?
3: Eccomi, capo.
2: Sono giorni che sparisci e non ti trovo. Dove vai tutti i giorni? Spero a mietere vittime e a cibarti dei corpi degli abitanti di Eternia.
3: No, mi sono iscritto a un corso di Pilates.
2: Pilates cos'è? Una tecnica di combattimento mortale?
3: No, ginnastica dolce. Mi faceva male la schiena coi tacchi.
2: In che senso non colgo?
3: Praticamente è un metodo di ginnastica che prevede l'utilizzo di alcune macchine e serve a mettere a posto l'apparato muscolo-scheletrico.
2: Ma mi stai prendendo per il culo?
3: Magari.
2: Cosa vuol dire magari?
3: No, niente, capo, scherzavo.
2: Ma che cazzo ti è preso, deficiente? Sei strano da parecchio tempo. Forse devi dirmi qualcosa.
3: Beh, in realtà sì.
2: Allora forza, dimmi, sono tutto teschio. Ma prima ricordati di azionare il dispositivo antifinocchi che ho installato sul tetto del castello. Così lancerò radiazioni magiche malvagie che uccideranno tutti i finocchietti e forse riuscirò a bloccare la gay mania che sta divorando questo cazzo di pianeta.
3: Oh cazzo.

Accidenti, la macchina stermina gay è quasi attiva, siamo fottuti. Come faccio a fermare Skeletor prima che la azioni? Devo salvare me e le socie, e soprattutto la mia best gay friend, Adam. Devo farmi venire un'idea immediatamente. Forse ci sono. Adesso mi masturberò e riempirò i circuiti elettronici della macchina con il succo di gay. Forse così invertirò il potere magico, malefico, antiparitario e salverò le socie.

0: sbroffata magica. Ecco fatto, adesso dovrebbe essere mano segamessa.
1: Amore, sei in casa?
0: Amore? Ma che cazzo, ma allora la macchina non ha funzionato, com'è possibile, porca troia? Devo nascondermi, altrimenti quel pazzo mi farà il culo come la tana di un cane della prateria.
1: Ma amore, ma dove ti sei cacciata? Sento il tuo profumo di ossa, ma non ti vedo.
0: Padlone non è in casa, padlone è uscito, tutto il nale domani. Io Pipilippino.
1: Eccoti teso, hai sempre voglia di giocare. Perché ti sei nascosta sotto questo cencio e imiti un lavoratore dell'Oriente?
0: Oh Cristo.
1: Ah, ho capito, ho capito.
0: Cosa hai capito? Cosa cazzo hai capito?
1: Tu vuole fare gioco di Licchino di Orientale?
0: No, no, no, cazzo, no.
1: Io ho la tua geisha. Per il potere di Gay School!
0: Basta, ti prego. Oh, Cosimo, dai.
1: Tu piace le mio vlago?
0: Oh.
1: Adesso tu ciucciare mio involtino primavera.

0: mamma.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Femminando monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una panna.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
3: Rottermarien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermarien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo.
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo.
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo.
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti.
6: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora.
3: Ma se sono così nauseabondio.
4: Nauseabondo.
3: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Da dove è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
4: Meteoropatici.
3: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
3: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
4: Terapeu. Terapeutici.
3: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
3: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
3: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
3: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
3: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
9: È l'Ajazzone!
3: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
3: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o con i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
4: di sfruttare la mia caparbietà?
3: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
3: Allora, metti dentro.
2: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
0: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Ce l'ha fatto.
0: Ho sbagliato?
11: No, giusto.
0: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
0: Eh sì!

Lo Zoo di 105. Italia Bubu presenta le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetta un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile!
2: Casissimo! Incredibilissimo, signori! Non mi viene neanche un cazzo da dire perché
3: Le cincopo!
2: Non mi hanno dato, aspetta!
1: Applauso del pubblico!
2: Cazzo, che bello essere disorganizzato!
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati!
2: Fortissimi! Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente alla televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
3: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè capisci che poi ci accavalliamo e...
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce, vedi che c'ho 4 tinte in testa.
3: 4 tinte. Neanche una, 4 tinte.
4: Come cazzo verresti con 4 tinte? Colore su colore.
3: Minchia. 4 tinte. Però immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga. Fa la seconda tinta, aspetta che si...
2: Sì, minchia, un lavoro. Alla fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa.
0: Le capre.
1: Molti italiani sostengono di essere poveri.
2: Ovviamente tranne noi che facciamo questo programma, che prendiamo 50.000 euro a puntata e 800 euro a servizio. Avete capito? No. Però figo di essere dispiaciuto. Ma poi giuro che quando in Maserati mi faccio dei pianti.
1: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Pompano.
2: Bambinissimo, bambino, tua mamma è puttana. Vai Maurizio. Appena arriva il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
0: Le capre.
5: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora, cazzo ce ne frega, rubate e non rompete i coglioni. Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta "Vietato rubare"? No. Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa. Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione. Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
3: Ma perché entrare con...
2: Mi chiamo proprio un drone, cioè poi cazzo. Bianco col telecomando.
3: Perché cazzo? Ma poi è luminosissimo qui.
5: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni Ugo.
6: Ehi, non mi starre troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
5: Eccomi, siamo all'interno di questo supermercato della Coop totalmente riconoscibili.
7: Ma lei è delle Iene?
6: Hanno visto il drone.
7: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra Independence Day, cazzo volete qua dentro?
5: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
7: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
6: No, ma noi non ci conosciamo, io so.
7: Sì.
5: Ecco amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
7: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
5: Che fai, mi stai spiando?
7: Uè, Lupin Terzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto, guarda chi chiama la polizia, eh.
5: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
7: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorriso e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta, vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
5: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
7: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi, tenga giù le mani, sa? Basta, mi prende il culo! Cazzo in modo di fare,
5: Aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia!
7: Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso. Scandalo! Scandalo! E voi a casa che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate! Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
6: Io sono andato a cagare, cos'è?
7: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto,
6: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
7: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infila un salame?
5: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la COP sei tu e io ti inculo di più! Morite, non ladri di merda!
1: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
7: E adesso sto ballando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprare una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
1: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli!
7: Sì, e ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi e non so neanche cantare! E settimana prossima ho un lancio della mia linea di abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi girano i coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
3: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
7: Eppure sono venuto con la Bentley. Con cosa cazzo l'ho aperta?

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto? Ehi?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Assore, tu con la buchina? Ma ci fa la canotta?
3: Puta!
2: Pronto?
3: Puta, sciafango!
2: Cruto!
3: Ma?
2: Udino rosso?
3: Ma?
2: Andò?
3: Ma faccio un tremo?
2: Un tremone faccio con la macchinetta.
3: Lobe!
2: Dai che la macchinetta, faccio un tremone con la macchinetta. Mo' cala talento con la carbeuta.
3: Lobe!
2: Va bene?
3: Lobe!
2: E com'è? Come lo cazzi è?
3: Lobe, anche molto catene?
2: Pure molto catene. Le corna catene, carneuta.
3: Se stata a Manfredonia?
2: Sì, sono stato a Manfredonia, come no? Vado tutti gli anni vado a Manfredonia.
3: Con un culo.
2: Vado a Treno, vado a Piccene, vado a Pere.
3: Con un culo una Badonia?
2: Sì, la Badonia me la già fai la Badonia.
3: Sipi,
2: popo!
3: Sipi, sta!
2: Ma cazzi tu? Ma tu cazzi?
3: Un pocciolo di mamma!
2: Un pocciolo di toro! Ciao!
3: Una mamma!
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Chi è?
3: Un pocciolo di mamma, clazzoc! Chi tu? Chi tu c'è se patate? Uno.
4: Ehi!
3: E ma? Lo mangi lo cazzo tu?
4: Faccio di cazzo.
3: A fa mocca a merda.
4: È sorto. Ah, tocco, la bocchinera. Puttana. Cazzo mangi un cazzo di mattina. Ha capito? Recchione, chi te muore?
3: Ciao.
4: Tu è mamma. È tocco a sorto. Ah, ciao, tacci.
3: Ciao. Ciao, ti paura. Culo.
1: I Puglieri.
5: Quando?
3: Upa!
5: Chi è?
3: Un pacciano di mamma, glazzoccola!
5: Posso, chi è?
3: Vincenzo!
5: Ma so Vincenzo, a Palma, chi è?
3: Gula, Palma! Tu e tutta la razza tu! Tramo!
5: A puttana di sta sorella!
3: Lo faccio lo che tramone!
5: Tu che cazzo hai fatto?
3: Loma!
5: E che non fa fangula?
3: Lo mangi lo cazzo tu?
5: Ho capito in italiano, Palma o China?
3: Un piccione di merda? Pazzo?
5: Un piccione di sala!
3: Piccione di circo! Ah, so che buccone!
5: Senti, pezzo di merda, non è qui, arrivo a un bucule!
3: Moc!
5: E che non è qui, arrivo a un bucule, pezzo di merda!
3: Moc, cacci te bivi!
5: Da carbicca di minga!
3: Ma mangia la cazzo!
5: Per questo, a chi scelta? A chi ci ha scelta?
3: C'ha detto?
5: C'è. Che c'è che tu?
3: C'è una futta a noi.
5: Tu sei un conudo.
3: Bella, mangialo cazzo tu.
5: Perché non fa fangule, pezzo di merda.
3: Un cu.
5: Tu sei pezzo di merda.
3: Un cu c'è il cazzo, eh?
5: Sì, un cazzo di minga.
3: Un giù.
5: Tu sei un pezzo di merda.
3: Upa.
5: Sì, pupa e cioccolata.
3: Upa, c'è una domanda, cazzo.
5: Un nudo bastardo, dai qui, rombo un culo, pezzo di merda.
3: Cita?
5: Tu sei un pezzo di merda. C'è chi è merda? Pezzo di merda.
3: Cita?
5: Cita da minga.
3: Cita morte viva.
5: Ma... non capisci, parla bene in italiana.
3: Tu lo mangi lo sassizio di cavetta?
5: Sì, sì, capite. Senti, aspetta, non vi qui, devo buccare a te. Pezzo di merda.
3: Sì, strunz.
5: Pezzo di merda.
3: Sei cornuto tu?
5: No, tu sei cornuto, io no, grazie a Dio.
3: Ehi,
5: da. Tu sei cornuto al 100%.
3: Te lo mangio, lo cazzo.
5: Senti, devo attaccare il culo, eh. Non lo buccazzo, non c'è tempo a parlare al telefono.
3: Lo metti?
5: Com'è? Com'è la minca?
3: Lo metti morto che te? Culo.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.

0: Only a 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, ci racconti una storia?

0: andate a prendere quei trans?
1: Non li vogliamo i trans! Vogliamo una storia! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
0: Va bene, va, allora. C'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene? Dai, fuori dai coglioni qua che c'è da fare le mie cose. Dai.
1: Ma uffa, papà Castoro! Questa non è una storia! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
0: Vabbè, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai. Allora ve la racconto.
1: Evviva!
0: Allora, aprite bene le orecchie che la dico una volta sola, eh. Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso.
1: Oh!
0: Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
2: Papà Castoro, papà Castoro! Questa Cicciolino Rosso era una maga!
0: Una maga? Certo che era una maga, no? C'era il potere straordinario, la bastarda. Pensa che riuscì a far sparire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte.
1: Oh!
0: Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere la casa, anziché la nonna, c'era...
1: C'era!
0: C'era...
1: C'era!
0: Guardate, c'era...
1: C'era!
0: E c'era il cavallo cattivo.
2: Ma papà Castoro, non era il lupo cattivo?
0: No, fidati. Era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua. Fidati.
2: E poi? Che succede poi, papà Castoro?
0: Senti, niente, succede che cammina. Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta e Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: nonna, nonna, ma che orecchie grandi che hai! E la nonna ci dice:
1: oh! E poi?
0: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: nonna, nonna, ma che orecchie grandi che hai! E la nonna rispose: senti, che calmi qua, niente. Poi Cicciolino Rosso disse ancora: no, no, no, no, che puzza di cavallo che fai. E la nonna ci dice:
1: oh, e poi?
0: E poi niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del culo, eh. Posto? Ci vediamo domani, ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Uè, Alvaro?
2: Sì.
3: Gula.
2: Tu la pigliate in culo.
3: La ciocca di Mabsburba, soffritti per recare.
2: Dì.
3: Mo, strunz.
2: Oh.
3: Peppino sta.

0: Hai sbagliato il numero.
1: Ura man! La zoclo. Tu e tut.
0: Buona ehi.
1: Ciro.
0: Chi sei?
1: Tu e tutta la razza tua morte viva.
0: Oh.
1: Oh.
0: Chi sei?
1: Lo mangio lo cazzo tu.
0: Quando?
1: Mo, la va culo tu pecore. Allora.
0: Oh.
1: Ma. Bah. Strunz. Oh. Gula.
0: Oh. Ciaga. Si vuol no.
1: Oh. Ah ma no. Scivolato.
0: E ti puoi molto estrarre molto, c'è un'altra.
1: La becchi? Domani?
0: Dai, mamma, ti assodo quella bullica di tritto.
1: Tu sì?
0: Oh, allora.
1: Ma,
0: allora, a parte il suo numero 12.
1: Upa.
0: Capite?
1: Upa, c'è una domanda, grazie.
0: La bucca non era domanda, quella sotto della truna a zoccana. Che se c'è fede, chi notte, c'è per la sidice, capite?
1: Lala. Fine. De? Mamma te pure.
0: Allora, a te sì normale.
1: Un culo, a mamma.
0: E culo a mamma, perché è un pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
1: Ma la da culo di pecore.
2: I puglieni.
3: Pronto?
1: Upa.
3: Chi è?
1: Upa, ciorno di mamma, da grazia.
3: Perfetto, perfetto.
1: Lo mangi lo cazzo tu?
3: Sì.
1: Bacuo. Lo cuorno che te ne ingapa?
3: A che da chiao che non mangi?
1: Nulo. A che la zoccola sa? A che
3: destramo?
1: E piva. E papa te pure.
3: E mamma te da tanto. Pigli de troi.
1: Cite.
3: Tra morte e morte.
1: Apa.
3: E morto.
1: A mamma te.
3: Tra vivi. Assorti a tutta la razza tu.
1: A Papetburg, tu stronzo. Ngulo.
3: A chi è morto?
1: Stronzo, stramorto.
3: Casi tu e mamma.
1: Affo.
3: Angula chi è morto?
1: Affo.
3: Angula chi è morto?
1: Affo da shoot.
3: Affo da shoot, un caschetto in mezzo al gol.
1: La ma. La mangia la cazzo tu.
3: Tu, mamma te, sorte, che da baccanardo zianate, che da cula rotta scassata l'orda di mamma te,
1: mannaggia,
3: che da buccanardo sorte.
1: Gula, cola, cula rotta per te zocco di mamma te, la chiura, bastard, morto che te, crnut, strunz, bastard, tramon.
3: Grazie, vabbè, le becchine,
1: La meglio morta che tu.
3: Paccione da mamata.
1: Da forte. Una.
3: Da mamata.
1: La cula rotta. Aperto.
3: Da scassata.
1: Aperto zoclo.
3: Una puttana bastarda.
1: A ci te viva.
3: E fra viva.
1: Afa.
3: Mocca chi è morto.
1: Afa.
3: Mocca chi è morto.
1: Gula. A tutto la morte che ti.
3: A te chi ti sarà morto.
1: Umberto! Lo tieni il culo aperto?
3: A te chi ti sarà morto.
1: Mefe!
3: Ma si scassa tu ca!
1: Un culo!
3: A chi ti sarà morto.
1: Mefe!
3: A te esci da ca ca!
1: Mefe!
3: Ma fanno baschini!
1: A mamma!
3: E sorte!
1: Pure!
3: Pizzo del Lord!
1: Apa!
3: A parte su cosa?
1: A parte ci si cornuto!
4: A mamma!
3: No, a casa due capi, io non metto un mocca, io voglio metto un go.
1: Gula sorte! Cazzo!
3: A chi del stramo, se la bucca, eh!
1: E mamma!
3: Tra te la razza tua bastardo! Io non dice cari!
1: Gula!
3: A chi del morto?
1: Ma! Gula!
3: A chi del morto?
1: Stramorto tu!
3: E chi del strano?
2: I puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.
2: Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Vino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
3: Signor Davino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
4: Uga!
3: Ma signor Davino Bogge, cosa fa con quella clava?
4: Uga!
3: No, per favore, no!
4: Uga!
2: Un Davino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
5: Bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
6: Cretino, deficiente, imbecille.
5: Ma che fai, ti ci metti pure tu, eh?
6: Ma no, ce l'avevo con Davino Bogge. Perché è vestito di pelliccia e sta sodomizzando un giornalista svenuto?
5: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
6: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
2: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
5: Allora, Davino Bogge si posizioni... cazzo lì.
4: Uga!
6: È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
4: Uga!
5: Sì, uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
6: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
5: Allora, Davino Bogge, forza?
4: Uga!
2: Commentatore seriale su Facebook!
6: Ma che fa?
2: Colpo di scena, spaventato dal macchinario, il cavernicolo Davino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
4: Uga cazzo è!
5: Ah, gli è tornata la parola adesso.
6: È incredibile quanto è coglione.
5: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
6: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
5: Ah, finge e basta. No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
6: Sculacciami, scioccone.
4: Ma che cazzo è? Uga.
0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
4: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
5: Pronto?
6: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
5: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
6: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
5: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
7: No.
5: È quella puttana di sorte. Inviami...
7: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
5: Inviami tutti i dati e i coordinati.
7: Ma che coordinati?
5: È il cordone.
7: Ma che cazzo è il coordinato?
5: È il cordiglio.
7: Ma che è le lenzuola?
5: Inviamo tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
7: Elettronica?
5: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
7: Sul tuo tato.
5: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
7: Tablet.
5: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
7: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
5: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
4: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
8: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
9: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
8: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
9: Huckleberry.
4: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
10: Che storia! Che storia!
9: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
10: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
4: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
9: Minchia, che bestione!
4: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
9: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
10: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
11: Salve.
9: Salve.
11: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
10: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
11: C'è figa sugli altri pianeti.
12: Ma... Sì, dico, è Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
13: Sono di pirate!
12: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
4: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
9: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
4: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
14: Adam Day, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adam Day, sta zoccola.
4: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
14: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
15: Eoculatore precoce?
14: Cinese di
15: Leon San!
14: Sì.
15: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
14: No!
15: Vieni qua!
14: Tu all'italiano non
15: vieni
14: puoi
15: qua, Leon San!
14: Non puoi fare cinese!
15: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
14: No, figlio puttana!
15: Metto la cela! Tolgo la cela!
14: Oh, è buono, Schneis, è buono!
16: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
17: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
18: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
17: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
18: Hop hop ghiaccio.
17: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
19: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
17: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
20: Zio Gadget, è una tragedia!
17: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
20: Ma che fai, zio? Disegni?
17: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
20: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
17: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
16: L'ispettore Gadget.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
21: Vai via?
22: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
21: Quando stai via?
22: Non lo so, un'ora?
21: Perfetto.
22: Ci vediamo dopo allora.
21: Mi dedico a due cose.
22: Sì, lava i piatti.
21: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
23: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
24: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
21: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
24: Burro e acciughe.
21: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
24: Ostriche e champagne.
21: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
24: Ostriche e champagne.
21: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
24: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
21: Sì.
24: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
21: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
24: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
21: Senza tette bel culo, vai!
12: Ma è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
12: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
24: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
24: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
24: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
24: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
24: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
24: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Fermi tutti.
12: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai?
24: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
0: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
24: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
24: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
24: Sì. Ah, sì.
12: Sì, dai.
24: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No.
24: Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
24: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
24: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
24: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
24: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da... Oddio,
24: anche a me!
1: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
24: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
2: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
1: Valuta il film.
12: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Ma oh, oh, vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito la voglia tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, Bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, Bau, lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, levati le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo, lo vai dire a tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore!
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora? Elegante la voglia da tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Madonna, quanti cazzi servono per un vestito di sbarra?
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiagine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in c***o mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo. Se deve essere fatto una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, inghia. Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha perso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti è spuntata in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura, Heidi! Per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande! Guarda qua!
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Mi ha toccato il cazzo!
5: Me lo sono toccato per entrare da parte!
2: Non ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì, ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se lo può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri faranno arroganza chiamando gli stabilimenti balneari per trovare lettini e ombrelloni.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Prendo? Sono Massimini. Pronto? Di Quarto, scusa se c'ho il fiatone che ho gonfiato 400 materassini, sto imbazzendo. Senta, voi siete stabilimento balneare?
3: Sì.
4: Volevo sapere un paio di informazioni perché praticamente ad agosto penso di venire giù a catenare.
3: Ma voi dove siete?
4: Di Milano.
3: Milano? Ok.
4: Perché faceva differenza?
3: No, chiedevo. Allora, volevate sapere?
4: Capito, però la domanda, cioè non è una domanda normale per un posto di vacanza. Voi chiedete a tutti da dove vengono, siete razzisti?
3: No, per l'accento ho chiesto.
4: Ah, ho capito, perché
3: non per altro.
4: Ah, perché se ero un tamarro del sud non mi facevate venire. Cioè, avete anche ragione, danno fastidio anche a me certi terroni che arrivano tutti scasciati. Diciamo, io non è che arrivo tutto spavato. Volevo sapere una cosa, siccome c'ho la zita Carmela, che è la mia fidanzata, che impazzisce per i gonfiabili, ste minchiate qua. Cioè, da voi si possono portare?
3: No.
4: Questo è un grandissimo problema, cazzo. Ma perché non si può andare in mare con le gonfiabile?
3: No, non si può andare.
4: Materassini, poiane.
3: No, niente materassini, gonfiabili, no.
4: Come mai questa scelta? Se posso chiedere.
3: Sì, ma sono che le passo la responsabile, così chiede a lei.
4: Ah, capito.
5: Sì, pronto?
4: Pronto, salve, sono Massimini di Quarto. Ho chiamato per avere un paio di informazioni che volevo fare un salto per il vostro stabilimento balneare quest'estate, no? Allora, siccome ho chiesto alla signorina se, siccome c'ho la mia zia Carmela che è impressionata dai gonfiabili, no? Gli piacciono tipo quella forma di patatine nel McDonald's, c'ho la macchina incatastata proprio di sta roba qua, no? Allora, la signorina mi ha detto che non si può andare in spiaggia con i gonfiabili.
5: No, mi dispiace, sono spiacente, non è possibile.
4: Ok, allora volevo sapere se c'erano altre restrizioni per capire se il posto comunque era giusto oppure magari devo andare da un'altra parte, cioè tipo...
5: Io le consiglio di andare altrove, sì, non penso che sia il posto giusto per lei, no. Perché se ha di queste necessità ovviamente le consiglio di andare con la zia da qualche altro posto.
4: No, si chiama Carmela la zia, la zia significa la ragazza.
5: Ah, la zitta, no, mi scusi, ma non parlo pugliese, sì.
4: No, ma io non sono pugliese, sono di Milano. Cioè, nata e cresciuta
5: Milano,
4: a Milano.
5: Sì, no, infatti è tipico, 100.000.
4: Non ho capito, cosa stai facendo, la simpatia? Non ho capito la conversazione che si sta portando. Non ho capito, che tizzato, che stai facendo? Adesso perché c'ho l'accento del quartiere.
5: Innanzitutto lei perché mi sta dando del tu? Ci conosciamo?
4: Ma che atteggiamento state avendo voi, personaggia? Non ho capito.
5: La ringrazio e le auguro una buona serata.
4: Io no, io spero veramente che muori, merda! Razzista di merda! Che te lo copro quel posto di merda che vendo, la bamba!
1: Tamarri!
3: Che parla, siamo da voi? Pronto?
6: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
6: Ciao, sei su Giovannino, la spiaggia?
3: Sì,
6: è Lido, parla, Lido.
3: È quello. Il numero privato.
6: Oh, ma hai rotto il cazzo, 40 volte mi chiedi chi sei, te l'ho già detto, sono Giovannino. Ancora me lo devi chiedere.
3: Quale Giovannino?
6: Ma che cazzo te ne frega di quale Giovannino? Devi sapere chi sono. Ho chiamato che devo venire in vacanza là per prenotare il bagno e tu mi chiedi chi sei, Giovannino. Non mi conosci, ho chiamato, ho visto il numero, ho bisogno di un'informazione per venire a fare la vacanza quest'estate.
3: Benissimo, dimmi.
6: Luglio-agosto, ce l'hai l'ombrellone con due sdraio?
3: Oh. Sì, con i lettini.
6: Fantastico, fantastico. C'è anche la spiaggia con il bar per mangiare con i bambini.
3: Sì, sì.
6: C'è tutto, ma fate pranzo, cena. Spiegami un po', va, com'è, così almeno capisco.
3: Sì, a pranzo e a cena, pinza, primi, pesce spada, frittura.
6: Minchia, tutto proprio, fantastico. Quindi sì, si può pranzare, sì. non è che uno viene e si mangia il panino. C'è il panino, ma volendo c'è anche il primo, il secondo.
3: Certo.
6: Cioè, senta, per informazione così, adesso più o meno, quando andrei a spendere per tutto luglio e tutto agosto due ombrelloni e quattro lettini? Yeah.
3: Allora, l'ombrellone a luglio viene 3...
6: Mila lire.
3: Tre...
6: No, stavo ascoltando, 3...
3: 300 qualcosa, perché sono fuori, non sono a
6: chiosco. No, ho detto 3, quanto viene? 3?
3: 300 mi sembra, 20, 300, non mi ricordo, 320-330.
6: Tutto il mese?
3: Il mese di agosto è un altro prezzo, mi sembra 4,30 che viene.
6: Facciamo così, 1000 e siamo a posto, luglio-agosto.
3: Due ombrelloni, 1.000 euro.
6: Due ombrelloni con le sdraio, no? Se no non voglio stare in piedi. Cazzo, sto in metropolitana, ho capito. Ce l'hai? Senti, i lettini come sono? Morbidi, normali, sono quelli che ti lasciano i...
3: No, sono le, quelli con la rete,
6: le parole crociate sulla... sto parlando. Fammi finire, sto parlando. Ho detto, sono quelle che ti lasciano le parole crociate sul corpo o sono lettini di un certo livello?
3: Sono lettini di un certo livello.
6: Va bene, dai. Va bene, va.
3: Ok.
6: Va bene, ho detto! Ok? Segnati il mio nome, così quando vengo sai chi sono. Cosa faccio? Bonifico o pago là?
3: E allora sai che facciamo? Quando vieni?
6: Ecco, ci siamo capiti.
3: Quando
6: dai,
3: vieni mi pare siamo... che non
6: allora
3: volta.
6: Segnati il mio nome.
3: Sì, ora me lo segno, dimmi.
6: Giovannino.
3: Sì.
6: A posto.
3: E il cognome?
6: Abbiate Grasso.
3: Grasso?
6: Ma grasso a chi? Oh. Ma come cazzo stai? Ma pensate, oh. Ho detto Abbiate Grasso il cognome, no Grasso. Che cazzo mi dai del Grasso?
3: Abbiate Grasso, Abbiate Grasso.
6: Ma cazzo, mica che ti ho chiamato, ho detto Grasso. Oh, io porto rispetto alla gente, pensate, mi dai del Grasso. Ma pensate.
3: Ti ho detto Abbiato Grasso, non
6: Abbiate Grasso, non è Abbiato. Allora, Giovannino, Abbiate Grasso, ok?
3: Ok. Arrivederci.
6: Oh. Ma quando vengo giù non ti permettere di dirmi che sono grasso, hai capito?
3: Ok.
6: Bravo, così mi piace. Ciao, con chi ho parlato?
3: Con la signora.
6: Però non ti permettere mai più di dirmi che sono grasso, hai capito? È un'offesa. È un'offesa.
3: Sei magro.
6: Ah, bravo, hai capito? Sono tutto muscoloso, poi vedrai che minchia sono tutto scolpito, sembra Raul Bova.
3: Ah, meglio di Raul Bova.
6: Sono una roba, tengo un fucile che proprio. Mi tuffo al mare e pesco col cazzo. Ciao.
3: Arrivederci.
6: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi dire.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala e andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iende, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre questo è
5: il direttore delle 4 è un cazzo civile.
2: Perché sa media 7. Però dicono, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
15: sì.
11: Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
15: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè.
15: C'è il sangue.
11: Sì,
15: allora, signora.
11: Questo.
15: Mi ascolti,
11: sì.
15: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia. Come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei.
15: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Se il telefono stai. Sì. Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
3: Sì.
15: Mamma che brutte feci che c'è.
3: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
3: C'era il prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
3: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
3: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
3: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porca me se.
3: Porca ma.
15: Che sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
11: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto
11: quanto. Va bene.
8: Lo sport.
11: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
8: per
11: cosa
8: chi non
11: si
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che conto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Me, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
8: Ecco fa il colpo.
11: Ecco.
8: Uno.
11: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
8: Che vaffanculo te, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
11: sì,
8: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
11: Sì.
8: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
11: Senti
15: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
15: fare.
8: Ma io
15: la
8: so
15: cacca.
8: Fare la cacca.
15: Ma
8: non so come si fa l'esame delle.
15: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
15: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo.
11: Sì.
8: Decisivo.
11: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek.
11: Sì.
9: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto
8: ma
9: Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare che sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con gli acuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. Tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità, Fausto Brizzi è un porco maiale, schifoso, erotomane, lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
16: Io non la conosco, perché...
10: Che cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
16: Ma la cosa voglio?
10: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze, intervistate dalle Iene, che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
16: ma che cazzo me ne frega?
10: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro.
17: Ah, sì, ho sentito.
10: Che cosa ne pensa lei? Cosa
17: che
10: pensa?
17: Dappertutto c'è congiunzione.
10: Congiunzione.
17: Non ti attiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
10: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
17: Non lo so, guardi.
10: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
17: No, no.
10: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
17: No, no,
10: a piatta
17: no. Io sono casalinga, quindi non, sì. Non sono in questo mondo, quindi non...
10: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
17: No, no, no.
10: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
17: No, no, no.
10: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
17: Sì.
10: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' p***o per questo lavoro, lei lo farebbe?
17: No.
10: Perché
17: assolutamente.
10: No? Perché no? Perché non lo farebbe?
17: Il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, non in questo modo così. È giusto, se uno è una cosa se la merita, che ha lavorato ed è bravo, allora cioè, sì,
10: però
17: non in questo modo.
10: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
17: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
10: Lei come li fa? Lei li fa bene?
17: Buongiorno, buongiorno.
10: Suo marito è contento di poppino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel medioevo. Un altro.
18: Pronto?
10: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
18: C'hai un culo, scusi.
10: Lei aveva il telefono nel culo?
18: Sì, me l'ho sentito fare adesso.
10: Lei si infila il telefono in culo?
18: Quando non c'ho, quando so cosa fare, sì.
10: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
18: Con la cover, c'ho la cover su praticamente...
10: I cazzi?
18: La cosa sopra.
10: Sì?
18: E...
10: Ma non fa ridere questa roba?
18: Scusa.
10: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
18: Può darsi che prima lo ciucciano per far carriera e dopo fanno quello che fanno.
10: Sì, lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, anzi, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
18: Ma sempre... Ah, me li hai messi.
10: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
18: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
10: Niente, niente, butta giù a questo che è sconvolto dalle epatite e della sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione, amici, attenzione, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
19: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti, e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più, scusate.
20: Se io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo che a un certo punto si è un po' allungato con la mano. Io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazze, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi, vado a casa e dico, ah, questo Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sto ferma in macchina in mezzo alla strada. Sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, puoi fare l'attrice, pensi, cioè, come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io un trauma, grazie a sto pezzo di merda, ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me bellissima violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana. Mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni che la mattina

0: Ciao Budelli, fate uno scherzo infame al mio amico Pietro, che è presidente di un circolino in provincia di Firenze, dove per 40 anni ci sono stati solo vecchi che giocavano a carte. L'anno scorso lo abbiamo rilevato insieme e abbiamo cercato di attirare un po' di giovani facendo dei concertini e dei DJ set. Ovviamente il vicinato si è lamentato e ci ha mandato i carabinieri. Quest'estate vorremmo fare un po' di serate, ma lui ha paura che ci chiudano. Decapitatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, ciao bello, senti, sono qua con mio cugino.
1: Chi è?
2: Ma non ti devi interessare chi è, ti sto facendo una domanda, rispondi alla domanda. Questi concertini che fai, li devi fare per forza?
1: Ma che concertini fa?
2: No, concertini, la musica, che rompe la minchia, la devi fare per forza o possiamo smettere?
1: Ma dove?
2: A Circolino, alle Lune.
1: Ma veramente non c'è nessuno concertino, a parte, cioè, queste chiamate così, col numero sconosciuto... Sta tranquillo subito, no, subito.
2: Ti volevo semplicemente dire che la musica, il DJ set, le cose che metti al circolo.
1: Che la musica?
2: La musica che metti al circolino rompe la minchia. Devi smettere di mettere questa cazzo di musica che rompe la minchia, ha decenato tutto.
1: Ma nessuno mette la musica al circolo.
2: Mette la musica, mette la musica, ci sono già stati problemi.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei?
2: Ma che sono io, non ti deve interessare, ti deve interessare
1: no,
2: quello che
1: a
2: ti
1: me,
2: sta dicendo.
1: A me, già che tu mi fai, hai sbagliato persona, tipo, e tutto io, il resto, per come ti poni stai sbagliando ancora un'altra
2: sei
1: volta.
2: Sei tanto simpatico.
1: Per cui, te mi dici chi sei, mi dici quando è successo la musica, che ti ha dato noia, e ti rivolgi a me in maniera tranquilla.
2: Perché sennò che succede?
1: Ma che sei, ma cosa vuoi?
2: Io ti sto dicendo che lì a Circolino, mutuo soccorso, come cazzo è la Luna, fate casino, disturbate il vicinato.
1: Ma disturbiamo il vicinato, ma dimmi chi sei.
2: Ma non ti deve fregare un cazzo di chi sono, adesso ti passa una persona, dai. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Che ci stanno problemi con la musica che fai. Adesso io ti dico che io sono lontano, perché sto al sud Italia. Però mi è arrivata una telefonata da mio cugino che abita là di fianco.
1: Zitto.
3: Mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco. Mi ha detto che c'è un problema, che tu, che cazzo sei tu e i tuoi amici, fate festini della minchia, fate cazze voce. Io ti dico che se devo picchiare la macchina.
2: Quando parlo, devo stare zitto. Io picchiamo la macchina.
1: No,
2: guarda,
1: guarda.
2: Quando io ti dico

0: non la fai più la serata.
1: Non riesco veramente a capire. Se io poi, cioè nel senso, ora che prendo queste minacce così, io cioè non riesco a capire, scusami, ma non riesco a capire. Perché se te mi dici una serata, mi dici una cosa del genere, io ti dico, guarda, non lo so, mi informo.
0: Un uccellino mi ha detto che c'è tutta l'estate ancora, che state facendo i concertini, DJ set, avete chiamato le persone.
1: No, c'è stato
0: pure una denuncia ai carabinieri.
1: C'è stato pure un verbale.
0: Ma tu pensi di minchionare a me? Ma dove stai minchionando a me? Ma io conosco tutti, io so dove stai. Hai capito?
1: Ma che minacce sono queste?
0: Non è una minaccia. No, minaccia.
2: Ma come
0: è? Ma questo non è una minaccia, è un consiglio.
1: Ma no, non mi fare minacce e consiglio, perché non ha senso, perché non è. No, io non. È chiuso il circo.
0: Non hai capito.
1: È chiuso.
0: Adesso
1: non lo gestisco adesso... nemmeno più. Io lo gestisco un'altra associazione, siamo andati a trovare. È chiuso il circo.
0: Hai finito? Hai finito di bobottare? Adesso ti spiego una differenza fondamentale. Se io dico picchia la macchina, vengo su e ti rompo il culo, quella è una minaccia. Se io ti dico, fossi in te, non farei la musica quest'estate, questo è un consiglio. Hai capito la differenza?
1: Ma io non te lo giuro, non riesco a capire, cioè non riesco a capire dov'è allora, questa cosa. Cioè.
0: Ma non c'è problema, se sei completamente crestazzo rincoglionito, non è un problema, te lo spiego io. Tu stai dentro il circolino delle lune, sei il presidente,
1: In questo momento no.
0: Non mi minchionare, mi fa incazzare. Tu sei il presidente del Circolo Lelone?
1: Sì.
0: Hai fatto della musica dentro il Circolo Lelone?
1: Ma guarda, davvero.
0: Hai fatto
1: Rispondi a domanda,
0: se no mi tocca darti un altro consiglio.
2: Ho fatto un tumpolone da tiro,
0: Hai fatto della musica dentro questo circolo?
1: Sì.
0: Quest'estate stai progettando di fare della musica? Non mi dire bugie.
1: No. Quest'estate
0: stai. Ti rifaccio la domanda. Quest'estate stai progettando di rifare della musica?
1: Quest'estate non stiamo progettando di fare la musica perché ci abbiamo da fare il far vedere gli europei, molto probabilmente.
0: E dopo gli europei non mette neanche una canzoncina?
1: Dopo gli europei non so se metterò della musica.
0: E invece io lo so, perché un uccellino me l'ha detto. Allora questa canzoncina tu non la devi mettere e questo è il mio consiglio. Forse in te non la metterei, altrimenti pare Peppo se ne parte da qua con la macchina e viene a spegnere l'ora.
2: Non mi fa piccare la macchina.
0: Oltretutto lo devi anche guidare.
2: Non mi devi far guidare. Se io mi piglio la macchina, mi faccio solo la macchina, vengo sotto e tiro un tumpolone che ti taglia capendo, capisci?
0: Ti è chiara la situazione, Pietro?
1: Mi è chiaro, ma mi spieghi perché chi è che il vicino si è lamentato?
0: Il vicino non ha importanza, devi solo sapere che il vicino è una persona cara. Però possiamo concludere la nostra telefonata e ti porto tante cari saluti del tuo amico Matteo che ti ha fatto lo scherzo
3: nello Zoo di 105!
1: Ma vabbè ragazzi, a me cioè io sto lavorando, stai facendo così. Ma poi sta che cazzo.
0: Adesso ti sei cagato addosso.
1: No, poi 6 ore dalla Sicilia c'aveva una macchia veloce.
0: Ha fatto i conti. Cazzo di guida Michelin, ma vaffanculo.
2: Ciao coglione, buona estate. Fate ancora più forte la musica.
0: Casino.
2: La gente deve smettere di rompere il cazzo alla gente che si diverte. Ciao bello!
0: Ciao, un abbraccio, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
6: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
7: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
8: Pronto?
9: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
8: Vai a cagare!
9: I terrestri

0: molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
1: Pronto?
0: L'ho sentita morire.
1: Pronto?
0: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
1: Non capisco niente, che dite?
0: L'ho sentita morire.
1: Eh?
0: Ho già notato questo in voi umani.
1: Non ho capito.
0: L'ho sentita morire.
2: Pronto?
0: L'ho sentita morire.
2: Prego?
0: L'ho sentita morire.
2: L'hai sentita morire?
0: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Non ti capisco quando parli, se hai bisogno di dirmi qualcosa dimmelo un po' più forte.
0: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
2: A me non mi interessa, la salute stia bene, le auguro una buona giornata.
0: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
1: Pronto?
0: L'ho sentita morire.
1: Ivan!
0: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
1: Ma vaffanculo, va! Dai, continua!
0: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio! Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
1: Che ce l'ho cazzo!
0: Lo so.
3: Pronto?
0: L'ho sentita morire.
3: Sì?
0: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: La tua madre a dirtelo.
0: Ho già notato questo in voi umani.
3: Ma chi sei?
0: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
3: Chi?
0: L'ho sentita morire.
3: E anch'io ho sentito morire tua madre.
0: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale calcio nei coglioni, cari amici all'ascolto, per l'anticipo della 34esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano per Inter, Verona e Vigata, dove l'Atletico Montalbano affronta il Manchester Gotham City per il derby dei difensori dell'ordine. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Qui a San Siro il cronometro segna il 18esimo minuto del primo tempo e l'Inter è in vantaggio per 1-0 grazie allo splendido gol realizzato dell'argentino Smargiasso su preciso calcio d'angolo del connazionale Trota Pietosa. Da quel momento in poi però è stata la squallida formazione allenata dal ripugnante mister Capuleti a prendere fantozzianamente il pallino del gioco, tentando di giungere all'odioso pareggio con mille patetici sotterfugi, puntualmente frustrati dalla sovraumana opposizione del portiere nerazzurro Ragnateli. Ora vediamo che è il Verona che attacca con Farfugliovic. Da Farfugliovic, sottominchiata ad effetto, a servire Oh Romeo, triangola con Muretto, disgustoso velo a favorire l'inserimento di Ergastolani. Ergastolani è solo davanti a Ragnateli. Tiraccio, miracolo di Ragnateli. Palla che finisce sui piedi di Nevedifica. Tiro, Ragnateli ci mette il mignolo. Sulla respinta arriva Shakespeareotti. Tiro a botta sicura! Ragnateli! Autentico supermiracolo del difensore nerazzurro che, trattenuto per le braccia da due avversari, riesce ad allungare il naso all'ultimo istante per deviare il tiro di Shakespeareotti, che si scarnifica il micropene dalla disperazione. Qui a San Siro siamo dunque giunti al 20esimo del primo tempo e il risultato è Inter 1, fascisti gay 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie parole. Qui al posto sfocato abbiamo un piccolo problema. Ho dimenticato a casa gli occhiali e quindi sono cieco come una talpa bocella. Ora vediamo che sulla grossa macchia verde una macchia bianca si muove veloce, inseguita da una macchia rossa un po' più veloce che la raggiunge. Si forma quindi una macchia bianco-rossa più grande che continua a muoversi veloce verso la fine a destra della grossa macchia verde, dove c'è una macchia grigia che si muove di poco. Una piccola macchia bianca si stacca dalla macchia bianco-rossa e supera la macchia grigia. Il pubblico fa il gridaccio pazzariello e tante macchie bianche si raggrumano all'angolo, formando una grossa macchia bianca festosa. Peccato! Nulla da segnalare, quindi qui al posto sfocato. Linea alle parole femmina.
2: Guarda Gianni, questa volta non ti dico un cazzo perché anche io ho sto problema di dover sempre portare gli occhiali. Pensate, ci vedo così poco che l'oculista mi ha imposto l'obbligo di guida con gli occhiali e un vibratore acceso nel culo. Anche se inizio a sospettare che l'abbia fatto solo perché è un pervertito. Quando cazzo mai sei visto che ti chiedano di spogliarti nuda alla visita oculistica? Mentre ci rifletto, torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Qui a San Siro siamo entrati nel primo minuto di recupero del secondo tempo e l'Inter è a 90 secondi da una meritatissima vittoria! Una vittoria merito in gran parte del portiere Ragnateli, che nel periodo non collegato ha sventato le 45 occasioni da gol, fortunosamente costruite dai coglioncelli avversari. Una partita da ricordare, quella dell'estremo difensore interista, che ora viene colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Oh! Bruttissimo gesto dei tifosi del Verona che gettano in campo un grosso frigorifero che supera la rete di protezione e spatascia al suolo Ragnateli stile Willy il coyote. Vediamo che purtroppo il portiere nerazzurro sembra non farcela ad essere vivo. Al suo posto deve entrare Guguru Junior. Puttana! Ah! Calma, stiamo calmi! Mancano solo 10 secondi! È proprio Guguru a battere la punizione! Gol! Gol! Gol del Verona! Gol del Verona! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Muori! Muori! Devi morire ora! Un, due, tre, muori! Muori, figlio di puttana!
2: Bene, vi evito le immagini dei cecchini che stanno per abbattere Massimo con una fucile. Ecco, preso in pieno, i funerali di Massimo Voltaggio avverranno settimana prossima. Direi che abbiamo sentito abbastanza. Io inizio ad infilarmi il mio bravo vibratore nel culo, perché se poi me lo dimentico e mi ritirano la patente, come cazzo ci vado a comprare la droga? Alla prossima settimana manipolo di decerebrati con la buzza alcolica. Bye bye.
1: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa di soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucia un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: E allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di ape?
1: No, un pelo più grande.
0: E come più grande? È tipo morso di un ragno?
1: No, un pelo più grande. Tipo la testa di un bambino di 12 anni.
0: Ma come la testa di un bambino?
1: Sì, dai, un pallone da basket, insomma.
0: Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Dai, Jean-Pierre-Pot, non frignare come una fighetta. Sarà solo qualche bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno, si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
0: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori, aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Comunque, la colpa è tua. Ti avevo detto di dormire col culo di fuori.
0: E che c'entra, scusa?
1: Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena sarebbe entrato direttamente nell'ano e, sentendo un ambiente ostile per via delle feci, non avrebbe depositato le uova.
0: Ma che teoria del cazzo è?
1: Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Gigi Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme.
0: Ah, come brucia!
1: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
0: Sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
1: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
0: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
1: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
0: Ma sei sicura?
1: Sì, fidati, stai sereno.
0: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce sangue dalle orecchie!
1: Fermo! Non ho finito!
0: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
1: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu, che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare. Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si faceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che, dopo avermi posseduta, mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Ho sb***o!»
0: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
1: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
0: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
1: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
0: Cioè?
1: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
0: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
1: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
0: Wow.
1: Ora scusa, ma debbo sedarti.
0: E come, scusa?
1: Col metodo Pierone.
0: E cioè?
1: Ti sfondo il cranio con un bastone.
0: Ma come? Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece Cosa Fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa Fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. PS. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: no, no, no, no, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Yeah. Yo. Per lo

0: questo è Wonderland.
1: Ha trovato lo studio libero finalmente, quello dove registravo anni fa, Gino lo spazzino. E allora ragazzi, sono Wender, questo è Wender, facciamo gli scherzi telefonici con le voci registrate, campionate. Oggi utilizzerò quella del film del 1975 del tipo lì, il capo della squadra mobile di polizia, Carraro. E cosa ho trovato nello scherzo telefonico di oggi ragazzi? Aspetta che scorreggio. Benissimo ragazzi, cosa ho trovato? Un nuovo Cappella! Spacchiamo tutti i Cappella d'Italia, lo so che ridete per la scorreggia, ma concentratevi su quello che vi sto dicendo io. Siamo pronti? Andiamo!
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
2: Cos'ha?
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
2: Che cosa darvi?
3: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
2: Ma va, che in cuore amica sovecia.
3: Grazie.
2: Pronto?
3: Se sai qualcosa, dilla.
2: Cosa vuoi?
3: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
2: Ma va a cagare, vai.
3: Interessante. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Senti, io non ne capisco chi sei.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Ma no.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
0: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Chi sei?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Che vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servirla.
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ancora una cosa. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, io non ti capisco che cosa tu dici.
1: Interessante. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: D'accordo, d'accordo. Per il commissario Solmi rispondo io. Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
0: Ancora che muoio.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media.
0: Senti, io non ti capisco che tu dici. O parla piano e mi fai capire, o se no, dimmi.
1: D'accordo, d'accordo. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume,
0: sia dimesso. Senti, io non ti capisco.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Ancora una cosa.
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: D'accordo, d'accordo.
0: E poi ti rispondo.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli.
0: Senti,
1: come
0: non
1: vestita,
0: ti ho capito una parola.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore.
0: Senti,
1: del
0: cazzo. Arrivederci.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
5: Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un caloroso fanculo, cari amici sportivi all'ascolto, per questa edizione speciale della nostra trasmissione. Il campionato di calcio è terminato e gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Parigi, dove si sta svolgendo la 77esima edizione delle Olimpiadi. Due le gare che coinvolgono gli azzurri quest'oggi: nella piscina di Santurina il Setterosa della pallanuoto affronta la nazionale africana della Lubambia, mentre al campo di equitazione si svolge l'emozionantissima gara di dressage. Non chiedetemi che cazzo è il dressage, perché non ne ho la più pallida idea, ma diamo subito la linea alla pallanuoto. Andiamo dal nostro Massimo Voltaggio.
4: Sì, grazie studio. Esordio facile per il Setterosa di Mister Palpeggia, che affronta la sprovveduta compagine della Lubambia, un minuscolo stato centrafricano di soli 800 abitanti e senza neppure una piscina. La formazione lubambese è formata da un manipolo di matrone, sessantenni, cariche di braccioli, salvagenti e vene varicose grosse come tagliatelle, che si guardano attorno spaesate, cercando indicazioni dal loro allenatore Gugu Guguru, zio di quel figlio di puttana che gioca nell'Inter. Ora vediamo che è il Setterosa ad attaccare con Biancascella. Da Biancascella a Spallone, da Spallone a quella fica. Quella fica nuoteggia fra i cadaveri galleggianti di due avversarie e la passa a Traccheggia. Traccheggia si erge sull'acqua a suon di scorregge. Fa quelle fintine sceme della pallanuoto e il portiere della Lubambia cade dal materassino. La porta è vuota. Tiro, gol, gol, gol! Ha segnato Traccheggia e andiamo! E mentre le azzurre festeggiano sgrillettandosi sott'acqua, noi ricordiamo il punteggio. Al quinto minuto il risultato è di Lubambia 0, Italia 77. Diamo la linea al dressage a Gianni Vago.
5: Sì, grazie voce. Qui alla gara di parcheggio del cavallo frocio si parcheggia il cavallo frocio. Dopo qualche ora di smarrimento, le regole di questo sport ci appaiono finalmente chiare. Bisogna avere un cavallo frocio e fargli la permanente. Poi bisogna vestirsi come un baronetto dell'Ottocento e fare un giretto sul cavallo e parcheggiarlo in retromarcia, mentre il suddetto cavallo frocio balla la musica tecno-siberiana. Uno sport bellissimo, pieno di emozioni e cavalli froci. Assegnano 6 medaglie per questa merda. E mentre arriva l'ennesimo cavallo frocio da parcheggiare, noi diamo la linea all'unica vera cavalla di cui me ne frega qualcosa.
3: Gianni, guarda, per una volta hai tutta la mia comprensione. Basta con questi sport del cazzo. Per me alle Olimpiadi dovrebbero esserci solo 3 gare: il calcio nei coglioni, la maratona di cerette e l'arachiri a squadre. E a proposito di squadre, torniamo alla pallanuoto da Massimo Voltaggio.
4: Sì, studio! Qui alla piscina Santurina le atlete della Lubambia hanno definitivamente rinunciato a giocare e si limitano a fare il bagnetto in un angolo, mentre le azzurre continuano a segnare a raffica! Gol! Gol! Gol dell'Italia con Mestruo Cloro! Gol di Mestruo Cloro! Ma attenzione! C'è del parapiglia sulla panchina lubambese! L'allenatore Guguru urla, sbraita, si straccia le vesti e inveisce contro le sue atlete! Incredibile! Guguru imbraccia un fuoco acceso e lo butta in acqua, frizzando a morte tutte le giocatrici. Porco porco. Ma allora sei proprio una merda. Ah, ma questo è troppo. Ora t'ammazzo. Datemi il fucile che lo ammazzo.
3: Beh, direi che come prima giornata di Olimpiadi non c'è niente male, dopo la figura di merda della nazionale di calcio. Cosa accadrà la prossima volta? Un bianco che vince i 100 metri? Ah ah ah ah ah. Sono troppo simpatica. Noi ci risentiamo quando avrò bisogno di altri soldi per la droga. Fino ad allora, andate a farvi fottere.
4: E mentre vado a tuffarmi nella piscina tinta del sangue di Guguru, diamola... Ah!
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo...
3: A cazzo!
2: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
4: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
2: Come mai?
4: Perché sono pazzo.
2: Ma oltre a essere pazzo, è una gran testa di
4: Spiterina!
2: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo, e questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale. E il tema di questa sera è... film horror e thriller.
4: Caspita, mi piace tantissimo.
2: Sì, lei è appassionata di film horror?
4: Sì, ti faccio vedere la foto di mia moglie.
2: Benissimo, signor Giuseppe di Milazzo. Allora, siamo pronti per cominciare. Via con il tempo e con le 20 domande. Di cosa parla 28 giorni dopo?
4: Del ciclo mestruale.
2: Chi sono i protagonisti di Non aprite quella porta?
4: I testimoni di Geova.
2: Di cosa parla Chiamata da uno sconosciuto?
4: Di un cagacazzo che vuole farti cambiare compagnia telefonica, minchia, mi perseguito.
2: Di cosa si occupa Dal tramonto all'alba?
4: Di un button tour.
2: Il regista di Denti?
4: Oral B.
2: Se ne parla nel film Intruders.
4: Vibratori anali.
2: È diventato famoso grazie a La Casa.
4: Luca Argentero.
2: Il personaggio principale di Morgan.
4: Uno tutto fatto.
2: Di cosa tratta Profondo Rosso?
4: Del mio conto corrente.
2: Abbondano nel film Sack.
4: Pompini.
2: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
4: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage.
2: Terrorizzano la gente nel film Tremors.
4: Gente col Parkinson.
2: Come finisce il film La Mosca?
4: Di merda.
2: Di cosa parla Il seme della follia?
4: Di pazzi che iaculano dappertutto.
2: Muoiono per colpa delle videocassette.
4: Blockbuster ormai.
2: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
4: Di una vergine e un preservativo.
2: Di cosa parla Wolf Creek?
4: Di un lupo che cambia le gomme.
2: Ha firmato la regia de La Cosa.
4: Uno.
2: Cosa succede nel film Triangle, Triangolo?
4: Che una scopa con due uomini.
2: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli.
4: I cazzi.
2: Ma bravissimo, signor Giuseppe di Milazzo, ha detto Gesù.
4: Non so un cazzo.
2: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande.
4: Non so neanche io come faccio, è proprio parte di me.
2: Lei non sa proprio una gran coppola di...
4: Messico!
2: Minchia, minchia, era facile dialettare.
4: Lo so, ma devo...
2: Lei che è di Milazzo.
4: Lo so.
2: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato.
4: Sì.
2: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do...
4: Sì.
2: Do... No.
4: Ti facciamo un destro?
2: No, con una bella domanda molto facile.
4: Ah, ok.
2: Via con il tempo, domanda finale. Attenzione, deve rispondere esattamente.
4: Sì.
2: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è...
4: Il pedofilo!
2: Ma no! Signor Giuseppe di Milazzo, l'esorcista!
4: Ma
2: no, lei mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi. In modo più originoso, lei è un porco!
4: Sì, sì.
2: No, vabbè, adesso si difenda per un minimo.
4: No, sono un maiale, un maniaco.
2: Vabbè, ma
4: mezzo depravato.
2: Vabbè, adesso.
4: Stupratore.
2: Vabbè, adesso, signor Giuseppe di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione. Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro.
4: Bastarda la puttana.
2: Vabbè, adesso non è imparato.
4: E zoccola la merda.
2: Basta, signor
4: Giuseppe. Ehi, bastardo.
2: Contenga
4: quel figlio di
2: puttana. Contenga il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo.
4: Affanculo!
2: Bravissimo! E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
5: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa mi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata.
9: Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
10: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
12: No, ma cosa stai dicendo?
11: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
13: no,
11: la vita!
13: No, non è lava, è Raven.
11: Un ponte per Raversburg?
13: Raven.
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
11: Sburger per la vita.
10: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
13: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
12: May.
13: Fiona May.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May. Forrest Gump.
12: Gampa. Gump.
13: Gump.
11: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
17: È facile, sei intuitivo.
11: Allora... Pimpre pim pim pim pom pim.
13: No,
11: allora, oh.
13: No, no.
11: Animaletto. Pimpre pet petenusa.
13: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
11: Pimpre pet nusa.
13: Pimpri petenusa.
11: Pimpre petenusa.
12: Pimpri petenusa.
11: Pimpre petenusa.
12: Pimpri pet pam.
11: Pimpre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabitia.
11: Ravensburg della vita.
13: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
11: Ravensburger.
13: Ger.
11: Ravensburgen. Pimpre pet. Pimbre petenusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
12: Non è Ravensburg teravidia.
11: Ravensburg.
13: Der.
11: Teraviba.
13: No, teravibra.
11: Teravita.
13: Teravita.
11: Oh. Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
11: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
18: No, no, non è Ravensburg.
19: Ascolta,
13: è meglio fare una repubblica.
19: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
11: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah amici, incredibilmente l'altra sera ero tutto spaccato e mi sono messo su YouTube e ho trovato un film poliziesco classico italiano degli anni 70, esattamente del 1975, e ho trovato le voci del dottor Carraro della Squadra Mobile. Siamo pronti a devastare l'Italia con la sua voce? Andiamo!
2: Wonder.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: E chi vuole?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
3: Che cosa, scusi?
4: Se ci sono novità importanti, chiamami a qualunque ora, eh?
3: Senti, non so di cosa sta parlando, di chi sta parlando. Le passo a mio marito, solo un attimo.
4: D'accordo, d'accordo. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Beh?
3: Se mi spiego la situazione, come avete i capelli, come... Ma di cosa? Di chi?
5: Ma cosa?
3: Non so, non fa nomi.
6: Croto.
4: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
6: Ma chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
6: Cosa?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età... Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
6: Pronto?
4: Se sai qualcosa, dilla.
6: Pronto?
4: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
6: Chi parla?
4: Beh?
6: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
6: Pronto?
4: Professore,
6: chi parla?
4: Prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
6: Pronto?
4: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
7: Pronto?
4: Sì.
7: Pronto?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
7: Come?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
7: Ma noi non abbiamo chiamato nessuno.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
7: Mi scrive il capo della mobile, non mi fa
4: capire. D'accordo, d'accordo.
6: Pronto?
4: Oh, stavamo in pensiero.
6: Cosa
4: volete?
6: Sai
4: quant'è che aspettiamo?
6: Cosa volete?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
6: Sì, sa.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
6: Io dati non ne ho da dare a nessuno.
4: Il nome
6: noi
4: della
6: abbiamo
4: ragazza...
6: chiamato nessuno, eh?
4: E allora è anche peggio.
6: Se qui c'è qualche disastro che non so cosa dirle.
4: Interessante. Comunque... Del resto sono abituato ad assumermi le mie responsabilità.
6: Ma cosa è successo? Perché tutti i giorni si chiamano.
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro
6: no,
4: sai?
6: No, io sono un pensionato, ho 85 anni.
4: Stiamo
6: a scherzare adesso.
4: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
6: Sì, sì, comunque io non so cosa dirle, noi non abbiamo mai chiamato nessuno.
4: Interessante.
6: Se qualcuno si è inserito nel nostro telefono, non so cosa dirle, eh?
4: Ancora una cosa.
6: Sì.
4: Voglio che Moraldi, il commissario della Buon Costume, sia dimesso dal servizio.
6: Sì, sì, mandatelo pure via, per me va sempre bene, eh? Io adesso sono qui tranquillo con i miei anni e non mi vado a cercare nessuna
4: d'accordo,
6: grana.
4: D'accordo, d'accordo. Se sai qualcosa, dilla!
6: Sì, sì, io non so niente.
4: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
6: Che tutti i giorni ci telefonate, che avete ricevuto il nostro numero. Noi non l'abbiamo mai fatto.
4: Va bene, professore.
6: Va bene.
4: Ritelefono io. Arrivederci.
6: Allora.

0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Ma vaffanculo a mamma da te con la soccola di tua madre.
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Assonto di merda, puttana, cornuto e lurido.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, è un po' vago. Che altro sai?
0: Eh?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: La pregna di tua madre.
1: Interessante.
0: Sfonzo.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: È tornato. Dopo anni e anni, il giornalista siciliano Ruoppolo è tornato.
2: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
1: È tornato per combattere contro l'individuo più rincoglionito di sempre. Stiamo parlando del contadino che burra le vecchie, spezza i colli ai tacchini, si lava i genitali in una bacinella e raccoglie il frumento. Lui è... Ennio. Ora succederà il disastro.
2: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. 693 euro!
3: Poi, vai! Che fai, brutto porco tu? 1, 2, 3.
2: Sì, capite bene. 693 euro!
3: Puttana la... Ma chi vuoi che al telefono? Chi stai cercando?
2: Come ti chiami?
3: Io con la doppia.
2: Quanti anni hai?
3: Più di 60.
2: E cosa fai?
3: Lavoro nel campo, lavoro nella terra, lavoro la terra.
2: Marijuana, e allora sei nei guai.
3: Non ti ho capito cosa stai dicendo.
2: Marijuana.
3: Tua sorella, forza di mano. Che cosa vuoi?
2: E allora sei nei guai. Tanto, tanto, tanto.
3: Puttana la... Ma chi sei? Chi sei?
2: Poi...
3: Sbaglia sul numero. Sono di... Reggio Emilia. Sopra Reggio Emilia. Brucia merda.
2: Vergogna.
3: Che... Puttana la...
2: Che come lui, anche gli altri lavoratori dell'Enel di Ponte. Stesso trattamento.
3: Puttana la... Porca d'un... Hai sbagliato a telefonare! Non ti conosco! Come ti chiami?
2: Vergogna! Vergogna!
3: Ma vai a cagare! Porco... Ma non ti conosco! Ti è scappato il telefono!
2: Ecco la lampadina di Archimede!
3: Ma vai a cagare! Puttana la...
2: Batta un colpo!
3: Puttana la...
2: Sì.
1: State tranquilli, ora richiamiamo il vecchio bifolco.
3: Ehi!
2: Ambarabacci, cicocò, tre cimenti...
3: Sei ancora sei!
2: Vediamo un po' di là.
3: Che cosa vuoi chiedere? Bastardo! Hai sbagliato il numero! Hai chiamato Ennio con la doppia, non è la merda! Sto lavorando, brutto porco d'un...
2: E allora sei nei guai?
3: Ma perché sono nei guai? Sei in time attack! Sarai nei guai, brutto bastardo!
2: Vacca!
3: Merda, porco d'un... Sì, sono nella merda!
2: La vostra indifferenza!
3: Io...
2: E allora le donne della zona scopano!
3: Ma vai a cagare, porca la... Vai a cagare, porca la...
2: Perché lo dico agli spacciatori...
3: Che porco d'un... Hai delle dita! Cosa porco d'un... Hai delle dita! Fai un altro numero,
2: Perché
3: non ti conosco, porco...
2: Ambarabacci, cicocò, tre civette sul comò!
3: Vai a cagare! Non so chi sei!
2: Perché lo dico agli spacciatori e ti fa stare di botte!
3: Puttana!
2: Panico e paura a Lampedusa! Che colpo!
0: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
4: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce lo faccio più, ce lo faccio più, ce lo faccio.
3: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
3: Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a mo' di zoo.
6: Sì, pronto?
7: Sì, pronto, buonasera.
6: Sì, buonasera a lei.
7: Se no, io volevo parlare un attimo con chi fa di agenzia, tu?
6: Sì.
7: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
6: Quale piccolo problema?
7: Io, no, io spiego subito, è difficile, non mi piace fare di casino, io faccio di tranquillezio, no? Ok,
6: cioè?
7: Allora spiego subito. Io ho cara amica che viene là di prenda di casa, no? E non mi sembra che tu rispetti di gente, no? Allora ti dico il nome, mia cara amica si chiama Santa.
6: Mi chiama?
7: Santa. Lei viene di visto di casa e fa di lascia soldi, mi sembra, no?
6: Ma scusa un attimo, porta pazienza, ma...
7: Se no, parla tranquillo, prima... no, parla tranquillo, non te sto voglio. Io sto parlando di... normale, non sto facendo casino, capito?
6: No, no, ma prima di tutto non ti conosco. Poi è un problema che io l'ho già risolto questo qui.
7: Ah, già risolto?
6: Esatto, io ho già parlato con la... con la proprietà dell'appartamento e non vuole più darglielo alla signora Santa.
7: Questo già è giusto, che okay? Non vuole dare, non vuole dare, no?
6: Esatto.
7: È problema del soldo, no?
6: Il fatto è che la cauzione la perde.
7: Se no, capito, però tu capisci anche che mia cara amica, non Santa, è defecula.
6: Io, scusa, cosa vuoi? Scusa, io non posso fare nulla, abito qui per un attimo. Io non so, ascolta, guarda, ne ho già parlato anche ieri, quindi per favore.
7: No, io sto cercando di capire. Io sto cercando di capire, non voglio vedere, no, senti
6: scusa,
7: tu. Sì.
6: Scusa, non mi interessa, poi evidentemente noi parliamo solo con la diretta interessata.
7: È giusto,
6: non
7: giusto.
6: Con altre persone.
7: È giusto, mi sembra giusto. Tu sa che sono io, no?
6: Non so, io non so che tu, chi sei tu, non lo so e non mi interessa sapere.
7: Io è per questo problema sei, grosso.
6: No, ma è venuto il suo compagno oggi, abbiamo chiarito tutto con...
7: Ma suo compagno è pecoraro, lui non capisce cazzo. Lui...
6: Non mi interessa, ma non mi interessa, abbi pazienza un attimo. Scusami, sei.
7: Sì.
6: Non sono interessato a parlare con te perché tu non c'entri assolutamente nulla.
7: Ma neanche il suo compagno è in testa di niente, no?
6: Ascolta qua, porta pazienza. Io non ho nulla da dirti.
7: Sì, ok, allora fammi un favore, piccolo, no? Adesso dimmi il tuo indirizzo. No, tu fai in cazzo.
3: Nella prossima puntata

0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Wonderland. Wonderland.
3: Tommaso Francesco Michele. Dopo innumerevoli prove, la voce di Marco Mazzoli non è clonabile. Ma ce ne fottiamo lo stesso perché fa ridere ugualmente. Ma la cosa più preoccupante è l'intelligenza artificiale, che solo con le voci di Mazzoli, dopo che gli si inserisce il testo, improvvisa una lingua assurda.
4: Fino dico mai pandon di abanda, neve piovta adesso vo.
3: Oggi Marco chiamerà le sartorie per farsi accorciare i pantaloni per le sue gambe corte. Buon ascolto.
4: Tavosi seto!
5: Pronto?
4: Buongiorno!
5: Buongiorno!
4: Sono Marco Mazzoli! Ma io dovrei accorciare dei pantaloni!
5: Sì, accorciare i pantaloni?
4: Li ho comprati qualche giorno fa, solo che io ho le gambe corte. Molto corte! Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
5: Sì, si può accorciare i pantaloni.
4: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
5: Sì, quello classico 7 euro. La jeans 5 euro. Uno.
4: Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte? Delle sue gambe. Stavo sceto!
5: Sì, sì, si sento. La jeans accorciare ognuno 5 euro. Classico
4: Dino...
5: è 7 euro.
4: Dino dico mai pandon di abanda, neve piovta adesso vo. Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
5: Quale mezzogiorno?
4: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi. Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo. Come mi piace.
6: Nelle sue gambe corte, fonte di ilarità e gloria, parli con il suo spirito.
4: Buongiorno.
7: Ciao.
4: Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
7: Sì.
4: Li ho comprati qualche giorno fa, solo che io ho le gambe corte.
7: Sì, va bene.
4: Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
7: Ok, va bene.
4: Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte?
7: Ah.
4: Sembro Gigi la Trottola. Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
7: 40 per te? Non lo sa- faccio vedere.
4: Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Li ho comprati qualche giorno fa.
7: Sì, va bene, vengo, faccio vedere.
4: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
7: Ah, sì, c'è la mezzogiorno.
4: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
7: Sì, va bene, va bene.
4: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
7: Sì, va bene, va bene, vieni, vieni qua, vieni, vieni,
4: vieni. come mi piace. Dino dico mai pandon di abanda, neve piovta adesso vo.
7: Vieni, vieni qua.
4: Ascolti il programma alla radio?
7: Eh?
4: Ascolti il programma alla radio?
7: Io non ho capito cosa.
4: Ora capisco perché accorci i pantaloni, perché sei un coglionazzo che non capisce niente. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
7: Bene, bene.
8: Tanto sartoria.
4: Uè, maialona, come va?
8: Pronto?
4: Buongiorno.
8: Buongiorno.
4: Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte.
8: Allora?
4: Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
8: Sì. Cosa devi fare?
4: Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
8: Oh, mamma mia. Venga qua che vediamo che orlo deve fare e le dico quanto le costano.
4: Pensi che hanno fatto...
8: Oh, mamma mia. Venga qua che vediamo che orlo deve fare e le dico quanto le costano.
4: Pensi che hanno fatto anche la canzone...

0: Pronto?
1: Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Ah! Ma perché la gente non apprezza mai il mio sfinterismo?
0: Pronto?
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
0: Quale culo?
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
0: Sì.
1: Li ho comprati qualche giorno fa.
0: Faccio tutti dalla quadrigione.
1: Solo che io ho le gambe corte. Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
0: Sì, tu questo che hai fatto misura, lunghezza ho fatto.
1: Le volevo chiedere quanto... Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
0: Quella... Quanto? L'attimo mio, dico mio maletto.
1: 40 pantaloni.
0: L'attimo, l'attimo.
2: Pronto?
1: Uè, Ricchionazzo, come va?
2: Sì, che cosa?
1: Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni.
2: Sì.
1: Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte. Sembro Gigi la Trottola.
2: Un giorno, due giorni.
1: Tavosci seto! Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni.
2: 40 pantaloni tagliano sotto?
1: Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia.
2: Sì, tagliano misura,
1: Pensi che quando scorreggio mi puzzano i piedi? Lo sapeva che è quasi mezzogiorno? Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
2: Sì.
1: Allora ci ascolti tutti i giorni dalle 14 alle 16, va bene?
2: Sì, sì.
1: Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Senta. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
2: Sì, lo so. Tu venire qui. Tu sei un affetto.
1: Ua, ua. Oh, atarada. Brutto maleducato, non si butta giù il telefono.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nello scherzo telefonico di oggi utilizzeremo delle voci nuove di Tony Termosifone. Ma chi è Tony Termosifone? È un amico d'infanzia di Wender, ma Wender non gli risponde mai e quindi Tony gli manda sempre questi messaggi.
2: Cretina! Ma martedì mangiamo insieme!
1: Tony insiste, ma Wender gli risponde che è a cena fuori con Reagan, il presidente degli Stati Uniti ma degli anni 80.
2: Che cazzo vuol dire con Reagan? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Wender non gli risponde mai e questo è il risultato. Quindi Wender, essendo un bastardo carogna, utilizzerà queste voci di Tony per chiamare la gente a casa. Buona visione.
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
3: Pronto?
2: Danneggiato mentale.
3: Chi parla?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, chi parla?
2: Comunque sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: No. Secondo me ha sbagliato numero.
2: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Ma chi parla? Pronto?
2: Danneggiato mentale.
3: Chi cazzo è ancora? Ma chi cazzo sei?
2: Comunque sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: Allora, ma vaffanculo.
2: Sono Tony Termosifone.
3: Allora. Che cazzo ti credi, porco?
2: Dove cazzo siete?
3: Oh, ma chi cazzo sei? Ma cosa cazzo vuoi?
2: Sono i Termosifone.
3: Vaffanculo.

0: Pronto?
1: È un danneggiato. Pronto? Mentale.
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt.

0: Che mi hai bloccato?
1: Che cosa?
0: Eri tu, maledetto, eh?
1: Che cosa dite?
0: Comunque...
1: Io non capisco niente.

0: Tu sei uno stronzo, un merda e uno scopata d'uomo.
1: A parte che non rispondi a
0: te. Se fossi stata una persona per bene prima ti presentavi.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: Vaffanculo a mano.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Non mi rompere i coglioni,
0: Vaffanculo, ci sono figli e tra figli e non ci chiamano più.
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondi.
0: Ma portare la fessa di mamata, che è sorda e che è decirta.
1: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica in cammino, la sua forza è...
5: Pronto?
1: Hai finito le vacanze?
5: Parto!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
6: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, seglielo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
8: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
9: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
10: Pronto?
9: Sì, signor Mimmo?
10: Sì, sono Mimmo, chi è?
9: Sì, sono Gigi Valli alla Conservigi, la contattavo per un annuncio di lavoro, che ha messo l'annuncio per lavorare.
10: Sì, infatti, mi dica.
9: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la BIC, presente la ditta di penne, accendini?
10: Ah, sì, com'è?
9: Allora, ascolti, le spiego, noi cerchiamo dei promotori per la vendita diretta di prodotti. Allora, abbiamo 2 turni che lei può scegliere per questo lavoro, no? Allora, calco, lei dov'è che si trova?
10: Io a Bari, sono di Bari.
9: A Bari, perfetto. Allora, guardi, noi abbiamo in tutta Italia abbiamo dei turni, sono 2, no? Che uno può scegliere, sono 8-12 oppure 17-21.
10: Ah. Però... Ah, vabbè, come capita, dipende.
9: No, ecco, perché nella provincia di Bari invece, siccome diciamo che il 99% delle persone sono dei pelandroni di merda, no?
10: Ma che cosa? Ma che stiamo a scherzare?
9: Vabbè, è uno studio che ha fatto all'università, non è che sono qua io a farlo scemo a dire le cose, scusa, non ho capito. Comunque, i turni a Bari sono 12-16 oppure dall'una di notte alle 5 del mattino. Lei cosa vorrebbe fare, il primo turno o il secondo turno?
10: Preferisco fare il primo, sinceramente.
9: Quindi mezzogiorno 4?
10: Sì.
9: Perfetto, allora, calcoli che per il primo turno travestimento e trucco saranno interamente a spese nostre.
10: Come sarebbe, scusami, travestimento e trucco?
9: Ho capito, ma la inquadriamo, nel senso che siccome c'è un contratto nazionale del Ministero Nuovo, la inquadriamo come Vugumbra.
10: No, non ho capito, cioè in che senso?
9: Farà tipo marocchino, no? Quindi in mezzo alla piazza a vendere accendini, penne.
10: A belle accendini. Ma sciatapi, no, fanculo, va. Ma c'è cosa di.
9: Noi nel senso le veniamo incontro con delle iniziative che lei potrebbe fare, tipo ad esempio, per sembrare un marocchino vero, ti lavi i cazzi nella fontana, così comunque sembri.
10: Ma che serdici, la vica. No, per fortuna l'acqua qua ce l'abbiamo, e tu l'acqua qua ce l'hai.
9: Noi ce l'abbiamo, ci mancherebbe altro, non ho capito qua.
10: Esce come lo che dicono, ma.
9: Vuoi fare il secondo turno, che comunque è leggermente differente?
10: Ma se andiamo, ma di, vabbè. Ah,
9: il secondo turno è dall'una di notte, appunto, come dicevo prima, fino alle 5 del mattino. Mm. E qua non devi fare il Vugumbra.
10: E che cosa devo fare?
9: Qua devi fare la puttana.
10: Una puttana da sord, angolo di testa,
9: guarda che se batti bene il guadagno è elevato, te lo dico,
10: Sì, ho capito, vabbè, ma che cazzo c'è con la BIC, sta accusando tutta la puttana da sord.
9: Ma la notte non si lavora più per la BIC,
10: Che azienda,
9: La BUC, la buca del culo.
10: La buca del culo, portaci tua madre a lavorare alla buca del culo, il rimone.
9: Ehi, Terone! Ma guarda sto pelandrone di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Wender ha deciso di riportare dal passato il vecchio nocito Antonio, andando a prenderlo indietro nel tempo.
3: Nocito, sono io, Wender.
4: Bello! Ti devo portare con me nel presente, dobbiamo fare uno scherzo!
2: Uno scontro che passerà la storia.
4: Dovrai combattere contro Ennio!
2: Nocito Antonio contro Ennio.
5: Sei cosa? Perché?
2: Il vecchio contadino bastardo ha chiuso come sempre il telefono, ma non si molla la preda.
5: Guarda! Tutti i due!
4: Porca mia! Chi sei? Chi sei?
5: Bello!
4: Chi? Che cosa vuoi?
5: Ah, io mi chiamo Burrito di tutti i mondi, di te, di tutto il resto, tu a morte e vive!
4: Ma che porca la... Chi stai cercando? Chi stai cercando?
5: Ti è piaciuto?
4: Ma che hai fatto tu? Chi sei?
5: Mio cugino.
4: Porca la... Chi sei? Bas, brutto bastardo.
5: Vai,
4: sbaglia sul numero. Chi sei, bas, brutto merda? Puttana la... Chi ti ha dato il mio numero, brutto bastardo?
5: Avendo tu e tutto il resto, tua morte vive!
4: Bastardo che ti faccia puntare la... Ti hai sbagliato il numero! Chi stai cercando? Che cosa vuoi?
5: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai?
4: Cugino? Bastardo! Tuo cugino!
5: Capito!
4: Che cosa mi ha detto?
5: Ti sparo nelle gambe, brucia merda, brucia merda! E va, sei chiude!
6: Radio 105.

0: 105 only for you.
1: Amici, torno al Wendell, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube sulle sigarette elettroniche, ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
2: Ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
1: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni, ed ecco il messaggio.
2: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
1: Allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Santone dello Svapo. Adesso ti faccio vedere io, altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
3: Tanto.
2: Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
3: Ho capito, cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Pronto?
2: Ti voglio bene.
3: Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a sfattere a qualche altra parte.
2: Cioè, chiaro? Tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Posso incularti te?
2: Allucinante, veramente.
3: Non più coglioni?
2: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
3: Ma cosa vuole?
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto. Dobbiamo essere peggio dei napoletani.
3: Cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai. Poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Vado a ingolarti te, e non rompi coglioni alla gente. Se no ti denuncio.
2: Ti voglio bene.
3: Fanculo.
2: Con un bastone però, ricordatelo sempre. Scamford. Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
4: Dai, smetti.
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto. Dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, prova a mangiarti il polpo, dai. Poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Dai,
2: cioè,
4: smetti.
2: Tutto lì il discorso.
4: Gigione.
2: Soprattutto fatti inculare.
4: Dai, se sei Gigione.
2: Fatti inculare con i bastoni.
4: Guarda, Gigione, guarda. Guarda, se sei che conosco io, c'è un problema a un piede io,
2: Ti voglio bene.
4: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
2: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
4: Guarda, c'è da scherzare, c'è il piede.
2: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in questa cosa.
4: Non so se cioè, te l'ha detto Paolo.
2: Sei fuori come un culo.
4: Sì. Guarda, io devo anche la dottoressa a vedermelo,
2: È tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Ridici.
2: Boia.
4: Guarda, è una fremite, è un lavorone.
2: Solo da te poteva venire fuori una stronzata del genere.
4: Ridici, guarda, io non ti rido,
2: Con l'arancia rossa di Sicilia che se la possono infilare nel culo, Dio.
4: Ah, io devo far culo? grazie.
2: Te vedi di stare bene, dai, quindi che arriviamo là.
4: Guarda, anche a
2: casini,
4: me di tutti i colori.
2: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla, cioè
4: no,
2: tutto
4: no,
2: il
4: no,
2: discorso.
4: No.
0: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Wonderland.
1: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone per massacrare un po' di umanoidi pensionati. Andiamo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: E allora?
3: Io sono un amico di tuo fratello.
2: Vedi, mio fratello che non ho.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina... Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Sì, come no? Il mio fratello che non ho, senti, piantala.
3: Senti, oh, senti, ma tu pensi che una cosa del
2: senti,
3: genere ti può interessare?
2: Senti, guarda che questo telefono è sotto controllo. Oh. Ho già fatto la denuncia alla polizia, arrangiati.
3: Senti.
4: Sei pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Dimmi.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
4: Chi sei, scusa?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
4: Ma che cazzo c'è dentro, ma chi sei?
3: Ma è reperibile da qualche parte?
4: Come?
3: È rintracciabile?
4: Senti, per cortesia, ciao.
3: Certo, d'accordo.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Ma cosa vuole?
3: Oh!
4: Innanzitutto ci presenti, chi è lei?
3: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
4: Ma che cazzo vuoi? Ma non rompere i coglioni!
3: No, ma perché se io lo so...
1: Non si può buttare giù il telefono ad un professionista come Wender, che dedica la sua vita a torturare vecchi tutto il giorno al telefono. Questa cosa non va bene. Ammazzalo.
4: Senti, perché poi mi sono rotto i coglioni, va bene?
3: Ma senti, no, per curiosità.
4: Voglio essere disturbato, va bene?
1: Allora questo pensionato è uno stronzo.
4: Senta, mi perdoni, io sto lavorando. Adesso chiamo veramente la polizia postale o succede un casino.
3: Ah.
4: Ha capito?
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: Non so cazzi tuoi quanti anni c'ho io.
3: Vabbè.
1: Ora Wender utilizzerà la potenza massima per incenerirlo.
4: Ma insomma,
3: pronto?
4: Ma che cazzo vuole? Ma si può sapere che vuole?
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: No.
3: Ok. Va senti, bene. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci? Cioè nel senso che gli può andare bene?
4: No.
3: Oh.
4: Ho detto no.
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
4: No.
3: Vabbè, ci sentiamo allora.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: Mi dica.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
7: Non ne ho io di fratelli.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
7: Non ne ho fratelli.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
7: Ma senta, ma lei con chi sta parlando?
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
7: Allora certo. Mi
3: ma
7: dica nome e cognome.
3: Una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
7: Ma mi dica nome e cognome, chi è lei?
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: Ah.
7: Pronto?
3: Senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
7: Vuoi che ti chiamo mio fratello che è un maresciallo?
3: Senti.
7: Ah, senti, un bello di... senti, non me lo dici.
3: Ci sentiamo allora.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Chi sei?
3: Ciao, sono Enzo.
8: Enzo il parrucchiere?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
8: Niente, ma io no... ho sei fratelli.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
8: Ti ho detto che io ho sei fratelli. E poi io non ti conosco.
3: Senti, ma tu pensi che la
8: mi
3: cosa...
8: può dire come si chiama?
3: Ciao, sono Enzo.
8: Guardi, io conosco solamente il parrucchiere che si chiama Enzo.
3: No, Renzo, Enzo.
8: Senta, adesso io devo chiudere perché sto finendo un
3: senti.
8: Lavoro.
3: Oh. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
8: Ma che cazzo sta dicendo che io ho fatto il militare alla fine degli anni 70?
3: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, ma Gino Collo, tipo mare.
8: Ha sbagliato persona!
3: Che... No, l'hai detto!
8: Ma io non ho detto un cazzo, porca...
3: No, l'hai detto!
8: Ecco, lo sapevo! Mi si sono scollate le ali del gufo!
3: Oh.
8: Di...
3: No, l'hai detto!
8: Ma sei veramente Enzo?
3: No, l'hai detto!
8: Io non ho detto un porco di niente!
3: Ti ricordi
8: Basta.
3: Che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi in zio maresciallo, no?
8: Mio
3: che
8: zio è morto 15 anni fa! È scivolato dal balcone!
3: Senti.
8: Mentre puliva le gabbie degli uccellini!
3: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina...
8: Non mi interessa!
3: ...per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia,
8: Basta.
3: Una cosa favolosa, guarda!
8: Provi a verificare bene
3: cioè,
8: il numero!
3: Io lo sapete, a tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
8: Ma porca di quella... Le ho detto che io ho 6 fratelli!
3: Ma eri per Ippia da qualche parte?
8: Come cazzo faccio a sapere di chi
3: sta
8: parlando?
3: Ma eri per Ippia da qualche parte?
8: Se non mi dà nemmeno un nome!
3: Eri intracciabile?
8: Michele! Michele, lo so che sei tu!
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo
8: il
3: meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
8: Mi scoppiano le vene del collo! Porca m***a!
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare?
8: Michele, cioè, ascoltami bene. Ora esco e vado da roba pesca e caccia e mi vado a comprare un fucile e vengo a farti saltare la testa. La voglio vedere che rotola per terra.
3: Oh,
8: bastardo.
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè,
8: adesso basta, scendo. Ho già la macchina con la porta aperta.
3: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
8: A Ferragosto ti griglio.
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
8: Ho 69 anni!
3: Ah.
8: Ma dove cazzo mi parcheggia la macchina ogni volta?
3: Vabbè.
8: Se l'ha messa vicino al giardino la strangolo.
3: Vabbè,
8: un paio di coglioni. Lì ci sono i drogati.
3: Perché c'è un progetto abbastanza...
8: No! Ho la macchina sui mattoni!
3: Ci sentiamo allora.
8: Ma porca m***a!
3: Va bene.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
4: dai,
7: oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
7: no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
4: no, no,
7: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
4: No,
6: scusa,
4: no.
6: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
11: Chi è? Pronto?
12: Chi sei?
11: Chi cazzo è, scusi?
12: Ma che cazzo è che parla?
11: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
12: A te te l'ho fatto.
11: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
12: Da Grattosoglio.
11: Ah, ti ho visto.
12: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
11: Sì,
12: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
11: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
12: Ciao, sette burro.
11: Ciao.
12: A sorte.
13: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
14: Salve, lei chi è, scusi?
13: Armstrong.
14: Armstrong.
13: My bro.
14: Sì?
13: Come and rain, should I rain.
14: Ma lei non è di colore, però.
13: Fatto lo cazzo.
14: Vado?
13: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu...
14: Cosa? Che c'è?
13: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi! Gatto Muffi!
14: Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro,
14: vai! Dai, no, dai,
13: vai
14: dentro! Dai, vieni dentro, Leo!
15: Dai, Leone!
13: No, è troppo!
15: Dai!
13: È una merda!
14: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
13: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
14: sì?
13: Appena vede che io muoio,
14: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
14: Gaccia da Vè.
13: Che è un disco.
14: Sì.
13: E allora
14: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
13: No. Io muoio sul letto.
14: Di colpo?
13: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
14: Di chi?
13: Di qualche donna.
14: Di tua moglie?
13: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
14: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza.
14: Sì.
13: Guardando dico, paradiso mio, come sei bello.
14: Mm.
13: E lì respiri che farà... Io me ne vado e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
14: sì.
13: Mi vestono,
14: sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto.
14: Sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
14: Gaccio davvero.
13: Cagaccio, vai. Oh, oh, moro. E fino al cimitero,
14: sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
14: Sì.
13: Gaccio davvero.
14: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che balla con me. Allora,
14: tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto.
14: Eh?
13: Poi tu ci sarai insieme a me.
14: Sì.
13: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
14: Cosa?
13: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
14: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro.
14: Sì, ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
14: sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo,
14: sì.
13: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
14: sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone,
14: e morirò con te.
13: E morirai con me.
14: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
14: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
14: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
14: No, è arrivato
13: adesso.
14: Sotto.
13: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
14: È un batter con le ruote nero.
13: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
14: tu dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
14: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
13: No! Se, Adam, dai!

0: This is a zoo, only for you.
1: Questa sera
2: buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
3: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
2: che aprirà
3: ricchissima
2: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Braccia! Mica, però, che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave. Tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva. Lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì, sì, fammi vedere il cazzone.
1: Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone!
2: Che cazzone!
1: Che bello il cazzone!
2: Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: Non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare nello zigaro? Dai che voglio chiamare, dai! Dai che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: Le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: When the lie, when the fog and the sigh, faccia di mozzarella. When the go, when se ne gonna fight, when the fall, ti petto un piede nel culo.
1: Chi è quell'asino che sta parlando con quella canzone qua?
0: Spingo fo, spingo spingo fo, spingo spingo fo, finché arrivo la prostatona.
1: Chi è quell'asino ubriaco che sta parlando?
0: Well to say, when I for the pay, when I for the pay, tira
1: allora,
0: in mano
1: la
0: cappella.
1: Ti denuncio.
0: When the night, when the sea, when the
1: fortune's in a pool. I carabinieri.
0: Nevertheless, when I fly in the sky.
1: Ti denuncio ai

0: denuncio.
1: Ubriaco.
0: Ti denuncio se non

0: e ti porto in caserma, vedrai che fine farai.
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la pancia. Succhiamenti, mamma la di mamma la di, te le picco tutte nella cappella.
0: Ma vai a cagare.
2: Ora, andremo come vuole il contratto che Wender ha firmato. Andremo in Veneto, precisamente dal camionista strafatto di Bamba. Allacciate le cinture di sicurezza, ragazzi, perché ne combinerà delle belle.
3: Pronto?
1: Wilson, can want you fries and a picchio the Troia.
3: Cane, porco, porco, bastardo della
1: succhiamenti, mamma la di, mamma la di, te le ficco tutte nella cappella.
3: Ma se invece venerti vieni a puttana, dite sorella, me la in culo da mattina a sera.
1: Wingle lie, wingle saga die, when again a fur, when again a mano, pezzo de culo.
3: Ti tiki tiki ti ti tiki tiki ti ti tiki ti ti ti spacco il culo in due c***ane. Porco vi bevo il tuo sangue.
1: Figlio di puttana che sei, se ti vedo per strada ti lo caccio in culo.
3: Bastardo, te voglio col pugnale anale, c'è qui dentro, qui te lo... Ciao, qui dentro, ma guarda, qui sei nervoso, qui ti... Se lo prendo il sangue, qui sul cervello, oh, qui... Guarda, te strappi il corpo, qui passando per la rua, qua, qui... Vai dentro, qui ti tiro fuori, salvano da guarda, qui... E non lo scotto neanche sulla griglia, qui, lo croppo, qui... A te taglio le reti e ti metto sulla griglia, vai, vigliaco, puttana, e qui da nota, maledetto se rogni, scotta, salvo il cacca, morderà il giorno, qui, qui da nota, tutta nota, se viene il giorno, ma se no trovo un sacco in era, lo croppo, tenebre, qui prima o dopo, oia, tenebre, e qui, qui, ma quel giorno, salvo il tardo, ma maledetto se rogni, fremo il porco, ti
1: fa cagare. When the last song and I wing it do, when the sai faccio da cazzo.
3: E ora io
1: wing it do, when the sai faccio da cazzo.
3: E ora io

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
3: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wander.
2: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
3: Che ore sono?
2: Il mio fa le 14.
3: Anche il mio, esatto!
2: Ringraziamo già...
3: La conosco tra l'altro, eh? Brava lei, bella.
4: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
5: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
3: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
4: E adesso solo a Monzoloidi un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
5: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
2: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
6: Gengive infiammate, dolorante.
2: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
3: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
2: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
5: Adesso ragazzi, è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongioloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
2: Allora siamo in pre-chiusura prima di chiudere il
5: Peppere
2: programma.
5: Mio.
2: Scusami. Allora siamo in pre-chiusura, ragazzi, stiamo quasi per
5: Peppere Pio.
2: Siamo in chiusura.
5: Pepper Bio. Lo scioglilingo lo facciamo oggi. Pepper Bio, Pippere Peppe Pio, Pippere Pippere Peppa.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
5: Sotto la capra, sopra la panca la capra capra. No, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
5: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra?
5: Preca, crepa.
2: Preca.
5: Preca.
2: Preca.
5: E quindi crepa, è vinto! Vinto! Tinto! Vinto! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
1: Mongioloidi, un programma che spa! Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spagna regia. Squalo che è qua, dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
5: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
5: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland.
2: Wonderland. Wender ha rubato una voce da un reel di Instagram, quello di uno psicologo che dice:
3: per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo, e fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi? Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
2: Ora, andremo a sentire l'effetto di queste voci sulla gente.
4: Qui è.
3: Per l'amor di Dio, vai.
4: Eh?
3: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. E fallo.
4: Vaffanculo.
5: Pronto?
3: Per l'amor di Dio.
5: Oh, chi è?
3: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
5: Pronto, chi è?
3: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
2: Carine ma non soddisfacenti. Quindi Wender cambierà il testo di queste voci con l'intelligenza artificiale. Ecco il risultato.
6: Inserimento parole volgari. Utilizzare la parola coglione. Cambiamento avvenuto.
3: Ma se sei coglione fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione. Ma lo sei. Vedi? Sei un coglione.
2: Andiamo con lo scherzo telefonico.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Buongiorno, sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo. Poi,
7: devo
3: vedi te,
7: farlo?
3: Potresti anche non farlo.
7: E quindi forse è meglio non farlo.
3: Vedi te, mi apro.
7: Forse è meglio.
3: Però, se lo vuoi fare, fallo.
7: No, non lo faccio, non lo faccio.
3: Pensaci un attimo, però se vuoi, fallo.
7: E lo faccio, che cosa devo fare? Chiedo scusa.
3: Vedi te, anche se sei un coglione, fallo.
7: Vabbè, coglione non lo devi dire.
3: Ma se sei coglione, fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione.
7: Non sono un coglione.
3: Questo lo dici tu.
7: Va bene, ok, lo faccio. Grazie del consiglio, buona giornata.
3: Vede, lei è un coglione. Vedi te.
7: Coglione a me. Ma...
3: vedi?
7: Sei secondo se sei una donna?
3: Allora sei una cogliona.
7: Anche se sono una donna?
3: Ti va bene così? Poi, vedi te, se essere una cogliona.
7: Va bene, lo faccio. Grazie del consiglio.
3: Però, se lo vuoi fare, fallo. Vai.
7: Lo faccio.
3: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
7: Ciao, non mi fermerò. Ciao.
3: Vedi? Sei un coglione.
7: Di nuovo. Coglione a me.
3: Vedi?
7: E tu cosa sei? Se io sono un coglione, tu cosa sei?
3: Sono il signor Francesco Fallo.
7: Ah, sei il signor Francesco Fallo, ho capito.
3: Sono lo psicologo.
7: Lo psicologo, dove...
3: Vede, lei è un coglione.
7: Lei è più coglione di me.
3: Vedi? Sei un coglione.
7: Lei è più coglione di me.
3: Per l'amor di Dio.
7: E certo.
3: Se pensi di non poterti fermare.
7: Chi la utilizza da mio coglione?
3: E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
7: Fallo tu.
3: Potresti anche non farlo.
7: Grazie per il complimento, lei è super coglione.
3: Vedi? Allora sei una cogliona.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Pronto?
3: Buongiorno, sono lo psicologo.
8: Buongiorno. Che fa, omile?
3: L'ho chiamata per dirle di farlo.
8: Far cosa?
3: Tranquillo, fallo e basta. Anche se sei un coglione, fallo.
8: Ascolta, non sta a seccarmi i coglioni, porco stronzo de merda.
3: Vedi? Sei un coglione. Poi, vedi te.
2: Ora, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
9: No. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
9: Chi è?
3: Sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
9: Che?
3: Sono il signor Francesco Fallo.
9: Ma va con la chi è morto e se la morte è vivo.
3: Per l'amor di Dio.
9: Francesco Fallo, che cazzo vuoi chi è morto? Dici.
3: Vai.
9: Veloce, veloce. Dici chi è chi è morto.
3: Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo.
9: Mannaggia, i morti catene, che ti giuro che ti sbucca in faccia, sto burro di merda, figlio di puttana.
3: Vedi? Sei un coglione.
10: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Vendetta!
3: Vai. Se pensi di non poterti fermare.
9: Dici, guarda, mi attacco.
3: E fallo.
9: Con la bocca al tuo coglione destro e ti succhio tutto il sangue dal coglione destro e ti dissangue, ti devasto la vita, chi è morto e stramorto e vive.
3: Potresti anche non farlo. Però, se lo vuoi fare, fallo.
9: Mannaggia, chi è morto. Ma perché mi stai devastando i coglioni? Non mi chiamare mai più. Ti prego.
3: poi vedi te.
9: Ma chi te morte stramorti? Ma te
3: vedi?
9: Dimmi come te chiamo, no? E poi potrei fare con te con la chi te morte stramorte vive.
3: Poi vedi te.
9: Chi te morte stramorte vive?
3: Potresti anche non essere un coglione.
9: Guarda, ti ammazzo!
3: Vedi te.
9: Faccio le budella! E ci faccio le collane con le tue budella, chi te morte stramorte vive. Andiamo mai più!
3: Potresti anche non essere un coglione. Ma lo sei.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal... La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione! Oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora! E Rarry Rotter, ci sei?
3: Eccomi!
2: Merda!
4: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
5: Rarry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
3: Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocci... Affanculo. Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
5: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da madre natura!
3: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
6: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
3: Io.
6: Ma bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
3: Aspetta, c'è un pieno di saliva. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio.
7: Scusa.
3: Aspetta,
7: è isterico.
3: Cos'hai?
7: La fine.
3: Allora,
4: un attimo.
3: Aspetta.
8: Sta sborrando.
3: Aspetta, scudo.
4: Cosa?
3: Aspetta un attimo.
4: Ridi.
3: Allora, ratrarino non agrar, sono un figlio di puttana.
6: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
3: Ma no, prof, perché? Non voglio.
6: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
3: No, d'accordo.
9: Pronti, 3, 2, 1.
4: Aspetta, sì. Che mi devo bere 3 litri d'acqua.
9: Vai, sassate in faccia, merda.
4: Via, ti sta. Madonna, vaia.
6: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
3: Bello!
6: Chiudi gli occhi, immaginati essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
3: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
6: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
3: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
6: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
3: Sì, trovato!
6: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande A... Fatto?
3: Fatto!
6: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni. Mi raccomando!
3: Ma no, prof, che schifo!
6: Fai quello che ti dico, merda!
3: Ok, scusi, scusi, ce l'ho!
6: Va bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
3: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi, no!
7: Ehi, hai il cazzo in bocca.
3: Ah.
9: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
6: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
9: No, bravo, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
6: Molto bene, ora ingoialo.
9: Come?
6: Ingoia la fottuta lasagna, adesso.
9: Ok, ca... Goliamo!
6: Ma bene, ma bravo!
8: Bravo, bravo, merda!
4: Molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi?
6: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
3: Sì, trovato la chiave!
6: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
3: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
6: No! Per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
3: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo! E ora?
6: Bene, molto bene! Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
3: Grande! Che emozione! L'apro e... sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida!
10: Arrivato! Guarda che cazzo di nome che c'ho, arrivato!
3: Lorio!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il prigioniero di Azan.
10: Vuoi un cake?
3: Dai, così.
0: Radio 105. Only for you, the zoo. This is the zoo.
11: This
0: is the zoo.
11: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
11: Vai,
12: dai. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
8: Stufamento,
12: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
13: Rai Spreco presenta.
14: Chi l'ha svisto?
13: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
15: sì.
16: Che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
16: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
15: Guardi,
16: forse
15: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
15: sì,
16: signora...
15: Questo
16: mi ascolti,
15: sì.
16: Ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
16: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
15: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
15: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
15: Va bene.
16: Lo sport.
15: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
15: E
16: per
15: cosa
16: chi non
15: si...
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
16: Ecco.
17: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
17: Dai,
16: ma tu,
17: che ti ho
16: ma
17: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
17: Dai che ti ho fatto l'insalata.
16: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
16: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
15: Ecco.
16: Uno.
15: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Che vaffanculo, Bagalov, porco di...
15: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
15: Sì.
16: Allora,
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
7: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
7: fare
16: io
7: la
16: so
7: cacca.
16: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
15: Bene,
7: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo,
15: sì.
16: Decisivo?
15: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
15: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai,
7: hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: A Radio 105 sono...
18: Orario!
19: DJ!
1: Nelle puntate precedenti.
18: Allora, ieri...
2: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
1: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
20: Meglio fare cisti.
18: Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi fra lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
2: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
18: È giusto, sì, è martedì oggi. È martedì, ragazzi, non lo sapevo.
1: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì, un programma a boba proprio.
18: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pezzoli.
2: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
18: Ice Ice Baby.
2: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90, bravissimo. Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
18: È il giro di boa!
1: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
18: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
2: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
18: No, ma no, cazzo, non si dice.
2: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
21: Il proverbio tedesco. A Provinzkompetenzen Grünzenkompetenzen. La regia numero uno strepitosa del nostro regista, vai regista.
2: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
18: Boh, non me lo ricordo. E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Monzoloidi del Blonde. Growing up in the golden age.
2: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
18: e di cultura.
2: E di cultura. Infatti in questo momento adesso
18: parliamo di cronaca verde, amici. Topazzi è stata bollata. La leggo.
1: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
2: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
18: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
2: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi.
21: Trova il numero da giocare dentro la parola.
18: Evacuare l'edificio, evacuare l'edificio. Prova di evacuazione.
21: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
18: Yeah, bello sto pezzo, eh?
5: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima...
21: Le anticipazioni che sentirete domani.
5: Ma se domani siamo in diretta... Ma
18: giallo!
21: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: In questo Wonderland verranno utilizzate voci di Marco Mazzoli ricreate con l'intelligenza artificiale, ma non riusciamo a capire perché non riescano a essere riprodotte fedelmente. Queste sono le voci originali di Marco.
2: Ma ho capito, ma dal momento in cui, insomma, non sei uno chef, ti sei buttato in una cucina molto complessa.
1: E ora vi facciamo sentire come l'intelligenza artificiale le ha clonate.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Marco Mazzoli. Come mi sto arrapando. Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
1: Una merda colossale. Questa cosa è incredibile. Come mai? Ma perché? Puttana la maestra. Anche quelli di Geopop si sono posti questa domanda. Ma Wender se ne fotte. E utilizzerà comunque le voci di Marco per chiamare i transmilanesi, iniziando da Consuelo, la bestia senza pelo.
2: Come mi sto arrapando.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Sì,
2: come stai?
3: Tutto tesoro.
2: Mi chiamo Marco.
3: Ciao Marco, io sono a Milano.
2: Sì.
3: Voice.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
3: Esatto, perché lavoro, sì, sono transasiatica.
2: Tu mi sviolini?
3: Va bene.
2: Quando posso venire?
3: E dimmi tu quando puoi passare, tesoro, basta che tu mi avvisi.
2: Vengo subito.
3: Prima di arrivare. Ah, ok, va bene.
2: Sì, va bene.
3: Sì, sì, sono in via di tesoro.
2: Senti, a me piacerebbe iniziare facendomi strappare i peli dell'uccello.
3: Sì, sì, va bene.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
3: Come, come?
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
3: Posso, ce l'ho anch'io, sì, o se no ti scopo io.
2: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
3: Va bene, dai.
2: Come mi sto arrapando.
3: Ok.
2: Mi piace farmi chiamare Roberta.
3: Va bene. Quindi se vorresti passare e quando sei già in zona o nella via, come se vorresti passare subito, allora mi chiami quando sei già qui tesoro e poi preparo. Intanto sono qui pronta.
2: Te lo faresti succhiare?
3: Com'è?
2: Te lo faresti succhiare?
3: Sì, certo tesoro. Allora vieni comunque, dai, ciao.
2: Come mi sto arrapando.
3: Va bene.
2: A Milano sono le 3 del pomeriggio! Questo è
1: Wonderland. Adesso verrà chiamata Patrizia che con il cazzo ti sevizia.
4: Oi, pronto?
2: Ciao, come stai?
4: Bene, bene, tu?
2: Mi chiamo Marco.
4: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
4: Sì.
2: Io sono a Milano.
4: Ok, anch'io.
2: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
4: Anche adesso.
2: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
4: Quando vuoi, sono sempre a casa.
2: Dimmi. Vengo subito.
4: Va bene.
2: Se vengo mi tiri dei pugni forti nei coglioni.
4: Ok.
2: A me arrapa tantissimo raccogliere la plastica da per terra vestito da Pippo Franco.
4: Va bene.
2: Tu fai tutto?
4: Sì, faccio tutto.
2: Ma mi faresti anche il di dietro?
4: Certo, come no.
2: E poi mi piace tantissimo fare la posizione del violinista.
4: Cosa?
2: Che sviolinata!
4: Come?
2: Sono uno speaker e mi piace dire l'ora e la temperatura mentre lo faccio. Per esempio, in questo momento a Livorno ci sono 23 gradi.
4: Va bene.
2: Tu hai la spara, cazzi di gomma?
4: Sì, ce l'ho, fa tutto.
2: Lolo. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
4: Va bene.
2: Sì, gli picchiami la faccia! Per il prezzo non ci sono problemi.
4: Va bene.
2: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
4: Buono.
2: Ti va se mentre lo facciamo tengo le Golden Goose?
4: Sì, come no.
2: Come mi sto arrapando. Wender, sto arrivando a spaccarti la testa, cretino.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò, e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepe
7: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
10: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mary Bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi.
10: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... È difficile.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musuka.
7: Sono un Spider-Merd.
10: No. Sono Spider-Merd.
7: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fai il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
7: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crashapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo me.
14: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan Track.
14: Dai.
3: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
9: Sto... No, non formare. Come dite voi, fermare il dottor Kraciapus.
7: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
9: Che è il supermercato Kraciapus!
12: Ti ucciderò!
14: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
9: Non è un mago!
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
9: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
14: Obi-Wan Kenobi!
9: No, Obi-Wan
14: Kenobi!
10: No, Obi-Wan Kenobi!
14: Obi-Wan Kenobi!
9: Che?
14: Obi-Wan Kenobi!
10: Bravo!
9: Bravo, adesso di farlo!
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
12: E un son! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito!
15: Ce l'hai la mutata?
12: Faccio la signora, figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odi mio, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
13: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
7: Skywall, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi scusate la cosa con la trina, insomma.
3: Ma porca. Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi e musugai.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ma che schifo! Rarry ha allattato con la diarrea Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
2: E questo non è un raffreddore normale, Hermione. È il famoso raffreddore rare.
3: Oh, ma che cazzo fai, scorreggi con gli occhiali? Ti sei affilato sul mio mantello! Ma io ti spacco il culo, merda! Di puttana! A te da in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
4: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Rarry Rotter. Fra pochi minuti inizierà la giornata dell'antimagia!
2: E cos'è la giornata dell'antimagia?
3: È quando tua madre fa le pompe a testa in giù, figlio di puttana, pezzo di merda!
2: Ron, sei crudele! Non lo sai che mia madre è morta?
3: Godo!
4: Silenzio! La giornata dell'antimagia è quel giorno in cui tutti i maghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Rarry Pozzanghera di piscio di culo di gatto storpio Rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario è quello di colui che non si può nominare.
2: Messaggio ricevuto, Anus Silente.
4: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
2: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna!
3: Aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
5: Ma è difficile.
6: Etnelis, è facilissimo.
5: Porca puttana.
3: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
2: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna! Etnelis!
4: Ne è arrivato un altro! Ah, che bello! Forza, leggilo, leggilo, caro Rarry!
2: Una rana rana nera!
7: Al contrario!
3: Figlio di puttana che ti ha spaccato il fuoco in culo il drago! Annotatelo!
2: Anu! Arar! Anar! Aren! Allus Aner! Orre! Anua Eras! Anu! Arar! Anar! Iknib! Allus! Anerare! Nu op Akdanas!
4: Oh no! Hai sbagliato, merda! Hai evocato un demone!

0: il Rettor.
1: Rorero!
2: Al contrario!
1: Ma Rorero al contrario si dice Rorelor!
2: Giusto!
0: Il Rettor!
1: Rorelor!
0: Il Rettor!
1: Rorelor!
0: Il Rettor!
2: Andrà a finire. Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i Goldoni della Morte.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Ci risiamo. Questa volta Wender ha registrato le voci di Paolo Noise di nascosto, mentre era al telefono con i carabinieri.
2: Oh, allora, porca m***a, ma stai scherzando?
1: Wender ha poi elaborato le registrazioni per caricarle sul sito dell'intelligenza artificiale. Vediamo com'è andata.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Sì, esatto. Sono quello dello zoo, coi capelli biondi da zingaro anni 80. Allora, rimaniamo così? Perfetto.
1: Mamma mia, che schifo. Però sicuramente sono venute meglio di quelle di Marco Mazzoli.
4: Acci piripicchiolina! Yeah!
1: Quindi sentiamo come Wender farà fare una figura di merda a Paolo Noise con le concessionarie Porsche.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Cazzo che servizio.
5: Buongiorno.
3: Ma mi scusi, vi sembra il modo di fare? Lei mi ha buttato giù il telefono.
5: Sì, mi dica.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Io l'ho chiamata perché sarei interessato a comprare una Porsche.
5: Sì, che modello?
3: Stavo pensando di prendere la 718 Cayman GT4 RS.
5: Nuova?
3: Sì, esatto.
5: Allora dovrebbe recarsi in Porsche House.
3: La ringrazio. Hai visto come te l'ho messa nel culo, stronzona?
6: Siete in linea con i centri Porsche. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostra premura rendere più breve possibile la vostra gentile attesa. Grazie.
7: Centro Porsche. Buongiorno, sono Sara.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
7: Buongiorno.
3: Sono quello dello zoo, coi capelli biondi da zingaro anni 80. Io l'ho chiamata perché sarei interessato a comprare una Porsche.
7: Ok, a che modello in particolare era interessato?
3: Stavo pensando di prendere la 718 Cayman GT4 RS.
7: Perfetto, mi attendo un momento che le passo un collega delle vendite, grazie.
3: Va bene, dai. Mamma mia, che attesa lunga. Ma come si sono permessi a mettermi in attesa? Ora li richiamo.
6: Siete in linea con i centri Porsche.
7: Centro Porsche, buongiorno.
3: Scusi, ma io ho buttato giù perché ero stufo di sentire la musica per 5 minuti. Mamma mia, che attesa lunga.
7: Mi perdoni, la sento molto male.
3: Ma di c***o, ma le sembra il caso di lasciarmi in attesa così tanto? Sono Paolo Noise di Radio 105.
7: Ah, buongiorno, le...
3: Dai, stronza, passami un venditore.
7: Grazie.
8: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
8: Sì, Paolo, sono Andrea.
3: Ciao grande, sì, ti spiego perché voglio ricomprarmi una Porsche. Perché abitando a Scandiano devo parcheggiare l'auto alla stazione. E allora volevo una macchinina da lasciare lì, hai capito, faccia di cazzo?
8: Ho una Cayman 2000.
3: No, quella te la metti su per il culo. Io volevo la 718 Cayman GT4 RS.
8: C'ho anche quella.
3: Come dice? Fare un evento con voi in cambio della GT4.
8: Ma a me pare una si può fare.
3: Ma a me pare una bellissima notizia. Va bene, dai, allora contatto il mio manager e ti faccio richiamare per ritirare la GT4 RS.
8: Sì, ciao.
3: Non ci sono problemi, potete pure mettere il nome della concessionaria sulla macchina. Io poi griderò a finestrino abbassato il nome della concessionaria. Griderò questo, cane, quanto va veloce. Minchia, facciamo i miliardi.
8: Ma è una registrazione, Paolo, dai, chiamami sul cellulare che ce l'ha il numero.
3: Ma che registrazione? Sono io, sono Paolo. Ora ho anche i capelli anni 80 da tennista.
8: Sì.
3: La ringrazio, lei è stato proprio gentilissimo.
1: Ora chiameremo i negozi di pesca.
8: Pronto?
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
8: Dimmi.
3: Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
8: Mi dica.
3: Per poter pescare in mare aperto con la mia barchina Transformer, però va fortissimo.
8: E quindi?
3: Ho visto su Instagram che ci sono quelle canne da pesca per pescare i delfini.
8: No, no, non ho cose del genere io.
3: Se non le ha, lo dica, che chiamo qualcun altro.
9: sì, gliel'ho già detto, chiami pure qualcun altro.
3: Ehi, non comprate in questo negozio perché questo venditore è un mongo.
1: Troppo forte e sputtanante per lui. Chiamiamo ancora.
9: Pronto?
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
9: No, guardi, io non tratto quel materiale.
3: Va bene, grazie, vaffanculo.
9: Contro.
3: Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
9: Sì.
3: Per poter pescare in mare aperto con la mia barchina Transformer, però va fortissimo.
9: Sì, cosa significa fortissimo?
3: Praticamente è una banana coi sedili e io con la mia moto d'acqua da 50.000 euro mi attacco e porto in giro gli amici. Poi ci spariamo due canne e iniziamo a ballare. Na na na na na na! Io stavo cercando delle canne da utilizzare in barca con gli amici. Ha presente le canne? Quelle che si fanno anche al parchetto?
9: Non lo so, non ho idea, non so che tipo di canna, lei, almeno come sapete dire lei che tipo di canna è.
3: Ho visto che ci sono delle canne da pesca, lunghe, lunghe, lunghe, lunghe, lunghe, per poter pescare anche i gabbiani. Vogliamo farci un gabbiano arrosto. Gnam, gnam.
9: Beh, scusi, non so neanche di cosa sta parlando, quindi non, magari la canna che abbiamo, se me la specifica, magari capisco meglio.
3: Sono bianche e lunghe e ce la si passa tra amici.
9: Mi dice qualcosa di più, magari la posso aiutare, capisce?
3: Guarda che io sono quello che cantava, panico, papanico, papanico, paura.
9: Senta, non so chi sia.
3: Va bene, grazie, e vada a prendersela nel culo. Ah, ah, ah, ah, ah.
9: Boh,

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Pronto?
1: Pronto? Roba di pelle degli interni?
3: Sì.
1: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo su richiesta?
3: Bisogna vedere da che cosa si parte, che cosa si vuole arrivare.
1: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
3: Sì.
1: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano. E poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè, come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
3: Oh mamma.
1: Cioè, praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano con i peli.
3: Oh mamma. È una poltrona, cos'è?
1: La cucina in macchina, no? Che poltrona? Sono due sedili.
3: No, è una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
1: No, la macchina è. Proprio la macchina, sì. C'è un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Che sta invernando con la moto.
3: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
1: Proprio deve sembrare un petto, praticamente con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
3: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
1: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parrucca.
3: Sì, allora bisogna...
1: Bisogna
3: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
1: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
3: Sì.
1: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
3: Sì.
1: Capito?
3: Sì.
1: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi è tutta malata di mente, fa queste cose.
3: Non lo so.
1: Ti vede in difficoltà, ti vede che stai andando fuori proprio.
3: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
1: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
3: I capelli? Vabbè, non lo so, sicuramente...
1: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
3: Una persona.
1: Devono sembrare... Scusa che mi è sceso la crocca in... Devono sembrare praticamente uno... Pronto?
3: Sento malissimo. Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Devono sembrare uno se... Pronto? Devono sembrare uno sedu...
3: Vabbè, ciao.
4: Devono sembrare che cosa? Cosa dovevano sembrare?
1: Ho seduto nei capelli. Tutto nulla. Sto male.
4: Dio.
1: Sono rimasto...
4: Devono sembrare.
1: Ho seduto nei capelli.

0: Pronto, carrozzeria?
1: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
0: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
1: No, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
0: Ma io sono un carrozziere,
1: Io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
0: Ma di con chi sta parlando? Scusi, con chi sto parlando io?
1: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
0: Ma guardi che sta sbagliando numero,
1: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda, sto scemo di merda!
2: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
3: Pronto?
2: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
3: Sì.
2: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
4: Victor Motors.
2: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Ciao. Senti, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
4: Sì.
2: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
4: Dimmi.
2: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
4: Sì.
2: E dobbiamo rifargli il colore fuori perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
4: Sì.
2: No, che non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro perché lei è estetista. Mi sto trattenendo che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosa. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
4: Sì.
2: Ah, ok. Senti, ma... tu le tette te le fai ciucciare. Pronto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorta?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, il signor
6: Tappia? Sì, dica.
5: Salve, sono il professor Xavier, psicologo. Lei è stato inserito nella lista del nuovo bonus psicologia gratuito del governo, non so se ha sentito. Le volevo chiedere se voleva prendere parte al programma Cognomi Censurabili.
6: No.
5: Perché immagino che sia stata...
6: Sono impegnato ad altre cose, non c'ho il tempo di farlo.
5: Anche per il suo cognome è imbarazzante, perché immagino sia stato duro essere sempre figlio di troia e i suoi figli sono figli di troia.
6: No, non mi interessa, l'ho portato. Ascolti, sono arrivato all'età di 80 anni, allora tutte queste cose qui non mi toccano, assolutamente no.
5: Beh, ma c'è sempre tempo
6: allora,
5: per cambiare.
6: Allora, se mi chiamano figlio di troia, devo dire che chi non lo dice è più figlio di troia lui.
5: Beh, ma potrebbe ad esempio cambiarlo in puttana.
6: No, perché dai puntane, scroto, come vuole fare lei,
5: scrofa,
6: a me non mi interessa. Allora,
5: lurida,
6: sei venuto lei per rompermi lo scatolo stamattina, lasci perdere.
5: No, no, anzi,
6: va
5: noi
6: bene.
5: Vogliamo...
6: Bene,
5: noi, no, questa
6: perdere,
5: è una campagna di sensibilizzazione per... Ma che figlio di tre...
7: Pronto?
5: Pronto, parlo con la signora Trop.
7: No, non è in casa.
5: Sa quando potrei trovarla?
7: Pomeriggio, sera.
5: Ok, se vuole posso parlare un attimo con lei. Lei chi è?
7: Il figlio.
5: Ok, quindi lei è il figlio di Trump, d'accordo. Io sono il professor Xavier, sono uno psicologo e faccio parte di una campagna di sensibilizzazione del governo nella lista del nuovo bonus psicologo gratuito, non so se ha sentito.
7: L'ho sentito.
5: Ok, le volevo appunto proporre a sua madre se voleva prendere parte al programma Cognomi Censurabili.

0: tratta di 10 sedute gratuite, per l'appunto, in cui alla fine la signora può cambiare cognome in qualcosa di più normale, diciamo, perché immagino che anche per lei effettivamente sia stato difficile. Lei ha mai subito bullismo per questa situazione, tipo appunto lei e il figlio di... Scusi, come si chiama lei?
1: No, comunque non ho mai subito nessuno.
0: Non è mai stato detto figlio di...
1: No, mai con l'accezione riferita.
0: No, certo, ovvio. Capita spessissimo, magari sua madre ne avrà subite quella gran troia, voglio dire, sicuramente.
1: Non le so rispondere in realtà, non... Deve parlare con lei.
0: Quanti anni ha sua madre? Mi scusi, mi perdoni, perché qua ho un po' di cartelle.
1: 58 mi sembra.
0: 58 anni da tanto. Sono duri, E qua infatti molte hanno deciso di cambiare appunto da a MILF, Cougar, succhia cazzi, ingoia sbocca. Lei ha una preferenza sul cognome, nel caso?
1: No, no, non ho nessuna preferenza, però chiamerò la polizia per sapere
0: comunque,
1: chi è lei.
0: Io sono il professor Xavier, psicologo.
1: Sì, sì, sì, chiamerò la polizia e vediamo chi è lei, chi è dall'altra parte del telefono. Arrivederci.
0: Quindi non la faccio richiamare?
1: No.
0: E allora mi saluti sua madre?
1: No.
0: Quella troppia.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Buongiorno, sono il professor Xavier, sto cercando la signora Tia. Ah, salve. Sono appunto il professor Xavier, sono uno psicologo e faccio parte del programma governativo Cognomi Censurabili. Praticamente un programma nuovo, non so se ha seguito le vicende dell'ultimo DPCM.
2: No.
0: Ok, per evitare semplicemente i bullismi e il mobbing eseguito nella vita, il governo è andato a sensibilizzare le persone a trovare un modo per cambiare effettivamente il cognome delle persone che hanno un cognome di una certa natura. Lei per l'appunto è all'interno della lista in quanto troppia, giusto?
2: A 67 anni, sapesse quanto me ne frega se anche mi chiamassi Zoccola.
0: Ma i drammi se li porta avanti, eh? Zoccola ce l'ho qua.
2: No, non mi interessa proprio. Non mi interessa proprio.
0: Perché effettivamente comunque ci sono traumi e drammi che si vanno a incalalare nell'interno della sua mente.
2: Forse sui giovani, non all'età mia.
0: Lei quindi a 67 anni?
2: Sì.
0: Troppo navigata proprio.
2: A te ti piacerebbe navigare. Forse ne fai più, allora ti inventi i cosi, gli scheletri in armadio. Ah, dottor, ma vai a naffanculo.
0: Forse dovrebbe cambiare il cognome in stronza. Ah, ti fermerò, Magneto. X Cognomen.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, torna Wenderland e torna gli scherzi telefonici. Apriamo questa nuova stagione con le voci nuove di Tony Termosifone. E sul finale ho trovato una nuova famiglia a cappella.
2: Vuoi sentire? Sei pronto a sentire? Senti, Che cos'è? È il futuro! È il vento! Senti il vento!
3: Pronto?
4: Danneggiato mentale!
3: Pronto? Pronto?
4: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
3: Pronto?
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Pronto?
4: Vuoi provare? Dove cazzo siete?
3: Oh, ci è cavo, buona!
4: Io non ho bloccato nessuno e non so neanche come si fa. Di lì che lo blocco in una gabbia di leoni o se non mi sblocca.
3: Mi devi fare una pompa, capito? Coglione.
4: Bla bla bla bla bla bla bla.
5: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana.
5: Chiamami tu cazzo mo, cattai, che rabbacchiere da mamma ti era morto da tanto re, si capisce io, tramà.
4: Ma vero?
5: Si capisce io, tu tramà. E non ti chiamo.
4: Ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda. Nervosa mille.
6: Pronto?
4: No, rincoglionito, vedi di
6: pronto?
4: Rispondere al telefono. Cazzo mi metti
6: pronto?
4: La segreteria, figlio di puttana.
6: Pronto?
4: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: Pronto?
4: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica. Nervosa mille.

0: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
1: Pronto? Adesso prendo il numero e ti denuncio, cretino.
0: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
1: Ma vergogna.
0: Così pigli una carica da paura.
1: Sei un poverino.
0: Sono
1: coglione,
0: Tony Termosifone.
1: Coglione.
0: Lo conosci Tony Termosifone?
1: Ma sei un coglione, vai. Hai anche una bella età, vergognati. Vergognati.
0: Non fare cazzate che... Veramente,
1: sei un poverino. Vai a farti curare.
0: Lo
1: che
0: senti
1: hai bisogno,
0: il vento?
1: Vai.
0: Lo senti il vento della tangenziale?
1: Ma va a fanculo, chi ti ha fatto, chi ti sta dietro, vai!
0: Buona fuga!
2: Prossimamente, nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
0: Chiamami figlio di puttana!
4: Gioia!
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare! Tutte le domeniche alle 10 davanti alla chiesa.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
8: Viva i saldi!
9: Leo, vieni qua, vieni.
10: Sei felice?
9: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
10: Eh sì.
9: Fino a?
10: Fino a settembre.
9: E manco un anno, Leo.
10: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
9: Uh-huh.
10: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
9: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
10: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
9: Ah, ok.
10: Poi c'è un 75.
9: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
10: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
9: Di pensione, no, 900
10: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
9: Quanto prendi?
10: Dì una parola.
11: 200 euro.
9: 300 euro.
10: 3.800 euro.
9: 3.800 euro al mese? Ma va!
10: Non ci credo. Allora,
9: 3.800 euro.
10: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
11: Di arretrati.
10: Veramente
11: sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
9: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
11: 1.000 euro che mi fai.
9: 3.200 euro.
10: 3.800.
9: 800 euro di
10: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
9: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
10: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
9: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
10: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
9: All'anno,
10: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
9: Minchia.
10: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
9: No.
10: Anche voi.
9: Ma no, ma lo so, le canzoni.
10: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
9: Sì, una volta 10
10: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
9: Yeah.
10: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
9: Male, ci stai, giusto.
10: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi un milione e mezzo al mese, ma mangiavi due mesi, potevi mangiare due mesi. Mo 1000 euro in un mese
9: non ti basta,
10: non riesci nemmeno a fare la benzina.
9: È vero.
10: Ciao Ricky.
9: Ciao ciao.
7: Salti,

0: Lo Zodi 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere ed è dedicata alla sua ex fidanzata Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sbo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi... labbra incancrenite di Alba Parietti, quando ti notai in lontananza, mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: sacerdosa. E poi perché io so già che se non stiamo io e te, non stiamo mai più di un minuto col c***o arrabbiato.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sord?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, signora Finocchio?
6: Sì.
5: Buongiorno, la chiamo in veste ufficiale per il nuovo DPCM dal governo. Non so se ha seguito le ultime vicende.
6: No, non so niente io. Ah, guardi, per parlare con mia figlia.
5: C'è un problema col suo cognome. È per quello che la chiamavo.
6: Che problema c'è come cognome?
5: Allora, le stavo cercando di spiegare. Dal governo è arrivata questa nuova normativa del nuovo DPCM che lei però non ha seguito, giusto? Ok, praticamente dopo alcune rivolte da parte dei commilitoni sull'omosessualità si è deciso che il cognome Finocchio va...
6: Che cazzo m'ha contata a mia? Buongiorno.
5: Ma aspetti un secondo.
6: Vedo che non rispondo più. Vedremo chi tu che vuole.
5: Signora, stavo cercando di raccontarle che è una questione governativa piuttosto urgente.
6: Ma con tutte queste cose che ci sono, che si sentono, che si fanno, per telefono, che volete?
5: La chiamo in quanto il nuovo ordinamento impone, tra virgolette, il cambio del cognome per chi ha un cognome, tra virgolette, di una certa natura. Mi lasci il termine,
6: io
5: quasi insultante.
6: Io voglio cambiare il mio cognome ora. Dopo 80 anni mi cancio il mio cognome. Era all'epoca, magari che non tanto mi piaceva, ma ora così vecchia, che fare? Io a lei la ringrazio e buongiorno. A quei tempi non c'erano tutta questa schifezza che c'è ora.
5: I tempi sono cambiati.
6: Sono cambiate, sì. No, completamente.
5: All'interno della sua famiglia però ci sono dei maschi?
6: Certo che ci sono dei maschi.
5: Quindi ci sono dei Finocchi.
6: Che cosa?
5: Ci sono dei Finocchio all'interno della sua famiglia, intendo?
6: No, nel senso
5: di cognome, non che succhiano realmente.
6: No, perché questo è da signorino cognome. Guarda, ma non mi ha fatto tanto male perché ci dice che non ne piglio telefono e non ne piglio per davvero.
5: In che senso? Ma...
7: che dolce finocchietta.
8: Pronto?
5: Pronto, cercavo la signora Finocchio.
8: Allora, sono suo marito.
5: Lei è Finocchio?
8: No, sono suo marito.
5: Non ho capito, mi perdoni.
8: Ma prego, sono il suo marito.
5: Ok, ma lei è Finocchio?
8: No, non ti cognomi Finocchio. Se il marito, io non sono Finocchio. Signore, abbiamo mandato per voi per una ricerca.
5: In che senso?
8: Noi abbiamo,
5: infatti è proprio per questo che la chiamavo.
8: Sì, ma per questa noi abbiamo fatto la richiesta.
5: Non l'avete fatta?
8: No, lo abbiamo fatta.
5: Ma perché lei vuole diventare Finocchio?
8: No, piacere, io soffro d'umore io.
5: No, beh, sì. È semplicissimo, le basta succhiare dei cazzi.
8: No, allora lo fai lei, grazie mille. Buona giornata.
5: Grazie, buona giornata.
8: E un bocca al lupo, dai.
5: E in bocca a lei qualcos'altro.
9: Pronto?
5: Pronto, il signor Finocchio?
9: Sì, buongiorno.
5: Lei per caso durante la vita ha subito del bullismo? In quanto
9: no,
5: Finocchio?
9: No.
5: Mai?
9: Oh no.
5: Non ne sono mai state dette cose tipo Finocchio?
9: Sì, chiaramente
5: quello
9: da ragazzo, sì, però succede le battute, sì, ce ne stanno,
5: in continuazione sicuramente, tipo che cosa le dicevano? Finocchio di merda,
9: non me lo sono fatto poi nessun mai un problema, ecco, perché sennò
5: altrimenti non se ne esce più.
9: Sì.
5: Perché comunque noi ci portiamo delle ferite all'interno del nostro,
9: della nostra
5: psiche.
9: Io non me lo posso sicuramente, se mi posso ferire in altre ragazze per altri motivi, ma non per il cognome, ecco, sinceramente.
5: Beh, ci sono una serie di indennizi gratuiti da parte del governo a proposito di questa.
9: Va bene, cosa si dovrebbe fare?
5: Se vuole c'è la possibilità di fare 10 sedute gratuite in cui noi andiamo a scorporare questo suo trauma, questa cicatrice, e alla fine di questo c'è la possibilità di cambiare addirittura cognome.
9: Il cognome, giusto?
5: Sì.
9: C'era... Ho ricevuto già di queste telefonate, sì, qualche un'altra. Sì.
5: In che senso?
9: Di qualche altra ditta o qualunque che si occupa di queste cose.
5: Ah sì? Ci stanno copiando allora, ci sono,
9: ma, non lo so,
5: sono tanti, sono in tanti interessati ai finocchi ultimamente, il 2024 ma, è un po' strano.
9: Mo chiaramente i finocchi di fatto vanno tanto di moda, ecco.
5: Ma lei lo è anche, cioè nel senso... No, oltre che finocchio, anche riccone.
9: Io non ho avuto mai problemi in questo senso. Vabbè, mi scusi, la cosa non mi interessa. Va bene, buongiorno.
5: Salve. Ci stanno copiando. Sarà RDS. Wolverine, intervieni.
0: X Cognomen. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quei giorni il Santissimo si trovava nella sua umile magione a riflettere sulla povertà che affligge il mondo, adagiato sul tappeto in pelle di tigre bianca.
2: Aveva proprio ragione Furio lo Squercio. Quest'erba coltivata dai bambini colombiani è fantastica. Due piccioni con una fava. Erba eccellente e si risolve anche il problema della disoccupazione giovanile. Puttane mamma.
3: Padre mio, c'è una persona alla porta che chiede di lei.
2: Sono completamente fatto, riesco a malapena a insultarti, merdosa merda di...
3: Non si preoccupi, è comunque un americano.
2: Bene, fallo entrare.
4: Hello, Mr. Father Maronno, how are you? I'm Agente Smith, do you know Agente Smith?
2: Girolamo, è l'FBI. Brucia subito i lavoratori sottopagati nascosti nello scantinato e fai sparire tutte le provole, le prove.
4: No, parole, don't worry. Mr. Maronno, noi avremo molto, molto bisogno di lei for a job, important job for us, for USA America, FBI.
2: Quanto pagate?
4: Ok, noi liberare il mercato schiavi for you, if you aiutare noi, FBI of USA America.
2: Avete la mia attenzione.
4: Noi saremmo molto preoccupati per possibile guerra nucleare, come dite voi, boom boom, bombe, no? Our agent, nostro agent, like 007, do you know? Because my non is from Abruzzo, do you know? Father, yeah. Nostro agent ha provato a trattare per salvare la guerra nucleare, ma copertura è saltata.
2: Un agente in incognito, e chi sarebbe?
4: Nostro agente, Antonio Razzi, cercava di fare da mediatore tra ONU e Corea del Nord. Era la nostra salvezza.
2: Perché? Che succede?
4: Father, do you read giornali lei, padre?
2: Manco per il cazzo, mi annoiano.
3: La Corea del Nord sta minacciando l'America con dei missili nucleari, padre. Maronna di Cristo, della Madonna!
2: E allora bombardateli e uccideteli tutti. Affogate nel sangue quei cagariso, donne e bambini compresi.
4: Father, noi volevamo evitare guerra con Corea del Nord. Noi volevamo chiedere a lei, visto che è un uomo di chiesa, di trovare una soluzione con leader di Pyongyang. Come si chiamare? Kim Jong-un Sun.
2: Non sono molto bravo a ping pong, ma se questo serve per mantenere la mia tratta di schiavi, posso allenarmi da oggi.
4: No, padre, no, non può bastare fare partita per fermarlo, purtroppo. Questo essere leader è Kim Jong-un. Ecco le foto, padre, guardi qua.
2: E perché vuole attaccarvi? Il suo barbiere americano?
4: No, padre, noi crediamo che voglia lanciare messaggio al nostro presidente, Donald Trump.
2: Ah, l'amico di Mickey Mouse.
4: Padre, lei deve help noi, lei deve help noi, aiutare, come dire in Italia.
2: Fate come avete sempre fatto, pagate qualcuno per eliminarlo e fate salire a potere altra gente.
4: No, padre, questa tattica è troppo fallimentare. Dopo che abbiamo già ucciso Saddam è arrivata gente peggiore, poi abbiamo distrutto Al-Qaeda, poi è arrivato ISIS. Noi dobbiamo fare qualcosa di più, most important.
2: Allora fate il contrario, prendete un cattivo, un po' meno cattivo, e sostituitelo con questo cattivo.
4: Oh, ma father, but this is a grand geniale idea. Do you pensa a qualcuno, padre, lei?
2: Sì, un cattivo ho visto in un film che avete catturato qualche anno fa.
1: Abbiamo trasmesso
2: King Kong Gun.
5: Lo Zoo di 105.
6: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
7: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. La puntata di oggi è dedicata ai ristoranti a conduzione familiare, un'antica forma di pezzenteria fortunatamente ormai in via d'estinzione. Questo è il motivo per cui ci troviamo nel piccolo comune di Poggio Dio, alle porte di Che cazzo ve lo dico a fare. La catapecchia che vedete alle mie spalle, infatti, non è il cesso chimico di una favelas devastata dalla malaria, ma il ristorante L'Allegra Famiglia, di proprietà della famiglia Allegri. Entriamo a conoscere questi morti di fame. Wow, bello, sembra proprio di stare dentro uno stronzo di cane.
8: E buongiorno Alessandro, e benvenuto all'Allegra Famiglia, d***a merda.
7: Signor Allegri, piano con gli smoccoloni, che siamo sulle reti TV benedette dal Signore. Che cazzo fai? Giù le zampe, non toccarmi con quelle manacce da povero. Dall'alito di topo in cancrena suppongo che tu sia il tizio con cui ho parlato al telefono.
8: Eh sì Alessandro, sono Mario Allegri, d***aia. E questa è mia moglie Piera, cuoca, Fibio.
9: Piacere Alessandro, complimenti per la trasmissione.
7: Se cucini bene quanto assomiglia a Gio Pesci siamo a cavallo. Siete solo voi due, il ritardato e la cozza.
8: No Alessandro, ripeto, no Alessandro. A sera, che anche il nostro fiol Manuel, quel gran fiol della roia che dà una mano in sala, che io strabico.
7: Cioè voi due avete scopato? Chissà che cazzo è uscito fuori. Ah, ho capito, siete la famiglia dei Goonies e vostro figlio è quello con la faccia pasticciata. Già, oh ragazzi, sogno tutto mongoide. È venuto il momento di assaggiare il menù proposto in questo letamaio del terzo mondo. Sfoderiamo i Malox e che Dio ce la mandi buona. Forza, sbrighiamoci, che mi si ammoscia il pizzetto a star seduto in questa fogna.
8: Ecco allora Alessandro, questa è la specialità della casa, polpette al sugo del porco, che a dispetto del nome cano che è il porco dentro, che è il manzo, però manzo hanno bene bene quanto porco, che ti capio? Ripeto, che ti capio?
7: Polpette, polpette, mi dai da mangiare le polpette? Ma che cazzo, mi avete preso per un Doberman. Incredibile, davvero incredibile.
8: Allora, te piace, eh? Te piacciono?
7: Diciamo che se dovessi scegliere se mangiarne un altro boccone o farmi vomitare in bocca da una scimmia con l'AIDS, voterei senza dubbio la scimmia.
8: Guarda, Alessandro, mi lo capisco. Non so.
7: Ci credo che non capisci, sei ritardato, sei un ritardato del cazzo coi peli del culo sulle braccia, tua moglie è Gio Pesci coi bigodini, il vino sembra spremuto dalle emorroidi di mio zio Nicola e questo posto puzza come il culo di una scrofa in calore.
8: Ah, ho capito Alessandro, ho capito che il nostro ristorante piccolo e a conduzione familiare non è del tuo gradimento.
7: Ah, ma gli insulti sono il meno, per il bene dell'umanità questo posto deve chiudere immediatamente, anzi ora telefono subito ai NAS.
8: Allora non abbiamo altra scelta. Piara, Piara boia! Libera bestia!
10: Che succede, mamma?
9: Lo vedi quel tizio che sembra uno dei tre moschettieri, amore? Qual è un signore cattivo che vuol far male a mamma e papà?
10: Cattivo, signore, cattivo!
7: Aia, aia, no, aiuto, il mostro porco, levatemelo di dosso!
10: Non fare male a mamma, io ti inculo!
7: Ah! Aiuto!
8: Dopo che ti cai in culo al signor boia, lavate in mano però, che era a servire gli antipasti.
7: Che dire, amici, dopo 3 giorni di convalescenza e 56 punti di sudura è l'ano sfasato. Penso che l'idea di visitare le fogne dove si cibano gli handicapponi senza soldi non è stata delle migliori. Forse era meglio continuare con gli chef stellati. Quelli ti inculano, ma solo nel conto. Io e le mie idee del cazzo. Alla prossima puntata.
5: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che c'è che va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano le
4: macchine, ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada
3: sembra. Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma no, un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo. Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo, ma
4: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
2: Dobbiamo distruggere il genere umano.
1: Solo due uomini possono salvarlo.
3: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
4: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
3: Ah, bella quella, ma...
1: Fino all'inseguimento.
3: Eccolo, ad Uragel, arrenditi!
4: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'amico di Spine.
3: Ah, dici?
4: Eh sì.
1: E alla cattura.
4: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
3: Ah, lui?
4: Sì, sì.
3: Ah, l'hai microfonato?
4: In che senso?
3: Vabbè. Sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama?
4: Batti.
3: Si chiama?
4: Batti.
3: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
4: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia.
3: Ah, scusa, allora Batti, cosa ci voleva dire?
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
3: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
4: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma fascia, fa la finita, dai.
1: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
3: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi. Che te ne devi fare dei navi in fiamme?
4: Sì, sboro. Così qua veramente hai ragione, Maurizio, sboro. Ma perché, dai, Costantino e Pagesquarg che massaggiavano i piedi alle mole, non te ne ricordi?
3: Mazza, comprato pure il giornale io.
1: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
3: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
4: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins, che quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
1: Mi fate finire?
3: Sì, vabbè, dai, finisci.
1: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
3: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
4: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Minchia, sei un cyborg, che cavolo?
1: Mi avete rotto i coglioni.
3: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
4: Sì, tranquillo, dai, finisci.
1: E adesso è tempo di morire.
3: Ma li mortacci tu a sua porta, sfiga, squalo, andiamo.
4: Sì, tocchiamoci, toccati, Mori, toccati, toccati.
3: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu da solo te devi toccare. Ma
5: pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta?
7: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
5: Cappuccetto Scosso.
3: Gli audiolibri.
5: Questa è la fiaba di Cappuccetto Scosso. C'era una volta Cappuccetto Scosso. Cappuccetto Scosso era una bambina che, qualche tempo prima, era stata ingoiata sana sana da un lupo transessuale. Scampata per un pelo alla morte, in una sorta di parto cesareo alla Rambo, dopo una mini gravidanza nello stomaco del lupo insieme a sua nonna presumibilmente nuda, ora soffriva di gravi disturbi psicologici. E per questo motivo, era molto infelice. Era molto infelice perché, essendo una babbazza di minchia incapace di distinguere sua nonna da un cazzo di lupo con la sottana, ora non si fidava più di nessuno. Fortunatamente, nel bosco vicino viveva un bravissimo psichiatra. Così, un giorno, la madre di Cappuccetto Scosso le disse: «Cappuccetto Scosso, Cappuccetto Scosso, vai nel bosco a parlare con lo psichiatra, ma per favore questa volta non ti fermare a raccogliere fiori o altre frociate del genere, che l'ultima volta non è andata tanto bene». Così Cappuccetto Scosso si addentrò nel bosco, diretta dallo psichiatra. Cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, ad un certo punto, Cappuccetto Scosso si imbatté in sua nonna, travestita da lupo. «Oh nonnina, nonnina, ma che ci fai, travestita da lupo?» «Non sono tua nonna», disse la nonna travestita da lupo, «sono un lupo feroce e famelico con l'osteoporosi, bau bau grigrir. Dimmi un po', dove stai andando bella bambina?» «Vado dallo psichiatra nonnina, per curarmi la testolina che si è rotta dopo che il lupo vestito da te ci ha inghiottite entrambe», disse Cappuccetto Scosso. «Oh bene, bau bau», fece la nonna travestita da lupo, «buon per te, ora io vado a fare cose da lupo», e iniziò a correre verso lo studio dello psichiatra. Passò del tempo, e finalmente Cappuccetto Scosso bussò allo studio dello psichiatra. «Avanti, avanti», disse una sofferente voce di vecchia che imitava quella di un lupo che imitava uno psichiatra. «Nonnina, nonnina, ma che porca ci fai vestita da lupo vestito da Freud, non avrai per caso ingoiato lo psichiatra?» «Ah, cacca, sì nipotina mia, che grosso errore è stato ingoiare uno psichiatra alla mia età, mi fa tanto male la pancia, ti prego, infilami due dita in gola e aiutami a sputare fuori lo psichiatra». Impietosita, Cappuccetto Scosso si avvicinò alle fauci della nonna travestita da lupo, per aiutarla a vomitare lo psichiatra, e solo in quel momento si accorse che quello in realtà era il lupo travestito da nonna travestita da lupo travestito da psichiatra. Ma fu troppo tardi e Cappuccetto Scosso venne azzannata dal lupo, che questa volta masticò ben bene prima di inghiottirla. La morale di questa fiaba è che il cibo va masticato bene. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Silenzio! Giovani maghi e quel cesso chimico dopo un concerto di Vasco chiamato Rarry Rotter. La nostra centralinista, la signorina Sborra Fagotti, è andata in pensione. Perciò, finché non troveremo una sostituta, uno di voi dovrà leggere i telegrammi magici al suo posto. Chi si offre volontario?
3: Io, prof!
4: Ma stai zitto, scroto di capra con gli occhiali. Non riesci a pronunciare il tuo nome senza cagarti in faccia e pensi di poter leggere i telegrammi magici?
3: Perché sei sempre così cattiva con me, Hermione?
4: Perché tua madre era così troia che ha chiesto di essere seppellita col culo di fuori.
5: Figlio di troia! Fuori, merda!
6: E poi non scordiamoci che ti hanno sb***ato in culo il fuoco! Annotatelo!
5: Ron!
6: E mi è rimasto impresso!
5: Vabbè, ma...
6: E sono rimasto male!
2: Silenzio! E va bene, Rarry Tarzanello di Cerume Rotter. Se vuoi il lavoro di lettore di telegrammi magici, lo avrai. Ma attenzione, alla prima cazzata ti trasformo nella menopausa di Barbara D'Urso.
3: Urrà, urrà, urrà! Grazie, Anussidente! Non la deluderò, lo giuro sul mio onore! Un telegramma magico, professore! Il mio primo telegramma magico!
2: Bravo, figlio di una troia rotante! Dai, chi lo manda? Leggimelo, forza, dai!
3: Il telegramma arriva dal giardiniere imperiale e dice...
7: Minchia...
3: Allora... Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre... Non ce la faccio, aspetta.
7: È facile.
3: No, io non ce la R,
8: occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Grazie, cazzo. Vai da Valentino, insegna ad andare in moto,
8: prova,
3: scusa.
8: Prova tu, scusa, prova.
6: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle...
8: Perché? No, perché urli?
3: Perché? Sono fatto così, sono fatto.
8: Quando tu parli non è che mi dici allora come va? Tutto a posto? Occorre un carro... Poi lo stai leggendo un messaggio magico, Fico. Scusa. Vai.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle terre rurali dell'area di Rovereto. Mi fa male il dente adesso.
8: Ho capito.
2: Senza R moscia, starnuto anale.
3: Un altro telegramma, un altro telegramma.
7: Ehi, va bene, dai.
3: Lo manda il fabbro di
7: Critrimoriror. Ma non Critrimoriror.
8: Critrimoriror.
3: Lo manda il fabbro di Lo manda il fabbro di Critrimoriror e dice: avevo una graticola da ringraziare. No. Avevo una graticola da
7: ringraticolare.
3: Avevo una graticola da
7: Aspetta, ringraticolare.
3: Avevo una graticola. No,
8: la delusione.
7: No, beh.
3: Avevo una graticola da
7: Ma poi perché tieni le mani così?
3: È perché mi sto concentrando. Sai che sto sudando? Avevo una graticola da ringraticolare. La portai dal maestro
7: Sì, non ce la devo leggere, aspetta.
2: Hai due possibilità, Rarry Rotter. Andare avanti così all'infinito, oppure, come chiede Ron, un altro drago inculatore che ti fuoco nel culo.
3: Un altro drago, la prego!
6: Allora vedi che ti è piaciuto comunque.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il della morte.
9: Lo Zoo di 105.

0: Ma benvenuti a tutti i telespettatori di una certa età che finalmente hanno scoperto cosa sia un podcast, come ce ne sono migliaia ormai su tutte le piattaforme digitali. Grazie ad una intuizione geniale della Rai, adesso ne hanno uno strapagato dai contribuenti. Con gli stessi ospiti e le stesse domande delle quali non frega una minchia a nessuno, ma che fa tanto fico fare. Benvenuti a Bestie. Allora non perdiamoci in crociate e presentiamo l'ospite di oggi, un ragazzetto tanto bruttarello ma che sembra conoscere intimamente pure il Papa. Con noi a Bestie Fabio Rovazzi.
1: Ciao e grazie della presentazione poco edificante, ma sono cosciente di non essere un bel esemplare di Homo sapiens.
0: Sì, ma non è del tuo aspetto che parleremo oggi, anche se incuriosisce tantissimi sul come sia possibile che ti sei riuscito anche a trovare una fidanzata. Non si spiega proprio Fabiettuccio.
1: Narcotici e ipnosi fanno miracoli.
0: Senti Fabio, non è ormai un segreto che dietro il tuo personaggio ci sia un'inspiegabile capacità di essere ben voluto da tutti? Anzi, si narra che tu abbia l'agenda del telefono che assomiglia all'elenco dei prediletti di Dio. Una sorta di assurda lista di nomi che manco l'iPhone di Gesù. Com'è possibile?
1: Ma guarda, io sinceramente non trovo sia vero. Sono solo cazzate che dicono quelli che mi invidiano. Io ne parlavo giusto a cena a casa di Bezos l'altra sera, che mi ha chiesto un paio di consigli su come gestire la sua azienda. E siamo finiti sul discorso perché mi chiedeva un contatto con Deng Xiaoping per una espansione in Cina.
0: Ma che Jeff Bezos ti ha chiesto a te dei consigli per Amazon?
1: Si può dire che abbiamo che l'abbiamo cofondata prima che mi staccassi dalla Marvel per
0: Ah Fabia, ma che cazzo stai a dì?
1: Era prima che capissi, durante una spaghettata a casa di Bob Dylan con Madonna e

0: Se devo essere sincera, più che orientale, mi sembri un mongolide.
1: Forse. Alcune ricerche dinastiche dimostrano un grado di parentela con Gengis Khan.
0: Fabio, mi sembra che c'hai un po' de manie di grandezza. Non credi che mi lantare di conoscere chiunque sia un po' da cazzonaro?
1: Ti ho già raccontato di quella volta che Michael Jackson ha fatto la cacca a casa mia?
0: Ma che te sei rincoglionito? Che mi stai a fare le battute di Chunk dei Goonies? Vabbè, cambiamo discorso. Parlaci della tua dichiarata posizione sulla probabile esistenza di vita aliena, ovvero gli UFO. Ne hai mai visti? Cioè, sei stato a cena? Tuo nonno era Visitors?
1: Nel 1997 sono stato scopato da un alieno. Mi hanno poi piantato una sonda nel braccio con la quale possono ritrovarmi e riscoparmi, ma fortunatamente, grazie ad Obama, ho subito un'operazione all'Area 51, dove mi hanno ibridato con un'altra specie aliena che produce ferormoni sgradevoli per quella che voleva il mio culo, ed ora non mi importunano più.
0: Mamma mia, sai che non capisco se tu abbia seriamente bisogno di aiuto o solo d'esse mannato a fanculo. A proposito, sai chi ti saluta?
1: Chi?
0: Sto cazzo!
1: grazie. Conosco il famoso industriale del tessile di Taipei.
0: E basta, dai cazzo.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace!
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace!
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wonderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite!
4: Affanculo, chi parla?
5: Ma, tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
3: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
4: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara le luci e delinquente, un marito è posto in assassino, ma mi viene che la mazza la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, mi sta a favore della bardaccia, la pensione che sta là, la giornata che te ne cose, ma cara un po' ci viene, se no vuoi tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata, tutta la gente che sta a crepare, a me che la voglio, le da crepare, come sta a crepare con il marito di Linuccia, sta a crepare, sai che vuole crepare, che vuoi, ah? Che volete? Volete sta sorpresa, sta crepa, che volete? Che volete? Che volete? Tanto sacrificio, ha scattato lo sangue a fare come si chiama, le sulai, mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, vecchia, pazzi, che l'ha bucato di merda, quella è una merda, piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Io che la questione mi spara tutti quanti, e volete? Porca la roba di cazzo! Tutti, tutti erano razzi malvagi e cazzo!

0: ti vai a castigare la famiglia.
1: Ma fammi!
0: Le può dichiarare! E non è neppure un marito di me, ne faccio! Che ancora un marito come! Nene, mi viene babinata! Non mi mozzica! Alle pene mi mozzica tutti quelli, siete tutti puttani, tutti, tutti scrofe puttani, puttani, muse di puttani!
2: Non lo sapete?
0: Eh? Non lo sapete? Solo una volta l'ha chiamata di band, quell'altro è il pozzo, quell'altro è il pozzo, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti! Capito? Siete stati di favore che non avete schizzo, se trovate che non avete schizzo, non fate, che avete quello che ho fatto a volte? L'avete assassinato! Bestie! Bestie! Bestie! Non lo so chi siete, però non siete gatti! Bestie! Bestie! Bestie! Quando, che Dio possa punire! Che Dio possa favorire dentro 24 ore! Che Dio possa favorire!
3: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Ah! Distruggi il mondo! Wonderland.
4: Pronto?
0: Vaffanculo, chi parla?
4: Pronto?
0: Pronto, è rotto, è rotto! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
4: Ma senti, ma ecco, chi vuole parlare?
0: Ah, che volete? Che?
4: Ma fatica, va! Ora la smettiamo o no?
0: Siete tutti puttani, puttani, mutate puttani. Per niente, mi vuoi sapere, chi è che si accende? Io me le vedo.
4: Ma perché adesso mi ha segnalato il suo numero, eh? È inutile che faccia il numero privato, perché è tutta segnalata, va bene?
0: Ma
4: perché
0: non ti guardi? Ma
4: con i coglioni!
3: Chiama Cappella!
4: Pronto?
0: Vaffanculo, chi parla?
4: Eh?
0: Pronto! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore.
3: Chiama Cappella!
5: Pronto?
0: Capito?
5: Eh?
0: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
5: E basta ancora a fare cazzo tu, perché ci hai chiamato?
0: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
5: E chi cazzo ti ha chiamato?
0: Ah?
5: Chi cazzo ti ha chiamato?
0: Ah? Che volete?
5: Vaffanculo!
0: Piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Bestie! Bestie! Siete tutti puttani!
5: Fai cazzi tu a casa tua!
0: Puttani, muso di puttani! Era niente, mi vuoi sapere?
5: Chi è che si è fatto?
0: Andate al cielo tutti quanti! Capito?
6: Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo.
10: This
9: is the zoo.
10: Che delizia.
9: Vai, dai.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
2: Pronto?
3: Oh!
2: Pronto?
3: Eccoti!
2: Pronto?
3: Ciao! Ciao!
2: Chi è?
3: Io sono Peter!
2: Eh?
3: Peter Night Shyamalan!
2: Ho capito!
3: Aspetta! Non ci risiamo! Tu pensi che io sia in sovrappeso?
2: Io non ho capito niente!
3: Il tuo matrimonio è finito!
2: Eh?
3: Il tuo matrimonio è finito!
2: Ma... non ho capito!
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto!
2: Pronto?
3: Come potete fare questo?
2: Pronto?
3: Oh, ah, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
2: Ascolta, ma cosa vuole lui?
3: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
2: Ma cosa cerca? A
3: io?
2: Chi cerca?
3: Io? Io?
2: Io? Allora va a fare un bagno a mare.
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
2: Sì, dai. Se vuole finire va a rompicoglione dall'altra parte,
3: ah, ok, ora sì.
2: Anche arrivederci.
3: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
2: Pronto? Pronto?
4: Indigestione.
2: Pronto?
4: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
3: Pronto!
1: Ciao!
3: Oh!
1: Sei pronto?
3: Eh?
1: Chi parla?
3: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla? Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Io sono Peter.
3: Vaffanculo!
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo
3: stesso. Pronto?
1: Eccoti.
3: Dimmi tutto.
1: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io sono Peter.
0: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Ti saluto, chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo.
0: Allora.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
7: indigestione.
0: Cosa ti dice la pancia?
7: Diarrea.
0: Beh, è una diarrea. Perché mi dice il naso? Colombiana. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio. Ok.
0: Avanti. Cosa ti dice la pancia? Diarrea.
7: Indigestione.
0: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona di... fresca di giornata.
1: Ok.
0: Ti dice Peter, giusto?
1: Peter,
0: sì. Sacco di merda, mi pare, aver capito.
1: Io?
0: Ti dice Peter, sacco di merda.
1: Ok.
0: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di...
7: diarrea!
0: E mi in questo momento... euforia da colombiana!
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Vengo tutto via. Sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
8: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
9: Questo è Wonderland. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: bene, che meraviglia, grazie degli applausi. Bentornati a Bestie, il format più geniale della storia, un'intervista di un'ora con un ospite a chiappa ascolti che ci risponde a delle domande. Pazzesco, sembra un podcast, ma costa come un quiz di Mediaset. Oggi ci è venuta a trovare una mitica donna del settore dello spettacolo, la grandiosa Mara Maionchi.
1: Uè, stronzi di merda, come cazzo state?
0: Mara, so che sei un po' anticonvenzionale nelle espressioni gergali, ma ti prego di mantenere un contegno, che siamo in Rai, mica al Predestino in trattoria.
1: E che cazzo ho detto, scusa? Ho solo salutato quei quattro stronzi che stanno battendo le mani di merda.
0: Vabbè, famo come se non t'ho detto un cazzo.
1: Appunto, non mi asciugare subito i coglioni con ste troiate, che oggi c'ho i coglioni di traverso.
0: Perché? Che cosa è successo, se posso farmi i fatti tuoi?
1: Ma niente di serio, è che ho litigato con quello stronzo di Tiziano Ferro.
0: Accidenti, ma non siete amici da lunga data? Se non sbaglio è un tuo pupillo.
1: Sì, ma da quando gli è venuta a piacere la fica moderna è un po' malmostoso e non gli si può dire più un cazzo.
0: Beh, dipende. Tu sei famosa per essere molto diretta nelle tue opinioni. Dipende cosa gli hai detto.
1: Vabbè, visto che siamo nel programma Sputtana Tutti, vi dico cosa gli ho detto al Ciuccia Cetrioli. Praticamente mi ha mandato la foto della sua nuova vettura. Si sa che io non ci capisco un cazzo di macchine. Allora gli ho risposto che non me ne fregava un cazzo della sua nuova macchina di merda. Allora lui mi ha detto che era un regalo per un amico. Al che gli ho mandato la foto del mio buco del culo con scritto auguri. A te sembra un buon motivo per incazzarsi?
0: Beh, non so dove cazzo vivi tu, ma se mi mandano la foto di un bucio de culo al mio compleanno e so pure gay, un pelo me incazzo.
1: Ma non era il suo compleanno, vedi che anche tu non capisci un cazzo, bionda bastarda di merda.
0: Oh, ma non te incazzà?
1: Perché ti sembro incazzata?
0: Giusto un pelo. Ma senti, giusto per cambiare discorso, tu sei nel settore della musica da una vita, hai scoperto e lanciato decine di talenti che hanno anche fatto la storia della musica italiana. Ti va se facciamo una sorta di gioco dove io ti faccio un elenco di nomi e tu mi rispondi con la prima cosa che ti passa per la testa, una sola parola?
1: Ma poi posso andarmene da sta tortura del cazzo?
0: Sì, certamente.
1: Allora partiamo, che cazzo aspetti?
0: Baglioni.
1: Faccia di culo.
0: Vasco.
1: Tossico.
0: La cantante Elodie.
1: Fregna.
0: Nannini.
1: Sbrana Fregna.
0: Sfera e basta. Pappalardo.
1: Squilibrato.
0: Perché squilibrato, scusa?
1: A te Pappalardo ti sembra uno sano di mente?
0: Beh, sì, perché?
1: Vive in canottiera e urla senza un senso logico. Ci hai mai parlato al telefono? Ho dovuto buttare due iPhone per colpa sua. Mi ha sfondato l'altoparlante del viva voce. Una volta mi ha innervosito così tanto che avrei voluto piantargli un pugno dentro la cazzo di giugulare da mammut del cazzo che ha. Non ha un collo, ha il busto di un bambino di 7 anni. È un cazzo di collo deforme.
0: Ammazza, c'è rispetto nell'aria.
1: Colpa mia, ho scorreggiato broccoli.
0: Ma che schifo.
1: Senti chi fa la schizzinosa, che si sente l'alito di dieta chetogenica da qui. Mamma mia, ma cos'hai in bocca? Il buco del culo di una lince.
0: Ma veramente si sente fino lì?
1: Ti giuro, credo di aver perso la capacità di distinguere i colori dall'occhio di destra per colpa delle zaffate.
0: Vabbè, allora ultimi due nomi e ti salutiamo, va bene?
1: Dai, va bene, cazzo, basta che parli di traverso.
0: Annalisa.
1: Mangiargliela.
0: Alessandra Amoroso.
1: Terona di merda.
0: Cugini di campagna.
1: Porco.
0: Mara, ma sei impazzita?
1: Perché, che ho detto? È un cavallo di battaglia di Silvano.
0: Chiudi, chiudi!

0: Mintasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. I want to break free. I want to break free. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere, il signor Kevin, di origini italiane, quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa, quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: ciao bambini! E ciao Mariannina!
1: Ciao Giuseppone! Ma come sei profumato?
0: E certo, perché oggi il vostro Giuseppone ha un appuntamento!
1: Ah, che bello! Devi vedere la signorina che ti porta sempre le cose nel camerino, poi urla e poi va via con i soldini nelle mani?
0: Ammazza Mariannina, ma che sei una dei Ris? Ma mai, e dico mai una volta che te fai
1: che?
0: Lilli gaspigini tuoi! E comunque no, esco con la mia fidanzata nuova!
1: Che bello! Anche io c'ho il fidanzato nuovo che mi fa la corte!
0: Ah sì? E chi è? Matteuccio de Cesena?
1: No!
0: Alessandrino de Catania?
1: No!
0: Allora quale bambino è di questi con te in catene magiche?
1: Ma non è un bambino!
0: Regia! Cartone animato, che devo andare a prendere una cosa col manico magico, che c'è un problema!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Accidenti, le cose sono troppo comply. Da quando c'è stata la mezza cosa con Beastman non riesco più a guardare in faccia Skelly. Spero di potermi far perdonare. Purtroppo sono troppo sanguigna in certe situazioni testosteroniche. La passion ha preso il sopravvento, ciao proprio.
1: Ehi, mamma!
2: Beastman, ma che cazzo ti è saltato in testa l'altro giorno? Dovevi ammazzarlo, non fartelo picchiare in culo.
3: Non so veramente come sia successo, forse è proprio il suo potere. Il potere di Gay Skull.
2: Sai che per essere solo un uomo metà bestia non sei del tutto deficiente come pensavo? Ecco come fa a sodomizzarci sempre. Adesso ho capito. È colpa del potere di Gay Skull!
3: Oh, hai un piano, mio signore? Spero di sì, perché ho dovuto farmi una lunga doccia e delle gocce per dormire, per non pensare al suo corpo dietro di me che suda e suda e suda e poi mi riempie di magia.
2: Quella non era magia, Beastman, era sbocca! So cosa si prova, anche io non ne conservo un bel ricordo, almeno a te non manda mille messaggi con il suo cazzo di cane microscopico mentre mi mostra la cacchina sana, e poi le pappe sane, e poi il porco.
0: My guys, di cosa stavate parlando? Forse della festa troppo top del centro benessere di venerdì?
2: Ma Cristo, ma non avevo chiuso la porta a chiave?
0: A proposito, Schelluccio, ho rubato per sbaglio un mazzo delle chiavi del tuo castello. E siccome ormai ci frequentiamo da un po' e voglio darti fiducia, ti ho portato anche un mazzo delle chiavi del mio. Sono o non sono troppo top?
2: Ma non le voglio le tue chiavi del cazzo.
4: Ciao, Imamma.
0: Ah, sei qui. Meglio, perché c'è una cosina poco top da chiarire subito fra noi tre, raga.
2: Oh, cazzo, mo parte con le sue cose gay.
0: Vedi, Beastman, anche se è stato un momento di sesso troppo top, rimane comunque una cosa fine a se stessa. Perché fra me e Skelly c'è del sentimento e nessun culetto peloso da cucciolo potrebbe dividerci. Quindi fatene una ragione e non pensiamoci più. Skelly, mi perdoni per aver fatto l'amore con lui?
2: Ma a me non me ne frega un cazzo, potresti incularti tutta Eternia. Beh, io voglio solo vederti morto, brutto bastardo.
0: Hai visto cosa hai combinato, Beastman? Mi hai fatto mollare con il mio Skelly. Sei contenta, brutta troia? Lo hai fatto apposta, dillo.
3: Ma io veramente... Vi prego, tenetemi fuori da queste cose. Ho un equilibrio mentale precoce in questi giorni.
2: Oh no, ci risiamo!
0: Per il potere di Gay Skull. Ti piace la bacina, Skelly?
2: Fa sempre meno male fisico, ma più interiore.
3: Cristo, raga, ma devo per forza filmare.

0: Cini, dopo la giustizia sommaria per ripulire la produzione del signore misterioso, che poi era il signore Pedro Pedrozzi, che ora sappiamo non essere un nome anagrafico, ma un soprannome, possiamo salutarci!
1: Ma perché avete chiuso il signor Pedrozzi Pedo nel saccone dell'invisibilità?
0: Poi te lo spiego, Marianni! Poi te lo spiego! Ciao bambini! Alla prossima mattanza puntata di Bim Bim Bim!
2: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo. Il segreto.
2: Il segreto.
1: Quale sarà il segreto?
2: Il segreto.
1: Voglio saperlo.
2: E non me ne frega un cazzo.
1: Secondo te che cos'è il segreto?
3: Il segreto.
2: Sono lacerato dal dubbio.
1: Segreto. Vogliamo saperlo tutti. Qual è il segreto?
3: Merda, come sono curioso.
1: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
3: Ma non dire cazzate. Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
4: Serbastraccia! Serbastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
5: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume.
4: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete. Non senti che suonano alla porta?
5: Sì, signora. Vado subito a dirgli di smetterla.
4: Ma no, cretina, vai a vedere chi è. Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato in pasto alle suore.
6: Potrei farle la stessa domanda.
4: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
6: Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda.
5: Arrivo! Arrivo!
7: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo.
5: Oddio, un cavaliere Jedi!
7: Mi ridono i peli del buco del culo. Non sono un cavaliere Jedi, cara figliuola. Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata. Sono qui per la consueta benedizione natalizia nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
5: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre! La prego, si accomodi!
4: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
5: È Padre Tritongo, donna Ruanda!
4: Cretina! Ma non lo sai che io e Padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
7: Ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
4: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, Padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
7: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno, eh.
4: Mi fai schifo, Padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
7: È Cristo. E anche nella Madonna. Quindi non vuole che benedica Villa Calabria?
4: No, no, fuori dai coglioni.
7: Bene, dai. Vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
5: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
7: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo, crepano tutti. Dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
4: No, non puoi dirlo a nessuno.
6: Potrei farle la stessa domanda.
7: Il segreto di donna Ruanda è...

0: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Dopo aver provocato innumerevoli morti a causa delle sue avventate prescrizioni di Corruttin, il dottor Stronzo deve ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Trascinato davanti all'implacabile giustizia italiana, il dottore rischia una multa di 29 euro e il ritiro degli zoccoloni sanitari per 3 settimane. Sta per iniziare il processo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti. Motore e azione!
2: Avvocato Chiunchiur l'Orto.
3: Stop! Chiunchiur l'Orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'Orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'Orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'Orto.
3: Non si riesce a scandire un po' di più, sto Chiunchiur l'Orto, lei se impasta.
2: Sì, ma scusa, non possiamo chiamarlo Mason, cioè quelle robe...
3: No, Chiunchiur l'Orto è proprio il tipico nome da avvocato, oltretutto cita anche il famoso studio Chiunchiur l'Orto e Parapazzi, che insomma, tanti casi ci ha regalato.
2: Non conosco mai sentiti.
3: Non è dotto in storia della giurisprudenza.
2: No.
3: Vada avanti, tu riesclami.
2: Avvocato Chiunchiur l'Orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'Orto.
4: Stia calmo, dottor Stronzo, se segue le mie indicazioni non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'Orto.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'Orto, è il suo nome, voglio dire.
4: Vabbè, ma il personaggio.
3: Ma che personaggio? Già c'è sta quell'altro che si incasina, che si impappina. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'Orto, come cazzo è? Mi fa torcina anche a me. Le assicuro, vada lì.
5: Gianfranco, lo vuoi pure te un caffè?
3: Chi è sto Gianfranco?
4: Sì, grazie.
5: È l'avvocato Chiunchiur l'Orto, mio cugino.
4: È sua moglie?
3: Ma che è diventato l'agriturismo sto set? E sono tutti parenti di tutti. Dai, forza Chiunchiur l'Orto.
4: Le assicuro la piena soluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'Orto.
3: Chiunchiur.
4: Chiunchiur l'Orto.
3: Chiunchiur.
4: Chiunchiur l'Orto.
3: Mannaggia la puttana.
2: Non sa dire il nome.
3: Perché lei sì.
0: Il processo sta per iniziare. Il dottor Stronzo è in ottime mani, visto il curriculum straordinario dell'avvocato Chiunchiur l'Orto, noto per aver vinto la famosa causa dei cigni assassini contro Willy Wonka.
2: La ringrazio, avvocato Chiunchiur l'Orto.
3: No, avvocato, cioè almeno io capisco la difficoltà lessicale di Chiunchiur l'Orto, ma quella di avvocato no.
2: La ringrazio, avvocato Chiunchiur l'Orto.
6: Silenzio in aula! Silenzio in aula!
3: Scusi. Ma lei è afono?
6: Sì, un po' sì. Troppi anni davanti ai... Ha capito?
3: Jack Dennis.
6: Bravo.
3: Ma uno normale, non c'è sta in sta produzione. Ma questo è spirale autorità, c'ha la voce del bubu.
6: Io c'ho la voce autoritaria, ho studiato tanti anni.
3: Che cosa?
6: Giurisprudenza.
3: Ma che cazzo c'entra? Deve fare l'attore. Vabbè, cerchi di essere più autorevole, eh?
6: Silenzio in aula.
3: Un attimo il martelletto, aspetti il Mamma mia, che branco da improvvisato.
5: Ma è il cugino del mio cugino Gianfranco, lui.
6: Silenzio in aula. La parola alla difesa, avvocato Chiunchiur l'Orto. Qual è il suo primo testimone?
4: La difesa nella persona dell'avvocato Chiunchiur l'Orto.
3: Chiunchiur.
4: La difesa.
3: Gnava.
4: La difesa nella persona dell'avvocato Chiunchiur l'Orto chiama a testimoniare l'imputato, il dottor Paolo P. Ma però che nomi?
3: Ma non lo so, ma scusi, ma lei si prepari prima, no? Questo si chiama Paolo Piereminio Stronzo.
4: Piereminio?
3: Piereminio.
4: Sì.
3: Nome comune.
4: Certo. A paese suo.
3: Non faccio lo spiritoso che è Chiunchiur l'Orto, vada avanti.
4: La difesa della persona dell'avvocato Chiunchiur l'Orto chiama a testimoniare l'imputato, il dottor Paolo Pireminino.
3: No, Piereminio. È un campo minato sta roba qua, ma non si riesce a andare avanti.
5: Te lo ricordi il nonno d'Adelina che si chiamava Erminio? Uguale ma con Pier.
4: Ah, Pierminino.
5: No, scusi,
3: Piereminio fa Piererminio.
4: Piererminio. Ok. Il dottor Paolo Piererminio Stronzo.
6: Bene, dottor Stronzo. Giura di dire la verità.
3: Giura lei?
6: Giura, c'è scritto
3: giura.
6: Giura.
3: Okay, sì.
6: Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica anticostituzionas.
3: Non è anticozione questa tasta, è anticostituzionalissimamente.
6: Dica anticostituzionalissimamente. Dica anticostituzionalissimamente. Dica
3: ha fatto bene, sta contenti, no?
6: Dica anticostituzionalissimamente. Anticostituzionalissimamente.
3: Sì, va bene, abbiamo capito il grillo parlante.
0: Ma dove cazzo andiamo con questi incapaci? Vi rendete conto che siamo solo alla pagina 1 del copione? Perdonatemi, ma da buon veneto mi tocca tirare un sonoro. Porco! Ci sentiamo alla prossima puntata. Vado a farmi una pipa di crack.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Benvenuti a Fatti Sfatti.
9: Fatti Sfatti.
8: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
10: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Il mio salumiere ha vinto il premio di miglior salumiere d'Italia. Lo so, perché dietro di lui è esposta la coppa. Navigare è come prostituirsi. Devi averla rotta. Illuminati e massoneria sono due, nonostante siano sette. Se sei mora, puoi bere una bionda, mentre se sei bionda, puoi mangiare una mora. È bene che tu sappia che se ti laverai nell'acido solforico anche solo una volta, non tornerai mai più a lavarti con acqua e sapone. Ed ora una breve notizia di carattere religioso. Nonostante tutti credevano impossibile camminare sulle acque, per Gesù è stata una passeggiata. È bene che tu sappia che non c'è bisogno di poggiare una pistola per terra per far diventare il cemento armato. Se tagli un orecchio al tuo cane, puoi chiamarlo Van Dog. Nonostante Jack avesse rotto il ghiaccio con Rose, il Titanic è affondato lo stesso. Ed ora una breve informazione climatica. Le alluvioni dell'anno scorso sono ormai acqua passata. Ogni volta che un cacciatore fa una battuta, un animale muore. Per uno strano caso di coincidenze, nel 100% dei casi di femminicidio, la vittima è una donna. Sempre per una strana coincidenza, nel 100% dei casi di femminicidio, colui che ferisce la donna è un figlio di puttana. Se ti sembra di aver visto lo stesso venditore ambulante più volte, non è un déjà vu comprà. Per la vostra tranquillità, è bene che voi sappiate che per atterrare, al pilota dell'aereo non serve mettere un euro nel carrello. L'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente, senza che facciamo gli infami.
8: Fatti Sfatti!
11: Yeah. Yo. Yeah.

0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: È abbastanza palese che la serie stia arenando per via di uno stronzo. Esattamente, il dottor stronzo, interpretato da quell'enorme stronzone di super comparsa. Esattamente, il dottor stronzo, interpretato da quell'enorme stronzone di super comparsa.

0: No.
1: Ma questo è difficile.
0: Vabbè, ma lei si avrebbe arrivare un po'. Ma sa che ci stanno i cose.
1: Cranio Tomia
0: Pennacchio. Non è Tomia Pennacchio. Chi è questo Tomia Pennacchio?
1: Guarda che
0: è
1: difficile.
2: Bloccati nuovamente per via della sua ignoranza, il regista decide di utilizzare la moglie dello stronzo per pronunciare le parole complesse sul copione. Sì, siamo d'accordo. Questa serie sta diventando una cloaca di merda.
3: Se no, se volete lo posso dire io. Faccio sempre le parole incrociate. So brava con le parole lunghe.
0: Quello nella foto chi è?
3: Alfredo, mio cugino.
0: E che sta sulle parole incrociate?
3: Me le sono fatte da sola.
1: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
3: Graniotomia pneumovariedale.
0: Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesci a dire cranio con la C, dura.
3: Granio.
0: No, granio no, no.
1: Si dice granio, scusa.
0: No, no, si dice cranio con la C.
2: Messo alle strette a proposito delle esagerate prescrizioni di Corrutin, tenta la fuga correndo via veloce come una controfigura e costringendo la polizia ad aprire il fuoco con le pistole di scena.
4: Fermo! Fermo, sparo!
2: A farne le spese è il dottor Fanti, che ora giace per finta nel reparto grandi sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa, per finta. Divorato dal rimorso, il dottor stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione!
1: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
3: Graniotomia pneumovariedale!
0: Ah, senta, non è una manifestazione del Gay Pride. E questo dire è troppo intenso. Sì, va, dico il resto...
1: Non oh, è... Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
0: No, troppo poco adesso.
1: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione da...
0: Non è da... Non è di da da da du du du... Di...
1: Oh, Andrea, può dire di lei?
0: No, senta, ma chi è un pazzo sta roba, scusi?
3: Fallo di a burrasconi.
1: Ok.
0: Mamma mia.
1: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione... Di...
0: E siamo solo a pagina 2.
3: Allora. Graniotomia pneumovariedale.
0: Ma perché urla? Non deve sembrare la voce del dottor Stronzo.
3: Ah, ho capito.
1: Fammi l'imitazione come fai quando scoppiamo.
3: Ok.
0: Come, scusi, sua moglie la imita mentre chiamate?
1: Sì, quando sta dietro.
0: Sta dietro. Non voglio approfondire.
1: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
3: Fatti sbattere, brutta troia.
0: No, scusi. Lei adesso sta prendendo le libertà poetiche.
3: Ma ha detto di fare imitazione di quando scopiamo.
0: Sì, ma come intenzione. La parola rimane sempre craniotomia pneumoparietale.
3: Ah, mi è chiarissimo, mo.
1: Mi è venuto il durello.
0: Guardi, senta, scusi, se vede anche dal camice. Se chiudo il camice.
1: Non ho le mutande sotto.
0: Ma perché non ha le mutande?
1: Non si porta quei pantaloni.
0: Scusi, ma perché lei è nudo, dottor Camice?
1: Certo.
0: Ma che è un esibizionista, un maniaco del parchetto.
1: Le infermiere non usano niente sotto.
0: Ma le infermiere sono femmine, poi se si mettono le cazze con te di dire.
1: Non ho mai guardato sotto un'infermiera, mi perdono.
0: Ma va in giro col cazzo di fuori!
1: No, è coperto dal grembiule.
0: Di chi? Perché ha un grembiule da scolaretto?
1: Perché dopo ha una scena da cuoco in un altro
0: Ed è vestito da scolaretto.
1: Cosa?
0: È vestito da scolaretto.
1: Ah, non è un cuoco?
0: No, è uno scolaretto, anche il fiocco azzurro. È anche troppo corto. Ma chi è quello che non mi dica?
1: Mi sta guardando il cazzo.
0: No, ma lei non mi dica che lei si è messo il grembiule suo dalle elementari.
1: Scusi.
0: Ma che se porti i costumi da casa lei?
1: Beh, a volte serve.
0: No.
1: A me non è della mia taglia.
0: Riusciamo ad andare avanti con sto cazzo di cranio pneumovariedale qua?
1: L'ha detto lei?
0: No.
1: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
3: Non ce la fai. Graniotomia pneumovariedale.
0: Teniamola, buona, andiamo avanti.
5: Per chi mi hai preso, ci vuole ben più che un compressore infilato nel cervello per farmi fuori.
1: È colpa mia, tutta colpa mia. Se non fosse andato dall'ome...
0: No. Vabbè, ma qua c'è del dolo, però scusi, Burrasconi, anche lei mette tutte ste parole.
1: Vabbè, lo dice Burrasconi.
0: Lo dice Burrasconi.
4: Ok. Vabbè.
0: Prego.
1: È colpa mia, è tutta colpa mia se non fossi andato dal...
4: Omeopop.
0: No, Omeopop. Pure lei, Burrasconi. Ma se mi sei in casina pure lei.
4: Scusi.
0: Ma non finiamo più.
4: Ok, ripartiamo.
0: Ripartiamo.
1: È colpa mia, è tutta colpa mia se non fossi andato dal...
4: Omeopop.
0: Omeopapà.
4: Omeopata.
0: Scusi, buonascoli. Si tolga gli stuzzicadenti dalla bocca perché la inceppano.
4: Sarà quello.
0: Sarà quel motivo lì, sì.
4: Omeopata, ok, ce l'ho.
0: Bravissimo, omeopata. Bravo. Ripeta per sicurezza.
4: Omeopata.
0: Che bravo, bravo.
2: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa della moglie troglodita e di Burrasconi sta diventando più lunga di Guerre Stellari. perdonare.

scusatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40. Tutto schiavo fuori, se ne vuoi fare tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dez Amore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, allora, io spacco tutti.

0: cappella. Will the lace diggy-diggy-din, facci di cazzo che sei tu.
1: Ma che cazzo sei?
0: All the same, when I get a gay, when I get a gay, when I get a faccio di culo.
1: Ma va a fare un culo a mamma, te va.
0: Prendi in mano questo bastone che tu fai,
1: ma chi sei tu?
0: Prendi la cappella.
1: No, fa un culo, vai.
0: Pronto? On the rye, on the sea, on
1: caponaccia di merda, che vuoi?
0: Fry, on the ski, facci cazzo.
1: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
0: Tu sei stronzo, facci di ricazzo, grosso come una cappella in the culo.
1: Vaffanculo a mamma di tuo padre, quanto ce n'hai?
0: Lo sai, when again again, when again again, when see sta cappella.
1: Ma che cazzo vuoi?
0: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate infiore.
1: Rotto.
0: Well the night, where's can for, where's the life, where's the king, coglione.
1: Ma che cazzo è?
0: Will the song for the white, second life, I can see una cappella.
1: E la è una di zero, troppo a buttarlo. Canaglia.
0: Will the lace get
1: canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo.
0: Will the lace get in, facci di
1: canaglia.
0: Prendi in prendi!
4: Il tempo della fine dei Jedi è giunto.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
6: Questo è Wonderland.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
5: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
9: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
10: Ti prego, sono intrappolato.
11: Non intrappolato.
10: Aiutami, aiutami, tanta scala.
11: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, sono dimenticato la cosa quella la corrida, so.
9: Ma porca. Skywalker.
11: Skywalker.
10: Aiutami, tanta Skywalker.
9: Madò, questa al sold. Devo andarla a salvare.
12: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
11: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
13: La Millennium Piccione.
9: Bobby Solo, portami dentro.
13: Ho capito! È la scorreggia nera!
9: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
14: Segui l'istinto, Tato.
10: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
9: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
11: a prenderlo in culo.
10: Sì.
15: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
16: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
15: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
9: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
15: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
9: No!
15: Cazzo ne facevo di quella mano lì, l'otro.
9: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
15: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
9: No!
15: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ciao Hermione, guarda, ho imparato l'incantesimo dell'autosoffocone. Simsalabim, mi faccio un bel popin.
3: Ron,
2: aspetta che sto s***ando.
3: Ron, fermo, basta. Ron, sei il solito pervertito. Invece di spupazzarti nelle mutande, pensa a uno scherzo da fare a quella ratatouille di merda di Rarry Rotter.
2: Potremmo fargli l'incantesimo della chiappa cappelle lapponi. Che non so neanche che cazzo vuol dire, però mi fa ridere.
3: No, ci vuole qualcosa di più originale. Ci sono il morso del cobra dall'alluce valgo.
2: Sangue un ladro di merda, che questa è la canzone dei Puffi. E a te ti ha sbattuto in culo un fuoco il drago. Annotatelo.
4: Scusa, tu sei Rarry Rotter?
2: Sì.
4: Ciao, sono Puffo Postino.
2: Ciao.
4: Questa è una missiva per te.
2: Grazie.
4: È una denuncia da parte di Pufflandia per plagio della sigla.
2: Ma rarario!
3: Rarry Rotter, amico mio carissimo, tutto questo cantare ti avrà messo sete.
2: Oh, grazie, cara Hermione. Ho davvero la gola ansa. Orrore, orrore! Ho un fortissimo dolore! Cosa mi hai fatto, Hermione?
3: Ti ho avvelenato col morso del cobra dall'alluce valgo. Hai un'ora di vita, dopodiché il tuo cazzo si trasformerà in una tribù di cannibali e ti divorerà. Bello scherzo, vero?
2: Orrore, orrore, sono morto!
5: Silenzio! Rarry, figlio di una segaiola maldestra Rotter, che cazzo hai da piangere?
2: Hanno silente! Hermione mi ha avvelenato con il morso del cobra dalla luce valgo!
5: Bravissima Hermione! Hai guadagnato 10 punti per la casa del Grifondoro!
2: Sì! Ma come brava? Io sto per morire! Cosa devo fare?
5: L'unico antidoto per il morso dell'alluce valgo è la diarrea dell'abracarab...
2: Adesso voglio vedere...
5: È la diarrea della rara barrarra barrarra rarra fenice.
2: Mettetevi comodi, eh? Allora. Diarrea dall'ara barrarra rarra rarra fenice? E dove la trovo un'ara barrarra barrarra rarra rarra fenice?
5: La devi invocare con questo incantesimo. Correrebbe la corriera, il corsaro corru...
2: Cagare, vai, mamma, sei scemo? Che cazzo devo fare?
5: Il corsaro corrubberebbe la birreria barbina. S'arrenderebbero i barbari nel burrone. Che l'arra bararra bararrarrar fenice compaia in questo androne.
2: Corriva la corriera! Il corsaro corrubberebbe. Corriva la corriera! Il corsaro corrurerebbe la birreria barbina, s'arrenderebbero i barbari del burrone, che l'ara barara barara rara fenice compaia in questo androne. Ha funzionato! Ecco l'ara barara barara rara rara fenice! Ara barara barara rara fenice! Ho detto caga ara barara barara rara fenice. Caga ara barara barara rara rara fenice. Ha cagato. Sono salvo.
5: Rarry.
2: Sì, hanno silente.
5: Prima scherzavo, la diarrea di Fenice non ti salverà. non c'è nessun antidoto per il veleno che hai preso.

0: come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter.
1: È il par...
0: Grazie, Ron.

0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Il comune denominatore in questa serie è avere attori m***idi. E devo dire che il cast, sotto questo punto di vista, non ci sta deludendo.
2: Oh Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
3: Di?
4: E siamo solo a pagina 2.
0: Ricoverato d'urgenza dopo essere stato costretto a ingoiare una pastiglia di Corrutin, il dottor Stronzo viene a sapere che qualcuno lo sta avvelenando con la metilenediossimetanfetamina, una sostanza facile da pronunciare, di cui però è fortemente allergico. In questa importantissima scena, il dottor Stronzo indaga fra i membri del personale alla ricerca del colpevole.
5: Dottore Stronzo, cosa ci fa già in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilenediossimetanfetamina.
2: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa, proprio per...
4: Stop, la dottoressa... Propriebri, la dottoressa.
2: Farle perdere del tempo oggi perché effettivamente mi sono reso conto che ultimamente con le mie performance...
4: Lei è un cancro.
2: Adesso credo che lei stia esagerando. Cioè, comunque ho portato anche dei
4: bini.
2: Rifaccio.
4: Prego.
5: Dottore Stronzo, cosa ci fa già in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilenediossimetanfetamina.
2: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto della metilenediossimetanfetamina.
4: Non è tonsolambalattodottopia, è metilenediossimetanfetamina.
2: Metilenediossimetanfetamina.
4: No, non deve solfeggiare, ma che fa? Solfeggia lei.
2: Della metilenediossimetanfetamina.
4: No, non è metilenediossimetanfetamina.
2: Della metilenediossimetanfetamina.
4: Non è endiossi.
2: Della metilenediossimetanfetamina.
4: Non è tiridossidide. Non possiamo cambiare un medicinale, un occhi.
2: Ok, allora vado.
4: Allenamento da occhi.
2: Ok.
4: Ecco, esatto. Allora rifacciamo anche la battuta della signorina Propriepri. Prego.
5: Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da occhi.
2: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto dell'occhi.
5: Davvero? Interessante. E chi sarebbero queste 3 persone?
2: Le uniche persone che avevano...
4: Eh no, però non se vuoi incasinare, gli sento arcina la lingua.
2: Scusi, sono un po' assonnato.
4: Ma scusi al cazzo, perché è assonnato, dica?
2: Ho fatto la notte.
4: Dove ha fatto la notte, scusi?
2: Secondo lavoro. Faccio il custode in un centro commerciale.
4: Ma i centri commerciali sono chiusi di notte?
2: Lo so, faccio il custode, infatti.
4: Ah, custodisce lei. Sì. Ma scusi, lei è un attore di una fiction del Rai 1?
2: Lo so, ma lo stipendio non mi basta, sa?
4: Ma ci credo, perché lei se continua a torcere in app, reciti meglio, aumentiamo il cachet. Vada.
2: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsingressi e lei.
4: No, Garsarigresi. Il dottor Garsenigresi, nome comunissimo.
2: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e
4: Garseri, lei. Garseri.
2: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e lei, dottoressa Prostata.
4: E non è Prostata, è Propriepri.
2: E lei, dottoressa Propriepri.
4: No, Propriepri.
2: E lei, dottoressa Propriepri.
4: Un solo pri.
2: E lei, dottoressa, un solo pri.
4: No, è lei, dottoressa Propriepri, con un solo P.
2: È lei, dottoressa Propriepri.
4: Bella, questa mi è piaciuta, la stampiamo. Andiamo avanti con la stronza Propriepri, prego.
5: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
2: È musulmano.
4: Come, scusi? No, senta, no, non aggiungo.
5: Com'è simpatico oggi, guarda.
4: No,
5: una
4: signora,
5: cosa...
4: anche lei.
5: Ma... amo?
4: No, ma non...
5: Che non era preso?
4: Non era di là a giocare a canasta con burrasconi?
5: Scusi, sì, però poi gli è venuta fame. Allora non... gli stavo a fare un tramezzino, tonno e carciofino. Vuole favorire?
4: La ringrazio, no.
2: Scusate se vi interrompo, ma c'è scritto malauguratamente. Se l'ho letto musulmana, mi perdoni.
4: Cioè, dalla malauguratamente a musulmana cambiano 11 lettere su 9. Cazzo ride, andiamo avanti. Ridia la Propriepri, ridia la battuta, prego.
5: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
2: Beh, se malauguratamente io dovessi morire...
4: Perché dovresti? Dovessi?
2: C'è un sacco di R in questo copione, quindi ogni tanto escono a caso.
4: Malauguratamente una, morire due, tre R ci stanno.
2: Beh, se malauguratamente io dovessi morire...
4: Perché dovresti? Dovessi, è il congiuntivo imperfetto, dovessi.
2: Beh, se malauguratamente io dovessi morire, sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeurodencondani.
4: Porca...
2: Taranga!
4: Tantaranga, psiconeuroendocrinomorologia.
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeuronendocronodin...
4: Non è nendocronco. Psiconeuro...
2: Scusi, Burasconi.
3: Psiconeuroendocrinio immunologia.
4: Che bravo. Adesso a tempo comparsa dovrebbe farlo.
3: Ok.
2: Ti faccio un gesto, eh?
3: Io capisco.
4: Sì, non molto plateale, signor comparsa, la prego. Ecco, prego.
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: No, cazzo, la campana! Ma lei ha scampanato!
2: Ho fatto un gesto...
4: Ma troppo! Ma che c'entra sta campana? Ma che è un parroco lei, scusi?
2: Il primo oggetto che ho trovato, non so...
4: Ma non deve usare un oggetto, deve fare qualcosa di mimico, cioè... Un gesto di ammiccamento, capito? Una roba che...
2: Ok.
4: Prego.
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di... Corda.
4: Cos'è corda? Che vuol dire corda?
2: Un gesto da mimo.
4: Ma no, il gesto da mimo, ma che fa pure l'ascensore e scale? Ma no, deve essere qualcosa di impercettibile, come i gesti quando si gioca a carte, no?
2: Okay.
4: Presente quando si gioca a brisa? Così che conoscete solo voi, un gesto d'intesa, prego.
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di... Scopa!
4: La scopa! No, non ci siamo. Non dica niente, non faccia il gesto. Immagino che il signor Burasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
3: Psiconeuroendocrinio,
4: scusi. Burasconi, psiconeuroendocrinio.
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa della moglie troglodita e di Burrasconi sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
8: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che le ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
9: Buongiorno.
8: Spotorno?
9: Pronto,
8: buongiorno. Ho chiamato la libreria?
9: Sì.
8: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
9: Sì.
8: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
9: Sì.
8: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
9: Se viene qui in negozio, volentieri.
8: Cosa ha detto? I piedi?
9: Se viene qui in negozio, volentieri.
8: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
9: no,
8: diciamo.
9: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
8: Antrace?
9: Buongiorno.
8: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un ne***o.
10: Buongiorno.
8: Ma come scrondo? Pronto?
10: Pronto?
8: Sì, buongiorno signora, salve, mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
10: Lieto lei, beh, che ci è arrivato.
8: Grazie. Senta,
10: cosa bisogna a 92 anni?
8: Volevo fare un regalo a mia moglie.
10: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
8: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
10: Sui tedeschi non abbiamo niente.
8: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
10: Ho capito, sì.
8: E non c'è niente del genere?
10: Su quel genere lì non c'è niente.
8: E invece gente che si ammazza tipo negri?
10: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
8: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
10: Certo.
8: Ma neanche
10: quelli che si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
8: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
10: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
8: Come lo straccio?
10: Un poveraccio.
8: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
10: Ah, ho capito, certo, 91 anni, 92 vorrei vedere.
8: Infatti. Grazie signora, gentilissima. Questa qui era una sicuramente.
11: Scrivo, buongiorno.
8: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
11: Pronto.
8: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
11: Sì, buongiorno.
8: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
11: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
8: Come Giancarlo?
11: Come Giancarlo? Fiscale.
8: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Che non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
11: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
8: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
11: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
8: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
11: Immaginavo.
8: E chi chiamo allora?
11: E chiami la Piselli.
8: I Piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello, ai Piselli. Balorda!
7: Italo, il nonno dello Zodi 105.
6: Radio 105.
0: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
13: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
17: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
16: Sì.
17: Sì.
16: Sì.
17: Dai, dai. Dai, dai.
16: Oh.
17: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No.
17: Aspetta.
16: No, no, fermi tutti, fermi tutti.
17: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
17: No, dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
17: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
16: Puttana. Oh, cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
17: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
16: Aria.
17: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
17: Sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
17: No.
15: Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
16: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
16: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: No, dai, anche la fame.
16: Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me.
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
19: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
19: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
19: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
17: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Scassa parola.
22: Scassa parola.
21: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
23: Scassa parola e vai a cagare.
24: Buonasera a tutti!
17: Balle!
24: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
17: ullala!
24: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio!
25: Cutù, cutù, cutù,
26: Cutù, cutù, cutù.
25: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
26: No, John... si chiama di Lerda.
25: E però il terzo nome si chiama Cutù.
26: A lei c'ha anche un terzo nome.
25: Il terzo nome,
26: cioè,
25: come
26: è? Un principe, lei?
25: Mio padre Narciso.
26: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
25: quello
26: si chiama?
25: Sì.
26: Con la lettera A. Recidere un arto.
27: Amputare.
26: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
1: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
26: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
26: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
26: Sì.
2: Biberò?
26: Biberò?
2: Bicazzo!
26: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
1: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
1: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
2: La borraccia non è.
1: Io non ho mai visto nessun ciclista
2: non
1: con un bicazzo in
2: borraccia.
26: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
2: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
26: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
2: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
26: Ma no, ma no, ma no.
2: E vai alle scampe, gli
26: quelli
2: anfibi
26: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
26: Le bibite!
2: B! Banane!
26: Le banane!
2: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! B-ne.
26: Bravo! Bravo! Infatti, si
2: io
26: sa,
2: mai
26: esistono.
2: Visto un piacere respirare con le bocche!
26: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
2: Voglio!
26: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
1: La coccinella!
2: Sì. Cosa no? Sì. Cosa no?
1: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
26: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
26: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
1: Ma è la coccinella!
26: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
26: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
26: E
2: ci, ci, ci te mur, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
1: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
26: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
1: Sì, è porta fortuna.
26: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
26: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
2: Il cardamomo.
26: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
26: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
26: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
26: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
26: Giusto, eh.
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
26: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da grato soglio.
1: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
26: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
26: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: È la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
2: Un segreto incanto svelerò.
3: Buongiorno, buongiorno!
1: È la storia di Squalo Neve.
4: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta!
1: E i sette Costanzo.
5: Compare, compiccoli, noioni di...
1: Nel bosco incantato di baranzate di bollate, è mattina.
5: Felicità, felicità!
3: C'è la torta crema e vermi putrefatti! Chi la vuole?
4: Io! Che schifo!
3: Che c'è, sipariolo? Non rompere!
4: Fa schifo!
3: Vuoi Jake cle?
4: Eh?
3: Vuoi Jake cle?
4: Vabbè, da Mador, t'ho capito, ma...
1: Intanto, nel bel castello Macondiron di Rondello...
6: Specchio, specchio, di sto cazzo! Chi è il più cesso del palazzo?
7: Ma tu, mia regina!
6: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
7: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina.
6: E che cazzo è sto cesso?
7: Si chiama Squalo Neve. È così cesso che la merda quando lo incontra si inchina.
6: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
7: Ma sono uno specchio, mongoli!
6: E chi dovrebbe andare?
7: Il cacciatore!
6: E mandalo, no?
7: Ma non ce l'abbiamo!
6: Vabbè, vado io, vaffanculo!
4: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
3: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache, così vi faccio il gelato! È buono anche, eh?
4: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
3: Ci parlo, mica veniamo a Miami, a baranzate stiamo. Vuoi venire con me? Baranzate di bollate.
4: Vai! La la la la la la la la la.
6: Scusate?
3: Sì?
6: Tu devi essere Squalo Neve.
3: E certo, bellezza. Come fate a riconoscermi?
6: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo.
4: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato.
6: Eh?
4: Ha parlato Angelina Jolie.
6: Eh?
4: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
3: Come posso esserti utile, regina?
6: Come hai fatto a capire che sono regina?
3: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sempre una regina.
6: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
4: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
3: Che buona! Hai anche altri gusti?
4: Non te le magnà!
3: Che buono!
1: Poi, il dramma.
4: Ecco, lo sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua la scarica. 1, 2, 3, pine! Niente, non si ripiglia.
8: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
4: Fate zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Hai capito? Solo lui può salvarlo.
9: Ditemi tutto.
4: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
9: Dov'è questa Squalo Neve?
4: È sotto di lei.
9: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
4: Ha mangiato le mele con senta ed è morta. È morta.
9: Ho capito, per forza, le mele con senta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
3: Grazie, cavaliere, grazie! Come posso sdebitarmi?
9: Amica, un paio di ginocchiere.
6: E io?
9: Ci vediamo ad Arcore, regina.
1: Squalo Neve e i sette Costanzo.
10: Hey! 105.
11: Hey! Lo Zoo di 105.
12: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
10: Oh, oh, oh, rieccolo, ci siamo, guarda, guarda, si sta segando di nuovo.
13: Figa, ma è pazzesco. Ma come fa a passare tutta la vita a masturbarsi? Comunque è un genio, Ha messo perfino la telecamera nascosta nel bagno della sua vicina. Grande.
10: E beh, lei è una bella figa,
13: Va che entrati in ufficio, va che entrati in ufficio.
10: Sì, sì, sì, guarda, E ora incontra la Carla e...
14: Oh, ciao Carla.
15: Ciao.
14: Oh, ciao Carla.
10: E si va a chiudere nel bagno dell'ufficio. Tac, ormai è un orologio questo.
16: Ma dai, ma anche le foto della Carla.
14: Ho come la sensazione di essere osservato. Vabbè, s***iamo. Sì, Carla. Oh, Carla.
16: Carla, Carla.
10: Oh, riesce sempre a farlo.
12: The Tremont Show.
17: Guarda che figata, Drugo.
18: Sì, bella, luccica tutto.
17: Cazzo, ma quello è gigantesco.
18: Sì, sì, è il più grosso del pianeta.
17: Attento, Drugo. Ma che qui se rompi qualcosa sei rovinato a vita, costa tutta una follia.
18: Ma che cazzo dici, sono solo pezzi di vetro. Ok, sono luminosissimi, ma sempre pezzi di vetro sono.
17: Fidati di me, stai attento. Ma no, cazzo, cazzo, te l'avevo detto, hai distrutto il cazzo di coso gigante del cazzo.
19: Scusate, per quello gigante sarebbero 500.000 dollari, come ci mettiamo d'accordo?
18: Figa, 500.000 dollari.
17: Cazzo, te l'ho detto che era enorme. Yeah. Yeah,
12: oh yeah. Il grande Swarovski.
10: Shh, non fare rumore, che qui ci potrebbero essere dei demoni.
20: Sì, i demoni. È un ospedale abbandonato. Cosa cazzo stai dicendo?
21: Ma noi non siamo dei codici.
10: Shh, hai sentito?
21: Siamo persone.
10: Cazzo,
21: e
10: sì,
21: difenderemo la nostra.
10: Ho sentito,
21: identità.
10: Che cazzo è? Mamma mia, dai brividi. Lo sento anch'io. Sì, qui facevano degli esperimenti. Dicono che un virus terribile sia nato proprio qui dentro.
16: Un virus?
21: Io sono Giorgia.
16: Cazzo, la sento.
21: Sono una donna.
16: La sento che urla.
21: Sono una madre.
16: Ma che cazzo mi devo dire?
21: Sono cristiana. Non me lo toglierete.
12: President Evil. Filmotti e seriotte.
22: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
2: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi.
3: Grazie Marco, grazie a tutti.
1: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
4: 700.000 lire? No, è poco. È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due palino.
1: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
5: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
1: Ma poi qualcosa è successo. Fino a raggiungere il dramma.
6: Capo pattuglia chiama corpo. Rispondi corpo. Capo pattuglia chiama corpo. Rispondi corpo.
7: Capo pattuglia schiama quadra B.
6: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Roberti, Cangurotto, confermare.
3: Chi è?
7: Squalo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
3: Non ho capito.
6: Dimmi coordinate mentre prende.
3: Non capisco.
7: Non te devi chiamare corpo, tu te devi chiamare sordo. Andozzai.
8: Sono nello studio 4.
7: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
3: No, no, hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
7: Ma chi?
3: Quelli dello zoo.
7: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
3: Stanno a scherzare, mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare di scaldire con le giuste.
7: Ma?
3: Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
7: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai.
3: No, io non esco.
7: Dai, che brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
3: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao.
7: Ma chi?
3: Lo zoo.
7: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Spalo, dai, su.
3: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro. Sì. Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo squalo ha bisogno dell'acquario.
7: Tu te devi far curare, squalo, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
3: Davvero?
7: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
3: Grazie, colonnello! Allora esco!
7: Canotta?
6: Sì?
7: Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte.

0: Ti sei mosso?
1: No, non è vero.
2: Vai,
3: Squirt Game.
4: Indy, aiuto!
5: Momento, arrivo!
4: Indy, mi stanno legando in una gabbia!
5: Sì, arrivo, momento!
4: Aiuto! Indy, mi vogliono strappare il cuore!
5: Che palle, dammi 5 minuti, arrivo!
4: Indy, ma io non li ho 5 minuti! Mi stanno calando in una voragine!
5: Che cazzo, ti ho detto che arrivo! Ho quasi finito!
4: Ma che cazzo stai facendo? Aiuto!
5: È figa, mi sto facendo il ciuffo! Arrivo!
3: Indiana Fon e il Tempio Maledetto.
6: Senti strani rumori nel... Senti strani rumori nel cuore della notte?
7: Provate un senso di disgusto nel letto o sotto le coperte?
6: Voi e i vostri familiari avete mai sentito puzza di uova marce? O puzza di merda? Se la risposta è sì, non esitate, prendete il telefono e chiamate i professionisti!
7: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del fastidioso odore e rumore!
8: Siamo pronti a credere in voi!
3: I Gas Busters. Filmotti e seriotte.

0: This is the zoo, only for you. Spot, spot.
1: Amico che ti scopri gli angurie perché non conosci il concetto di vagina, cerchi un negozio che offra innovazione e qualità a prezzi vantaggiosi? Peccato, nella tua zona non ce n'è e non hai nemmeno un cesso di veicolo per cercare altrove. E allora vieni a piedi da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento un po' così, con solo pochissimi legami con l'ISIS. Troverai tante soluzioni per personalizzare la tua casa a prezzi scritti a matita, tipo materasso ergonomico senza olio di palma, 520 euro. Divano veramente brutto ma visto con gli occhi dell'amore, 2500 euro. Cornice per cornici, 34 euro. Impianto di riproduzione sonora composto da coppia di sposini che scopano molto rumorosamente e senza precauzioni, 35 euro al giorno. Lavatrice con oblò, vista mare. Che stronzata questa. Lavatrice con oblò, vista mare, 570 euro. Carta da parati, fantasia, con scritto uomo di merda, in tutte le lingue del mondo, 27 euro al rotolo. Speciale antiquariato, abaco contaseghe per onanisti vintage, 88 euro. Armadio in pura cocaina, con piccolo scomparto segreto per nasconderci del legno, 2 milioni di euro. Poltrona leggermente sfocata, per pigri, ipermetropi, 832 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Presepe per...
2: Questa è bellissima, questa è bellissima.
1: Presepe per atei, senza Madonna, San Giuseppe e Bambin Gesù, 99 euro. Delizioso servizio di tazzine speciali per decaffeinato, 47 euro. Tombola bio, 14 euro. Rivoluzionario test da tavolo per scoprire se sei castano, 90 euro la confezione da 6 più 1 in omaggio.

0: Macchie macchie di sperma sperma per divani e divani, 12 euro cada uno. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Armi e Bagagli. Acquista un oggetto per la difesa personale e noi ti regaliamo una valigia per andartene a fanculo. Scegli la tua soluzione fra centinaia di pericolosi ritrovati bellici, cose che fanno molto malissimo, tipo pistola boomerang con pallottole che tornano indietro per giocosi suicidi, 249 euro. Ascia bipenne più penna biascia, 98 euro. Cannone a serramanico, 990 euro. Dentiera adesiva da fica garantita antistupro, 65 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue. Allora,
7: sì,
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, poverito,
4: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Orcacciami se.
4: Arca ma...
11: sangue non c'è nella fece.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega,
7: no,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
5: alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
7: Va bene.
5: Lo sport.
7: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
5: per
7: cosa
5: chi non
7: si
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
5: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
5: ma tu,
6: che ti ho
5: ma
6: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
6: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
5: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata,
5: secondo di cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
5: Ecco fa il colpo.
7: Ecco.
5: Uno.
7: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
5: Che Bagalov, porco.
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
7: sì,
5: sono
7: ecco.
5: Quello della cancra,
7: sì.
5: Dell'esame delle feci.
7: Sì.
5: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
7: Tente
5: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
5: Ma
4: non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
10: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
5: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
5: Decisivo.
7: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek.
7: Sì.
6: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
6: Hai visto Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Zizzagna me.
13: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
14: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
10: Zizzagnamen.
14: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
15: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
16: Dei zizzagnate, delle.
15: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
17: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
18: Nuova avventura. Ah.
15: Via, via, verso una nuova avventura, via!
17: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
15: È quello italianissimo.
17: Allora, verso qualche nuova avventura.
15: Verso qualche nuova avventura!
17: Bravo.
15: No, l'avventura quella lì, no?
17: No.
15: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
12: Zizzagna me. Sono le 18:45.
18: Sono le 18:45.
12: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
19: Raccapricciante.
20: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha
21: preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
17: Ma che puzza.
21: Mi schiaccia il 7, per favore.
17: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
22: Mi schiaccia il 4.
17: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
21: Signora, pazienza un attimo.
22: Questa non respira più.
12: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
18: Nella metropoli di Gradosoglio.
12: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
18: Il weekend.
22: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
17: Senta un attimo, io devo andare a casa.
22: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
17: Se lei non si lava le
21: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
22: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
21: Ma chi se ne frega?
22: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
12: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
18: È stracolmo di gente.
12: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
17: Dai, per favore.
15: Permesso!
22: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
15: Mi fate entrare, no!
17: Ma lei è Zizzania?
15: Sono Zizzania! Piacere!
17: Facciamo entrare!
15: Se ne va! Voi andate via!
12: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
19: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
17: Ma che puccia!
12: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzania! Lei si sente la puccia di lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
17: Maia!
22: Vada fuori!
12: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
15: Maledetto vecchio!
23: La moffetta maledetta!
15: Ah, l'avete ammazzato!
22: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
15: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
23: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
15: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
22: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
23: Non guardi me, io non ce l'ho.
22: Stato lei?
15: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
22: Prendiamo quello del cadavere.
15: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzi.
12: Sei un grande. Bravo Zizzania Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
24: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
25: Come sta?
26: Merda!
24: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però...
2: This is the Zoo.
3: Ah, benissimo, pensate che l'ho depositato alla SIA in quest'urlo. Quando fate i bordello delle discoteche mettete ah con 3H e io prendo i soldi. Benissimo ragazzi, torna Wendell, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato e sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo. Però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo ragazzi, ti sono piaciuto qua Mazzoli, è proprio da figlio di puttana. Benissimo ragazzi, tornano le voci di termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo e spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
4: Pronto? Pronto?
5: Dove sei?
4: Arco, non posso parlare.
5: Rispondi. Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
4: Ti pio d'ammazzo.
5: Sono Tony Termosifone.
4: Il tuo buco del culo.
5: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, quella puttana di tua mamma conosco.
5: Rispondi, merda, ti ammazzo.
4: Porco porco.
5: Allora
4: posso parlare adesso, sto mangiando.
5: Chi cazzo è l'altro?
4: Io, ascolta, vengo di t'ammazzo, figa.
5: Chiamami, imbecille!
4: Tua madre, fa puttana.
5: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh?
4: E tu nel culo no.
5: Cos'è, devo ridere?
4: Ridi, ridi, figli di puttana.
5: Che nervi!
4: Pronto?
5: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco?
5: Devo ridere.
4: Ridi come cazzo vuoi, porca
5: testa di merda, dove sei?
4: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
5: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
4: A pranzo il cazzo ho chiamato, tu hai chiamato, porco.
5: Pezzo di merda!
4: Tua madre con la puttana!
5: Sono Tony Termosifone.
4: Questi cazzi che sono Vanaconda, porco.
5: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, porco.
5: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Ma ciucciami il cazzo.
5: Abaia.
4: Cane.
5: Abaia.
4: Porco.
5: Abaia.
4: Sai che devo lavorare, cane.
5: Abaia.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il re coi coglioni in gola.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del re coi coglioni in gola. C'era una volta, tanto tempo fa, un re coi coglioni in gola. Tutti lo chiamavano il re coi coglioni in gola, beh, perché aveva effettivamente un bel paio di grossi coglioni in gola. E come se non bastasse, i due grossi turgidi e maleodoranti coglioni che il povero re aveva in gola, non andavano per nulla d'accordo tra loro. Il coglione di destra, era un coglione sveglio, intelligente e con le palle sulla testa. Lo stesso purtroppo non poteva dirsi del coglione di sinistra, il quale era assolutamente convinto di essere un buco di culo. Faceva tutto il giorno il coglione di sinistra sforzandosi di cagare, perché era assolutamente convinto di essere un buco di culo. È inutile che ti sforzi di cagare, coglione di sinistra, gli diceva il coglione di destra, non sei mica un buco di culo. Coglione sarai tu, rispondeva il coglione di sinistra. Io sono un buco di culo e ora mi metto a cagare. Ma per quanto si sforzasse, il coglione di sinistra non riusciva mai a cagare, beh, perché era un coglione, mica un buco di culo. Un giorno, il re coi coglioni in gola decise di fare una passeggiata nel bosco, per riflettere sul da farsi a proposito del fatto che aveva i coglioni in gola. Cammina, il re arrivò infine davanti a uno stagno magico, sorvegliato da una maga buona. «È il tuo giorno fortunato, re coi coglioni in gola», disse la maga buona. «L'acqua di questo stagno è magica, e chiunque ne sia soltanto sfiorato, vedrà esaudito il suo più grande desiderio». Udite queste parole, il re coi coglioni in gola non esitò neppure un istante, e si tuffò nello stagno, bevendo un gran sorso d'acqua magica, che gli rinfrescò per bene la gola. E, da quel giorno in poi, tutti smisero di chiamarlo il re dai coglioni in gola, per chiamarlo il re monopallato con due buchi del culo. Prot. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ieri sera su Italia 1 ha debuttato 90 Special, il nuovo programma di Nicola Savino dedicato agli anni 90. La prima puntata ha fatto quasi il 12% di share, ma non tutto è andato per il verso giusto. Se non l'avete visto, ci pensiamo noi. Ecco, 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.
3: Numero 8.
2: Entra Cristiano Malgioglio vestito da strega di Maleficent, film Disney del 2014, e la gente in coro si chiede: ma che cazzo c'entra?
3: Numero 7.
2: Momento nostalgia con la graffetta di Ward che dopo 40 minuti di niente assoluto sale sulla sua Vespa e porta via i coglioni.
3: Numero 6.
2: Lo studio balla Un Blu da Budi da Budà. Il cantante è così ingrassato che il gruppo ha cambiato nome in Eiffel 165.
3: Numero 5.
2: Benji e Fede cantano i Luna Pop e riescono a fare più cagare degli originali.
3: Numero 4.
2: Fiorello entusiasta abbraccia tutti per quasi un'ora. Per completare il quadretto anni 90 manca solo la buona vecchia copertina del CD. E chi ha naso per intendere, intenda.
3: Numero 3.
2: Per la felicità dei segaioli dannata entra in studio Ella Weber e il programma cambia subito nome in A90 Special.
3: Numero 2.
2: Michele Cucuzza si occupa della parte social del programma, che è un po' come mettere Papa Bergoglio a parlare di figa.
3: Numero 1.
2: Nel programma c'è anche spazio per la politica. Vi ricordate Berlusconi che si candida alle elezioni? Cazzo, sembra ieri. Sembra ieri. E invece è oggi. Queste erano 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.
4: Lo Zoo di 105.
5: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale.
6: Bentornati al gioco che regala i calci nella faccia agli italiani. Affari Buoi, allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
7: Pronto?
6: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
7: Sì.
6: Lei è il signore o la signora?
7: Signore.
6: Con chi stiamo parlando?
7: Come?
6: Con chi stiamo parlando?
7: Paolo.
6: E facciamo subito un applauso a Paolo Faccia di Merda da Scandiano. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
7: E la Madonna.
6: Quindi siamo pronti?
7: Prontissimo.
6: Andiamo con la domanda. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa e anche perché la stiamo registrando ora la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1. Allora, mi deve dire il giorno esatto dello sbarco su Nettuno e l'uomo che mise il primo piede sul pianeta. Via col tempo. Ci pensi molto bene. Ha 2 minuti per rispondere.
7: 16 aprile 1750.
6: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro. È contento che ha vinto tutti questi soldi?
7: Ti vado a prendere Scandiano.
6: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
7: Va bene.
6: Vuole salutare qualcuno?
7: No.
6: Noi adesso la dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La Promessa.
7: Benissimo.
6: Salutiamo ancora Paolo da Scandiano che si mangia la merda con la mano. E andiamo avanti con il prossimo concorrente.
8: Pronto?
6: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1.
8: Mi scusi, non ho capito.
6: Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora?
8: Io sono un signore.
6: Con chi stiamo parlando?
8: Ma è veramente Amadeus.
6: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Con chi stiamo parlando?
8: Sta parlando con Arnaldo tutti.
6: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
8: Mi scusi, non vorrei sembrare cafone, ma è veramente Amadeus.
6: Sono Amadeus.
8: Ma non ci credo.
6: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
8: Ha voglia, io e mia moglie lo guardiamo tutte le sere.
6: Lei cosa fa nella vita?
8: Sono pensionato e faccio sculture di legno e navi con i cerini.
6: Facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
8: Ma scusi, ma come si permette?
6: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta...
8: Sì, ma io non sono Giovanni Spruzzabel, ma sono Arnaldo...
6: Allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
8: Ma che cazzo sta dicendo?
6: Allora, mi deve
8: ci
6: dire
8: ridiamo?
6: Il giorno esatto dello sbarco sul Nettuno e l'uomo che mise il primo piede sul pianeta.
8: Ancora?
6: Via col tempo.
8: Ti prego, dimmi che sei tu.
6: Ci pensi molto bene.
8: Michele! Michele, sei tu!
6: Ha 2 minuti per rispondere.
8: Michele!
6: Ci pensi molto bene.
8: Michele!
6: Facciamo scendere il tabellone.
8: Ma che cazzo di tabellone? Io te lo spacco sulla testa!
6: Incredibile!
8: Un paio di coglioni! Michele! Ho le chiavi della macchina che mi stanno fissando! Non farmela prendere!
6: Non la sa?
8: Ma porca m***a!
6: Bene, bene, molto bene!
8: Molto bene, un paio di coglioni!
6: Ha 2 minuti per rispondere.
8: No!
6: Cosa vuole?
8: Io in 2 minuti sono a casa tua. Hai capito?
6: Cosa vuole fare? Vuole continuare o rinuncia?
8: Michele, ma perché continui a rompermi i coglioni? Io stavo tranquillo di là a finire l'orologio a cucù. Chiudi il telefono e facciamo finta che non sia successo niente.
6: La risposta è...
8: La risposta è un grande porco...
6: La risposta è esatta...
8: Ok, Michele, adesso è arrivata la tua fine. Mamma mia, quanto ti farò male!
6: Ringraziamo intanto il nostro sponsor, Acqua Navigli, più la bevi e più il colera ti pigli.
8: Ma porca p***a! Ma dove le ha messe le chiavi del box?
6: Ha vinto 300.000 euro!
8: Trovate! Adesso vedi!
6: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto!
8: Al notaio gli do tanti calci nel culo! Pezzo di merda!
6: Vuole salutare qualcuno?
8: Michele, non trovo le chiavi di casa!
6: Accenda pure la televisione così ci
8: ma
6: può anche vedere.
8: Ma dove le ha messe?
6: Noi adesso
8: ogni
6: la dobbiamo...
8: giorno la stessa storia.
6: Noi adesso la dobbiamo salutare.
8: No!
6: Perché
8: quella stronza mi ha chiuso in casa. Porca m***a.
6: Noi adesso la dobbiamo salutare.
8: Credo.
6: Perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La Promessa.
8: Apriti bastarda.
6: E subito dopo il film di
8: ora
6: fantascienza.
8: Ora prendo il trapano e la faccio saltare.
6: E subito dopo il film di fantascienza.
8: No!
6: Maiali nello
8: spazio. Ho rotto la maniglia.
6: Maiali nello spazio.
8: Ma porca m***a.
5: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
4: Lo Zodi 105.
0: Radio 105.

This is Mega Man. Here he comes.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao mamma, ciao, mamma.
4: Buonasera. Buonasera a tutti.
2: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
4: Sì.
2: Sapete
4: sì.
2: Che avete 60 secondi a disposizione, okay. Tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
5: Siamo pronti, ama.
2: 3, 2, 1, via.
5: Chi?
4: Scopa.
5: Idraulico.
4: Giardiniere.
6: Casalinga.
2: Bravo, casalinga.
4: Bravissimo.
2: Desperate Housewife. Avanti.
4: Cosa?
5: Vendi.
4: Fuori.
5: Scuola.
4: Drogate.
6: Caramelle.
2: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
5: E vai.
2: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
5: Di
4: cosa?
5: Puzza.
4: Figa.
5: Passo.
2: Acciuga è la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
4: Chi?
5: Scopa.
4: Berlusconi.
5: Mubarak.
6: Nipote.
2: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
4: Cosa?
5: Sembra.
4: Buco.
5: Culo.
4: Dolce.
6: Ciambella.
2: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
4: Come? Mio?
5: Cazzo?
4: Passo.
2: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passo. Ripartiamo.
5: Gatto?
4: Di?
5: Merda?
4: Suonerie.
6: Virgola.
2: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
5: Tua
4: sorella
5: chiede
4: pompino,
5: macchina,
4: 30
6: euro.
2: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
4: Cosa
5: non
4: fare
5: con
4: schettino?
2: 1, 2.
5: Passo.
4: Ma dai.
2: Crociera. Finiti i passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
5: Dove?
4: Lavoratore?
5: Non?
4: Fa?
5: Un?
4: Cazzo.
6: Comune.
2: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
5: E vai.
4: E allora lì!
2: Potete provarci velocemente.
4: Cosa?
5: Usa.
4: Tua.
5: Madre.
4: Orgasmo.
5: Anale.
6: Zucchina.
2: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a calamità per fiche! Centrale a calamità per fiche! Rapina in corso fra la settima e via dell'Amante di Vippo Palmieri. Intervenire, calamità per fiche.
3: Calamità per le fighe a centrale, ricevuto. Mi dirigo col cazzo dritto sul posto.
2: Io te vorrei sul frigorifero, te vorrei sullo sportello, proprio, calamità per fiche. Centrale a drago miliardario! Centrale a drago miliardario! Segnalato la rissa fra la quindicesima e via dei Cerbiatti con disturbi alimentari. Carmi sul posto, grazie.
3: Drago miliardario a centrale, un attimo che sto contando i dobloni d'oro e sarò lì in due minuti.
2: Dove cazzo ci paghi i dobloni d'oro? Al tabaccaio, buh. Centrale a gargarismo anale! Centrale a gargarismo anale! Mi ricevi il gargarismo anale, passo!
4: Gargarismo anale a centrale, sì, purtroppo ti ricevo. Ti è arrivata la lettera del sindacato? Articolo 7,2. I nomi in codice degli agenti non devono essere lesivi alla dignità personale. Passo.
2: Ma vedi sto sacco di merda che mi ha mandato la CGL. Centrale, a me chiapo a sangue tua madre. Centrale, a me chiapo a sangue tua madre. Ricevuto il messaggio dal sindacato. Me chiapo a sangue tua madre, cazzo, con la struzza. Cercherò di fare il possibile per non ledere la tua dignità del lavoratore. Me chiapo a sangue tua madre. Passo.
4: Ok, ma non mi sembra che tu ti stia impegnando molto, però. Passo.
2: Non è retrattivo, questi ormai li avevo stampati. Ce n'ho una pila alta così. Comunque, d'accordo, ti propongo un patto. Me chiapo a sangue tua madre. Se riuscirai ad arrestare El Gringo Mandingo, potrai sceglierti i nomi in codice da solo per un anno intero, va bene, passo?
4: Davvero? Affare fatto! Chi sarebbe questo El Gringo Mandingo? Passo.
2: Che sconsiderato. El Gringo Mandingo è il pistolero più veloce della città, mi chiama sangue tua madre. Dicono che sei in grado di spararti al cuore e buttartelo contemporaneamente al culo prima che tu riesca a mettere mano alla pistola, dicono. Passo.
4: Andiamo bene. E come faccio a trovarlo? Passo.
2: Ma è facilissimo. Il Gringo Mandingo bazzica spesso al poliziotto sfonnato, un saloon poco fuori città. Se te sbrighi riesci ad arrivarci prima degli usura. Mi chiamo a sangue tua madre. Passo, passo.
4: Ok, mi dirigo sul posto. Passo.
2: Porta pure la vasella. Centrale a starnuto de diarrea. Centrale a starnuto de diarrea. Qual è la tua posizione, starnuto de diarrea? Passo.
4: Sono appena entrato al poliziotto sfondato, centrale. Ci sono diversi tipi loschi. Come faccio a capire chi è questo El Gringo Mandingo? Passo.
2: Ma è molto semplice, starnuto de diarrea. El Gringo Mandingo è quello con la pistola più grossa. Mi pare ovvio. Passo.
4: Ah, ok. Credo di averlo trovato.
5: Mani in alto, El Gringo Mandingo! Sei in arresto! Arrenditi!
6: Davvero? Altrimenti cosa succede?
2: Digli che gli fai saltare il cervello, digli, passo!
4: Ok, non mi lasci altra scelta. Conto fino a tre. Uno. Due.
2: Puttana!
5: Ancora puttana!
2: Una puttana! Troia! Succhi al cazzo, succhi al cazzo! Scusa, Tango Lesbo, si è sentita una gran confusione. Non abbiamo capito cos'è successo. Non è che ci vuoi fare replay da scena?
6: Ma certo, centrale. Lo preferisci in MOV o in MP4?
2: Mandamela in VOV, così brindiamo. Rinculatelo.
6: Ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia.
5: Sali pesca.
0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
1: This is a zoo.
7: Nina.
1: This is a zoo.
7: Che delizia.

0: Mario, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Franky, sei contento? Le vuoi?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, senta, la chiamo per l'annuncio su stupido.it.
2: Sì, mi dica.
0: Per le scarpe uomo Alexander.
2: Sì.
0: Sono ancora disponibili?
2: Sì, sono disponibili ancora, sì.
0: Cioè, sono usate o...
2: Guardi, le scarpe sono state usate, ma forse uno o due volte. Sono praticamente nuove. Sono delle scarpe di grande marca. Non so se la conosce questa marca, Alexander.
0: No, mai sentita, però mi piaceva il modello.
2: Se lei va su internet la vede, insomma.
0: Sono state usate, spero, con le calze almeno, perché...
2: Certo. Bene. Sono scarpe che si possono mettere sia con i jeans in maniera sportiva, ma sono scarpe anche che si possono mettere con un vestito, perché sono scarpe pure molto...
0: Questa è un po' una situazione un po' particolare. Noi abbiamo un'agenzia di pompe funebri e vestiamo praticamente defunti, cadaveri. Quindi, sa, la famiglia non ha scarpe.
2: Ho capito.
0: Quindi lui girava spesso scalzo, insomma. Quindi,
2: ma non è troppo. Queste sono scarpe che io le sto dando a questo prezzo, ma sono scarpe che costano 300 euro.
0: Lo so, lei dice magari è troppo per metterle sottoterra e divorate
2: no,
0: dai vermi.
2: Non lo so, poi dipende, non so come vuole lei. Io le scarpe le voglio vendere, quindi non ho un problema. Certo. Io le vendo perché non le uso.
0: Guarda, io le passo un secondo, responsabile dei piedi, dei defunti, un attimo, così... Vi mettete d'accordo più che altro per le dimensioni, per capire se possono...
2: Sono 42 la misura.
0: Sì. Un attimo solo, guarda, se attendo un secondo solo, sì. Passo al responsabile dei piedi, un attimo.
3: Sì, buonasera, sono il responsabile dei piedi.
2: Sì, mi dica.
3: Ho visto qua per le scarpe Alexander, numero 42.
2: Sì.
3: Le spiego, il cadavere che dobbiamo mummificare, diciamo, appartiene a un maresciallo della finanza, che però nell'ultima parte della sua vita è diventato mistico e faceva fakiro. E quindi non indossava mai le scarpe, la famiglia non ha scarpe. Lui un giorno bruciò tutte le scarpe, fece una pila alta e diede fuoco in piazza pubblicamente, una bella cerimonia anche. E c'ero. E niente, quindi ci servono per vestire il cadavere. Allora vorrei un paio di informazioni, perché poi io lo devo imbalsamare con queste scarpe. Lui ha lasciato espressamente detto nel testamento che vuole essere inumato dentro la bara, completamente nudo, ma con le scarpe.
2: Sì.
3: Esattamente, però il problema è che durante una missione ha perso un piede, quindi noi eventualmente saremmo interessati a una scarpa sola, però capisco che lei le deve vendere tutte e due.
2: Certo.
3: Allora senti, siccome io ho un piede del defunto e poi ho un piede, diciamo, di legno, no? Allora il piede del defunto, diciamo che lo possiamo schiacciare, quello di legno è un pochino più difficile, quindi lei ha le misure sotto piede, sotto mano?
2: Ma le misure di che, scusi?
3: Della scarpa.
2: 42 la taglia.
3: Sì, no, 42, quella è la taglia, ma non è la misura.
2: No, nessuna misura,
3: capisce,
2: no.
3: Perché quello lì è un legno particolarmente duro, poi mi tocca...
2: No.
3: Perché capisci, io il legno, questo legno del piede, lo potrei anche ridurre. Soltanto che poi, una volta che lui è stato sottratto nella parata, io il piede me lo riprendo, che mi serve poi per altri cadaveri, capisci?
2: Certo.
3: Capisci? Non mi sa dire a spanne più o meno... Cioè,
2: no.
3: Quanto calzano?
2: No.
3: Come calzano però? Sono le sue scarpe?
2: Certo.
3: Come li stavano? Strette, larghe?
2: Guardi, io penso che lei mi sta pigliando in giro. Comunque,
3: no, ma perché, scusi, non ha mai sentito di uno che si deve fare imbalsamare?
2: No, non l'ho mai sentito, no.
3: Come, scusi? La pratica dell'imbalsamazione è diffusissima, questa. Quasi l'11% degli italiani.
0: Ma passagli il cadavere direttamente e glielo chiede a lui.
2: Ah, sì, magari se mi passa il cadavere ne discutiamo con lui e faccio fare pure un buon prezzo, magari, no?
4: Pronto?
2: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
4: Pronto? Sono il morto.
2: Sono il morto, va bene.
4: È comoda la scarpa. Sa che ci deve passare un sacco di tempo.
2: Va bene.
4: Ehi. Pronto? Ma che ti sento che sei lì, Ma che ti vengo a tirare i piedi di notte? Ehi. E che c'hai anche un vestito da fantasma?

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo nuovo episodio, Massimino e Giovannino hanno deciso di andare in campeggio per ficcare palle in tana, ma hanno bisogno di capire cosa comprare. Tac!
3: Ah, pronto? Pronto? Sì. Vendita robe per il campeggio?
4: Cosa vi interessava?
3: Sì. Le attrezzature, informazioni sulla tenda, sul materasso, se ci servono i fornelli, un po', diciamo
4: ah,
3: che
4: no,
3: è una...
4: proprio non abbiamo
3: sto
4: roba
3: parlando,
4: mala.
3: Sto parlando! Che cazzo fai? Parli prima di me, ti devo parlare io prima. Pezzo di scemo, ma pensate. Stavo dicendo che volevo sapere un po' di informazioni sulla tenda. Ma pensate sto coglione maleducato di merda che ha chiuso il telefono.
5: Ma sono proprio arroganti.
3: Ma chiaro, non ti fanno neanche parlare, sti cazzo di... Ma come cazzo poi si permettono qua? Già ti danno gli ordini prima ancora di parlare. Oh!
5: Mica sei canzone di merda.
4: Allora,
3: intanto hai un'attesa proprio che è una merda per una canzone orribile. Poi per il resto la segreteria un'ora e mezza con i numeri. Vorrei parlare con qualcuno.
4: Di chi è lei, mi scusi?
3: Sono Giovannino, volevo delle informazioni per acquistare dei prodotti per andare in campeggio.
4: Può andare sul nostro sito.
3: Che cazzo me ne vado sul sito? T'ho chiamato, non me lo puoi dire tu. Ma pensa a te, non avete voglia più di fare un cazzo. Che cazzo fai, oh? Rispondi, scemo.
6: Buonasera.
3: Salve, come sta? Tutto bene?
6: Abbastanza bene, grazie. Lei?
3: Bene, bene, bene. Ho chiamato che so che lei è un professionista per queste cose. Mi hanno detto che di chiamare lei per le informazioni sul campeggio, sulle tende, su tutto ciò che serve per andare a farsi una bella vacanza.
6: E... ha mai pensato a un B&B oppure un hotel?
3: Ma tu hai mai pensato di farti i cazzi tuoi? Non ho capito che devi decidere tu dove devo andare io in vacanza. Ci voglio andare in campeggio, non ho capito. Ha chiuso! Ha chiuso, cagasotto di merda!
5: Sai Giovannino che è proprio come ti poni tu a me piace. Perché tu sei educato.
3: Lo so che sono educato.
5: Io non ce la faccio a essere così educato con la gente scostumata.
3: Dovrei cominciare a essere forse un po' più volgare.
5: Sei un po' più diretto perché ti fai sottomettere.
3: Hai ragione, hai ragione.
1: Tamarri.
7: Pronto?
5: Ah, gang gang, sei cinese? Sono Massimino di Quarto Spettacolo. Chiamavo per sapere, siccome mi devo... sto parlando, non respirare fortissimo che mi ansi. Siccome devo fare per la prima... zittissimo. Devo fare per la prima volta campeggio, no? Che mi hanno invitato i miei amici scasciati. Perché almeno, cioè l'ultima volta siamo andati in albergo, ma ci hanno denunciato perché abbiamo praticamente staccato le porte con i morsi, tutti fatti proprio di bam. Allora non ho mai fatto campeggio nella mia esistenza, perché mi fa schifo cacare per terra, roba di mosche, no?
7: Ma non si caca mica per terra.
5: Ah, dove si caca?
7: Nei gabinetti, insomma. Vabbè, non importa. Comunque
5: no, dammi informazioni, non l'ho mai sto parlando. Dammi informazioni che non so. Quindi cosa mi serve? La tenda? Che risposta è?
7: Sacco materassino.
5: Tenda, quanti posti c'è la tenda?
7: Fino a 6.
5: Fino a 6 posti, minchia, una stalla, non è una tenda. Perfetto,
7: sì,
5: quindi tenda, eh. E ce l'hai, non so, qualcosa per sparare agli animali molesti?
7: Non ho più niente. Coltellini, se vuoi.
5: 40 centimetri almeno, spero.
7: No.
5: E per le zanzare che sto parlando. Per le zanzare che cosa devo ultimare nella mia competizione qua?
7: Direi lo spray classico Autan o allora qualcosa per le zecche anche.
5: Ah, perché ci sono le zecche che si attaccano ai cazzi. Ho capito, la situazione si impenna di brutto. Va bene, dai. Allora, secondo te quanto spendo per tutta sta roba qua? Proprio da neofitissimi.
7: Lì dipende che tipologia di tenda si vuole intanto.
5: Cioè, una tenda, ma una roba da sultano del Brunei.
7: Allora, una tendina piccola facciamo da 3 posti.
5: Fai anche 4, metti che becco 2 puttane.
7: Va bene, allora stiamo su 200 euro. Poi mettiamo un materassino, non lo so, un espanso.
5: L'espanso com'è? Ma si chiava bene sull'espanso?
7: No, è sottile, fa mal di schiena.
5: No, ma io devo stare. Però la pecorina si spacca le ginocchia se becca una bastarda tipo una tedesca. Così.
7: Allora bisogna investire in un materassino più comodo, però costano, dipende.
5: Tipo quando? Che cazzo me ne frega?
7: Poi ci sono quelli che si gonfiano, bisogna avere la pompa per gonfiarli. Quindi
5: è proprio quelli voglio perché mi devono fare le pompe, capito? Quindi deve essere una
7: pompa. E allora ti devi prendere un anche un qualcosa, un gonfiatore.
5: un gonfiatore. Ma io c'ho, forse viene una mia amica che si chiama Evelina, che lei proprio ce lo ciuccia a tutti quando siamo in campeggio, quindi magari.
7: E poi c'è un sacco pelo, lì dipende dove vuoi andare, si parte dai 20 euro in su e siamo a 270 euro.
5: Minchia, da 20 a 170 euro, praticamente uno è un foglio di carta e l'altro che cazzo è un matrimoniale della
7: Indesit. No, in totale, ti ho fatto il conto totale, tenda, materassino, sacco a pelo.
5: Ok, ce l'avete tipo qualcosa per nascondere la pistola? Dentro il sacco?
7: Sì, ma okay. Sì. Quelle cose lì sì ci sono.
5: Ah, ok, va bene, dai. Sto arrivando! Vengo da te allora, c'è il parcheggio.
7: Va bene, ti aspetto.
5: Va bene, bravo! Arrivo, porco due.
7: Vieni, ti aspetto.
5: Ah,

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro è rannicchiarsi nella tazza del cesso, ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci? Capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro è rannicchiarsi nella tazza del cesso, ma soprattutto, come cazzo hai fatto?

0: fretta.
1: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
0: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
1: E beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
0: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
1: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
0: Ah, meno male, allora siamo sereni.
1: Ma sei fuori? Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei 3 mesi.
0: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
1: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
0: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
1: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
0: Senti, Brotomox, qui siamo nella stessa barca. Se ci beccano, ci ficchiamo nella merda tutti e due. Quindi taci e fai come me. Se ti fanno domande alle quali non sai rispondere, fischi e bestemmia.
1: Ma dici che fischiare e bestemmiare possa eludere la domanda?
0: Certo, non ascolti lo zoo di 105?
1: No, non mi piace lo zoo. Aia!
0: A tutti piace lo zoo.
1: Certo.
0: Allora, siamo d'accordo. Voglio un uomo di polso al mio fianco, lo stesso del quale mi sono innamorata.
1: Ah, ecco, ci risiamo. Adesso parte con la confusione mentale.
0: Dov'è finito l'uomo di polso del quale mi sono innamorata? Il medesimo vichingo assetato di sangue che mi portava ai concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West di Gardaland. L'improbabile sosia di Charlie Chaplin che mi ha obbligato a mangiare una bicicletta per scommessa.
1: Ma, amo, ma è per trenino di Gardaland, intendi quello dei bambini?
0: Sì!
1: Wow.
0: Comunque oggi bisogna stare all'occhio e gestire le interviste con intelligenza, ok?
1: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
2: Ehi, fatti!
1: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista. Ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... Anche... Sì, cosa fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente. PS. Wow, ho un soprannome come serial killer. Per tutti ora sono... Mangia cazzi.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
5: I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: Sì, la cioccolatas.
6: Ciao, io

0: Sono Ryan Cohen.
1: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
1: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
2: Stile, anno il 96. Una business relationship.
1: Una business relationship.
2: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
1: Relationship. Una business relationship.
2: Relationship, quello che fuma.
1: Una business relationship fra di noi.
4: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
1: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora Lisen, no.
1: Lisen.
5: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Non è Lindsay.
5: Lindsay.
1: Lindsay.
6: Lindsay.
1: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay?
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
2: Perché Lindsay?
1: Oh, Lindsay.
2: Lindsay! Come Sanpei!
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
2: Devi cervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per.
2: Sì.
1: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
3: ma
6: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
3: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
2: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
6: No,
2: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
6: Che dici?
1: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
2: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
2: Che non è Theft.
1: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
6: Liberty Island.
4: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitont.
2: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
6: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
6: Coglioni a me, rompi
7: coglioni. Una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
2: Cos'è
1: quello? Una Range
2: Rover?
1: Rover
2: Vogue.
1: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Vorg. Ma dillo così,
2: Bjorn Borg.
7: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
4: Anto.
3: Cristina?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
4: Ciao, bene.
3: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
4: Ah, dimmi.
3: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
4: Abbiamo parlato...
3: quando ci siamo incontrati a 105...
4: Sì.
3: Ok,
4: sì.
3: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
4: Ok, sì.
3: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
4: Sì.
3: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
4: I funghi, sì. Okay.
3: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
4: Sì, no, immagino che sia semplicissima, anche per
3: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
4: dimmi.
3: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
4: Esce l'ingegnere Coletti?
3: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffa a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
4: Vabbè, adesso comunque ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
3: Sì, ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
4: No, capito, no, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
3: Certo.
4: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non... Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
3: dimora,
4: mi interessa se fai l'inaugurazione.
3: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semoritz, nel senso.
4: Appunto,
3: senso, fare una cosa.
4: Avrai tanti ospiti, no?
3: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
4: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
3: Sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè figurati.
4: Sì?
3: Dei montoni. Sì.
4: Però.
3: Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
4: Ogni ospite ha il montone?
3: Non ho capito.
4: Ogni ospite avrà un montone?
3: Sì, sarà il cadeau della serata e un montone.
4: Orbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
3: Ma Cristina, qual è il problema?
4: Forse no.
3: Ma forse non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi?
4: No, ok.
3: Dolcetto, Real Madrid, sì. Barcellona.
4: No, ok, ho capito, va bene. Vabbè, e allora...
3: Sta Ronaldo, Irina? No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
4: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
3: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
4: Ma dai?
3: Sì, se ti interessa.
4: Hai pure l'albergo?
3: Ma Cristina, scusa, io ho la catena.
4: Sì, la catena?
3: Sì.
4: Ma dici che...
3: Di alberghi?
4: No, non lo sapevo. E allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici qual
5: mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
4: Caspita, va bene, ok.
5: Tra l'altro è di livello, insomma, è una cosa carina.
4: Se fai il montone all'ospite.
5: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca da altri tempi, che sta tornando in voga.
4: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
5: Ma non il montone la bestia, eh?
4: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
5: Beh, perché?
4: Ma è tantissimo.
5: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
4: Sì.
5: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
4: Ah, Sorbole.
5: Sorbole?
4: Sorbole, sì.
5: Cosa vuol dire?
4: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
5: Ah,
4: questa
5: okay.
4: roba.
5: Come dire...
3: Pronto Giacomo, tutto a posto. Se mi ha riconosciuto, non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
0: Lo zoo di 105.
6: Tamarri.
7: Ciao, oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Peccato sia vecchio ora, se no mi sarei spaccato anch'io. Tac.
8: Cazzo.
9: Buonasera.
8: Pronto?
9: Pronto.
8: Mi sente signora?
9: Sì, chi è?
8: Un'informazione, le spiego praticamente. Io lo chiedo se c'è la possibilità di avere un'unghia lunghissima, cioè lunga proprio, la più lunga che ha. Quant'è la più lunga che può montarmi sul mignolo?
9: Un secondo, che continuiamo.
8: Sì, sono qua signora, che aspetto, mi sente?
9: Sì.
8: Oh, signora!
9: Sì, sono 3 centimetri e mezzo.
8: 3 centimetri e mezzo. Aspetti che calcolo un attimo, perché...
9: Ma su un'unghia sola?
8: Sì, mi serve nel mignolo, che praticamente devo scendere, devo entrare il dito nella busta e tirare su. Cioè, l'unghia da pippata, capito? Cioè, deve essere una roba bella, stilosa. Pronto? Ma pensate a sta cogliona che ha chiuso.
10: Minchia, ti ha fatto pure aspettare, oh, sta bastarda.
8: Ha fatto pure aspettare, ma pensate.
10: Ma guarda che merda.
8: Ma pensate, oh.
6: Tamarri.
10: Oh, topaia. Pronto? Sì, topaia, senti, voi fate le unghie?
9: No.
10: No, cosa fai? Cosa fai? Scrivi sulla cartina geografica quando sei
6: Tamarri.
9: Buonasera, sono
10: Amy. Uè, zoccola! Come stai? Sono Massimini di quarto, c'è lì mia moglie. Oh! Pronto?
6: Tamarri.
9: Buongiorno.
10: Sì, che è la giornata che sto cercando. Voi fate, c'è l'unghiaia estrema? Quella che fa l'allungamento gigantesco?
9: Noi non lo facciamo, mi dispiace.
10: Ma che cazzo, ma dove la trovo un'unghiaia estrema? Che io sto cercando un'unghiaia estrema.
9: Non saprei dirle.
10: Ma esiste sta figura dell'unghiaia estrema? Che io sto andando fuori di testa.
9: Non le so dire.
10: Cazzo ridi che sto cercando l'unghiaia estrema, sto impazzendo. Devo avere le unghie come i gatti. Devo fare miau, miau. Devo fare, capito? Dammi il numero. Oh, mi ha messo giù, bastarda.
6: Tamarri.
11: Pronto?
10: Ehi, zoccola, sono Massimini di quarto, fate le unghie voi, unghiaia?
11: Scusa, non ti parlo, scusa.
10: Sono Massimini di quarto, fate le unghie?
11: Sì, sì.
10: Allora, senti, devo fare l'unghia del mignolo, voi fate quello lungo? Ti spiego, perché devo andare a una festa di squilibrati mentale. Allora, ci facciamo tutti quanti quest'unghia del mignolo di 3-4 centimetri per prendere la bamba nei sacchetti e pipparla col naso. La fate,
11: non abbiamo la disponibilità per un paio di settimane, non abbiamo un posto.
10: Ma per un'unghia sola?
11: Lavoriamo con gli appuntamenti, l'unghia sola sono un quarto d'ora.
10: Vabbè, cazzo, un quarto d'ora, dai, te lo pago come se fosse una mano intera, dai, è una cosa bella, una festa.
11: No, non è questione di mani intera. Sicuramente, sono sicura che troverà disponibilità.
10: No, guarda, sto chiamando da stamattina, siete tutte piene per fare ste cazze di unghie, non riesco a trovare.
11: Mi piace, è così, purtroppo.
10: Oh, te la pago bene, quanto costa? Ti do 200 euro, 300 euro.
11: Il pagamento, io le clienti già.
10: Dica, 300 euro un'unghia, dai, io devo fare sta unghia a serramani, sto bene. Ma devo fare questa unghia, devo farla. Devi fare sta cazzo di unghia. Dai, fammi sta unghia, dai, che devo andare alla festa, dai.
11: Devo scappare, arrivederci.
10: Devi scappare, ti stanno inseguendo, sei braccata dai leopardi. Che fantastica sta cosa. Oh, corri, corri, corri che ti acchiappa, vai, vai.
8: Ma pensate, oh, non ce n'è una, non possiamo fare l'unghia, Massimino.
10: Vabbè, andiamo al centro commerciale, che magari o ci fanno l'unghia o facciamo due portafogli e un motorino, dai.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana. Non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale, così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Serva straccia! Serva straccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Serva straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga Babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida, ignorante, mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mare, sciallo, sciallo, mare. Ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
3: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
5: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
5: Puttana!
2: Cretina!
5: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
7: Carizzare anche.
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
8: Che seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
5: Potrei farle la stessa domanda! Detto alla napoletana!
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
0: segreto!
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto!
2: Non dobbiamo farci notare!
3: E come facciamo a non farci notare?
5: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ho trovato! Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: Andy, questa è una finta rapina.
1: Oddio, aiuto, sto sognando, questo è un incubo vero.
2: Potrei farle la stessa domanda. L'ho detto da fantasma, ha visto?
0: Presto, apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda.
3: Ma Donna Ruanda, perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina, sei una cretina. Hai fatto saltare la nostra copertura. Ora moriremo di freddo.
4: Donna Ruanda, che sorpresa. A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua. Io mangio il cioccolato.
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della prima guerra mondiale, giusto?
0: Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase, eh?
4: Ho una brutta notizia per lei, Donna Ruanda. Il suo tempera mammelle della prima guerra mondiale è stato rubato.
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, niña, amada mia, soy lo que tú quieras.
4: È stato il maresciallo Sciallomare. Sì, il maresciallo Sciallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo
6: segreto.
0: Maresciallo Sciallomare, è vero quello che dice il bancario?
7: Era tan differente quando estabas tu.
2: Sì, e ho scoperto il suo
6: segreto.
3: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è il
6: segreto?
2: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no, perché lo scaldabagno, Kans? Sorototofoto. Nano!
3: Non ho capito, non ho capito. Può ripetere, per favore?
2: E chi se lo ricorda? Potrei farle la stessa domanda.
8: Vieni, pregami, tuo amore.
9: Lo volete sapere il segreto? Lo volete sapere qual è?
0: Sì.
9: Potrei farvi la stessa domanda.
0: No, no.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè meridionali, oggi tornano i tamarri. In questa puntata cercheranno dei dentisti per farsi costruire una mandibola con i denti d'acciaio, per spaccare i lucchetti e catene per rubare i motorini. Tac!
3: Pronto?
4: Pronto? Il dentista?
3: Chi è?
4: È il dentista?
3: Sì, chi è?
4: Sono Giovannino. Sei tu il dentista o sei il ragazzo che sta alla scrivania? Che devo parlare col dentista. Un appuntamento.
3: A Giovannino chi, mi scusi?
4: Giovannino, sono, cosa le devo dire? Cosa le, mi aiuti che mi sto perdendo? Cos'è che vuole sapere? Pronto? Oh! Ma pensate, oh! Ma pensate, che cazzo
5: ma
4: deve sapere?
5: Cazzo di,
4: Giovannino chi? Che cazzo, un umano sulla terra che respira e caca.
5: Sto basta!
4: Ma pensate, caffone di merda!
5: Sto caffone solo perché si è fatto le medie.
1: Tamarri!
6: Studio della dottoressa. Buonasera, sono Rita.
4: Buonasera Rita, come stai? T'a posto? Sono Giovannino.
6: Sì, parlo.
4: Sono Giovannino, come stai? Sono venuto un po' di volte lì. Tutto bene?
6: Non mi ricordo di lei, scusi.
4: Mi portava mia madre quando ero bambino. Adesso sono cresciuto.
6: Ma guarda, io sono qui da 3 anni, quindi non credo di tutti conoscere.
4: Vabbè, ma io cresco veloce, ma che cazzo vuoi? Non ho capito. Non posso crescere in 10 anni come voi.
6: Oh. Dica.
4: Allora senta, io volevo prenotare un appuntamento per farmi vedere i denti della bocca. A parte che ce l'ho solo in bocca i denti, non è che li ho da altre parti. Quindi volevo fissare appuntamento. Allora, cogliona, quando finisco di parlare puoi parlare. Prima stai zitta, hai capito? Ti do una centra, mica che ti stacco i capelli proprio. Sta parruccaia.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Oh! Pronto?
6: Sì?
4: È il dentista?
6: No, ho sbagliato, non sono dentista.
4: E chi sei? Scusami, perché ho fatto il numero del dentista.
6: Non sono una dentista io.
4: E chi sei?
6: Io sono Eleonora.
4: Ciao Eleonora, scusami se ti ho disturbato, non è che volevo essere...
6: No, tranquilla, comunque non sono dentista, stai telefonando a Palermo intanto.
4: Sai che questi sono i casi della vita, che Dio ci ha fatto unire con la telefonata e adesso diventiamo amici.
6: Va bene, d'accordo, ok, senti, io stavo lavorando in questo momento.
4: Ah, scusa, ti volevo già chiedere se fissavamo un appuntamento, ci vedavamo.
6: No, guarda, non penso proprio.
4: Ci faceva una chiavata di quelle.
6: Ma con mio marito e i miei figli.
4: Ah, niente, sei occupata allora, scusa allora. Va bene, allora, signora
6: prego,
4: mamma,
6: prego.
4: Buonasera. Ciao.
6: Arrivederci.
4: Ciao mamma.
5: Non te ne fai scappare una, Giovannino.
4: Ma pensa a te, oh. Ma è possibile che non si trova una dentistaia?
7: Pronto?
5: Pronto, sono Massimini di Quarto.
7: Sì.
5: Non so se ho già fissato un appuntamento, che ho detto mio scagnozza, Marietto. Ti ha chiamato Marietto per fissare un appuntamento?
7: Paolo ti ha chiamato Marietto per fissare l'appuntamento?
8: No.
5: Non ha chiamato nessun Marietto? No, perché no. Io sono a domiciliare, quindi devo uscire proprio, devo chiedere un permesso per uscire un attimo e venire dal dentista.
8: No, ma da noi?
5: No, da un altro, io chiamo voi per sapere se ho un appuntamento da un altro.
8: No.
5: Sono pazzo. No, senta, allora, se non ha chiamato Marietta, a parte dopo lo scascio con una testata. Allora, mi servirebbe un appuntamento, però deve essere una cosa precisa come orari, perché siccome sono a casa di domiciliare devo chiedere un permesso ai carabinieri per venire.
8: Scusi, ma questa persona voleva chiamare noi? Vorrei capire se siamo noi o se è un altro, perché di ce ne sono tanti.
5: Vabbè, cerchiamo di fare così, proprio a piedi pari, saltare come con la moto questo problema. Voi avete spazio per fare un appuntamento?
8: Ma non adesso, eh.
5: Ah no, vabbè, ma a me va bene anche settimana prossima, tanto ho 15 anni di tempo. Allora, la questione qual è? È che io però volevo fare diciamo, a denti sto abbastanza bene, anche se ho pippato una vita e qualche marciume comunque me l'ho sollevato. Volevo fare un preventivo per vedere se posso montare, perché l'ha fatto un mio amico, sono impazzito. Tutti i denti tipo Kanye West, che c'ha i denti di metallo, di materiale prezioso, insomma. Non so che materiale potente si può mettere nella mandibola. Voglio fare una dentatura da cavallo ricco. È possibile rinforzare la mandibola con sto morso da ciuccio robotico?
8: Guardi, allora, ma lei vuole un appuntamento a che ora più o meno?
5: Ma l'importante è che non venga a perdere tempo, cioè se mi fate la dentatura da mezzo
8: ma
5: robot...
8: Scusi, perdere tempo, ma se non sappiamo neanche che bocca ha, cosa vuole che facciamo? Dobbiamo vederla, la dottoressa la deve vedere, controllare... Eventualmente puoi farle il preventivo, ma non è che è una perdita di tempo.
5: No, ma la mia questione è questa: voi le fate. Oh, che sto parlando? Voi le fate le impiantate.
8: Aspetti che le faccio la dottoressa, un attimo.
5: Ah, precisissima. Meno male che non è una persona che ha studiato.
4: A lei adesso, vai.
8: Pronto?
5: Pronto, Doc? Salve, sono Massimo dei Quart.
8: Sì.
5: Sono Massimo dei Quart. Perdoni se la disturbo mentre sta spiantando qualche organo dalle bocche. Volevo chiederle una questione. Siccome io devo venire all'appuntamento certo presso il suo studio, lei ha presente chi è Kanye West che fa tutti i denti di platino?
8: Allora, no, tutti i denti in acciaio? Anche no.
5: No, acciaio, roba potente, roba tipo platino, oro, non so cosa
8: no,
5: si può fare.
8: No, guardi, quelle cose lì non le facciamo.
5: Non le fa il morso di ciuccio robotico?
8: No,
5: le fa
8: no, no.
5: E voi cosa fa? Diamantate?
8: No, cioè, no, nessuna diamantata. No,
5: solo quattro turazioni e basta.
8: Normale.
5: Ah, va bene. Non la vuole la Bentley lei, eh? Non
8: no,
5: ci piacciono le macchine lusso.
8: Ma perché è agli arresti per curiosità?
5: Spaccio e detenzione. Serve? No, magari si spacca la nasca, ci manda un cavallino.
8: Dai, faccia il bravo, dai, faccia la brava.
5: Ormai devo farlo per forza, signore, che devo fare? Salve, signora. Dai. Dai.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Merd on Radio 105.

0: Only a 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
1: Fatti Sfatti.
4: Lo Zoo di 105.

0: Ciao Trimoni, sono Stefano da Foggia. A parte che vi amo, ma dovete distruggere il mio amico Carlo, che si beve 1 milione di limoncelli al giorno. Qualche mese fa i carabinieri gli hanno ritirato la patente e adesso deve andare all'ASL a pisciare tutti i mesi. Solo che lui continua a bere e se ne fotte. Fatelo cacare sotto. Per il suo bene, ovviamente. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, la chiamo dall'associazione Amico Saber di Milano. E lei è stato inserito all'interno di questo programma di riabilitazione per alcolizzati gravi.
1: Sì.
2: Quindi sostanzialmente le volevo semplicemente dire le località in cui dovrà fare queste sedute per i prossimi mesi, insomma.
1: Ma perché devo fare queste cose qua?
2: Beh, perché il suo contatto ci è stato fornito dai carabinieri di Foggia e abbiamo visto la sua situazione, che effettivamente si trova in una situazione abbastanza grave di alcolismo e deve fare queste 111 sedute.
1: No, vi state sbagliando.
2: No, scusi, lei è il signor Carlo di Foggia?
1: Sì, ma vi state sbagliando.
2: No, guardi, io c'ho qua la pratica già avvenuta.
1: Ma non è, cioè, non state sbagliando, ho sbagliato voi i carabinieri di Foggia, non lo so.
2: Allora, mi scusi, adesso un attimo. Allora, lei il signor Carlo nato a Foggia il 1995?
1: Sono io.
2: Allora non ci siamo sbagliati. Lei deve fare queste 111 sedute di riabilitazione. Anche perché
1: guardi,
2: qua ci ho segnato che le hanno ritirato la patente con una sanzioncina anche.
1: Me ne hanno ritirato la patente, sono andato a fare le analisi, mi hanno ritirato la patente.
2: Ma comunque deve fare questo corso di riabilitazione.
1: Non devo fare nessun corso di riabilitazione, perché sennò me lo diceva l'altro di Foggia.
2: Aspetti un attimo.
1: Io non so niente, non so niente, io parlo direttamente con l'altro. Quando c'è il problema della patente, vado all'altro, al massimo dei carabinieri, alla prefettura di Foggia.
2: Allora, senta, aspetti un secondo che non vorrei che ci fosse stato un qui pro qua. Allora, le passo l'ingegner Paccotti, che almeno le spiega la situazione.
1: Guardi,
2: secondo.
1: Dicendo,
2: aspetta un secondo.
1: Io c'ho un po' da fare.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Paccotti, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, che problema c'è?
1: Il problema ce l'avete voi, non è che sono io.
3: No, noi non abbiamo nessun problema, io credo che...
1: Ma neanche io ho problemi.
3: No, il ragazzo penso che l'abbia chiamato per fissare gli appuntamenti per le sedute riabilitative.
1: Non devo fare nessuna seduta, volete capire?
3: No, lei deve fare queste sedute, cioè ci è stato consegnato il suo nome dai carabinieri del reparto di Foggia e secondo le nuove norme del codice della strada ciò che segue al ritiro della patente sono queste 111 sedute.
1: No,
3: scusi, abbia pazienza,
1: sono andato a parlare con l'altro. Ciò che segue me l'ha detto l'altro, sì, voi non so neanche chi siete. Quindi
3: noi siamo dell'associazione Amico Sober e siamo
1: mi fa piacere che siete l'associazione Amico Sober.
3: Innanzitutto abbassi la voce perché se ha già cominciato a bere dal mattino vuol dire che lei ha un problema grave, perché questa aggressività è tipica dell'alcolizzato che ha bisogno di bere a quest'ora del mattino. Lei ha un problema.
0: Quella cisterna di Carlo non risponde più alle nostre chiamate. Ma noi abbiamo il numero del fratello, Arturo. E visto che non riusciamo a passare dalla porta, proviamo dalla finestra. Round 3.
4: Sì, pronto.
3: Signor buongiorno, mi scusi il disturbo.
4: Buongiorno, mi dica.
3: Sì, buongiorno, sono ingegner Paccotti, chiamo da Milano, dall'associazione Amico Sober. Noi siamo stati incaricati dai carabinieri di Foggia di fissare delle sedute riabilitative per suo fratello che ha un grave caso di alcolismo, così ci è stato segnalato dalla SL. Abbiamo contattato suo fratello, ma è stato praticamente impossibile avere una relazione telefonica con questa persona perché adesso non riusciamo più a ricontattarlo ed è una cosa piuttosto grave. Cioè, noi non dovremmo voler ripassare la pratica ai carabinieri. Le volevo chiedere se personalmente lo può contattare e dire di risponderci al telefono, perché sennò noi dobbiamo fare intervenire i carabinieri.
4: Ok.
3: Cioè, nel senso, noi siamo un'associazione che aiuta queste persone che hanno subito un ritiro della patente e sanzioni gravi legate all'alcol, secondo quello che dice il nuovo codice della strada. Però suo fratello, magari, non lo so, cioè, aveva dei problemi suoi, non lo so, è stato molto scortese. Abbiamo provato a ricontattarlo per fissare questi appuntamenti riabilitativi, che oltretutto sono gratuiti, cioè sono a carico della regione. Però non risponde più al telefono. Cioè, nel senso, se noi non riusciamo a ricontattarlo, dobbiamo passare il caso ai carabinieri. Le lascio solo immaginare le conseguenze.
4: Ho capito. Io comunque non vivo vicino a lui. Comunque lo provo a contattare telefonicamente e glielo dico.
3: Guardi, se
4: comunque il numero è lo stesso.
3: Guardi, mi dispiace incaricarla di questa roba, però...
4: ma ci figuri, è per il suo bene, non è per il vostro.
3: Sì, perché comunque, cioè... purtroppo quando ci arrivano queste segnalazioni vuol dire che si tratta di situazioni di alcolismo piuttosto pronunciate, e noi attraverso la nostra associazione con delle sedute riabilitative attacchiamo l'alcolizzato a questo macchinario che dà delle scosse elettriche e in corrispondenza delle sopracciglia, delle labbra, delle narici, e diciamo dopo circa 2 ore di scosse elettriche a diverse intensità, nell'85-90% dei casi l'alcolizzato al termine delle 111 sedute smette di bere, proprio perché diciamo è come il cane di Pavlov, la paura della scossa elettrica lo induce a non servirsi più dell'alcol, capisce?
4: Certo, anzi per carità la ringrazio, prova a contattarlo subito, lo provo a chiamare subito.
3: Grazie, se gli può dare uno squillo io magari provo a chiamarlo fra 5-10 minuti.
4: D'accordo,
3: la ringrazio molto, lei è molto gentile. Un abbraccio, buona giornata, buona grazie, giornata. Salve. Fratello del demonio, sto qua, porca puttana. L'altro è una merda, questo qua è una persona di una gentilezza esemplare.
0: Dopo un quarto d'ora di squilli a vuoto, il nostro ubriacone decide di rispondere per farsi dare il colpo di grazia. Round 4.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, signor. No, sono l'ingegner Pacotti.
4: Oh, ingegnere, mannaggia. Mannaggia.
3: Ha smesso di bersi i limoncelli una presso all'altro, di festeggiare? Eh?
4: Sì, purtroppo sì.
3: Allora le facciamo queste sedute terapeutiche e la piantiamo di buttarci dentro i barili di rum, signor Carlo?
4: Il rum non mi piace.
3: Che cosa si beve? Cosa si beve lei?
4: Il limoncello.
3: Il limoncello e poi si mette alla guida?
4: Certo.
3: Ma le sembra il caso?
4: È come giusto che sia, perché se sto troppo sobrio non riesco a guidare bene.
3: Allora, che istituto assegniamo il suo trattamento, signor Carlo?
4: A questo grandissimo cazzo, come me.
3: No, questo grandissimo cazzo non era quello che pensavo. Scusi.
4: Sì, non abbiamo fame.
3: Il suo grandissimo cazzo se lo può allegramente schiaffare nel suo piccolissimo culo, per quanto mi riguarda.
4: È quello che pensavo io, che è piccolo, sei grande.
3: Sei il culo grande perché è appena stato inchiappettato dallo zoo di 105.
4: Ho capito.
3: Adesso l'ha capito. Uno scherzo del suo amico Stefano, baccalone.
4: Baccalone io, lui o tu?
3: Tu, che cazzo vuoi da me? Oh, mica ci sei cascato con tutte le braghe.
4: Mannaggia, San.
3: Vai a pisciare, dai, vai a pisciare dentro un bicchiere.
4: Ciao.
3: Ciao, bello, un abbraccio, ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Benissimo, il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori, tutti in piedi, dai!
3: Grazie, grazie, un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
2: ma,
3: grazie.
2: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando quei capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione. Bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Bu bu bu bu bu.
4: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Sente come parlo strano?
2: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
3: Bene, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per allentare la voce di un primate del 50%.
4: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
2: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
4: Merda di merda!
2: Ah, ma non mi lascia altra scelta allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Ehi tu, sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a?

0: l'album del debutto di Bestemmi Man.
1: Non riesco a dirlo.
0: Di Bestemmi Man.
2: Bestemminem.
0: L'ho anche scritto io, pensa.
2: Si è fatto correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem. Veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda lì, come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
4: Evviva! Giubilo! Giubilo! Giubilo! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
4: Giubilo! Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
4: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
5: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
5: Potrebbe anche piacermi.
4: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
5: Cazzo, deficiente! Una trasmissione televisiva, coglione!
4: Ho vinto io invece! Mamma, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Zodi 105 presenta Pornbab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbab. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.

0: Fermi tutti!
1: Che cazzo!
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì.
1: Dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
1: No.
3: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
1: Una merda!
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo infame a mio fratello, che sono 2 anni che ha perso la tessera sanitaria e non riesce a rifarla in nessun modo. Ha provato alle poste, in comune, in caserma, ma niente. E se qualcuno la stesse usando per fare cose illegali, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Michele Colciago, lo chiamo dalla direzione amministrativa dell'ospedale San Raffaele di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi, io la chiamo perché all'atto di lasciare delle fatture per un'operazione di rinoplastica abbiamo trovato un'incongruenza con la sua tessera sanitaria.
1: Ma di rinoplastica?
2: Sì, noi abbiamo effettuato un intervento di rinoplastica correttiva, un intervento estetico.
1: Ma non a me, mi sa che avete sbagliato persona.
2: Dopodiché si è creato un'incongruenza. Perché?
1: Sì, perché io non ho fatto nessun intervento.
2: Sì, questo me ne ero reso conto anch'io. Più che altro, in questo momento noi ci troviamo nella necessità di fatturare l'intervento. Quindi,
1: e quindi?
2: Però ovviamente si tratta di una sostituzione di persona.
1: E quindi come dovremmo procedere poi?
2: Innanzitutto, se fosse possibile, quando è comodo, che lei passi al San Raffaele o ci invii tramite PEC una copia

0: sua tessera sanitaria e possibilmente di un documento di
1: identità. Facciamo così, può richiamarmi più tardi, verso mezzogiorno e mezzo, per cortesia.
0: Guardi, in realtà no, quindi se possiamo fare adesso, guardi, una cosa di 5
1: adesso
0: minuti.
1: Adesso non posso perché sono impegnato in una riunione, pensavo fosse una cosa veloce.
0: Noi come ospedale San Raffaele... Ha buttato giù.
2: La recuperiamo.
0: Minchia, è dura adesso.
2: La recuperiamo.
0: Proviamo.
2: Carico, credici Fabio.
0: Non ci credo per un cazzo.
2: Ce la facciamo. Round 2.
1: Pronto?
3: Sei pronto? Chiamo dal San Raffaele di Milano. So che l'ha contattato mio collega poco fa.
1: Mi dia il suo numero di riferimento, il codice del San Raffaele.
3: Mi perdoni, a parte che non capisco l'atteggiamento.
1: Mi dia quello, se no mi rivolgo immediatamente ai carabinieri.
3: No, grazie. Forse non ha capito. Siamo noi che dobbiamo rivolgersi ai carabinieri per una situazione.
1: Mi dia lei non ha
3: la voce di una persona nata nel 1996, quindi posso presupporre che ci sia una truffa in atto.
1: Come?
3: Lei non ha la voce di una persona nata nel 1996.
1: A lei non interessa la mia voce.
3: A me interessa, mi perdoni. Sono il responsabile amministrativo dell'ospedale San Raffaele. Sono il dottor Facchinetti, se lo segni pure. Allora, in questo momento stiamo verificando una probabile sostituzione di persona attraverso una tessera sanitaria. Quindi abbiamo la necessità che lei venga al San Raffaele con la tessera sanitaria a dimostrarci. Mi perdoni, allora, se lei non ci pensa nemmeno, noi emettiamo la fattura.
1: Evidentemente. Mi dica dove mette la fattura.
3: No, lei deve venire all'ospedale San Raffaele con la tessera sanitaria originale a dimostrarci che lei.
1: No, lei allora. Non ha nessun diritto di dirlo, ha capito? Lei deve venire. Allora le dico, lei deve venire a casa mia.
3: No, ma io ma mi permetto, il problema è, mi perdoni, il problema, a parte che lei non è il signor Stefano, e l'ho capito abbondantemente.
1: Certo,
3: qualcuno
1: io sono papà
3: che fa
1: del signor Stefano.
3: Allora, se lei è il papà, dovrebbe avere del giudizio in quanto padre e aiutare suo figlio.
1: Ma lei a quanto pare.
3: Ma lei come si permette di dare a me che non ho del giudizio? Ma lei chi è per dare a me che non ho del giudizio? Mi perdoni. Io sto cercando di risolvere un problema che è vostro familiare. Ma
1: non
3: vuole finire di parlarmi sopra? Ma lei, ma l'educazione dove l'ha imparata, mi perdoni?
1: A casa sua, a quanto pare.
3: Ma come si permette? Ma come si permette?
1: Allora, adesso
3: Ma lei sa con chi sta parlando? Ma lei sa con chi sta parlando?
1: Ma lei lo sa con chi sta parlando?
3: Io sto parlando con un impostore che ti sta facendo le veci di una persona matura e maggiorenne.
1: Ma lei,
3: che in questo momento
1: a quanto pare abbiamo fatto la stessa scuola della maleducazione. Visto che lei si è posto come dottor Facchinetti, che a me me ne può fregare di meno se lei è dottore. Io sono un ingegnere, ma non gli ho detto.
3: Ma beh, della sua laurea, sa cosa mi faccio io con la sua laurea? Mi perdoni.
1: La stessa cosa.
3: Lei la mattina è a casa a far finta di essere suo figlio. Io sto dirigendo un ospedale, mi perdoni. Quindi la sua laurea può prenderla, arrotolarla e infilarsela nel culo. Ingegnere di sto cazzo, ha capito? Maleducato, ha capito? Io sto cercando di risolvere un vostro problema. Ha capito? Mi chiami dottor Facchinetti, ingegnere. Dottore fallito,
1: lei
3: ha capito?
1: Lei
3: è un fallito a casa, io dirigo l'ospedale. Si vergogni.
1: Sa cosa che sta dirigendo circo?
3: Lei è a casa, un disoccupato, ha capito?
1: Sì,
3: a carico
1: qua,
3: dello Stato.
1: E io non guardi,
3: ma quale ufficio legale? Lei a fare le marionette di legno, lei a casa. Che c'ha tempo di perdere tempo a far finta di essere suo figlio? Si vergogni.
0: Dottore, pronto, pronto.
1: Mi continuo a urlare che tanto non l'ascolto.
0: Mi scusi, sono di nuovo col Ciago. Il dottore ha perso un attimo la pazienza e se possiamo riportare la conversazione su un binario civile.
1: Non ho ancora capito che cosa è successo.
0: Ma perché, mi scusi, se
1: lei si è solo posto dicendo che deve far pagare, deve far la fattura, no. E non sappiamo neanche di che cosa.
0: Mi scusi.
1: Poi dopo si mette a urlare e fa lo show dicendo che è il dottor Facchinetti.
0: No, mi scusi. Io stavo parlando con suo figlio. Suo figlio ha chiuso la chiamata mentre gli stavo
1: dedicando. Allora, se io faccio 02
0: sì.
1: 62537, non sì. Esiste nessuno San Raffaele, come mai?
0: Abbia pazienza, è un numero interno, non è che noi chiamiamo dal centralino.
1: No, 62537 non è un numero interno.
0: È un numero
1: secondo
0: interno.
1: Me è il 98 finale che può essere interno.
0: Ma mi scusi, lei di lavoro cosa fa? Lavora una compagnia telefonica.
1: No,
0: lei
1: perché?
0: È un pazzo.
1: Perché lei ha fatto solo terrorismo
0: pazzo.
1: Telefonico. Tanto è vero che il signor Stefano mi ha dato in mano il telefono e ha detto vedi tu cosa puoi fare.
0: Ma lei ha peggiorato
1: perché
0: la situazione,
1: non ha fatto nessuna rinoplastica. Non è mai stato San Raffaele.
0: È questo.
1: Non deve imporre.
0: Le spiego molto semplicemente. Niente, non
1: sì,
0: mi fa spiegare,
1: sì.
0: Deve rompermi i coglioni. Allora, il problema è questo: che qualcuno si è fatto una rinoplastica con i dati di suo figlio. Le è chiaro il problema?
1: Vabbè, comunque.
0: Eh no, va bene un cazzo, scusi, va bene un cazzo. Abbia pazienza, ha mangiato la faccia al direttore sanitario del San Raffaele.
1: Ma a me non me ne può fregare
0: meno
1: del direttore.
0: Ma si figuri a me che cazzo me ne frega, scusi, che suo figlio c'ha il nasone, scusi.
1: Guardi che non siamo più nei tempi che uno doveva parlare con una persona, si doveva intemorire perché è il direttore sanitario, cioè, non ho capito.
0: Senta, scusi, abbia pazienza. Allora, suo figlio ha 28 anni.
1: Sì, ma lei non si preoccupa.
0: Mi fa parlare con suo figlio. Ma scusi, ma no, lei cosa fa? Gli pulisce
1: allora,
0: anche il culo.
1: Mi dia la pecca.
0: San Raffaele.
1: Tu, minuscolo?
0: È lo stesso, nella mail è lo stesso, su, non siamo più nei tempi in cui uno si deve inchinare al primario, però non sa scrivere una mail, cazzo.
1: Allora, San Raffaele.
0: Chiocciola?
1: Sì.
0: San Raffaele.
1: Sì.
0: Punto IT. Non era difficile. Ma allora, scusi, ma lei veramente ha un delirio di onnipotenza. Lei sa i numeri interni degli ospedali, sa le mail degli ospedali.
1: Non so la mail, so che San Raffaele, chiocciola sanraffaele.it, non è un indirizzo PEC.
0: Perché? Che scusi, ma il San Raffaele che PEC ci deve avere? PEC Poste Italiane. Senta, no, guardi, tra le varie cose.
1: Avrà PEC quello che.
0: Ma non ha PEC, cioè ha un dominio, San Raffaele.
1: Comunque, che cosa ha bisogno lei? Mi faccia capire.
0: Ho bisogno.
1: In parole povere. Ha bisogno la tessera sanitaria,
0: sì,
1: di mio figlio.
0: Sì, la tessera sanitaria di suo figlio è un documento che dimostri che suo figlio non si è fatto tagliare il naso dal dottore. Unitamente a questo, deve dare un grande, grande, grande abbraccio all'altro suo figlio, Alessio, che gli ha commissionato uno scherzo nello Zoo di 105!
1: Un fratello, fatti uno scherzo con 105. Comunque non sono papà di Stefano io.
0: Chi cazzo sei?
1: Pirla che ha trovato per strada.
0: Ma porca troia, che schifo.
1: No, sono un suo collega di lavoro.
0: Mica come ti sei incazzato.
3: Ma ti sei inferocito per niente, cioè.
1: Il problema è che è il mio grosso difetto anche sul lavoro. Siccome sono il loro responsabile, infatti non mi sopportano.
0: Ci credo. Mica sei una persona orribile.
1: Spesso e volentieri parto per le tangenti e comincio a urlare.
3: Passaci Stefano che lo mandiamo a fanculo e chiudiamo questa telefonata.
4: Pronto?
3: Ma sei un cagasotto di merda!
0: Coniglio!
3: Ti sei fatto difendere dal capo ufficio, fai cagare, fai!
4: Siete numeri uno.
0: Comunque fatela una plastica al naso, che a furia di pippare ti cade prima o poi.
4: Adesso la prendo in considerazione.
3: Comunque la tua tessera sanitaria ce l'abbiamo noi, ce la siamo infilata nel culo.
4: Sì. Anche perché è scaduta.
0: E ti abbiamo migliorato, pensa.
3: Ciao, coglione!
0: Ciao, salutaci tuo fratello. Belli. Ciao,
4: grazie.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia la settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
0: Sì.
1: È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano, sì, presente. Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce. Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
0: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua, ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
0: Sì, e le dico se me la riporta vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
0: non
1: attimo.
0: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema?
2: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Sto cercando per la mia bimba un viaggio a Disneyland Paris.
2: Come per la sua bimba? Viaggia da sola la sua bimba?
1: No, ovviamente viaggerà con me. Il problema è che...
2: Ah, ok.
1: Allora, lei pare che abbia visto in televisione questo parco nuovo che si chiama Gattoland. Per i gatti anche, no? Cioè, sono dentro dei gattoni, non so. Posso passarglielo un secondo così glielo spiega direttamente? Un minuto, grazie, gliela passo. Prego. Camilla, prendi il telefono che prenotiamo il viaggio per Disneyland.
2: Sì, pronto?
1: Sì, hai sentito?
2: Sì.
1: Ecco, è lei la mia bimba.
2: Ho capito.
1: E... cosa possiamo fare? Cioè, nel senso, c'è questo Gattoland? Lei dice di sì, non so.
2: Ho capito. Ascolti, se viene qua, le diamo tutte le informazioni che, di cui ha bisogno.
1: C'è parcheggio davanti che lei viene con la sua gatto mobile.
2: C'è parcheggio davanti, sì.
1: Ci ok, sono perfetto.
2: Che vuole.
1: Okay. Fino a che ora siete aperti?
2: Alle 18:30.
1: Ok, allora ci vediamo dopo. Salve.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
3: incontrato? Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: che
3: lo sai?
2: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No!
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è
2: diciamo.
4: Una libellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, è un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, domani, tomorrow, you want less. Poi dice, guarda,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zodi 105.
1: I Puglieni.
2: Resistere oltre ogni limite fisico e psichico. Quale sorta di dogma li spinge a perseverare nella ricerca di un contatto? Mentre il tempo passa, alcuni dei più valorosi muoiono, fiaccati dalla fatica e dallo stress imposto dalle alte sfere di comando. Ma la perseveranza muove ancora le file sull'avamposto pugliese. E i tentativi di contatto aumentano di ritmo.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Che sei?
4: Upa, ci sono domamata?
3: Che sei?
5: Cite.
3: Eh?
5: Cite morte viva.
3: No.
4: Ma soffichi da Vincenzo tu?
3: Non lo so.
5: Sì?
3: Come sta?
5: Sì, sì.
3: Eh?
5: Sì, zocco tu?
4: Mangialo, cazzo.
5: Ma lavalo quello della scimmia.
3: Non te ne sfida.
5: Lava, cazzo, di che vedro?
4: Ma ci sono ignoranti, sì.
3: Ma.
4: Mamma?
3: Quando?
4: Mamma?
3: Ma
4: mangi lo cazzo tu?
3: Eh?
4: Gula,
5: sorto.
4: Soffri.
3: No, sta bene.
4: Ma parlo col culo?
6: Pronto?
5: Upa.
6: Pronto?
5: Upa, ci sono domande del sorto pure.
6: Cioè sì, guarda.
4: Che da zocca domande. Sono figlio di Vincenzo, tu?
6: Guarda, chi è che vecchio? Chi è tu, Vincenzo? Guarda.
5: Sì, uzzi Riccardo, tu?
6: Chi è?
4: Lo panzerotto, lo mangi, lo panzerotto?
6: Sta fatti un gioco, guarda.
4: Ma, Michele sta?
6: Oh, che cazzo sì?
4: Culo rotto?
6: Chi sei?
5: Cite.
6: Eh?
5: Cite morte viva.
6: Era molto di chi te strano.
4: E ti dà zocco da mamma?
6: Vaffanculo a chi te muto, basta.
5: Tu e tutta la razza tua, Tromon.
6: Fate che no, Tromon a
4: venga. So comprato la Peugeot?
6: La Peugeot, la Stefangio.
5: Ricchio di gom?
7: E quello da sord.
4: Ti dà zocco da mamma?
7: Come sta quella di sua sorella?
5: Moc? Moc, a chi te morto?
7: Ma vaffanculo alla morte tu e tutta la razza tu.
4: Se figli di Vincenzo tu.
7: O se cascassa tu cazzo, voglio.
5: Tu mangi il cazzo tu?
8: Pronto?
4: Upa?
8: Pronto?
4: Upa c'è la domanda, ta?
8: Eh?
5: Vittorio, o figli Vincenzo?
8: Ho sbagliato.
4: Ah, se c'è stronzo tu?
8: Si stronzo? Che senso?
4: Come quella puttana mamma?
8: È potasse, che la mamma è puttana.
5: Tu è tutta la razza tua, la zoccola di sorda.
8: Mamma di sorda, di quando ne di.
4: Ma tu lo mangi lo cazzo?
8: Tu andi qua e tu facci magna.
5: Fece la becca? Fece la becchina alle cavette?
8: Tu facci magna.
5: Cosa?
8: Quella cavu.
5: Che cosa?
8: Ha detto cavu cazzo.
4: Ma tu sei stronzo?
8: Tutto sti chiuso se la dici.
4: Lavalo quello dello scimmia.
8: Ah, si scema allora proprio. Proprio maletto, sì.
5: Ciglio di laup? Ricchio di gaum? Cozzo plauso.
4: Tremone? Lo mangio lo cazzo tu?
8: Gubla?
5: Tina.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Da qualche tempo apri giornali e telegiornali e ti dicono cosa non puoi mangiare, cosa non devi mettere addosso, cosa non devi consumare. Ormai è tutta una corsa falsa, falsa, fasulla e di facciata a salvare il pianeta. E in quest'ottica, in questo solco, si inserisce la notizia di oggi che parla di carta da culo, perché pare che ogni anno ben 3 milioni di alberi vengano impiegati e distrutti per creare la carta con cui ci puliamo il buco del culo. Anche in questo settore, come in quello dell'energia, come in quello dei consumi, gli americani sono i leader mondiali del consumo di carta per il buco del culo, con 141 rotoli pro capite all'anno contro i soli 70 dell'Italia. E noi ci domandiamo perché un americano si pulisce il buco del culo il doppio di un italiano? Non ce lo riusciamo a spiegare. Comunque in futuro dovremo probabilmente rinunciare alla carta igienica. Allora apriamo le linee e vediamo se voi avete soluzioni alternative. Apriamo con un water in questo caso. Franco da Bari, direttamente dal camion. Vai Franco, vai.
4: Che ne pensi? Andiamo tutti a cagare, andiamo.
3: Se andiamo a cagare distruggiamo il mondo, Franco. Tu
4: qual è la soluzione alternativa? Io non ne ho, tu ce l'hai, ho chi?
3: Non lo so.
4: Ce l'hai?
3: No, speravo che mi illuminassi tu con la tua immensa creatività, Franco. Cosa ci puliamo qui?
4: Alla fine la carta igienica serve solo per pulirsi il culo. Io dici una volta.
3: Sì.
4: A un amico, ci senti? Ci puliamo il culo con la mano e poi ci laviamo.
3: E questa potrebbe essere una soluzione, perché la mano è biodegradabile,
4: Bravo, poi ti lavi e tocca tu.
3: Come mai gli americani consumano il doppio della nostra carta igienica?
4: Allora, aspetta, perché noi mangiamo meglio di loro, quindi andiamo a cagare la metà di loro, capi? Quelli fanno sempre a cacare perché mangiano lo schifo e allora...
3: Cioè, secondo te noi caghiamo metà degli americani?
4: Bruciato, quelli mangiano a me, noi mangiamo benissimo, dai, in Italia si mangia bene, lo sai, e allora noi... Per digerire quello che mangiamo,
3: sì,
4: ci mettiamo più tempo. Quelle la merda vanno sempre a cagare, capito? Ci va.
3: Dalla bocca al buco del culo senza passare dall'intestino.
4: L'americano ce l'ha culo qui, per noi invece l'abbiamo bello tranquillo. Che...
3: Benissimo, Franco, ti do un abbraccione grande, vai a cagare!
4: Anche tu.
3: Ciao Franco, ciao. Andiamo da Chris da Bologna, vai Chris, di la tua, vai.
5: Non me ne frega un cazzo, Crucia, finché non fanno una canapa da fumare non me ne frega un cazzo.
3: E questo non è attinente però.
5: Come no, sempre lo faccio, cartine, solo cartine, Rizza, cioè, Brown.
3: Come fa lei con una cartina minuscola a pulirsi un intero buco del culo?
5: Perché ce l'ho piccolo il culo, Crucia, non è allargato, semplice, basta una cartina per il lungo.
3: Una cartina per il lungo e lei quindi intinge il... Mi faccia capire la dinamica perché sono curioso proprio dal punto di vista fisico, prego.
5: Rollo la cartina sul dito indice, possibilmente il destro per comodità.
3: Sì,
5: lo
3: sì.
5: Passo lungo tutta la conca di culo, dall'alto verso il basso.
3: La conca.
5: Voilà.
3: Voilà! E con una cartina sola finisce l'operato.
5: Esattamente, a volte due, dipende da cosa mangiate, se è piccante.
3: Certo, ma è miracoloso, dovrei provare, sinceramente, è veramente miracoloso.
5: Provi, si troverà comodissimo.
3: E poi cosa fa? Se le fuma?
5: Tanto sempre da là esce la roba dei marocchini neri, che me fotte, Crucia, il sapore è quello.
3: Non ho capito, scusi.
5: Il gusto di quello che giri nelle cartine, Crucia.
3: Cosa?
5: Sempre dal culo di un marocchino viene fuori.
3: Cioè, secondo lei l'hashish nasce dal buco del culo dei marocchini?
5: Assolutamente.
3: Sarebbe
5: sì.
3: Da studiare come fenomeno, anche lei è molto particolare, mi sembra di averla vista in una puntata di South Park. Credo che sia uno dei pochi esempi umani di stronzo parlante. Arrivederci. Sembra un problema senza soluzione questo, ma per fortuna noi abbiamo un grande creativo fra noi, Mandracone. Vai Mandracone, il tuo punto di vista sulla carta igienica, vai.
6: Ma io ti dico, sono pro alla vecchia scuola, cagata, bidet e carta igienica lì sullo scopino che ti guarda.
3: Cioè, in che senso ti guarda? Scusa, tu hai il rotolo di carta igienica che ti osserva mentre defechi?
6: Sì, tu ce l'hai lì, no? Sai lo scopino?
3: Sì, lo scopino.
6: Bravissimo, tu ce l'appoggi sopra che ti guarda, quando hai finito ti alzi con la mossa... A piede puntale?
3: Sì, com'è la mossa a piede puntale? Spiega.
6: Allora, bidet a destra del water, piede destro puntato, ti alzi con una rotazione di 180 gradi, tu ti piedi.
3: Sì.
6: Ti piedi stando attento ovviamente a non perdere materia in giro sui pantaloni.
3: E anche a non dare una coglionata sul rubinetto.
6: E poi ti fai il lavaggio diritto.
3: Cioè, tu fai, diciamo, fai questa performance, questo plié alla Roberto Bolle ogni volta che cachi?
6: Ogni volta che cago. E ti dovrò dire anche che una volta, e questa è una storia vera, mi è finita della merda su una maglietta.
3: Ah.
6: E pensa a una cena e non me ne ero neanche accorto facendo questa mossa.
3: Per fortuna servivano il profiterol in quel momento e quindi...
6: Consiglio questa mossa almeno per non distruggere il nostro pianeta, dai.
3: Basta usare la carta igienica, usate tutti la mossa del piede a puntale.
6: Se hai il problema anale, usa il piede a puntale.
3: Sei il numero uno, Mandracone, sei sempre il mago. Un abbraccio.
6: Grandissimo.
3: Ciao, un abbraccio, ciao. E come sempre l'ultimo appuntamento della giornata è dedicato al mio grande amico, il mio pasticciotto, il mio orso a chiottino, il mio giovane unicorno brillante, l'amico mio da grey school. Amico mio, buongiorno, sono la tua metà
7: c***a. Caso e luni, puntuale c***a, come un colpo di diarrea, porco, e occhio del lavoro, ti sì. Brutto, onto, c***a, perché te me chiami? A Trento, c***a, te magari manda via. Te magari fatto portare via a Trento, c***a.
3: Non ricordo.
7: Che cazzo me chiami? Te me faccio venire all'ultimo, porco,
3: Non ricordo questo dettaglio. I dettagli inutili tendo a rimuoverli immediatamente dalla mia vita. Quindi non ricordo.
7: Sì, se sia un dettaglio inutile, infame, maledetto, cane, non sa far la merda. Venire a te, ponarmi, cane, trottolino, amoroso, tutù, tatatà, torme per i coglioni, cane.
3: Senti.
7: Che se me fai bogliere il sangue, bastardo, porco. Spaccito droga, oltre a consumarla.
3: Ma cosa?
7: Infame, bastardo.
3: Ma smettila di fare il moralista del cazzo, su, dai. Sei il primo pervertito pazzo che picchia le donne, lo sappiamo, dai, lascia stare. Su,
7: bastardo, cane, vergognati a parlare così, bastardo, cane.
3: Dai.
7: Se sei apposta per farmi venire all'ultra, bastardo, cane.
3: Ma figurati.
7: Se dovevi affrontarmi a Trento.
3: Sei tu che rovini i giovani, io li faccio divertire con il gioco, il sesso, la droga. Questo è bello.
7: Vergognati, merda, così discorsi, vergognati. E so che da vergognate.
3: Ma cosa? È la verità.
7: Cane.
3: Apri gli occhi.
7: Non voglio andare con la merda lì per radio.
3: Dai.
7: Bastardo, cane.
3: Va bene, dai.
7: Bastardo, maledetto.
3: Allora facciamo così. Giovedì prossimo, faccio un caffè con il mio piccolo giovane unicorno, va bene?
7: Giovane unicorno, cane. Te fico su per il culo l'unicorno, bastardo.
3: Ma vedi che sei violento. Sei violento. Violento. Sei un violento. Un violento represso. Vedi che sei un violento. Sei tu che sei violento.
7: Con
3: non
7: te
3: io.
7: Sono violentissimo con te. Cane,
3: pazzo!
7: Sì che sono violento!
3: Senti, pasticciotto!
7: Ma sa, rompermi i coglioni, cane!
3: Pasticciotto!
7: Ma che voglio dirti te uno dito, infame, bastardo, cane! Lasciami stare, maledetta
3: biscottino,
7: merda, porco!
3: Biscottino? Ah, io sono...
7: Per la porta di Grayskull! Il potere a me! Maledetta merda, cane! E la tua mi arrivi sotto! Ti scannerò, arrivo!
3: Ancora.
7: Mi intaccherò la pelle, cane!
3: Sì.
7: E con la pelle nella testa, bastardo! Su piccoli ugani in attacco su come il monte Rushmore, cane, e ogni giorno che passo te spuro addosso, brutto onto, bastardo, devi morire.
3: Ma cazzo, ma è veramente un genio. Porca puttana, ti strappo la pelle della testa e l'attacco sui colli ugani come il monte Rushmore. Cazzo, ma questo è un genio. E per questo deve essere torturato fino alla morte. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti, ciao, un abbraccio. Non ve la faccio più.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però... This is the Zoo.

0: sono i chinotti, le discose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ah, amici, oggi nel Wonderland mi metto in gioco io. Sì, cosa faccio? Chiamerò le vittime che chiamo tutti i giorni, che massacro durante l'anno, per parlarci un po' e per vedere se stanno bene. Siamo pronti? Andiamo!
3: Cappella. Pronto?
2: Uè, Cappella!
3: Beh?
2: Come stai?
3: Chi è che sei?
2: Sono Enzo, come stai, Cappella? Tutto bene?
3: Che sei?
2: Sono Enzo!
3: Non te conosco io!
2: Ma tu sei Cappella?
3: Sì!
2: E come stai?
3: Sto bene.
2: Bene, ti ho chiamato, volevo sapere un po' se stavi bene, se andava tutto bene, se sei pronto per la prossima stagione. Facciamo due risate.
3: Va bene, ciao.
2: Uè, Cappella, ti voglio carico. Butta giù, madonna che nervoso.
3: Che vuoi?
2: Come stai, Cappella? Tutto bene?
3: Ma che sei tu? Che sei?
2: Va bene, grazie, ciao.
3: Io te lo metto in culo a te e quella puttana di tua madre.
2: Uè, Cappella!
3: Saluto con la puttana di tua madre.
2: Va bene, ti vedo in forma, sei pronto per la prossima stagione. Un abbraccio, ciao! Vabbè, Cappella sta bene, andiamo da un altro.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
5: Sì, pronto?
2: Uè, come stai?
5: Una merda di c***o, perché?
2: No, ti ho chiamato, volevo chiederti, sono Enzo, ciao.
5: Io non conosco Enzo, c***ane.
2: No, vabbè, mi presento, no. Ciao, sono Enzo.
5: Che bel nome, merda di
2: c***o. Vabbè, ma perché mi devi offendere? Ti sto chiamando che ti volevo chiedere una cosa. Stai calmo, non incominciare a fare niente, stai fermo, non partire con bestemmie, niente, calmati. Ok?
5: Sì,
2: volevo chiederti appunto se sei pronto per la prossima stagione.
5: Sì.
2: Sei
5: c***o. Sono qua, guarda. Sono qua di menarmi,
2: va bene, dai, senti, niente, volevo solo sapere se stavi bene, se tutto a posto, gli esami del sangue.
5: Senti, a casa tua tutto bene?
2: Sì, grazie. Sono contento di sentirti.
5: Tu prima stai bene? No, perché ieri sera non è che ho spaccato in culo, non è tan contento, cane.
2: Ma che sei proprio un coglionazzo, guarda.
5: Te sei un coglionazzo anche a te, porco.
2: Senti, dai, fammi una bella chiusura col botto.
5: No.
2: Niente?
5: No.
2: Non ti vuoi masturbare?
5: No. Una masturbare.
2: Una stata contro il vetro del camion?
5: No. E ti, come fatto a sapere che mi sono sul camion?
2: Ma io c'ho i superpoteri.
5: Te superpoteri? Non ho i miei superpoteri come chiamo, mi caro.
2: Senti, comunque niente, ti mando un abbraccio, fai buone ferie se le fai, ecco, ci sentiamo a settembre.
5: Abbraccio anche che a puttana e tua sorella, di se te ne uno, se mai erba ancora meglio, porco di
2: boia. Va bene, chiuso così.

0: Ehi, testa.
1: Dimmi, che cazzo ci fai a Monte Carlo?
0: Sì, sì, sto chiamando da Radio Monte Carlo.
1: Ma vero?
0: Sì, sono venuto a farmi il weekend qui.
1: No, guarda, oh, non mi prendere per il culo che veramente esci, tu m'hai fatto. Dimmi, cosa c'è?
0: No, niente, volevo sapere se stavi bene, se era tutto a posto e se sei pronto per la prossima stagione.
1: Sono pronto per la prossima stagione per far cosa?
0: Toni Termosifone.
1: Tu sai cos'è? Tu hai dei problemi, ma veramente dei seri problemi, lo sai?
0: Che? Scusa?
1: Perché abbiamo combinato un manicomio, tu, cioè, boh, non...
0: Cosa? Ma ti ferma la gente per strada, no?
1: Non mi ferma la gente per strada, non è che mi ferma la gente per strada, che non vivo più, cioè non mi lasciano stare. mi cagano il cazzo tutti quanti.
0: Ho capito.
1: Il vento, fai di qua, urla di là, mica, vado in giro e devo continuare a urlare, adesso a manca.
0: lo so, ma ti devi abituare perché così è. Questa è la potenza della radio, nel senso è diventato un tormentone, quindi non puoi farci niente. Cioè adesso sarai per tutta la vita quello che grida lo senti il vento.
1: Sì, certo, tutta la vita grida lo senti il vento. Sì. Cosa volevo dire? Ma quando vieni giù?
0: E sono venuto anche ieri sera.
1: Ma allora sei scemo nella testa, Dio.
0: Perché?
1: Ma perché cazzo non chiami, Dio? Lo stai dicendo cazzate, stai sparando cazzate come al tuo solito. Stai facendo qualche minchiata che mi telefonate.
0: No, te lo giuro. No, sono qua in radio, ho detto fammi chiamare un attimo così lo saluto.
1: Che tu non me la racconti giusta, Dio. Perché tu sei troppo pericoloso, tu sei veramente un bastardo. Cosa cazzo stai combinando?
0: Ma niente.
1: Niente, certo.
0: Vabbè, senti, comunque, visto che sei un fango che non ti fai mai sentire,
1: ti ho sotto le mani, ti distruggo, Dio.
0: Ma che cazzo? Senti, allora sei pronto per la prossima stagione?
1: Vediamo, qualcosa ci inventiamo.
0: No, dai. Ma non ti preoccupare che ho già l'altro giorno mi hai mandato 40. L'altro giorno ti ho aizzato apposta.
1: Ma tu devi
0: ho già tutto pronto.
1: Capito?
0: Ho già tutto pronto. Già il nuovo tormentone sarà quella che ti lancio il cane sulla schiena.
1: ti lancio un pitbull sulla schiena.
0: Sì, sì.
1: Poi voglio vedere, va.
0: Sì, quello sarà quello il prossimo.
1: Guarda che sei veramente piccio.
0: Ma va tranquillo, ti ho solo registrato, quindi
1: ma va? Ma non avevo dubbi, sai? Ma perché tu non fai niente per niente, capito?
0: Ah, ok.
1: Ok, madonna.
0: Pensa che Guarda. Questo è il mio lavoro, io sto lavorando in questo momento.
1: Stai lavorando, eh? Sì. Sei tutto sudato, immagino, vero?
0: Sì, ma non è che il lavoro devi per forza sudare, eh? Cioè, alla fine è il risultato, no? Cioè, adesso la gente ti starà ascoltando, starà ridendo.
1: Ma tu sei cretino.
0: Sì, sì.
1: Come mi sta ascoltando?
0: Sì, ti sta ascoltando in questo momento.
1: Senti, dai, smettila, va.
0: Vedrai.
1: No, tu sei veramente piccio. No, sul serio, eh.
0: Sì,
1: no,
0: sì, non fare, sì. Non pensa se mettiamo, pensa se oggi metto la tua foto sulla pagina Facebook dello zoo. Tu non cammini più a Torino.
1: Ecco, bravo, non lo fare.
0: Ti posso ricattare, ricordato.
1: Sì, mi puoi ricattare, sì, sì. Poi sai dove ti porto io, no?
0: Dove porti, tangenziale?
1: Dove ti porto? Te lo dico io dove ti porto.
2: Come andrà a finire Wonderland?
3: Lo Zoo di 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Avevano abbracciato con estrema onestà il ben noto sillogismo. Era una capra in matematica, era una capra in storia, quindi la terra è piatta. Purtroppo il 25 febbraio scorso sono spariti misteriosamente nel nulla, senza alcun apparente motivo. Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli erano i soci fondatori e unici membri dell'ACC, l'Associazione Complottisti Consapevoli. Tre cretini fatti e finiti che però sapevano di esserlo. Troppo stupidi e pigri per affrontare con spirito critico l'enorme tesoro di conoscenza accumulato dall'umanità nel corso dei millenni. Come ogni buon complottista, lo avevano invece rigettato in toto, così da potersi sentire alla pari con chi quello sforzo lo aveva compiuto ed era in grado di distinguere le stronzate dai ragionamenti sensati, i cosiddetti intelligenti. abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Clu clu clu clu clu clu clu clu. Sono Sandrino, il mago del tacchino. Clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu. Sandrino, il mago del tacchino.
9: Sì, buongiorno, lei ha informazioni.
6: A me che tacchi fried chicken? Me lo suca.
7: Bravo, bravo, bravo.
6: Sono Sandrino, il mago del tacchino.
9: Scusi, ma lei si porta dietro il pubblico?
6: No, il tacchino.
9: Ah.
6: Bravo, bravo. Se no che cazzo di mago sarei?
9: No, pensavo fosse glu glu tacchino.
6: Adesso mi fa sparire, vai. E via, è sparito il tacchino, sì. Guardate, aspetta, adesso lo faccio riparire dentro il forno. Senti il tacchino come soffre, senti. Sono Sandrino, il mago del tacchino, glu glu glu glu glu. E deve vedere come me lo inculo.
9: Ecco, benissimo. Diciamo, a differenza degli altri complottisti, Mario Murio, Maria Morie, Miriam Ninetto Davoli non facevano un mistero del profondo senso di inferiorità che animava le loro assurde credenze. Anzi, lo sbandieravano a ogni occasione. E questo aveva procurato loro non pochi nemici nel mondo dei complottisti. La Terra è piatta, il Medioevo è durato solo un weekend, la vera Luna è fra le chiappe di Paul McCartney, Avril Lavigne e Renzo Arbore sono la stessa persona. Non c'era strampalata teoria del complotto che i membri dell'ACC non avessero abbracciato con falso entusiasmo ed estrema ironia. Un'altra telefonata, pronto?
8: Scusato.
9: Sì,
8: dai,
9: scusato.
8: Scusato.
9: È scusato, lei dica.
8: Grazie. Noi stiamo guardando Sanremo, volevo sapere, è già uscito Da Vinci?
9: Guardi, allora, questo era i tre.
8: Sal da Vinci. Vince Sal da Vinci, secondo noi. Abbiamo scommesso tutto, la casa, tutto cose su Sal da Vinci.
10: Allora, abbiamo detto che abbiamo 8 telefoni.
8: Lei è Carlo Conti?
9: No, esatto, non sono Carlo Conti. Questo era i tre e tra l'altro Sanremo...
8: La Pausini.
9: Non sono la Pausini, ma Sanremo è terminato e Sal da Vinci ha già vinto. Quindi fare le scommesse ora...
8: No.
9: Sì, è un po'...
8: Se no sarebbe Sal da Vinto.
9: Sì.
8: E forse finito. Invece sa da vincere. Ancora da vincere.
9: Sì, no, è
10: termina... la furba questa, eh.
8: È la Pausini, è furba, è forte, è forte.
9: È terminato sabato Sanremo.
8: Ma come no? Stiamo guardando ancora la prima puntata. Spoilerato.
9: Siete su Rayplay forse?
10: Sì, sul computer.
9: Forse allora avete messo indietro.
8: No, questo è il pezzotto che funziona. Guarda.
10: Ma spoilerato.
8: Spoilerato. Sì. Bastarda Pausina.
9: Tutti i nodi vennero al pettine il 25 febbraio scorso, in occasione del Festival della Complotteria di Toronto, il più grande raduno annuale di complottisti al mondo. Qui Mario Murio, Maria Morie e Miriam Ninetto Davoli avevano presentato la loro ultima audace teoria. Tutte le teorie del complotto sono in realtà solo ipotesi di complotto, perché una teoria ha bisogno di una dimostrazione. Accidentalmente dunque i tre avevano proposto un ragionamento quasi sensato e questo fece rischiare loro il linciaggio da parte degli altri partecipanti, costringendoli a fuggire a gambe levate dal congresso. Purtroppo Mario Murio, Maria Morie e Miriam Ninetto Davoli da Toronto non hanno più fatto ritorno, spariti nel nulla come in uno dei complotti a cui loro stessi non credevano realmente. Ma dove sono finiti, dunque? Abbiamo un'ulteriore telefonata, speriamo ci siano notizie.
11: Scusa collega, ti interrompo per dare l'aggiornamento di Rai Sport.
9: Sì.
11: Sui mondiali di scacchi.
9: Sì.
11: A Odessa.
9: A Odessa sono i mondiali di scacchi, collega?
11: A Odessa. Mm. E adesso è il turno del campione bielorusso Kolarov.
9: Scusi, ma questo non dovrebbe andare su Rai Sport, collega?
11: Un momento molto importante.
9: Sì, molto
11: perché
9: importante.
11: L'avversario, sì. La zero. Malanescu.
9: Si sente il pathos del momento.
11: Ha fatto l'arrocco corto.
9: Sì, quindi ma adesso... però no, siamo su Rai 3, non Rai Sport.
11: Mi stai interrompendo il pathos.
9: Sì, ma lei sta interrompendo me, collega.
11: Il pathos.
9: Pathos. Vabbè.
11: Adesso vediamo la mossa di Kolarov,
9: sì,
11: che ha esattamente 29 minuti per effettuare la propria scelta.
9: Ci possiamo ridarle il collegamento, collega, quando...
11: Cioè, no, bisogna commentare la mossa.
9: Commentare la mossa, sì.
11: Però ci sembra che sia intenzionato a muovere il cavallo,
9: sì,
11: in H4.
9: Sì. Ci riaggiorniamo.
11: Un attimo.
9: Sì.
11: Perché ha spostato il focus sull'alfiere in A3, col quale potrebbe andare a colpire in F7.
9: Beh, una certa suspense.
11: Sarebbe una,
9: sì,
11: mossa,
9: no.
11: Molto azzardata.
9: Molto azzardata.
10: Franco!
9: Quindi?
11: Adesso attendiamo perché no. Malanescu ha, sì, 30 Franco! Minuti. Porco c***o, sto facendo la cronaca, porca c***o.
10: Porca c***o, porca c***o, porca c***o, porca c***o, porca
11: c***o, quello è Malanescu che deve muovere, porca c***o.
10: Fregati!
11: Niente, no.
10: Tutta la notte così, che dorme questo che parla! Tutta la notte così!
11: Allora, quando andava a puttane non andava bene, adesso che seguo.
10: Ma no, vai a puttane, meglio, così dormo, Cristo!
11: Allora chiudiamo il collegamento da Odessa, sì. Vado a Troia.
9: Grazie. Chiunque abbia una teoria, o meglio un'ipotesi, che possa spiegare la loro sparizione, è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail gesuavevail33dipiede@chilasvisto.it.
6: Cucù, sono Sedrino, mano del tacchino!
7: Ah, brucia!
6: È quasi pronto, vuole la fetta!
9: No, guardi, io non credo sia un tacchino, credo sia un uomo che lei sta malmenando.
6: Oh, porca! Ecco perché non ci vuoi il becco!
9: Ecco. Alla prossima puntata.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono stati invitati ad un addio al celibato, ma siccome vogliono fare gli spessi, vogliono lanciare il festeggiato con una balestra sopra una montagna di coca. Ovviamente chiamano i Geppetti taglialegna del cazzo, ma finisce a stupro.
3: Oh. Serpente a sonagli, sei falegname tu?
4: Sì, tu chi sei?
3: Sono Massimino di Quarto, bello, mi piace che sei bello arzillo e sveglio pronto alla telefonata. Praticamente devo farti una richiesta.
4: Dimmi, dimmi.
3: Oh, Geppetto, mettela a cavi col legno.
4: Ma che cosa ti serve?
3: Praticamente dobbiamo costruire una balestra a sparacristiani. Cioè una balestra abbastanza grande per mettere un cristiano sull'elasticone e spararlo in un parco. Perché bisogna fare sto video per i social network, che lui vuole fare i like col matrimonio, capito? E tu hai presente quel videogioco che spara i maiali? Ecco, lo vestiamo da porco gigante e lo lanciamo su una montagna di cocaina.
4: Brava.
3: Ti fai il naso tu, senti che sei drogato, tutto fatto. Senti, prima che ti sparo le gomme dalla macchina. Scemo di merda? Prima che ti spara le gomme dalla macchina, mi vuoi dare una risposta o cosa faccio?
4: Coglione, dimmi chi sei.
3: Vedi, questo è proprio l'errore che una persona non deve fare con me. Tu hai presente con chi stai parlando?
4: Sì, dimmi chi sei.
3: Sai che arrivo lì, ti infilo le braccia nelle scapole e ti muovo le tue stesse braccia per tirarti gli schiaffi da solo come un coglione. Sai presente i pupazzi, quelli che usano i palermitani per fare gli spettacoli in piazza? Hai capito, pupo del cazzo? Che hai fatto il coraggioso.
4: Ma chi sei?
3: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di tutta la mala milanese. Allora, te lo ripeto da capo e poi invece di ripetere senti il tonfo, proprio pum pum pum pum sulle vetrine. Praticamente mi serve un'enorme balestra, tipo balestra, per sparare un cristiano al parco. Ce la fai? Sei in grado?
4: Sì.
3: Questo volevo sentire di risposta. E quanti giorni ci metti per farlo? Perché noi abbiamo fra due settimane pigliamo il furgone da Milano, rubato naturalmente. Arriviamo giù come gli unici.
4: Da Milano vuoi venire a Pescara?
3: Se si sposa lì, ma so cazzi tuoi. Decidi tu dove si sposa mio amico? Vedi di fare poche domande e comportarti di conseguenza. Allora, quanti ci metti a fare?
4: O mi dice che sei o se ne va a quel paese, poi mi hai rotto le palle.
3: Sai che ti stacco gli occhi, me li metto e ti guardo mentre ti pesto? Hai capito?
4: Vattene a fangura, scema di merda.
3: No, quella è mia la battuta, scusa, l'ho brevettata. Scemo di merda te lo dico io, pagliaccio del cazzo.
4: No, te lo dico io a te, hai capito?
3: Cosa c'hai, il tendone del circo
4: perché
3: dietro?
4: Perché telefono con il numero riservato?
3: Come cazzo parli? Levati la lingua, puliscila di nuovo sulla merda.
4: Se sei
3: venuto,
4: ti tirai fuori le palle, coglione.
3: Cosa hai detto, scemo?
4: Ti tirai fuori le palle.
3: Adesso arrivo lì, ti dipingo di nero e bianco e proprio ti cavalco come una gazzella nel Calahari, hai capito? Scemo di merda.
4: Fatela piangura.
3: Bastardo del cazzo. Madonna, ti tiri i capelli così tanto che si accorciano i peli del cazzo. Hai capito? Bastardo.
4: Fatela prendi in culo.
3: Madonna, quanto ciucci i cazzi. Si sente proprio dalla bocca che c'hai i denti che puzzano di palle.
4: Vieni, che ti aspetta. Vieni.
3: Ma ti aspetta a chi? In terza persona parliamo. Madonna, quanto sei ignorante. Va bene, vengo a rivolverarti, dai, che mi hai rotto già i coglioni. Cosa sei?
4: Vieni, che ti aspetta.
3: Madonna, sai che voglio dormire nella tua cassa toracica per 4 settimane. Vattene finché non finisci di marcire.
4: Pure un'altra volta, ma te lo ripeto, cretino.
3: Mamma mia, Geppetto del cazzo.
4: Madonna, che merdoso che sei.
3: Anzi, ti metto una cerniera davanti e ti indosso come piumino tutto l'inverno. Poi quando hai finito
4: se
3: di marcire, basta.
4: Tiro giù le palle, non so da dove chiami.
3: Chiamo da Cazzolandia, il paese che ti fa venire la collina alla bocca. Hai capito, ciuccia cazzi?
4: Sei un fuggiano in merda, sì?
3: Cosa hai detto?
4: Sei un bugiano di merda.
3: Bugiano? Cos'è? Il mondo fantastico che vive nel tuo cervello tutto fatto? Cos'è il bugiano? In che paese sta vivendo sto posto nella tua testa?
4: Ma sei proprio un futuro.
3: Sai che vorrei avere una pistola spara puttane per lanciare tua madre?
4: No, tua sorella e tua moglie è molto più divertente.
3: Te lo giuro, sai, proprio una pistola che spara puttane. Così metto tua mamma e tua sorella.
4: E tua moglie mi ci diverte.
3: Che ciuccia
4: cazzo. Lo metti sulla sandinaria e lo faccio mandare a un cavallo.
3: Cosa fai? Hai capito, buffone? Pagliacci di corte? Cazzi Geppetto, vai a farti in culo Pinocchio, va. Bastardo. Ma guarda, sto scemo di merda, mi ha fatto calare proprio il nervosismo.
5: Sì, ma alla fine non ti ha detto quanto costa sta cosa.
3: No, ma adesso vado di persona e faccio fare il preventivo.
5: Bravo, fagli i buchi.
2: Minchia, Massimino si è incazzato a fogna. Adesso mi sa che si spara altri 3 anni in ferie con i ferri ai polsi. Per l'amate nelle facce, ai cazzi mosci. Rimane il fatto che vi odio, quindi fanculo alle vostre madri. Torno nel cyberspazio a farmi le cyber sebbie.

0: Allora, compagna di vita e moglie adorata, come passeremo questo Natale in piena libertà per via della scelta discutibile ma assolutamente personale di non avere dei figli rompicoglioni e costosi, che ci permette di avere la piena libertà e autonomia decisionale, economica e organizzativa? Sono troppo indeciso. Cortina, Caraibi, Madagascar, New York?
1: Niente di tutto questo. Ho invitato i miei al pranzo e i tuoi alla vigilia. E tuo zio Piero si ferma qui con la famiglia fino a Capodanno.
0: Ma sei
1: Guarda che è inutile che ti incazzi. Mica è colpa mia se quest'anno tocca a noi organizzare. È un turno che hai deciso tu l'anno scorso strafatto di nocino a casa dei tuoi.
0: Ma che cazzo c'entra? Sai quante puttanate dico alle cene di Natale con la famiglia che tanto poi ci si dimentica? Come 3 anni fa che ho detto a tutti che avevo 3 mesi di vita per farli piangere e prendermi le attenzioni perché ero geloso del figlio appena nato di mia cugina, quella terrona del cazzo che fa un figlio all'anno per prendersi la scena.
1: Mamma mia, non ricordarmi l'imbarazzo del dopo, quando a distanza di 4 mesi mi hai fatto dire a tutti che padre Pio ti aveva fatto il miracolo, assumendo un paio di barboni per fingersi inviati della curia per indagare sulla guarigione eccezionale.
0: Minchia, ma sai che quei due erano dei francescani perfetti? Dove cazzo li hai trovati?
1: Fuori da Cinecittà, ex comparse in disgrazia. Il cinema italiano non spinge più come una volta. Senti, adesso comunque levati le voglie di viaggi, perché queste vacanze le passiamo qui.
0: Ma col cazzo, inventiamoci un'altra minchiata e mandiamo tutti a fanculo. Io non ci resto qui al freddo a fare la muffa a casa. Poi chi cazzo ha detto a mio zio Piero di venire a stare qui con quella famiglia di merda di ignoranti schifosi?
1: Sempre tu, idiota. Sei sceso in garage con lo zio Piero e sei tornato su dopo 20 minuti tutto arzillo e straparlante. E ti eri già messo d'accordo con lui. Non smettevate più di parlare e bere whisky. Sarai sceso in garage 20 volte con lo zio Piero.
0: Cazzo, è vero la peruviana?
1: Peruviana? Di che stai parlando?
0: La peruviana della Fiat, una nuova macchina da lavoro che ha preso Piero. Tipo Fiorino, ma più puro come mezzo da lavoro. Uno spettacolo che non puoi capire, introvabile, devi avere il concessionario giusto dal Sud America, altrimenti la tagliano con i mezzi italiani, tipo l'Iveco Mannite.
1: Vabbè... roba da maschietti, io non ne capisco niente.
0: E meno male figa.
1: Dai su, vai in garage a prendere i materassi gonfiabili della Intrex. Così preparo gli spazi per lo zio Piero e i suoi figli.
0: Sai che ho un fortissimo déjà vu?
1: Visto che scendi, prendi anche la bamba che mi ha regalato lo zio Piero l'anno scorso quando sei svenuto. Stasera ho voglia di fare festa.
0: Porca m***a, che notizia.
2: Amore, mi sa che i vicini sono tutti e due ammalati. Se salgono in ascensore, non entrare, prima che ci impestino.
3: No, amore, stanno pippando.
2: Ah, meno male, va? Quest'anno non ho fatto l'anti-influenzale.
4: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.

0: ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Pen!
4: Cappella, dammi i dati di volo!
5: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
4: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo!
5: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
4: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
5: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
4: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Wey, soffocona!
5: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
4: Ricevuto, amante del filetto interdentale. Rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
6: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
7: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
6: Che ingiustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
8: Brazzo, che forza, dai, che gioca al vampiro!
4: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen! Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
6: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
9: Ghi, io?
4: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
9: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
4: Eh sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici. Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in culo.
6: No! No! No, turbo in culo no! Aia! Aia, basta, basta! Ok, tu contenta?
4: No, riproviamo.
6: Aia! Aia, ancora no, basta! Fa troppo male! Aia! Aia! No! No! Adesso, tu contenta?
4: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.
6: No, no, naso, no! No, fare male, naso! Aia! Fare male, naso, no! Aia! Adesso... Tu contenta?
4: No, riproviamo!
6: Aia! Aia! Aia! Fare male!
5: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.
10: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo qui per te.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata,
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao, ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, ho scelto un tempo, l'ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è, appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
8: Scorrettezze.
9: Scorrettezze.
8: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
10: Ehi, pa, ti posso fare una domanda?
11: No.
10: Eh?
11: Non me ne frega un cazzo, ma dimmi.
10: Vabbè, ma te che ne pensi dei matrimoni gay?
11: I matrimoni non sono persone, quindi non posso diventare gay. Lo capisci, testa di cazzo?
10: Ah.
8: Finalmente ritorna, dopo che quasi vi era sembrato che non tornava, e invece ritorna la famiglia Capponi, con tutta la carica di energia, simpatia e di scorrettezze.
12: Amore, che emozione! Arrivano i nuovi vicini!
11: Ma sono due maschi, porco...
12: E allora?
11: Saranno di sicuro dei ricchioni di merda!
12: Infatti si tengono per mano, come
11: porca
12: noi da... Infatti si tengono per mano, come noi da giovani.
11: Che schifo.
12: Ma ti fanno schifo i gay?
11: No, mi fa schifo pensare a quando ci tenevamo per mano noi.
8: Proprio così, cari amici, anche Scorrettezze si rinnova, si ammoderna per soddisfare il pubblico del ventunesimo secolo. Quindi anche noi abbiamo infilato dentro alla serie dei ricchioni.
13: Salve, siamo i nuovi vicini.
12: Caro, ma non essere scortese, perché non gli dai la mano?
11: Non trovo i guanti, un attimo.
8: E state contenti che gli autori non hanno ancora trovato il modo di infilarci dentro un narcotrafficante sudamericano psicopatico. Ma tanto vedrete che il modo si trova.
13: Signor Capponi, lei mi sembra leggermente prevenuto nei confronti dei gay, eh?
11: Chi, io? Ma che cazzo stai dicendo? Io prevenuto? Io vi odio proprio, capito?
8: Riuscirà la famiglia Capponi ad andare d'accordo con i nuovi vicini, considerato che i precedenti gli hanno bruciato casa 3 volte, tra l'altro nello stesso giorno? Lo possiamo scoprire solo guardando Scorrettezze.
12: Ma dovete scusare, mio marito è un po' all'andica.
11: E lei è una puttana.
13: Guardi, non si preoccupi, ci siamo ormai abituati.
12: Se vi può consolare, sappiate che odia chiunque, pure a me. Lo vedete questo vestito?
13: Ma è un bellissimo completo a pois, che dire?
11: Non sono a pois, sono gli sputi.
8: Può cementarsi un'amicizia tra persone diverse? Può essere una serie TV un simbolo della convivenza civile? Certamente, purché non sia Scorrettezze.
11: Maledetti, guarda che roba, si stanno baciando come 2 ricchioni, quei ricchioni. Puttana di tua sorella.
12: E beh, che c'è di male?
11: Stanno baciando pure il nostro figlio, non l'hai visto, ma, puttana?
12: Ma come, nostro figlio?
11: Adesso lo stanno facendo spogliare pure.
12: Ma che schifo, sono una vergogna.
11: E gli danno pure i soldi, li stanno dando.
12: Eh no, questo è troppo.
11: Ma che troppo, gli hanno dato 20 euro. Sono pochi.
8: Scorrettezze, la serie TV che è stata definita un coacervo di tutte le schifezze possibili immaginabili che vengono in mente a uno sceneggiatore svogliato.
11: Ah, l'ho beccato, che cazzo c'è facendo, su che cazzo?
13: No, pa, no, non è come pensi tu, eh?
11: Mai pensato una volta in vita mia.
13: Ma la vuole smettere di importunarci?
11: Voi dovete lasciare stare a mio figlio, o in alternativa lo dovete pagare di più.
13: Lei è un omofobo, è bifolco.
11: Non è vero, per esempio io non ho niente contro le lesbiche. Basta che mi fanno partecipare.
8: Sarà guerra o sarà amore? E se sarà amore, sarà a pagamento? Non ti resta che scoprirlo armandoti di coraggio e guardando Scorrettezze, la serie del tutto priva di serietà.
13: Ehi, pa! Cioè, ma se io faccio sesso con un trans, sono gay?
11: Figlio mio, guarda, tu non ti devi fare questi problemi. Non importa che tu sia etero, gay oppure bisessuale.
13: Grazie, pa, dici sul serio?
11: Sì, non importa, tanto rimani la solita merda umana di sempre. 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Amore, svegliati, ho sentito un rumore provenire dal salotto. Speriamo non siano i ladri.
1: Cristo amore, ma perché mi hai svegliato? Ero riuscito a rientrare nel sogno dopo la pisciata. Adesso non saprò mai cosa significa un bocchino da una donna a due teste.
0: Hai sentito?
1: Calmati, non trarre conclusioni affrettate. Magari potrebbe essere un semplice soprammobile caduto in seguito ad una mensola che ha ceduto. Accidenti, questo scricchiolio potrebbe essere una porta, forse hai ragione.
0: No, scusami, è che sono spaventata.
1: Comunque, mi sembra non ci siano altri rumori, a parte quelli del tuo sederino. Possiamo ritornare nel mondo dei sogni, così magari riesco a farmi la donna a due teste.
0: Ma sei scemo, non vai nemmeno a controllare. E se ci fosse un ladro o una banda e ci legassero e mi violentassero per poi pestarti per sapere la combinazione della cassaforte?
1: Uè, arancia meccanica, va che viviamo a Concorrezzo, mica a Detroit. E comunque non abbiamo la cassaforte e il nostro appartamento merdoso è al sesto piano di una casa di edilizia popolare anni 80. Diciamo che una banda dovrebbe essere proprio di disadattati per scegliere noi come vittime. E la Madonna che tosse.
0: Ti prego scusami, ma sai che sono ansiosa di natura.
1: Figa, ma mangiati le unghie, picchietta i polpastrelli sul comodino, agita le ginocchia. Va che ci sono svariati modi per scaricare l'ansia, amore mio.
0: Dai, ti prego, vai a vedere, così mi tranquillizzo.
1: E ma dai, amore, fa freddo, non mi fare uscire dal piumone. Beh, se lo chiedi così, non posso dirti di no. Ok, tutto a posto. È caduto un bicchiere dal mobile che era in bilico. Possiamo tornare a dormire, tu ti puoi tranquillizzare e io farmi sbocchinare da un obbrobrio genetico mutante.
0: Ah, si è ringraziato il cielo.
1: Mamma mia, amore, ti prego rilassati e non accendere nessuna lampadina, altrimenti saltiamo in aria con tutto sto gas.
0: Per fortuna, da quando hai preso 7 volte il Covid nel 2020, non senti più l'odore della cacca, altrimenti mi avresti lasciato stanotte. Ieri ho anche mangiato le verze.
1: Sì, ma porco, niente odori, ma mica son diventato sordo per la Madonna.
2: Amore, svegliati! C'è un fortissimo odore di zolfo. Presto scappiamo. Potrebbe essere lo scaldabagno a gas.
3: Calmati, è cacca.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Quella scorreggiona della vicina ha mangiato ancora le verze.
4: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto! Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo! Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali!
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente!
2: Sì, bollentissimo! Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo! Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo! Un attimo che leggo sul gobbo cosa andrà in onda! Perché prendo 50.000 euro per questa puntata ma non so un cazzo!
1: Parleremo infatti di evasione fiscale!
2: Allora me ne vado subito!
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno!
2: Giornalissimo! Ehi! Guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali!
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo! Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobbo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione divento come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare! Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene? Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali.
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo. Tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello.
3: Guardate, aggressione, mi sta picchiando la mano con la mascella.
5: Aia, aia, aia, mi sta prendendo a pugni. Aia,
3: adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate.
6: Aia, coglioni. Aia, aia, aia,
3: aia. E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
7: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione ogni volta che ne abbiamo voglia?
1: Sai benissimo, amore, che la mia religione non me lo permette.
0: Senti, io ho sopportato tantissime cose nella nostra vita di coppia, fin da quando ti sei messo in testa di rubare i regali di Natale ai ricchi per darli ai poveri travestito da Grinch. E ti sei fatto 2 mesi di carcere dopo aver rubato un Rolex ad un commercialista per regalarlo ad un senza tetto sordo, cieco, che hanno pestato a sangue per derubarlo dopo che glielo hai messo al polso. Ma adesso c'è anche un limite alle tue follie.
1: Cosa ne potevo sapere che lo scemo avrebbe flexato in stazione centrale il suo nuovo pezzo da 10K?
0: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Sfera e basta.
1: Senti, amore, capisco il tuo sgomento nell'apprendere che ora io abbia un nuovo credo e che la mia confraternita mi abbia imposto, fra le varie regole, la concessione del permesso di fornicazione previa autorizzazione del santone. Ma ora è così che vivo e ti prego di rispettarlo.
0: Ma quale confraternita? Quale santone? Di chi stai parlando? Come si chiama questa nuova follia che chiami religione?
1: Sono quaquaraquista e devoto del quaquaraquesimo, ovvero la venerazione di Quaquaraquà, il sommo maestro semidivinità, metà papera, metà metalmeccanico assenteista.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, sono serissimo.
0: E tu non vuoi darmi il cazzo perché adesso credi in un semidio metà papera e metà metalmeccanico assenteista?
1: Ti prego di non essere blasfema. Abbi rispetto di Quaquaraquà.
0: Adesso dimmi come sei finito ad adorare questa follia.
1: Grazie al nostro santone Carmine Mandullo di Crotone, un sant'uomo che dopo aver pagato il suo debito con lo Stato per 25 lunghissimi anni è uscito dalle galere per donarci la luce dello spirito di Quaquaraquà. È successo tutto velocemente ad un benzinaio. Stavo per entrare a pisciare quando ho visto il santone che scriveva il suo numero sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
0: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
1: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
0: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera.
2: Cose di casa!
3: Dai, smettila di origliare col bicchiere i vicini. È veramente disturbante. E poi sei mezza sorda, come puoi capire cosa dicono?
4: Capisco benissimo. Sai che suo marito si è fatto succhiare il culo da un calabrese e non vuole fare l'amore perché lei è un robot venuto dal futuro per uccidere Fabrizio Corona?
3: Che schifo! Ma non sa che può prendere malattie orribili come la giardia?
4: E non è tutto. Adesso stanno facendo sesso con un nano messicano che si chiama Pablo. E lui insiste che i bitcoin crolleranno sotto i 30.000 euro.
3: Senti, amore, ma questa tisana che stiamo bevendo da 2 ore, da dove viene?
4: L'ho comperata al Carrefour.
3: Però ha il sapore diverso dal solito, come amarognolo.
4: Sarà lo zucchero che ho rubato ai marocchini che era nascosto sotto la sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
3: Lo vedi anche tu, Mike Buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio?
4: No, perché sono girata a fare una sega a Batman.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: 105.
7: Lo zoo di 105.
8: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
9: Vladimir Putin può costruire un albero, cellula per cellula. Vladimir Putin si colpisce da solo con un taser per ricaricarlo. Se non gli piace il suo oroscopo del giorno, Vladimir Putin può cambiare segno zodiacale. Una volta Vladimir Putin ha perso la memoria e ne ha ritrovate due. Quando Vladimir Putin scende in piazza a passeggiare da solo, secondo la questura, sono 1 milione. Vladimir Putin può palpare le tette a un ologramma. Vladimir Putin è così maschio che in Russia l'icona delle femministe è Donald Trump. Vladimir Putin può rimanere in silenzio in russo, spagnolo e arabo. Vladimir Putin può trasformare qualsiasi film in un porno schiacciando il tasto Brothers sul suo telecomando. Nella vita privata, i Daft Punk levano il casco e indossano una maschera di Putin. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
10: Lo Zoo di 105.
9: Dove abita Ennio?
11: Ehi! Pronto? Chi sei?
12: Buongiorno signor Ennio, sono Clint Eastwood.
11: Che cosa vuoi?
12: Senta, ho saputo che lei ha un terreno per fare le gare coi cavalli. Noi siamo dei cowboy.
11: Ma sono un capo dalle vacche.
12: Ma ce l'ha un terreno aperto per mettere il ranch con i cavalli?
11: Ma sono le mie vacche!
12: Ho capito, le vacche le usiamo dopo per fare la grigliata. Sì.
11: Ma sì, le vacche!
12: Sì! Sono appena atterrato adesso a Bologna con l'aereo dal Texas.
11: Cosa devi fare?
12: Allora, tra poco mi devo vedere con John Wayne. Con John Wayne, che dobbiamo trovarci. John Wayne è un grande. John Wayne, un cowboy.
11: Chi è?
12: Allora si pronuncia John Wayne. Allora sentimi, noi tra poco arriviamo coi camion, con le ruote, i cavalli e cominciamo a mettere i paletti per fare il ranch, per fare la gara di cavalli.
11: Ma dove li metti i cavalli?
12: Adesso ti passo John Wayne. John Wayne.
11: Ma che Wayne? Poi già senza le mie vacche nella mia terra, perché ci devo mettere nei tuoi cavalli?
12: Perché noi facciamo questa gara. Senti, te lo spiega adesso John Wayne, che te lo passo, che è arrivato adesso a cavallo.
11: E passami per quel porco d'un Wayne!
12: Cavallo che sta arrivando, lo senti il cavallo?
11: Hai preso il cavallo?
12: Sì, senti che arriva. Hai sentito? Ti passo John Wayne!
11: E passami il Wayne! Ma in giro col cavallo a Bologna col cavallo, porca la ma se mi prendo qui vedi ma è un rei già passami in gergo il rei dai ehi passami in gergo il rei dai
12: pronto
11: bastardo arrivando dove sei bastardo bastardo
12: sì perché uso il cavallo
11: cavallo te lo porco ti deve dare 4 scalzate nella faccia brutta merda
12: tu chiamami John Wayne
11: Wayne
13: È una cosa importante. Allora noi vediamo io, John Wayne e Clint Eastwood. Da te nel campo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
11: E c'è il culo, con chi ce l'hai la
13: ruggitù? Sì, sì. E l'altro con cui hai parlato, Clint Eastwood?
11: Chicken blu, porco!
13: Perché veniamo lì per fare un rodeo, io, John Wayne e Clint Eastwood?
11: Esatto,
13: veniamo lì, portiamo i cavalli, le grigliate, le vecchie da burrare.
11: Le vecchie da burrare. Sì. Dove sono le vecchie da burrare?
13: Le portiamo io, Clint Eastwood.
11: Bastardo.
13: Hai capito che vengo con le vecchie da burrare io, John Wayne e Clint Eastwood? Lui c'ha delle vecchie da burrare che non te ne fai un'idea, proprio belle tettone.
11: Ehi,
13: basta,
11: portami la vecchia da murare, cioè! Dai! Vado tirato via il fucile, puttana! La forestale mi ha portato via il fucile, bastardo di bastardo.
13: Perché, scusa, cosa hai combinato? Che ti hanno portato via il fucile?
11: Bastardo, era casa dal vicino, sono andato dal vicino, bastardo. Ora il pistolello e il fucile col sale. Mi hanno fermato, brucia merda.
13: Ma tu hai sparato al vicino?
11: Gli ho sparato dietro col sale, bastardo!
13: Ma perché?
11: Perché non c'aveva la mucca che c'aveva in casa! C'aveva la mucca in casa, la mia vacca, porco non! Adesso i tuoi cavalli, non ce la posso tenere!
13: Scusa, ma il tuo vicino è amico di Clint Eastwood?
11: Ma non è il porco non! Ti odio, brutta merda!
13: Vengo lì con quattro vecchie da burrare! Io comunque ti voglio bene, Ennio!
11: Dove sono le vecchie? Vengo tu con la panda!
13: Io ti voglio bene, Ennio!
11: Bastardo te! E quando sei andato?
13: No, ma scusa, ma io ti amo!
11: Vai a cagare, bastardo!
13: Ma vado da solo o con Clint Eastwood?
14: Ma... questa è andata a sparare davvero col sale al vicino.
15: Bellissimo, grande Ennio, numero
14: grazie,
15: uno.
14: Grazie Ennio, bravo, no. Come sempre, grazie.
16: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
17: Radio 105. Lo Zoo di 105.
16: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
18: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
19: Leone! Leone! T'ha licenziato?
20: Ha
19: licenziato?
20: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
14: Pronto?
20: Sì?
14: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
20: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
14: Ma che, come si chiama quello del programma?
20: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
14: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
20: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
14: Ma tu adesso fare programma nuovo?
20: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
14: Ah, simpatico, tu forte.
20: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
14: Sei quella di tua madre.
20: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
18: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
21: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
18: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
21: Pronto, sono Angelo.
20: Oi, Angelo, dimmi.
21: Ascolta me.
20: Sì.
21: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
20: No, niente, non abbiamo fatto niente.
21: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
20: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
21: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
20: Ti fai preso per il culo.
21: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
20: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
21: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
20: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
21: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
20: Ma faccio io? Ma che c'è?
21: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
20: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
21: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
20: E Mazzoli, ragione, io da 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
21: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
20: Passa
21: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
12: Licenziato!
20: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Ciao zio Fa, tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo, alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equitalia.
1: Nuova

0: mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti. Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco!
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Vorresti il pene, ma...

0: ancora mi sto incistando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella era la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta, però, ma te lo dico. Si è divertito, però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta sparando. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai, chiudi.
3: Che fosse meglio, né?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando nello studio. D'accordo?
3: Ma in quale studio?
4: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti noodles con verdura, labiolo, vapore.
3: Aspetta un attimo.
4: Involtino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
3: Ma è uno scherzo.
4: Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
3: Ma quale ordine?
4: Che ordine di ristorante, Dragone Doliente, ti ho chiamato prima.
3: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
4: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, questo indirizzo via la 49.
3: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
4: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho numero, indirizzo?
3: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
4: Vabbè, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
3: Alessandro sono io.
4: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
3: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, okay, io non ho ordinato niente.
4: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto? Italiana, figlia di puttana.
3: Pronto?
4: Sì, allora, mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi
3: sì,
4: cibo.
3: Sì, certo, contaci che arrivo di sicuro, ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno, ma
4: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro, uno...
3: Ma sono una femmina, ma Alessandro è il mio cognome, adesso basta!
4: Ma chi è Alessandro?
3: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro,
4: senti,
3: ciao.
4: Se la fredda fuori il cibo, prendilo! Non mi fa buttare via ordine, Alessandro! Alessandro! Alessandro, tu maschio femmina, sempre figlia di puttana sei!
2: Dragone Doliente! Tu chiami, noi portiamo! Semplice e efficiente!
5: Buongiorno, sono di Ledera, sono Cristina, come posso aiutarla?
4: Sì, pronto, ciao, che pena! Io ho un ordine del ristorante che sta arrivando, e l'Aider è vicino. So che non c'era la bioli bapole gamberi, c'era la bioli bapole baldula, bene uguale?
5: Allora, vedo un attimino se sono disponibile, signora. La metto in attesa,
4: sì,
5: non chiuda.
4: Sì, sono qua, sì, ciao. Scusa, c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
5: Allora, Watson, lui è responsabile. Invece non ha fatto lui l'ordine.
4: Qualcuno ha fatto l'ordine. Io questo numero, via Claspi 19. Questo numero, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta arrivando, l'hai deve quasi fuori. Sì.
5: Ok, perché penso che non l'ha fatto il mio responsabile, quindi non so se la possa aver
4: Vabbè,
5: fatto.
4: Un'altra persona dentro lì dove sei tu. Sì. Era maschio.
5: Ok, non saprei dirle.
4: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
5: Sì, l'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
4: No, possibile,
5: non so
4: questo è il numero, questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, è arrivato.
5: Non l'ha fatto lui l'ordine,
4: quindi l'ha fatto qualcuno. Mi ha lasciato il nome, Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
5: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non saprei dirle.
4: Sì, qualcuno ha fatto questa ordine. Tu ora esci lui c'ha pure il post per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fortuna in regalo per voi.
5: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
4: Sì, prendi uguale, non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
5: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi, quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
4: Prendilo, a me non importa chi lo mangia, l'importante è che paghi l'Aider.
5: No, non l'abbiamo ordinato noi, quindi
4: tu,
5: non lo possiamo
4: questo
5: prendere.
4: Questo è il numero, questo è indirizzo, non puoi non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
5: Sì, Non l'abbiamo fatto noi l'ordine. Faccio un attimo una verifica, lo faccio
4: allora,
5: vedere.
4: Va bene,
5: lui,
4: resta va in attesa.
5: Sono signora, chiedo ripetere io perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
4: Io resto in attesa. Tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. Con la di prima la bella, ma non è un'altra.
5: Io però ho una chiamata sotto. Mi lasci il numero, signora?
4: No, tu mi lasci in attesa. Dai, chiama, parla con la responsabile un attimo.
5: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa. Io ho un'altra chiamata
4: allora
5: sotto.
4: Allora io canto. Azzurro e pomeriggio.
5: Va bene, se lei continua a cantare, io ho un'altra, un'altra chiamata di sotto. Una buona giornata.
4: Devi pagare, italiana figlia di puttana.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
0: Radio 105, sono le Guarda Way DJ.
1: Nelle puntate precedenti
0: con benvenuti
1: Monzoloidi. Monzoloidi solo su Radio 105 con quello e quell'altro.
6: Vorrei prendere un cavallo senza piccoli. Dove non serve.
0: Allora siamo qua oggi qua in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
7: Allora ieri
1: state ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
7: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata
0: incredibile. Io sono Wender, con me c'è Squalo. È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
7: DJ Spine.
0: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto
7: Giallo.
8: E adesso Giallo.
1: Monzoloidi solo su Radio 105 con quello e quell'altro.
6: Ero impaurito e stavo frenando.
0: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo. Poi non dite che manteniamo le cose.
7: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
8: Chiamateci al solito numero, quello che ci avete tutti. No, questo, l'altro numero.
0: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
7: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
0: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
9: Chi è?
0: Pronto?
7: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
0: A me sembrava il direttore.
7: Ah, era il direttore?
0: E adesso...
7: Ma cos'era? Che canzone era?
1: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
7: Vai Spine, apri le linee.
9: Pronto?
7: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
9: Eh?
7: I funghi.
9: O posso le sort.
0: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
7: I champignon, i porcini.
9: Scende, mangiatelo tu.
7: Mangiatelo tu, ma che tempo c'è là? C'è il sole?
0: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
8: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
7: Monzoloidi è il programma più bello.
0: Va bene, ciao a tutti, grazie.
7: Ciao.
8: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno dei seri problemi fisici, quindi oggi chiameranno le farmacie per chiedere dei consigli.
3: Farmacia Cassino, buonasera.
4: Pronto? Buongiorno, la farmacia, okay. Giusto?
3: Sì, prego.
4: Ciao, senti.
3: Farmacia Piazza Roma, sì.
4: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì, la sento,
4: ah, sì. Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
3: Ma no,
4: non è uno scherzo, è vero,
3: okay.
4: Mi permettevo di chiamare così.
3: No, se vuole prendere un rilassante,
4: sì.
3: Come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia testato per questo, anzi.
4: La valeriana non è la valeriana non è la tisana?
3: No, no, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è,
4: ma le
3: è
4: devo inserire
3: rilassante, quindi dà sonnolenza.
4: Ah, ma devo inserirle nel pene o devo prendere?
3: No, sono capsule da prendere per bocca.
4: Ah, tipo.
3: Ma non sono testate per quel motivo lì.
4: Ma mi
3: calmano
4: sta roba?
3: Rilassando, calmano.
4: Calma, okay. Perché le volte sono, esatto, in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cazzo,
3: no,
4: stop, quelle robe là.
3: No, farmacia del genere, no.
4: Ho capito.
3: No, l'unica è prendere un calmante o qualcosa che rilassa un pochettino.
4: Ma non ci sono tipo
3: anche quello.
4: C'è una cura? Perché
3: no.
4: Tipo io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle talendesi perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
3: capisco. No, vabbè.
4: Sono soldi che spendo al mese,
3: giorno,
4: no? Ci ho speso 600 euro sto mese.
3: Un calmante. E le do dei nomi di integratori come Ansiodep, questi integratori.
4: Ansiodep?
3: Ansiodep, Ansioten in generale. Sono tutti integratori che vanno a rilassare un pochettino.
4: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
3: sì.
4: È sicura di questa cosa qua?
3: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui. Non
4: ecco,
3: so
4: adesso
3: niente.
4: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono, ma lui si alza così,
3: prego.
4: Da solo, non è che penso a qualcosa.
3: Ne parli con il suo medico, no? Ma ne parli con il suo medico, magari
4: cioè, proprio
3: lui ha conoscenza di qualche
4: carico.
3: Farmaco. Sì, capisco.
4: Stai bravo.
3: No, niente, sì. Quindi l'unica cosa è prendere un calmante.
4: Sto parlando che è lì che mi fissa. Va bene,
3: ascolti,
4: va bene, signora.
3: Piena.
4: Va bene, grazie. Ciao, ciao, Sacca, ciao.

0: sta uomo?
1: No, oggi no, se vuoi lo trova domani.
0: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza, cioè mi capisca, non voglio essere volgare, no?
1: No, no, mi dica, mi dica.
0: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata. E dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso è tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sai, quelle Chandeclair. E niente, già praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta è un po' impannata, no? Un po'.
1: Allora, diciamo quello che hai usato è sbagliato.
0: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
1: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine o una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
0: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
1: Sì, la parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Esistono proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
0: Tipo glande in cinese, tipo quelle.
1: Sì, esatto.
0: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
1: Ok, no.
0: Cioè ci sono le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene?
1: A prescindere, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa, è vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni, però
0: senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
1: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione tanto insomma non è che avete malattie venerie eccetera, quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival, tante creme che si possono usare in farmacia.
0: Quindi io mi metto la crema sulla cappella e dovrebbe andare tutto a posto, dice?
1: Sì, esatto, però devi avere pazienza almeno una settimana.
0: Come faccio una settimana?
1: Una
0: settimana.
1: Poi se vuoi sentire il suo medico, va bene?
0: È gentilissimo, signorina. Allora cosa faccio? Vengo lì, però mi vergogno io. Come faccio?
1: Guardi come vuole, o viene qui oppure domani c'è il collega uomo, c'è il farmacista e parla con lui, non c'è problema, va
0: però,
1: bene?
0: Però brucia adesso.
1: Allora, secondo me prende una crema.
0: Sì, allora vengo là e faccio una parola d'ordine in modo che capisce che sono io. Gli dico sono
1: il. Guardi, io adesso sto attaccando e poi c'è la farmacia.
0: Allora, se può dire alla signora che sta lì dopo, chi c'è dopo, che viene il ragazzo dell'anno.
1: Sì. Va bene, glielo dico, va bene.
0: Va bene,
1: okay,
0: grazie. Ragazze, l'anno no, perché è quello di tutto l'anno. Vabbè, ha capito. Salve.
1: Sì, va bene, non ti preoccupi.
0: Grazie.
1: Va bene, a dopo.
0: Grazie
1: a lei. Grazie. Arrivederci.
0: Grazie.
2: Ma che telefonata è? Cos'è successo?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend.

0: Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè.
4: C'è il sangue. Allora,
0: sì,
4: signora...
0: Questo
4: mi ascolti, sì. Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No. Tente Gaeta, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
6: ma
4: fare
6: io
4: la
6: so
4: cacca.
6: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
4: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto il pedofilo di merda.
0: Bene,
4: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaeta.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Ehi, Rarry sgranocchia a cazzi Rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pacca su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... troie zoccolo di tua madre, quella troie!
5: Madonna, brutto farabutto! Mi hai rotto gli occhiali! E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno! Rano Rio!
8: Ingrato, dovresti ringraziarmi! Tanto la tua vita è una merda! Meglio non vederla, no? Sto di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane!
9: Ehi! Hey, ricordati che Lucalba ti ha pisciato in bocca!
8: Sì, ma lui ha sparato in culo il fuoco e il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio!
5: Marrano, Marrano, Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
10: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
5: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
10: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
5: Cioè?
10: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
5: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
10: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
5: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rarario!
10: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
5: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Ora io!
11: Silenzio! Rarry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
5: Silente! Ron, mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
11: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
5: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
11: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
5: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario.
12: Il aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo. E la. Porco Diaz! E la furiosa Ferrari. Vaffanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo. Sputando come un lama. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio.
7: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca.
12: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà, urrà! Ho fatto apparire le lenti accerbiato! Che bello, ci vedo benissimo! Urrà, urrà! Ah, però bruciano! Ah, dolore, dolore! Bruciano! Le lenti accerbiato bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
11: Le magiche lenti accerbiato si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
12: E cioè?
11: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
12: No, fermi, no, no, no! Orrore, orrore, che dolore, che dolore!
10: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio.
13: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
9: Eh sì. Li vuoi levagli vivere? L'orologio, dai.
10: Almeno prima levagli l'orologio.
13: Ce la fa. Levagli l'orologio non è facile. Li vuoi quei piwi?
10: Almeno prima levagli l'orologio.
12: Rororio!
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscio la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora la sai?
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo Sborg Bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Avido. Rutto Angelico Woman, Spagnoletta Man e la donna che tutti vorremmo evitare, Sega Annoiata Woman.
6: Bravo! Bravo! Bravo! È terribile! Bravo!
5: Bene, bene.
6: Ma suona una lingua di Menelik mentre me lo meni!
5: Bene, super erotici, tutti sulla mestronave, si parte per la Negroinlandia.

0: tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, aiuto! Aiuto!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e veditela con noi!
0: Con piacere, super erotici!
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attacca la destra! Io e la donna Pompino lo attaccheremo da sinistra! Tutti gli altri al centro!
4: Sì, ok! Ma come mi brucia il culo? Ma come mi brucia il culo? Datemi un bidet! Lanciatemi un bidet!
5: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi?
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
4: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
4: Sì, sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono. Chi cazzo è sto Capitan Findus?
4: Effettivamente, anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film sapevo che era un po' inefficace la mia arma.
6: Ah, perché questo è un film?
4: Sì.
6: Porca, ma pensavo fosse una convention. Sono Giovanni Rana.
4: Oh, l'ho riconosciuta. Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio.
6: Mi sono quello dei tortellini.
4: Porca,
6: pittore.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso purtroppo no?
4: Nel senso che incredibilmente quella cazzo di enorme sacca di merda e sudore sembra avere la capacità di nascondersi di Tom Cruise in Mission Impossible.
3: Siete solo degli inetti incapaci coi deltoidi steroidati! Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato.
4: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
3: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
4: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di Frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
3: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
4: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
3: Che cazzo hai detto?
4: Nulla, Skeletor, nulla.
5: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
6: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
5: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
6: Scusi, signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
5: E un farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
6: Ce le posso toccare le tette?
5: Ma sei normale?
6: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
5: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
6: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
5: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
6: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
5: Non ci credo che sta succedendo. È la mia immaginazione. Tutto questo non è reale.
6: Ecco qua, adesso è duro. Vuoi tirarci una boccata?
3: Vaffanculo, non mi fotti, stronzo.
5: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
3: Ah, sei tu. Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
5: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
3: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
5: Fai presto, ti prego.
6: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
5: Stammi lontano!
3: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, da.